0: Ciao.
1: Buongiorno, siamo iniziati.
2: È acceso qua? Sì.
1: Quindi pensavo che clicchiare con il disco. Prego.
3: Mister, buonasera. Senta, sì. Lei alla vigilia aveva chiesto personalità a questa squadra di non snaturarsi. Penso che alla fine sia soddisfatto da questo punto di vista. Però volevo tornare un attimo sull'occasione del gol preso, perché lei ha detto prima alle televisioni siamo usciti male. E è chiaro, Mancini esce in ritardo, ma questa uscita di Mancini è dovuta al fatto di un ritardo di Wesley in occasione oppure di qualche altro giocatore? Grazie.
4: Ma di solito quando si prende gol magari c'è anche la compartecipazione.
5: Si sente?
4: Così? Audio? Che si può alzare? Non so.
5: Chiediamo.
4: L'audio è un po' più alto?
5: Il volume.
4: Vabbè. No, di solito c'è la compartecipazione, non solo magari anche di qualche altro giocatore, però è chiaro che abbiamo fatto un errore, sicuramente abbiamo fatto un errore, beh, sono stati bravi anche loro, l'abbiamo anche ripetuto in un altro paio di situazioni. Forse facciamo più errori quando siamo schierati che quando abbiamo degli spazi alle spalle. Questa probabilmente è una situazione che ci dobbiamo lavorare un po' di più, perché ci sono dei momenti della gara che può essere anche non sempre nella metà campo avversaria, e in quelle situazioni siamo un po' più vulnerabili sicuramente.
3: Ecco, mister, le voglio chiedere innanzitutto come mai la scelta di Rensch, forse anche per premiarlo, tra virgolette, per aver portato la squadra, aver contribuito a portare la squadra qui in Champions League con quella prestazione di Parma. E poi tornando sul gol, con l'Atalanta, dopo 3 minuti dalla ripresa, la Roma prende gol. Oggi, dopo 3 minuti della ripresa, la Roma prende gol. Cos'è un problema di concentrazione nel tornare in campo? Oppure, come diceva lei, a formazione schierata forse un po' più di fatica?
4: Non lo so, a volte non si può spiegare tutto. A volte capiti magari che prendi 2 gol di fila dopo 2 minuti l'inizio del secondo tempo, poi magari non lo prendi più per tutto il campionato, li pigli in altri minuti, cioè non è tutto così spiegabile, però è anche vero che insomma 2 partite in fila che prendiamo gol così, ci faremo sicuramente attenzione. No, questa non è una squadra che dà dei premi per qui quello che è tutto guadagnato, è tutto quello che te lo fai attraverso gli allenamenti, attraverso le prestazioni. Ha giocato Rens perché in questo, e penso che abbia fatto anche un'ottima gara finché è rimasto in campo, perché meritava di giocare.
6: Buonasera mister.
4: Buonasera.
6: Eccomi. Io invece le volevo chiedere come mai è uscito con E, è un problema fisico o una scelta?
4: Un problema fisico, sì.
6: Ginocchio. Quanto è mancato? Cioè, perché primo tempo abbiamo visto fare recuperi, intercetti. Vabbè. Breccare, insomma, ecco, quanto ha pesato l'assenza di Coné nella ripresa?
4: Sì, ma avremmo magari sofferto di più lo stesso, perché nel momento in cui si è andati in pareggio magari ha dato anche energia e morale agli avversari, quindi la partita del secondo tempo sul pareggio è diventata sicuramente più difficile, anche se poi a sprazzi ci sono stati dei momenti che sembrava potessimo anche noi ritrovare il gol. Un episodio per centimetri sul rigore, qualche altra situazione, però la partita è stata più complicata. Non penso che dipenda solo da Coné, con tutto il valore di Coné, ma anche perché Pisilli credo che comunque abbia fatto una buona partita. Pisilli è fuori da tempo, adesso finalmente è rientrato e comunque credo che si sia comportato bene.
6: Grazie.
7: Ecco mister, buonasera. Io volevo sapere

0: dettaglio su Dybala, nel senso l'abbiamo visto alla fine abbastanza affaticato, era con i crampi in campo la sua scelta di togliere Malen e tenere Dybala, e comunque volevo sapere in generale se era soddisfatto comunque per il punto preso, visto che comunque la Roma addirittura rischiava di perdere di una partita che però era in pieno controllo nel primo tempo e comunque tenuta bene anche nel secondo.
1: Questi sono campi veramente difficili, noi il nostro calendario ci ha messo a giocare qui, magari la stessa partita in casa ha un altro effetto, sarà così probabilmente ad Atene, andiamo su campi molto complicati, però il calendario è questo, io rimango alla prestazione questa sera, bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti, sia dal punto fisico che dal punto di vista tecnico. Questa sera poi hanno giocato anche molto compatti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni. Io non storco il naso per niente, sono consapevole che potevamo perderla, ci sono stati 2 o 3 episodi molto favorevoli, ma c'è stato anche dei momenti che potevamo vincerla, e comunque mi tengo la globalità della partita, non solamente degli episodi. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test. La Champions è di un altro livello rispetto al campionato, contro chiunque giochi, trovi gente che viaggia forte ed è tecnicamente preparata. Dybala per me ha fatto una partita straordinaria, è stato bravissimo, anche per continuità, per qualità, ha perso, faccio fatica a ricordare i palloni che ha perso, forse uno a metà campo, è stato di una qualità, di una continuità, che avesse i crampi a 2 minuti alla fine probabilmente non era l'unico, ma anche dall'altra parte, e niente, mi è sembrato un giocatore in campo in mezzo a tanti giocatori forti, lui sicuramente è forse il più forte.
2: Hello, iyi akşamlar, Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal Fenerbahçe, yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzaklara ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz, yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?
1: No, la partita è così, come ha detto lei, ci sono stati fasi favorevoli alla squadra e altre fasi a quell'altra. Il Fenerbahce ha fatto una partita, nonostante giocasse in casa, molto molto difensiva, molto molto coperta, forse come mai l'ho vista giocare almeno quest'anno, ed è una squadra pericolosissima in velocità. Noi abbiamo accettato questo rischio, l'abbiamo fatto molto bene il primo tempo, paradossalmente quando potevamo abbassarci un po' di più siamo stati più in difficoltà. Il punto alla fine, siccome questa è una competizione a classifica, dopo 8 partite, anche i punti, anche i pareggi possono essere decisivi ai fini della qualificazione, perché tra farne 9, farne 10 o farne 11, a volte c'è la differenza di un punto che può fare classifica. Quindi per come è andata la gara non è un buon punto per tutte e due le squadre.
3: Lig Radyo, Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizin analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi evet. Analizlerinizden.
1: No, ha impostato una partita con molta attenzione, cercando di chiudere tutti gli spazi. Non era facile entrare nelle linee difensive del Fenerbahce, lo hanno fatto molto bene.

0: tanto questo, siamo stati bravi a cercare di tenere il gioco e soprattutto a non subire le loro ripartenze che hanno alcuni giocatori di grande velocità e alla fine qualche volta ci sono riusciti e sono stati pericolosissimi, altre volte siamo riusciti a giocare noi. Abbiamo giocato con due caratteristiche diverse, due squadre che giocano, che però entrambe hanno cercato fino alla fine di vincere la partita.
1: Ultima. Greeting from Iran. Coach, looking at your managerial career, specifically across different clubs, with, for example, 31 wins, 50 losses, and only 7 draws at Roma. Your teams rarely seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all or nothing approach?
2: Dice che le tue squadre non giocano mai per il pareggio e sempre per la vittoria al tuo calcio. E quindi qual è la tua filosofia dietro il tuo calcio?
0: Io credo che con l'avvento dei 3 punti in campionato abbia modificato il calcio e quindi è un po' come i 3 punti nel basket. E quindi la necessità di vincere partite, a volte perdendone anche qualcuna in più, ma vincendone qualcun'altra in più faccia classifica e quindi e poi comunque un modo anche di credere di poter superare l'avversario, anche a volte quando incontri avversari forti, come è successo questa sera, anche il poter avere sempre la speranza di poter vincere.
3: Grazie.
4: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum.
5: Erdem
4: Şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
6: Mister Fabregas, a vostra disposizione, prego.
7: Buonasera, Samuele Nala, provincia di Como, complimenti per la partita.
8: Grazie.
7: Ho sentito che, diciamo, sei stato un po' cauto, no? Hai detto abbiamo vinto, però giustamente la strada è lunga, c'è il campionato, era la prima di Champions, però era anche la tua primissima partita in Champions da allenatore, l'hai vinta 4-1, era anche il ritorno a casa con la nuova curva, quindi mi interessa un po' vederti sciolto, capire le emozioni che hai dentro. So che sei un po' cauto, però immagino tu sia anche molto contento dentro di te.
8: Buonasera, no, ovviamente che sono contento. Quando si vince sei sempre contento, però io ho una grandissima responsabilità di far vedere a tutti che lunedì c'è un'altra grandissima partita e che non possiamo dimenticare che il campionato va prima di tutto e che dobbiamo essere bravi a gestire molto bene tutti gli impegni. Sono contento, ovviamente, ripeto, è stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tutti tutti, no, tra 10 anni, 20 anni, tutti, ah, dove era quando abbiamo vinto la prima partita? E questa è la grandezza.

0: del calcio, la grandezza di tantissime cose, no? Di poter fare quell'amicizia o andare con la famiglia, con i bambini. No, spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Niente, di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante. Grazie.
1: Buonasera Fabregas, Luca Cilli,
0: Buonasera.
1: Sport Italia. Complimenti innanzitutto, al di là del risultato, per la proposta di calcio che dal mio modesto punto di vista è tra le più belle in assoluto in Italia e anche in Europa, quindi complimenti perché
0: Grazie.
1: veramente è uno spettacolo guardare la sua squadra. Al di là del risultato e della prestazione, è contento soprattutto della maturità che ha avuto la sua squadra, soprattutto nei momenti topici della partita, perché è stata impressionante la maturità di una squadra che sembrava facesse la Champions da tanti e tanti anni. La ringrazio.
0: Sono contento, non so se la parola è contento della maturità, però sì, di come abbiamo letto la partita in tutti i momenti. A questo livello non può essere dominante per 90 minuti perché ci sono squadre, praticamente tantissime squadre, che sono meglio di te. E se non sono meglio di te nel primo tempo o le prime 30 minuti, sono meglio di te le ultime 30 o gli ultimi 45, perché questo è il calcio di più livello che c'è in Europa. Oggi stai giocando contro un ragazzo che sicuramente Nusa andrà venduto tra 6 mesi o un anno per 100-120 milioni a un grande club, no? E questo è il livello che noi ci stiamo affrontando, però ripeto che contento di come avevamo letto tutte le mini partite, i momenti, abbiamo saputo quando essere molto aggressivo in avanti, quando no, quando eravamo un po' più stanchi, dopo quando loro hanno cambiato la struttura, al secondo tempo che abbiamo sbagliato il 4-0, dopo avevamo sbagliato noi e abbiamo preso il 3-1. Questo è il livello Champions, nel senso che sbaglia te, loro non sbagliano. E dal 4-0 vai al 3-1, mi sembra che la partita non è finita, una partita che era totalmente controllata. E noi dobbiamo essere bravi a capire tutti questi dettagli. Dopo loro, ripeto, hanno cambiato la struttura dei 3 più 1, hanno iniziato a mettere tanta gente davanti alla pala. Noi ci abbiamo coperto con una linea un po' più bassa e sapendo che ogni opportunità dove loro perdono la pala, come si è dimostrato in l'occasione di Nico Paz quando ha recuperato Ken, nel gol di Maxi, l'opportunità di Asandiao quando ha fatto il chip che ha sbagliato. Abbiamo avuto tre o quattro opportunità grandissime di fare gol e a questo livello si deve fare, se no rischia a perdere la partita. Grazie.
2: Buonasera, Giulio Saetta. Ciao, della
0: Ciao Giulio.
2: Gazzetta. Senti, Paz, Baturina, Diao, i nomi che fanno tutti, però io volevo soffermarmi sul ragazzo di cui si parla veramente poco, secondo me, e che fa sempre delle partite tatticamente, secondo me, perfette, vaglie. Lo trovi in varie zone del campo, entra, copre, spinge, infatti tu non lo stai più sostituendo. Rispetto all'anno scorso sta maturando tanto, almeno secondo me. Grazie.
0: Sì, sono d'accordo che Alex sta a un livello altissimo, penso che lo hai detto già dopo la partita di Genoa, se non ricordo male, però è normale, no? Nel senso che arrivano qua con 19 anni, 20 anni, adesso sono a 22 anni, e migliorano, è la grandezza di tutti questi ragazzi, che ogni partita si migliora, a 33 anni si può migliorare, però c'è già un piccolo limite che già non si può andare di più, anche se si può migliorare, ovviamente, però tutti questi ragazzi hanno un potenziale enorme di miglioramento e non ci sono limiti, no? Perché hanno fame, hanno voglia di imparare, hanno voglia di lavorare, di spingere, come tu hai detto bene. Per questo, ripeto, Alex, grandissimo livello. C'è anche Kaiki che ha giocato anche già con la nazionale brasileña. Allora c'è competenza, però in questo momento lui sta facendo di bella prestazione, sono d'accordo.
3: Ciao Cer,
0: Ciao, ciao,
3: complimenti.
0: grazie.
3: Volevo chiederti questo passaggio dalla difesa 4-3, se lo utilizzeremo spesso quando andiamo in vantaggio per conservare il risultato e poi come si fa, quanto lavoro dietro c'è per costruire questi contropiedi così perfetti, con passaggi millimetrici, con velocità, dove tutti sanno dove bisogna andare, cosa bisogna fare.

0: Questo ha entusiasmato un po' tutti, tutto il pubblico oggi. Secondo me stai migliorando non solo il fatto di giocare con una difesa 4, ma riusciamo a fare anche questo gioco con una difesa 3, cercando di essere un pochettino più conservativi.
1: No, dipende dal momento, ripeto, tu vuoi essere una squadra dominante, vuoi essere una squadra completa, deve dominare tanti registri, deve sapere che bisogna ogni momento di partita, dipendendo da quello che sta facendo il tuo opponente, riconoscere molto molto veloce che cambiano loro, dove ti stanno facendo male, dove stai soffrendo e provare di aiutare al tuo giocatore a ripartire. Ovviamente che capisco che oggi si hanno fatto tante cose bene, è certo, però noi dobbiamo essere bravi a capire ogni momento come aiutare il giocatore, di essere una cosa o un'altra. Il cambiamento a 5 è stato perché loro hanno cambiato un 3 più 1 con 6 giocatori davanti alla pala e ti stanno mettendo tanta gente fuori, dopo arrivavano all'area, allora tu rischia di lasciare le ali o di abbassarti troppo. Io penso che con una linea di 5 si può gestire questo molto molto meglio, ti fai forte e dopo riparte al contropiede perché loro erano tante volte con due giocatori perché, indietro e quali può fare male, per questo ti proteggi un po' di più con l'obiettivo di ripartire e fare un contropiede. Dopo ci saranno partite che non bisogna, come per esempio a Genoa che abbiamo stato a 4 tutta la partita e abbiamo continuato a giocare quello che noi avevamo preparato in tutta la partita, per questo ripeto. Tutto va dipendendo di come va.
2: Luca, l'ultima, grazie.
3: Se è facile, facile, gol tutti molto belli, proprio di qualità anche da vedere. Mi soffermerei sul terzo, perché tutto di prima.
1: Aspetta che mi perché la penso, com'è stato il terzo?
3: Diao, sì, insomma, da Cugna, Duvicas, apre per Paz, palla per Diao. Quanto è studiato e preparato, e quanto invece inventiva, creatività dei giocatori?
1: C'è un po' di tutto, però ovviamente che c'è, penso che l'abbiamo parlato tante volte, non è che lavoriamo sempre la tattica, si lavora a spazio, dinamiche, adesso io fuori, tu dentro, adesso questo, l'altro, noi sappiamo come possiamo ma fare male in un certo modo di più possesso e quando dobbiamo attaccare più la profondità, ci sono momenti, ci sono dettagli che ti fanno capire che noi riconosciamo che si può fare questo o l'altro. Però dopo c'è il talento del giocatore. Quasi un allenatore ti dice che sia Nico Paz o Baturina o no, allora fa la differenza, no? Perché loro ti trovano di giocate. Per esempio, il gol di Duvicas. Quel gol è talento, però tante volte succedono in partite che non lo vedevamo. Noi iniziamo a creare relazione tra giocatore e giocatore e dopo di lavorarsi, di allenarsi. Succede in campo, non è che tutto è fatto dall'allenatore e non è tutto che è fatto solo di talento, no? C'è un lavoro dietro che alcune volte non è in campo, è video, è mentalità, è ricordarselo ogni partita e alla fine alcune volte sono 3 mesi, alcune volte 6 mesi, alcune volte stiamo facendo cose che l'anno scorso era impossibile di farlo, però ripeto, perché siamo più giovani, siamo più all'inizio e adesso arrivano 9 giocatori nuovi, si deve ripartire un po' da zero, però ci sono dei altri che hanno cresciuto già dall'anno scorso, quest'anno e che si conoscono meglio. Per questo bravo a tutti i giocatori e niente, la cosa importante è che siamo tutti insieme. Oggi per esempio mi piacerebbe dedicare questa vittoria anche a Cacheret, no? Un giocatore che non è stato con noi, però è fondamentale per il futuro del presente di questa squadra, è fondamentale ogni giorno perché i ragazzi lo stimano tanto, io lo stimo tanto, è importante di riconoscere che questa è stata anche una scelta non sportiva, no? Nel senso che non è che non lo meritava, è stato un po' penalizzato perché in quel ruolo là c'erano tantissimi giocatori. Era magari quel posto che si poteva dare un po' più spazio, però mi fa male non vedere oggi a Max, e ripeto, è stata una scelta solamente di numeri e della posizione dove gioca lui, che era troppo, troppo occupata, però sono molto importante per noi e in campionato e Coppa Italia diventano

0: nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Trovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione, parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie di collegamenti salutando Luciano Marangon, ex calciatore di Roma e Verona tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
4: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
3: Reduce da una serie di giorni in barca.
4: Vabbè, vivo il mare, è normale.
3: È normale, sì, sì.
4: Lo faresti anche tu.
3: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
4: Se vivessi in montagna, se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
3: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
4: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
3: È vero. Parliamo di calcio perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
4: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita e quindi contento, anche perché l'Italia

0: in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
1: E comunque.

0: nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti, non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
1: Quel che colpisce, insomma, l'hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
0: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo perché è un allenatore intelligente Fabregas dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
1: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far
0: Sì.
1: emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
0: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
1: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
0: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio, e quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna perché
1: Sì, però so, per il Napoli magari così, sì, è vero, è un
0: c'ha
1: solo
0: un
1: punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua. Però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che

0: ci voglia un po' di tempo che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando e questo è importante perché Napoli è una piazza difficile, sai, tre partite, tre sconfitte una dietro l'altra e li vedo ancora calmi e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre tre partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì, dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
1: No,
0: sono
1: hanno solo
0: in
1: il
0: Europa
1: campionato, hanno solo il
0: League.
1: campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
1: Comitati sono già stati
0: comunque, no, la
1: eliminati, sì.
0: Coppa Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi 4 posti. Ciao,
1: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
0: grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
1: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini.

0: Perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
1: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
0: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Sostì, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
0: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
0: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0 poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po' diciamo non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
0: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto.
0: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti aveva un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata!

Bentornati cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel 403. Oggi è venerdì come i venerdì ormai, quelli giusti di settembre, perché adesso faremo le cose molto molto più precise. Anch'io che sono la persona probabilmente meno precisa del mondo, e mi sono resa conto che questa mia fretta è quello che mi impedisce di fare dei dolci. Io non sono brava a fare i dolci, ma non perché, ma perché ho fretta. Ho sempre fretta, ho sempre voglia di vedere la parte finale della cosa, di vedere il prodotto finito. E mi sono resa conto che questa cosa me la porto appresso in tutto, nel fare dolci, nel realizzare anche semplici piatti. Sono talmente curiosa di vedere la fine, che vado troppo di fretta e mi rendo conto che sbaglio, che non c'è il terremoto. Mi vedete che si muove, perché ci sono piccoli lì allineamenti. Cosa succede? Succede che ho proprio avuto la netta sensazione di non che non sono io in grado di, ma è proprio questo mio modo di vedere le cose, di fare le cose, che devo stare calma. E anche in cucina ci vuole il tempo. Come quando io realizzo prima mentalmente, ma qualsiasi cosa la realizzo prima mentalmente, un piatto, un mobile, tante cose che io progetto, il mio progetto parte dalla testa. Non so se è che anche per voi è così o improvvisate, ma io amo questa cosa. Amo partire qualche giorno prima, non so, anche per realizzare un menù, ma un menù non importante, non c'entra questo. Anche un menù perché avete degli amici a cena, avete il vostro fidanzato che magari per la prima volta, e quindi volete stupirlo. Allora, apro una parentesi a proposito di questo. Ragazze, prima informatevi su cosa gli piace, cosa non gli piace, perché magari uscite da un paio di settimane o tre, ancora non li conoscete appieno i suoi gusti. Io spero anche che sia lui o lei, non ha importanza, che vi abbia detto la cosa più importante. Sai, sono allergico, sai, sono allergica, sai, sono celiaca, sai, sono intollerante al lattosio. Vi assicuro che queste informazioni sono importantissime, sono le prime che dovete dare per far sì che tutto fili liscio, che non ci sia quel momento in cui arriva da voi con una scatola di cioccolatini al latte o dei wafer. Ok? Quindi questa cosa deve essere, mi raccomando, deve essere le primissime, primissime, primissime cose da dire. Dopodiché si può pensare di organizzare un bel menù. E come si organizza un menù? Allora, anche per le meno esperte, si parte sempre da un antipasto, perché l'antipasto è ciò che è più semplice da preparare, anche per chi non è un cintura nera nei fornelli. È sempre qualcosa di molto facile. Poi si passa o a un primo o a un secondo. Allora, i secondi tendenzialmente possono essere semplici se fate pesce, perché più la ricetta del pesce è semplice, più il pesce risulterà buonissimo. Su questo non ci potete, non, veramente, ci metto la mano sul fuoco. Diversamente, un altro tipo di secondo, non lo so, cioè, nel senso, dipende dalla vostra maestria, perché è vero che noi vediamo tantissimi reel su persone che sono bravissime in cucina, che fanno cose fantastiche, che sono proprio presi da adesso. Ieri, l'altro giorno, non ricordo, ho visto una comica che ricordo da ragazza, la vidi a Belle barzellette, un programma TV sulle barzellette.

Italia 1, mi pare, e vinse perché Persia si chiama, Persica, una cosa del genere, è romana, è una potenza, ma mi fa molto ridere, molto ridere perché cioè, è molto bella come donna e nello stesso tempo riesce a fare di quelle smorfie che dici, però lei è un vulcano. Ecco, anche lei si è messa a fare una sorta di programma di cucina. Tutti lo possono fare, probabilmente in un futuro prossimo lo farò anch'io, dedicherò la semplicità in cucina, ma vedremo che tipo di format riusciremo a creare, qualcosa che possa essere. Allora, voi vedete su, c'è un canale che si chiama Food Channel o qualcosa del genere, dove ci sono i monaci benedettini di non so quale convento in Sicilia, io li amo, io li guardo spesso, anche le suore che tra l'altro ho conosciuto, che tra l'altro ho conosciuto le suore, ci sono queste suore, queste suorine, di cui una è altissima, ma era una cestista, giocava a pallacanestro e un nostro carissimo amico ha preso i voti e siamo andati fino a Dumenza, verso Varese, quindi quasi verso il confine, sul Lago Maggiore, e abbiamo conosciuto le suore che facevano questo programma, ma sono veramente deliziose, deliziose. I frati, sì, erano frati, e invece sono quelli che amo di più seguire. Non so perché io sono una criticona, io critico tutto, però loro non riesco a criticarli, loro sono così teneri, con queste padelle che anch'io agli inizi utilizzavo queste padelle che secondo me possono veramente far finire dei brutti mali. Perché ormai sono completamente privi di smalto. Qualcuno, per favore, qualcuno che regali un set di pentole a questi frati meravigliosi. Fatelo, per favore, fatelo, perché non d'acciaio, e assolutamente perché non credo che saprebbero usarle. Regalate a questi meravigliosi frati quelli in pietra, che probabilmente sarebbe più consono per loro. Insomma, queste ricette, questa semplicità nel cucinare è quello che più appartiene alla nostra Italia. Io non solo guardo Reel perché il cellulare, bene o male, ce lo abbiamo sempre in mano, ma sono ancora quella che si documenta sui libri. Nella mia, diciamo così, nel mio percorso di studi ho collezionato dei libri anche molto costosi, perché potevo permettermelo. E questi libri molto costosi sono libri tendenzialmente francesi, purtroppo, tradotti in italiano, ma sono fatti talmente bene che ogni euro è speso bene, è speso benissimo. E mi capita spesso di riandare a rivedere, a rielaborare delle tecniche che nella vita non ho mai utilizzato. Ho imparato a scuola, ma difficilmente alcune tecniche puoi tenerle sempre fatte, perché durante il tuo percorso comunque di lavoro tante cose non le fai. E quindi andarle a rivedere ti accende la fantasia, cosa che grazie a non so chi io ho per qualsiasi cosa, se non sviluppo la mia fantasia, se non metto la fantasia nelle cose che faccio, probabilmente mi deprimo, probabilmente arrivo a un punto in cui divento molto molto triste, perché questa fantasia, deve avere uno sfogo. Ritornando a noi, al fatto di elaborare dei menù, elaborate i menù senza complicarvi la vita. Quando vi dicono, mi raccomando, non portate a tavola le prime volte, probabilmente è meglio. Se invece siete bravini in cucina e vi va di sperimentare, per l'amor del cielo, fatelo pure, io lo faccio. Io non porto mai a tavola qualcosa di diverso, cioè, scusate, qualcosa di già fatto. Se devo cominciare a cucinare, il mio progetto deve essere nuovo, deve essere qualcosa che Mauro non ha mai mangiato, che i miei commensali comunque magari hanno mangiato, ma in una chiave diversa. Cerco sempre di stimolare anche me stessa, perché se devo portare in tavola degli gnocchi, per esempio, è difficile che io possa andarli a comprare. Se li vado a comprare, significa che in quel momento la mia mente è affollata di altri pensieri e non riesco ad avere la lucidità per cucinare qualcosa di nuovo. Una delle cose che amo di più fare. E vi pregherei anche di seguire questi consigli. Io, guardate, veramente con il cuore non sono
all'apice di niente, però posso darvi dei consigli perché ho una certa esperienza data anche dall'età e anche da cose che ho sbagliato a fare, perché la cosa che non vi dicono. La cosa che non vi dicono nei reel o non ci sarà mai un buon alla prima, perché un piatto può non riuscire subito. Ma, allora, non parliamo dei grandi chef, per esempio il mio idolo indiscusso rimane Cannavacciuolo, mi perdoni Cracco, ma mi piace come persona. Ieri ho fatto questa domanda a Mauro e gli ho chiesto: ma senti, ma tu riesci a separare l'artista dall'essere umano? Parlavamo di attori, eccetera, e lui dice di sì. E io invece no. Cioè, se uno so che nella vita privata è una emerita TDC, faccio veramente fatica a non guardarlo come una TDC, ok? E quindi vengo influenzata. Purtroppo è così, e quindi non va bene questa cosa. Non va assolutamente bene, però quando so che nella vita è una persona, è vero, tu mi dici, ma come fai a saperlo? Perché tutti noi ci nutriamo di ciò che ci raccontano le interviste, ci raccontano i giornalisti, spesso decontestualizzano quello che vogliono realmente dire o quello che hanno veramente detto le persone, quindi ti trasformano una persona. È verissimo tutto, perché di giornalisti veri e corretti ce ne sono sempre meno. Perché è più importante fare click, è più importante avere view. Diciamo che mi affido molto a quella che è la mia sensibilità. La mia sensibilità, io guardo molto al linguaggio del corpo, tantissimo. Mi hanno insegnato, non tutto ovviamente, però mi hanno insegnato a cogliere dei segnali, e quindi questi segnali a me bastano per vedere se una persona può essere recettiva, quindi poi è una persona con cui puoi parlare, in quella persona in quel momento non lo è, o è semplicemente si sforza di essere educato, e invece è una persona che è aperta e è una persona serenamente educata, quindi ce l'hai in natura, perché tutti noi. Non c'è un giorno uguale all'altro, soprattutto a noi ragazze. Non c'è un giorno uguale all'altro. Ieri, per esempio, ho fatto molta fatica, non so cosa avevo, e poi ho sentito che, stranamente, anche altre mie carissime amiche ieri hanno avuto una giornata fisicamente, non mentalmente, ma fisicamente distruttiva. Sabri con un mal di testa lancinante, lei ha un mal di testa proprio cronico, quindi ha fatto la terapia e stava malissimo. Flora ha avuto dei crampi, gonfiore di stomaco, nonostante non abbia ingerito a quanto pare nulla di sconvolgente. Lei è intollerante al lattosio, quell'altra è celiaca. Io non riuscivo a svegliarmi ieri mattina ed erano circa ancora le 9 e avevo gli occhi sigillati, chiusi. Non riuscivo a svegliarmi, sì, un po' la mente, ma anche la mia mente tendenzialmente si sveglia e poi tutto il resto del corpo si sveglia. Ieri mattina non c'è stato verso, quindi sono stata comunque produttiva per quello che potevo fare, ma dopo pranzo, avere rigovernato la cucina, cosa, ho detto devo andare a dormire, e ho dormito dalle 3 del pomeriggio fino alle 6, ma senza rendermi conto, e il mio corpo aveva bisogno di queste ore di sonno e lo ha assecondato. Certo, è vero, potevo, perché comunque il mio lavoro l'ho svolto tutta la mattina, però non è la prima volta che mi capita, non so se anche a voi capita, però mi è capitato proprio questa necessità assoluta. Infatti, se mai doveste avere bisogno di dormire, ma che è una cosa che non è quotidiana, ma è strana, è estemporanea, che dite no, caspita, no, no, veramente non ce la posso fare. Ecco, se potete, che sia un 20 minuti, mezz'ora, un'ora, estraniatevi da tutto e da tutti, assecondate il vostro, mettete la sveglia magari, io non l'ho fatto, estraniatevi da tutti e prendetevi, regalatevi quest'ora, perché è fondamentale, perché il vostro corpo in un certo senso vi sta chiedendo aiuto. Fermate un attimo. Probabilmente con gli input che delle ultime settimane, dell'ultimo mese di agosto, non dormivo magari benissimo. Mi capitava di svegliarmi intorno alle 3 o alle 4 di mattina e riaddormentarmi un'ora dopo. Probabilmente il mio corpo ha avvisato questa sorta di stanchezza. Ma torniamo a noi, siamo come al solito.
come al solito, prendo un sacco di grammazione, ma il focus me lo ricordo.

oggi è venerdì e si parla di cucina. Quindi cercate di cucinare qualcosa che vi è semplice, cercate le ricette, possibilmente cercate delle ricette cartacee se avete a casa anche un libro di cucina di vostra nonna, va benissimo, perché come vi stavo dicendo, buona la prima. È molto difficile. I reel che vengono realizzati, le ricette che vengono realizzate, soprattutto se non sono fatti da professionisti, come dicevamo, non è buona la prima, perché anche loro sbagliano. Perché basta una grammatura diversa che ti esce che hai un risultato diverso. Perché così succede. Allora, vi do per esempio una ricetta molto bella, molto scenografica, ma di una semplicità abissale. Ho fatto l'altro giorno perché avevo voglia di creare proprio, perché non è che tutti i giorni ti metti a fare il gel di qualche cosa. Sappiate che i gel che vanno tanto di moda si fanno solamente con un prodotto che è l'agar-agar si chiama. Questo prodotto che è comunque questa polvere, che è una polvere agglomerante, che è totalmente naturale, che non c'entra niente con la colla di pesce, che ormai è talmente desueta, è talmente vecchia, solamente pensare alla colla di pesce che mi viene male. Però l'agar-agar invece è qualcosa di estremamente naturale, non vi sto lì a dire che è una radice, bla bla bla, però è naturale. Quindi potete, non farete male a nessuno. Può essere presa sia dai celiaci, da intollerante al lattosio, dagli animalisti, tutti. Ok? Questa è una polvere fantastica. E si può, come si dice, si può trovare dappertutto. Io la ordino online perché mi è molto più comodo, ma è l'essenziale. È essenziale per produrre questi fantastici gel. E la base è sempre una o la frutta o la verdura, dipende cosa volete voi, dipende da cosa volete abbinarlo, perché in realtà poi ha veramente quel sapore. Quindi in un'insalata di finocchio che sto per dirvi che può essere un'entrata o un accompagnamento o tra un primo e un secondo o tra l'antipasto e il primo, perché sapete benissimo che la pasta è molto più semplice creare un buon sugo piuttosto che elaborare un secondo. I secondi sono sempre più rognosi, perché cosa fate? Carne o pesce, e questa è vegetariana e questo è vegetariano e preferisco non cucinare perché sono rognosa anch'io. Ecco perché ve lo dico, lo so perfettamente. Io non cucino e non mangio cuccioli, figuriamoci. E da ormai diverso tempo non mangio polpo. Sapete cosa ne penso? Il polpo è fantastico, vederlo in tavola è buonissimo, ma io come faccio a cucinare un essere che ha tre cuori e nove cervelli? Non ce la posso fare. Non ce la posso fare perché è veramente una creatura vivente intelligente. C'è gente che non c'ha manco un cuore e manco un cervello e tutti e due insieme a volte. E io devo andare a cucinare e a mangiare un essere così meraviglioso. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Io non lo mangio e non lo cucino. Se proprio proprio, cioè, uno dice un cuoco deve farlo. Un cuoco se la proprietà decide di fare, però ci sono tante cose meravigliose che si possono fare, tante cose molto più high, molto più fighe, no? Che si possono cucinare, se non perché devo cucinare per forza una manzetta piuttosto che un vitellino, per quale diavolo di motivo? Sì, lo so, siamo carnivori, sì, siamo onnivori, tante cose, ma se io ci posso mettere un po' di etica e un po' di amore in quello che faccio, e lo faccio con tanto amore, io preferisco trovare delle soluzioni gustose senza per forza macellare, ok? Non me ne abbiate, magari voi siete mogli di macellai, avete dei gioielli meravigliosi perché vostro marito ha un sacco di negozi, va benissimo, non sto dicendo niente, però se io posso evitare, perché sì, la carne di pollo la mangio. È una cosa che ancora non riesco a togliere, non posso togliere completamente la carne, ma sicuramente ne faccio molto meno uso. Poi voi fate quello che volete, cioè è ovvio che a una super mega grigliata partecipo. Voglio dire, poi ognuno fa quello che vuole nella vita, io scelgo così. Poi fate voi, eticamente non mi va, soprattutto il polpo, è una cosa che mi manda, non ce la faccio. Poi tutto il resto è affar nostro, ognuno che scelga con la propria testa. Detto questo, torniamo all'insalata di finocchi. Prendete due finocchi,
parliamo se un pranzo, una cena per due, prendete due finocchi che si

quelli un po' tondi, non quelli allungati. Allora, sfatiamo innanzitutto questa leggenda che ci sia il finocchio maschio e il finocchio femmina. No. No, semplicemente il finocchio maschio è quello, senti, scusate, si dice che il finocchio maschio sia quello più rotondo e tarchiato e il finocchio femmina sia quello più allungato, non è così, il finocchio è uno e il fatto che sia più oblungo è il fatto che nella sua crescita probabilmente non aveva molto spazio e quindi è cresciuto in lunghezza, mentre quelli più pacciarotti, quelli più tondi, hanno avuto tutto il loro spazio e quindi sono cresciuti come devono crescere. Ecco, io forse preferisco comunque quelli un po' più tondeggianti. Mi serve anche perché la curva di ogni, diciamo così, di ogni strato è molto più carina, cioè è una curva molto più accentuata. Ecco, prendete una mandolina il più sottile possibile, non vi preoccupate che comunque taglia. E cominciate una volta pulito, ovviamente, togliete le sue erbettine, perché prendete quelli con le erbettine perché vi serviranno poi per la decorazione. Quindi tagliate sottile, sottile, sottile questi due, conditeli con sale e olio e condite proprio bene, bene, bene, bene, senza esagerare, ragazzi, senza esagerare. Dopodiché preparate già le porzioni nei piatti di portata. Qualsiasi vogliate, vanno bene tutti. Io prediligo sempre i piatti bianchi perché tutto ciò che è bianco mi sa di pulito e esalta ciò che abbiamo nel piatto. Dopodiché preparate il gel. Il gel è molto semplice, dovete frullare quello che è non lo so, io un cetriolo, quello che è del prezzemolo, quello che è in questo caso io l'ho voluto fare con l'arancia, quindi spremete l'arancia. Cercate di averne circa 350 ml. In questi 350 ml buttateci dentro anche un limone che sarà un pochino più aspro e ti dà quel tocco meraviglioso di agrumato in più. Quindi spremete bene, filtrate il succo d'arancia, ok? Preparate con 350 ml circa, preparate 25 grammi di zucchero e 3,5 di agar-agar di farina. Mi raccomando. Mischiate le farine, quindi scusate, mischiate lo zucchero e l'agar-agar insieme. Mettete il succo sul fornello, mettete l'agar-agar dentro e tenete mescolato non a fiamma alta, ma direi a fiamma bassa. In questo modo comincia a bollire, tutto comincia a bollire e si scioglie lo zucchero, si scioglie l'agar-agar e tenendo sempre mischiato lo attiverete perché l'agar-agar si attiva con il caldo. Una volta che è tutto sciolto, tutto pronto, ci vorranno 3 minuti. Dal bollore, 2 minuti dal bollore, ecco, non dovrà bollire in maniera prepotente, dovrà comunque bollire ma delicatamente. Una volta che è tutto pronto, fate passare 3 minuti, così siete tranquilli, versate quello che è il contenuto della padella in un altro, una piccola boule quadrata, comunque bassa, non ha importanza, tanto quello che sarà il risultato verrà poi frullato. Lo fate raffreddare fuori dal frigorifero. Una volta che può essere a temperatura ambiente, lo mettete in frigorifero. È più facile a farlo che a dirlo, eh? Avete capito? 3 orette, quindi dovete prepararlo o diciamo a pranzo per la cena. Va benissimo. Deve stare in frigorifero almeno 3 ore in frigorifero. Vedrete che si è formato il gel. È una cosa bellissima, si è formato questo gel e cosa fate? Lo frullate, non frullatelo fino a farlo, ok? Frullatelo fino a fare in modo che sia una crema, che sia tutto, che non ci siano ancora dei pezzettini, ma non, insomma, non fatelo ritornare liquido, ok? Frullatelo molto bene. Da lì mettetelo nella sac à poche. Se per caso non siete ancora pronti perché avete fatto prima il gel, semplicemente mettetelo in una sac à poche e rimettetelo in frigorifero perché non fa altro che farlo star bene. Dal momento in cui invece siete pronti, si può sbagliare. Ragazze, si può sbagliare a fare un gel, nel senso che può essere magari un po' più liquido rispetto al gel solido che vediamo in reel di questi super mega
cuochi e chef, ma non succede niente. Perché? Perché la base comunque è molto buona. La

Gare è qualcosa di naturale, quindi non andiamo a preparare qualcosa di chimico, assolutamente, e quindi qualcosa di buono. E perché vi ho detto di stare leggere sul condimento dei finocchi, perché in questo modo con il gel che sa di arancia e sa di limone continuerete il condimento. Quindi non ci sono assolutamente problemi. Da quel momento cosa fate? Una volta pronti i finocchi, mettete le olive taggiasche, perché c'è il contrasto tra il nero. Io dico olive taggiasche, ma potete mettere. No, verdi no, verdi non mi piace. Potete mettere quelle nere denocciolate. Ma le taggiasche sono così piccole, così carine, e spesso le vendono anche già condite. Quindi volendo vedere, anche mescolando sul fondo del barattolo, potete prendere un cucchiaio di quello che è il condimento e anche versarlo sopra. Potrebbe essere anche una cosa carina. Una volta che avete depositato le vostre taggiasche, allora direi io più di 4 e meno di 10, perché altrimenti poi diventano troppo forti come sapore e vanno un po' a coprire il tutto. Mettete il gel, allora. Due cose, se è per caso troppo, troppo liquido e dici ma no, ma perché non mi è uscito? Non vi preoccupate, ci sistema tutto. Lo utilizzate come condimento e fate dei ghirigori fantastici. Se invece vi è venuto gel, quindi che esce proprio la forma bella solida, allora fate dei puntini sopra i finocchi, sopra l'insalata di finocchi, a guarnire l'erbetta che c'era sopra il finocchio, quindi ha un nome, da noi si chiama la barba del prete, la barba del frate, ecco, con questo verde ed è fantastico. Avete fatto un figurone, speso pochissimo, la gargare vi dura una vita, non date retta alla data di scadenza, vi dura comunque una vita, avete fatto un figurone. Come primo piatto, per esempio, io che amo non sprecare cibo ed è una mia filosofia in cucina. Infatti, io amo, come sapete, c'è l'ecocucina, economia in cucina, ecologia in cucina. La mia ecocucina ha fatto in modo che avessi, ho trovato ieri il modo di cucinare delle pesche che ormai erano invecchiate, non erano marce, erano un po' vecchiette nel mio frigorifero. Dico, cosa faccio? Non ho voglia di fare la Macedonia, non posso farci una Macedonia, non posso neanche farle alla piastra, non lo posso fare. Allora cosa faccio? Avevo in frigorifero i friggitelli, che sono questi peperoni verdi che sono strabuonissimi, ma potete farlo anche con qualsiasi tipo di peperone, anche il peperone corno, qualsiasi cosa. È ovvio che in base al colore del peperone poi date il colore alla salsa. Beh, insomma, sì, ho ancora tempo. Cosa ho fatto? Ho fatto degli gnocchi ai friggitelli, ma utilizzando proprio i friggitelli. Cosa mi servono le pesche? Le pesche mi sono servite per dare polpa. Di 5 pesche, se non ricordo male, quella più soda l'ho tenuta come decorazione. Le altre le ho semplicemente ne le ho lavate, ma non le ho sbucciate. Allora, ho aperto i friggitelli, gli ho tolto i semini, gli ho tolto il capocchietto, li ho messi in padella con le pesche, con un filo d'olio, con dell'aglio. Li ho fatti girare benissimo, le fate proprio cuocere, ma non stracuocere, le fate comunque ammorbidire tutto. E cosa ho fatto? Le ho frullate, non ho aggiunto niente, non ho aggiunto acqua, non ho aggiunto olio, non ho aggiunto nulla, le ho semplicemente frullate. Ci sono due motivi. Uno, se per caso è troppo liquida, ripassatelo in padella in modo che asciughi l'acqua in più. Se invece vi sembra una polpa comunque piuttosto densa, va bene così. E aggiungete su, diciamo, se non ricordo male, in totale erano 250 grammi di polpa. Ho aggiunto intorno ai 110-130 grammi di farina. Ma vi dico una cosa, aggiungete i primi 100 grammi sicuramente, sicuramente. E
amalgamate bene. Gli altri 30 grammi andateci piano, cioè non è sbagliato farlo, ma fatelo e non abbiate paura che diciamo è troppo molle. No, no, no, no, no. Lavorate bene. E qui si ritorna all'inizio, dove avere pazienza è fondamentale, perché io ho lavorato prima con il cucchiaio, poi ho detto lavoro con le mani, guantini, ho cominciato a lavorare l'impasto finché non è diventato completamente

verde. I fringitelli sono verdi, la polpa non ha, della pesca non ha influito. Certo, ho salato, perché comunque mentre li facevo rosolare ho salato ed erano perfetti. L'ho assaggiata, regolatela voi di sale, però ho aggiunto la farina. Non abbiate po', è morbida, sì, lavoratela con pazienza, senza usare troppa forza, ma vedrete che arriverà un panetto che sarà morbido. Perché se aggiungete troppa farina, anche dopo la cottura dello gnocco rimarrà un po' duro e aveva voglia farlo cuocere. Comunque, una volta pronti gli gnocchi ho fatto delle palline, adesso va molto di moda farci il buco dentro, in questo modo raccoglie tutta la sua salsa e ho messo in tavola degli gnocchi o i fergitelli non buttando via nulla. Io vi saluto, lo so che quando parlo di cibo mi perdo sempre, dico oh sì, ce la faccio e poi sforo, mi dispiace tantissimo, vi auguro una bellissima giornata e chiedetemi qualsiasi cosa, io posso veramente, magari non direttamente, ma posso darvi un sacco di idee. A presto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, un pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio in Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni, l'Inter che perde in casa del Real Madrid e il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paratici, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoli che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3 su 3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo, la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Di Sar o lo stesso McKennie. Il Napoli che contro il Bologna in casa deve dimenticare le 3 sconfitte di fila patite, 2 in campionato, quella con Como e Inter e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare, allora buongiorno da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre come ogni venerdì il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Fabri, intanto prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una rincorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscito a fare trionfando a Monza, un italiano che vince a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
2: Beh, ho fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria. Ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinder, perché è arrivato anche Sinder domenica, e l'idea che 2 eccellenze dello sport, anzi probabilmente le 2 più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. Quindi meraviglioso, peccato per le Ferrari, l'iconeo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella Marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes. Che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
1: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra, qui ti voglio far lanciare, tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
2: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus-Milan è stata una partitaccia, sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già, in generale però la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
1: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'Italiano in Champions League, voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che è contro il Lipsia. Sembrava vera... Allora, esordio assoluto in Champions League, dopo quanti, 119 anni di storia. Al Sinigallia, entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia, lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou, insomma una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
2: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo soprattutto nella vigilia a cercare di togliere più pressione possibile, è una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D e nel 2026

0: sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
1: Sì, è vero.
0: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite.
1: Sì, sì,
0: come sai,
1: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7-8-9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte pasce contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Noah Lang, che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno, l'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic-Savic, l'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato, infatti il gol è arrivato da Odegaard che è uno dei più, secondo me, centrocampisti più forti che ci sono in circolo.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Seie Commentrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti

I limenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli

0: per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi, partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che insomma ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda, chi vai a prendere? Vabbè, Palladino, lo convinci? Cioè, non lo so, quindi ma probabilmente Vanoli
3: non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro, non sarebbe
2: appunto, appunto. Quindi Vanoli ci sta, però ci hanno perso tutti, ecco. Non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore. Quindi
3: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
2: Ma insomma, io insomma, aspetto una Fiorentina che porti a casa i tre punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è, non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta amalgama, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
3: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
4: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, cioè, ma vedeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso, hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè, ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
3: Allora il nostro amico dice non è quanto spendi ma è come spendi, sostanzialmente il Como lo sta spiegando, che poi spendere bene ti porta valore.
2: Beh, l'invidia è la brutta bestia,
3: so.
2: Da sempre, cioè, dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra, magari rivale, che vede un Como, arrivato, non dico dal nulla, ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che affanni, che sei in affanno, è normale che cominci a pensare però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono fruttissimi, sì, ok, magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabregas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturina e Dubikas in un'altra squadra
3: possono funzionare allo stesso modo.
2: Cose.
3: Sì, sono
2: esatto.

0: un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
1: Sì. Bravo Vin, sì, la penso uguale. Cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile. Solo che questi, secondo me, a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva. Perché la domanda che io mi faccio è: ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, allora, quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che, sì, il Como che lotta per il campionato, no, perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il campionato?
0: Ah no, l'esperienza? Per me secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio davvero al Como.
1: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me, superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nel lotto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè, non mi sembra una bestemmia sportiva, tutt'altro. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro. Se uno vuole informazioni riguardo, si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona. Fanno un altro sport, però in Italia il Como se la gioca.
0: Fabri, invece, parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus. Si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice: ah, meglio così, ha avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, e che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi, l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a sto punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
1: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché, cioè, nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, hai una next gen che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra. Ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi chi non deve investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, gli dia l'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
0: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda: in vista l'emergenza, ti dice, secondo te può giocare Lukumi davanti alla difesa in un centrocampo a 3, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Miners, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Miners e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie, se li porta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lukumi in una posizione più avanzata, quasi da centrocampista, può essere una soluzione.

0: hai detto bene tu, hai Kuhn Meiners che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo, per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi posso prenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, però personalmente ho Kuhn Meiners e gioca lui, perché se metto Lukumi a centrocampo è come dire Kuhn Meiners, caro mio, non mi fido di te, e non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve, non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano mamma, allora si può giocare bene e vincere, poi c'è stato un calo e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta, nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato e si cerca però anche di tornare all'antico. Se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho. Ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre, però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci, c'è uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice, però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta, ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi, perché poi è sempre
0: bella la chicca finale. Ciao,
1: perché poi uno dice ma è arrivato il pensatore, perché poi chiudiamola, secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi. Non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra, e chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca
0: da chiedere. Sì, sono d'accordo e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
1: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale, questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincere questa partita?
0: La seconda. La rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
1: Esatto, quello l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
0: Esatto.
1: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
0: Fabrizio, a voi, alla prossima.
1: Con Ciroli noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi oggi c'è la Pode Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: Emma Bonino è morta stamane a Roma a 78 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. La storica leader radicale era stata ricoverata a Santo Spirito 7 settembre e trasferita ieri in una struttura privata. Simbolo delle battaglie civili e femministe per mezzo secolo, ha difeso le sue scelte fino all'ultimo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo politico e sociale italiano ed europeo. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato come Emma Bonino abbia impresso un segno nella Repubblica e nell'integrazione europea. La Premier Giorgia Meloni ha annunciato la predisposizione delle esequie di Stato, sottolineandone il ruolo fondamentale sebbene su sponde lontane. L'Aula del Senato, per voce del Presidente Ignazio La Russa, ha osservato un minuto di silenzio, mentre Più Europa ha celebrato il suo testamento politico e le battaglie per la libertà. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano le circa 3.000 vittime del crollo delle Torri Gemelle e dell'attacco al Pentagono. Il presidente americano Donald Trump ha partecipato alle commemorazioni al Pentagono, rinnovando il giuramento di difesa del paese e delle sue libertà. Cerimonie solenni si sono tenute anche a New York con il vicepresidente J.D. Vance, oltre che nei principali paesi europei. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un volo sanitario a tappe. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage quando lo scorso 28 agosto è stato colpito da ittus e ricoverato d'urgenza all'ospedale di La Habana. Assistito dalla compagna e da due specialisti giunti dal Policlinico Gemelli di Roma, il 48enne è stato autorizzato a rientro dopo il via libera dei medici. Il suo arrivo è previsto per sabato pomeriggio. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Silva di Taranto, respingendo il ricorso presentato dai legali della società. Gli impianti andranno spenti entro il 28 ottobre, poiché, secondo i giudici, il diritto alla salute dei cittadini prevale sull'esercizio dell'attività di impresa. La Premier Giorgia Meloni ha annunciato la riconvocazione immediata del tavolo di confronto, mentre i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Proseguono le indagini della Procura di Velletri sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, deceduta in ospedale dopo essere precipitata dal suo palazzo ad Ariccia. I carabinieri di Frascati ascolteranno il compagno della 35enne presente al momento del fatto per ricostruire con esattezza le ultime ore della donna. Gli investigatori hanno inoltre acquisito il telefono cellulare ed è stata disposta l'autopsia nell'ambito del fascicolo per istigazione al suicidio. I dati diffusi dall'Istat per il secondo trimestre del 2026 registrano un nuovo incremento del mercato del lavoro in Italia. Gli occupati salgono a 24.363.000 unità, con un aumento di 155.000 lavoratori rispetto al trimestre precedente e di 246.000 su base annua. Il tasso d'occupazione raggiunge così quota 63,1%, mentre il tasso di disoccupazione sale leggermente al 5,6%. La quota di inattivi scende al 33%.
1: Per il nono anno consecutivo Kerastas è presente a Venezia, in occasione della 83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica. Un'edizione speciale anche per la collaborazione con Greta Scarano, di cui Kerastas è official hair partner. L'attrice conduce la serata di inaugurazione e la cerimonia di chiusura.
2: La Mostra del Cinema di Venezia è un momento super rilevante per il nostro pubblico in Italia, anche e soprattutto perché c'è una comunanza di valori tra i valori fondanti di questa manifestazione e i valori che Kerastase incarna dalla nascita del brand. Un misto di eccellenza e lusso professionale, la rassegna qui a Venezia è un momento di visibilità internazionale incredibile, di lusso sofisticato che diventa un'immagine che fa il giro del mondo e Kerastase, che vuole essere un'icona di bellezza senza tempo, trova qui una delle sue manifestazioni più legate al suo DNA.
1: A supporto del brand make-up sponsor della mostra, Kerastase realizzerà circa 700 hair look delle star nazionali e internazionali presenti in Laguna, grazie ad una squadra di oltre 70 hairstylist.
3: I trend che mi hanno colpito sono diversi. Partiamo dall'effetto wet, lo chignon, il bob, le frange strutturate, destrutturate, piene, bellissime. Ma la cosa che mi ha colpito di più di tutti è l'effetto gloss. Questo effetto gloss, che secondo me è il trend che andrà anche nell'autunno-inverno, ed è un effetto veramente lucido, fa brillare il colore, ok, ma per avere questo tipo di effetto dobbiamo avere un partner veramente incredibile.
1: Per tutta la durata della mostra d'arte cinematografica, il brand è presente presso la lounge Kerastase, allestita all'interno dell'Hotel Excelsior del Lido, dove gli ospiti possono prepararsi prima degli eventi e vivere una esperienza immersiva e sensoriale.
4: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato. Ritroveremo ancora un minimo di bassa pressione che scapperà via dall'Italia verso la penisola balcanica e la Grecia, alta pressione più ad ovest con massimi tra Francia, Spagna e Portogallo. Gli sviluppi quindi sull'Italia che vedono ancora della variabilità sulle nostre regioni del sud e sul Medio Adriatico, ancora la possibilità di qualche notte instabile, improvviso piovasco breve temporale, quindi anche sulle regioni del sud qualche fenomeno ci sarà, altrove via via restanti zone del centro-nord maggiore stabilità con più sole. Ecco nel dettaglio la grafica che ci mostra residua variabilità sul Medio Adriatico, gli ultimi piovaschi e poi variabilità in giornata tra mattinata e pomeriggio al sud, dove qua e là potrebbe esserci qualche rovescio sfondo temporalesco con venti tutti in rotazione di grecale maestrale. Sole invece al nord, centrali tirreniche e Sardegna. Temperature, come dicevamo, in flessione anche all'estremo sud, su tutta Italia saremo in linea con le temperature del periodo, massime sotto i 30 gradi, più o meno oscilleremo da nord a sud tra i 24 e i 28 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

Debutto da sogno in Champions League per il Como che a Sinigaglia travolge 4-1 Lipsia. I laviani sbloccano il risultato al quindicesimo con Baturina su assist di Dovikas per poi trovare il raddoppio al 38esimo con lo stesso Dovikas lanciato a rete. Nella ripresa di Aucal al Tris al nono con un potente destro, prima della rete tedesca firmata da Maksimovic. Allo scadere ci pensa il neoentrato Perrone a firmare definitivo 4-1 su assist di Nico Paz, una prestazione d'autorità che regala agli uomini di Fabregas una straordinaria vittoria al primo storico appuntamento europeo. Si chiude sull'1-1 la sfida di Istanbul tra Fenerbahce e Roma per il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo 7 anni. La squadra di Gasperini sblocca il match al 39esimo con una splendida conclusione da fuori di Cristante, ma incassa il pareggio turco in avvio di ripresa con Brown al 48esimo, abile a approfittare di un'uscita avventata di Mancini. La finale Svilar salva il risultato sui tentativi locali prima della traversa colpita da Ache. Per la Roma un punto prezioso al termine di una gara di grande sacrificio. Scatta nel fine settimana la quarta giornata di Serie A. Ad aprire le danze stasera sarà la sfida tra Venezia e Fiorentina, seguita dal programma di sabato che vedrà impegnate Juventus-Atalanta, per poi chiudersi con i big match delle 18 tra Lazio e Milan. Domenica ricca di impegni con il Napoli che ospita il Bologna al Maradona per scacciare la crisi, mentre lunedì sera la giornata si concluderà a San Siro con il posticipo tra Inter e Udinese. In vista della delicata sfida di campionato di domenica contro Bologna, il Napoli di Max Allegri prova a scuotersi facendo leva sulla cabala. L'allenatore toscano vanta infatti una tradizione straordinariamente favorevole contro i rossoblù. Nei 26 precedenti in panchina tra Milan e Juventus non ha mai raccolto una sconfitta, collezionando 19 vittorie e 7 pareggi. Una statistica confortante per gli azzurri, chiamati a riscatto contro la formazione di Tedesco, che nell'occasione sarà guidata in panchina dal vice Tarozzi a causa della squalifica del tecnico titolare. Serata di festa e grande spettacolo a Napoli per l'apertura degli europei maschili di pallavolo davanti a 6.000 spettatori di Piazza del Plebiscito e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia di De Giorgi supera la Svezia con un netto 3-0. Nonostante l'inizio posticipato di 30 minuti per la pioggia, i campioni azzurri mantengono alta la concentrazione sotto la regia di Capitan Giannelli. Domani la partenza per Modena, dove sabato l'Italia affronterà la Grecia nella seconda partita della Pool A. Sarà la sfida tra le due migliori giocatrici del mondo a decretare la campionessa dello US Open. La finale femminile di sabato vedrà opposte Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, quest'ultima nuova numero uno della classifica WTA da lunedì a prescindere dal risultato. Nelle semifinali la bielorussa Sabalenka ha superato Jessica Pegula per 7-5-6-2, conquistando l'ottava finale slam consecutiva sul cemento. Più sofferta la

0: rimonta della kazaka Rybakina, che ha piegato Coco Gauff al terzo set col punteggio di 3-6, 4-6, 6-4. La prima giornata della nuova edizione della Champions League archivia un bilancio complessivo di 2 sconfitte, un pareggio e una singola vittoria per le formazioni italiane. Un bottino che a un primo e superficiale sguardo legato unicamente al punteggio numerico potrebbe apparire deludente, ma che un'attenta analisi dello svolgimento delle gare rivela un quadro ben più incoraggiante e ricco di spunti positivi. Inter, Roma e Como, pur accogliendo esiti differenti sui rispettivi campi, hanno messo in mostra un'idea di calcio profondamente offensiva e imperniata sul controllo del gioco, affrontando avversari di primissimo piano su palcoscenici ostici come il Santiago Bernabéu per i nerazzurri contro Real Madrid di Mourinho o la caldissima bolgia dello stadio del Fenerbahce per i giallorossi, fino a felice impatto casalingo del Como a Senigallia contro Lipsia. Questo leitmotiv tattico rappresenta un netto e stimolante cambio di passo rispetto ai vecchi stereotipi continentali, riflettendo una tendenza a viso aperto che inizia a intravedersi anche all'interno del nostro campionato. Tecniche e filosofia a confronto con Chivu e Gasperini, capaci di dimostrare come la difesa 3 non significhi rinuncia ma coraggio propositivo. L'Inter ha mostrato grande personalità piantandosi nella metà campo dei Blancos pur pagando a caro prezzo disattenzioni difensive, mentre la Roma ha tenuto saldamente in mano il pallino del gioco. Il Como, da canto suo, si è affacciato all'Europa che conta, imponendo il proprio ritmo contro un avversario di collaudata esperienza internazionale. La nota stonata del torneo europeo è invece rappresentata dal Napoli. Nonostante la forza dell'avversario di turno, un Arsenal collocato tra le primissime forze d'Europa, la compagine azzurra è apparsa distante dal nuovo corso collettivo del calcio italiano. La scelta di Massimiliano Allegri di replicare una tattica speculativa e difensiva sulla falsa riga del celebre successo di Stamford Bridge del 2021 si è scontrata con l'impietosa realtà del campo e con un trend negativo aperto dalle recenti battute d'arresto contro Como, Inter e Gunners, confermando come un approccio eccessivamente prudente rischi ormai di non pagare più.
1: Buon venerdì 11 di settembre, non ho visto i voti assegnati a Cesc Fabregas, però questa è una provocazione e sarà un video di trasparenza, di confronti, di onestà e anche di giustizia nel giudicare determinate cose. Io ho commentato ieri il 6,5 della Gazzetta dato ad Allegri e quanto dovrebbero dare, cioè se l'inviato a Napoli della Gazzetta ha dato 6,5 ad Allegri, una partita dal mio punto di vista insignificante, ma mi posso sbagliare, quanto dovrebbero dare a Fabregas? 15, perché comunque non c'è partita, non c'è proporzione, non c'è paragone. Quella di ieri, ho commentato sul mio canale la partita della Roma, ma il Como merita un appendice, merita un discorso a parte. Como è bello, quanto è bello, come gioca bene al calcio, che senso di organizzazione, di libertà, di pura interpretazione del lavoro, H24, 7 giorni su 7, vorrei dire 365 al giorno, perché le cose non nascono per caso. E quindi qui dovremmo cercare di indossare tutti i panni di una giustizia mediatica che spesso non c'è. Tra l'altro ho letto dei messaggi che respingo, ma il Como degli stranieri non c'entra nulla, il Como degli stranieri, il Como degli italiani, questo è un populismo che non ha un senso, il Como gioca bene perché è degli stranieri. No, io giudico l'allenatore in base a come porta le squadre in campo. Possono essere tutti italiani, possono essere tutti stranieri, ne hai 11 italiani, ma se la tua squadra non è organizzata, il mio concetto, la mia base imprescindibile non è legata alla nazionalità, ma a quello che tu mi porti. Vi faccio degli esempi. La sera prima Allegri, piuttosto che dire la prossima volta cercheremo di avere e di dare un senso alla nostra manovra senza aspettare ripartire, La prossima volta magari dirà questo piuttosto che dire la frase che secondo me è entrata negli annali e in archivio: se avessimo difeso in questo modo contro il Como e l'Inter non avremmo perso. E questo è l'errore concettuale, quindi ti occupi soltanto dell'aspetto difensivo. Come avresti dovuto difendere? Se avessi difeso contro il Como e contro l'Inter esattamente come hai difeso...

controllarsela non avresti preso gol. E lì nasce il concetto, lì nasce la differenza, lì nasce l'idea di calcio, lì nasce il confronto tra il calcio e l'anticalcio. Ora io auguro a chiunque di uscire da questo modo un po' vetusto di vedere le cose, ma ho l'impressione che il tempo trascorra lentamente e soprattutto inesorabilmente. Perché il Como? Perché è un concetto fresco, perché è figlio di un'organizzazione, è figlio del lavoro, è figlio dei dettagli, è figlio anche di momenti in cui nell'ultimo quarto d'ora di Napoli fai di necessità virtù, devi sbattere la palla in tribuna e la sbatti in tribuna. Ma la partita di ieri, che i rosiconi fanno, e chiedo scusa per il termine, la fanno passare come un, virgolette, cosa volete che sia il Lipsia, non è il Lipsia il Real Madrid o il Paris Saint Germain, è il tuo modo di stare in campo, è il tuo concetto di calcio, è la tua freschezza di calcio, è la tua filosofia, la mentalità che hai trasmesso, e queste sono cose che ti fanno dire come è bello, e come è bello, come gioca bene al calcio il Como. La partita di ieri è stato un manifesto, perché se per la prima volta in Europa giochi contro una squadra più esperta di te, abituata a determinati palcoscenici, c'è un'attesa incredibile e c'è un modo di vedere le cose che ti porta a dire vediamo se loro adesso pagheranno dazio. Hanno giocato una partita incredibile, di intensità rarissima, di qualità degli schemi, di sovrapposizioni, di folate, di geometria, di Nico Paz che prima sembrava l'unico vero monumento calcistico e tutti gli altri delle comparse. Ma avete visto Baturina e soprattutto Diao? Ci rendiamo conto anche per quale motivo legittimamente il Como voglia difendere le sue valutazioni di mercato e per quale motivo nelle ultime due settimane, quando qualcuno si è avvicinato a Diao, il Como ha sparato 50 milioni perché non voleva darlo e ha detto no a 60 milioni per Baturina perché non voleva darlo, perché loro stanno costruendo con la ricchezza di chi ha i soldi e non li scaraventa dalla finestra. Quindi vi potrà stare, intendo dire mediaticamente, giornalisticamente, non a voi, io so che voi apprezzate il calcio senza prevenzioni e sapete riconoscere come avete riconosciuto nei commenti, vi potrà stare pure antipatico, mi riferisco a noi, a quelli che giornalisticamente cavalcano sempre la stessa tigre e sono pronti a difenderla anche quando le cose vanno malissimo. Vi potrà stare antipatico Cesc Fabregas, ma ha dato una lezione. Comunque vada la stagione, ne può perdere anche tre di fila, ma giocando con questa mentalità io non avrò nulla da obiettargli, anche perché il mercato è stato un mercato veramente del sarto che ha cucito il vestito su misura prendendo la stoffa giusta. Hanno ribaltato i due discorsi legati alle fasce e hanno rivoluzionato lì, hanno confermato il portiere, cercavano un centrale forte come Chalobah e lo hanno preso, hanno rinfrescato il centrocampo con un paio di innesti, hanno resistito alle tentazioni legate ai gioielli che avevano subito e presto hanno avuto un prezzo enorme e qualcuno era disposto a mettere quei soldi sul tavolo, si sono divertiti a portare a spasso la Fiorentina fino al 30 di agosto e questo per me è un manifesto, prendendo Moise Kean alle loro condizioni, però in questo momento che non è il titolare, perché c'è un titolare che fa parte della gerarchia e che sarà Fabregas a stabilire il momento in cui questa gerarchia verrà ribaltata. La stagione è lunga, giocheranno ogni tre giorni, dopo la sosta Champions, campionato, ci sarà la Coppa Italia e Fabregas sarà bravo a gestire questi momenti. Perché non dovremmo riconoscere la differenza tra calcio e anticalcio? Per quale motivo dobbiamo arrampicarci sugli specchi per giustificare una prestazione pessima dando 6,5 all'allenatore? E che voto mi dai allora Cesc Fabregas? Dimmelo, se non sei prevenuto mi devi dire che voto dai, sfondi qualsiasi tetto e gli dai 12. Tra l'altro questo discorso legato anche a questa piccola bomboniera che potrebbe contenerne 30.000, riempirebbe tutti i posti, ma non può contenerne 30.000 affacciata su quel maestoso scenario del lago di Como, ha un'organizzazione capillare alle spalle. Se non è per Cesc, non lo prendo, c'è un

settore sportivo moderno, un'area scouting molto organizzata, ma se SESC è il confronto con l'UDI e quindi con l'area scouting non è un confronto centellinato al millimetro di reciproca convinzione, non prendono i calciatori. Credo che sia la sintesi perfetta. Il mercato fatto d'amore e d'accordo con l'allenatore, i calciatori presi senza che per forza debba essere quel nome, ma quel ruolo con quelle caratteristiche. Hai lavorato un paio di anni così e stai crescendo aumentando la qualità. Ti presenti in Champions e offri questo manifesto. Il giorno prima hanno cercato di mettere la polvere sotto il tappeto parlando di una resistenza. Il cuore del Napoli, voglio vedere il gioco, vorrei vedere il gioco, quindi con grande onestà faccio i complimenti al Como, uscendo dallo stereotipo delle frasi fatte, comuni, banali, non agli italiani, non agli stranieri. Mi interessa vedere una squadra italiana che gioca a calcio, che gioca a pallone, che gioca organizzata, che gioca mentalizzata e che gioca esattamente come ha fatto il Como. Datemi una vostra idea e un vostro pensiero e vi ringrazio per l'attenzione. Buon venerdì a tutti.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo una sorta di riassunto su quello che capiterà durante questo fine settimana, che vedrà un miglioramento del tempo, per fortuna già nelle prossime ore, nelle regioni centro-settentrionali dopo i nubifragi e purtroppo anche le due vittime che abbiamo registrato nelle ultime 36-48 ore. Per quanto riguarda il sud invece arriva lì qualche temporale, in particolare nella giornata di sabato, come vedremo tra poco. In compenso, temperature in tutta Italia che si stanno riportando nella norma, rinfresca infatti anche al sud e in tutto il paese. Temperature bene o male al di sotto dei 30 gradi nei prossimi giorni e si riesce finalmente anche a dormire bene. Per quanto riguarda la situazione attuale, da segnalare l'allontanamento dall'Italia della perturbazione giunta nelle ultime ore e quindi al centro-nord il tempo è già nettamente migliorato, ma la coda di questa perturbazione ora sta interessando il sud Italia. Se guardiamo a livello europeo notiamo comunque una graduale rimonta nei prossimi giorni dell'alta pressione, ma inizialmente tra oggi e domani, venerdì e sabato, il sud avrà il passaggio di un po' di nuvole e questo sabato anche dei temporali che transiteranno in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento. Andiamo a controllare ora la questione temperature con quest'area un po' più fresca che finalmente ha raggiunto anche l'Italia. Solo al sud la colorazione, come vedete, è ancora più accesa, ma anche lì temperature che tendono a calare nelle prossime ore. Vediamole queste temperature, partiamo dalle minime di questo venerdì che sono rimaste sotto i 20 gradi al centro-nord, si dorme anche con il lenzuolino, al sud invece ancora un pochino alte ma stanno calando. Le massime ancora al sud oltre 30 gradi, ma questo sabato, grazie all'arrivo del maestrale, anche al sud temperature in calo e si starà bene un po' in tutta Italia, sotto i 30 gradi come vi dicevo prima. Chiudo con il vento perché rinforza un pochettino sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche, venti sostenuti nelle prossime ore e mari localmente mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sull'app di 3B Meteo.

Lui è Achille Lauro, Comuni Immortali, ben trovati cari amici, la puntata di venerdì che prenderà una piega molto, molto lugubre, una piega molto pericolosa, perché poi con Simona andremo a parlare di maghi, magie, di cose strane. Vabbè, comunque entriamo subito nel vivo della nostra puntata, come signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canali 403, su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici che ci guardano, grazie per gli ascolti, ma tra poco, a breve, aumenteranno tantissimo, soprattutto per gli amanti delle auto e delle moto, perché...
1: Nexum TV presenta... Ci sono passioni... che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas. Il mondo dei motori cambia marcia, prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: E noi non vediamo l'ora di vederlo, non vediamo l'ora di esserci, anche perché ci saremo, quindi seguiteci, anche perché appunto noi andremo a provare per voi non solo moto, ma auto, anche barche. Non mi dispiacerebbe provare anche le barche, ma parlando proprio di moto, cosa succederà il 25, il 26 e il 27 di settembre?

Eh sì, saremo proprio lì all'Eternal City Motor Show il 25, 26 e 27 di settembre, non solo a intervistare tutti quanti i protagonisti del momento e soprattutto i protagonisti del mondo delle due ruote, a partire dagli strada, dagli amanti delle moto da strada, delle moto da enduro, delle moto da cross, agli appassionati, come nel mio caso, di Harley Davidson e mondo e tutto il mondo custom. Ma lasciando adesso per un attimo questo che è il mondo più così più terreno delle due ruote, passiamo adesso invece al mondo dei misteri. Eh sì, oggi è venerdì. E vi voglio raccontare, peccato che non è venerdì 13, se no ci sarebbe stato anche bene. Vi voglio raccontare qualcosa di mistico, poi continueremo a parlare proprio di questo con Simona, i misteri, i vari misteri. Ho trovato un articolo, si chiama 7 notti, 7 messaggi. Ah, fa paura, eh. Ci sono notti in cui il silenzio sembra volerci dire qualcosa, un sogno ricorrente, un incontro casuale, un'intuizione improvvisa, un segnale che continui ad ignorare. Questo lo devo dire a Simona che l'altro giorno ha avuto un sogno, ha detto che ha sognato che io eravamo per strada, incontravamo una persona che conoscevamo, che conoscevo io, che mi salutava calorosamente, che però faceva parte di una comunità. Di questa comunità c'era l'Ape Regina, che era una donna che si accoppiava con tutti gli uomini, che però voleva avere solo figlie femmine, però quando non riusciva a avere figlie femmine aveva maschi, i maschi li lasciava lì come in un alveare a tirarsi su da soli, e io dovevo e noi dovevamo adottare un bambino che si chiamava Arcangelo Andrea, si chiamava Andrea biondo, che lui sceglie, ci prendeva per mano per avere un bambino. Che sogno incredibile che hai fatto, Simona. Che poi, tra l'altro, Andrea, ed è biondo, è il figlio di un nostro amico che si chiama Enzo Ferrari, che saluto. Il figlio si chiama Andrea di Enzo e Laura, e Andrea è biondo, si è fatti i capelli biondi, quindi chissà dov'è andata la mente di Simona. Quindi però questi messaggi, ora adesso a parte il sogno, e tutti quanti vorremmo e amiamo pensare di, cioè quando ti svegli, c'è stato un periodo che mi aveva preso male per la numerologia. Preso male in che senso? Che vedevo ovunque, ogni volta, qualsiasi, il numero 11. Da qualche parte c'era il numero 11, erano le 11 e 11, mi sedevo al posto numero 11, ero nel vagone 11, prendevo la macchina alle 11, l'11 era ricorrente, e incontrai, pensate qui questa cosa un po' strana, perché ero in treno e stavo andando a fare col un colloquio. Stavo andando a fare un colloquio con la Jolly Animation, con un'agenzia d'animazione, e dovevo prendere una decisione se andare con questa agenzia oppure andare con un'altra. E andai a fare questo colloquio, dove andò tutto bene, ritornai a casa sempre in treno. E non ero così molto frastornato, perché poi, come al solito, e Simona lo sa benissimo, sempre a me capitano le scelte. Io nella mia vita odio fare scelte. C'è una cosa che ti viene detta, va, ok, prendi, tieni, c'è questo punto, no, devi scegliere. Non è che vai in un posto e dici, tieni, c'è la pizza margherita, no, ti devono dare il menù. Cioè, a casa, Simona, che ti vuoi mangiare? Non farmi scegliere, decidi. Non ho voglia di scegliere, è una vita che devo scegliere. E quindi lo stesso quando non hai niente, non c'è mai niente, zero, a quando poi hai 27.335 scelte. Vado di qua, vado di là, faccio così, cosa scelgo? Quale sarà la scelta migliore? Qual è il bivio che oggi devo affrontare per entrare? A molte persone prendono una strada e quella è. Dalla mia infanzia, probabilmente qualche cosa nel mondo cosmico avrà portato, e questo immagino che succeda anche a voi, cari amici, questo ditecelo, perché magari probabilmente è così,
e dalla mia infanzia io sono stato soggetto a delle scelte, a dover scegliere se andare di qua o andare di là. È proprio presente quando tu decidi, prendi quella via e quella via ti porta lì, e poi dopo riprendi un'altra via e ti riporta lì. Non sai mai quale, non potrai mai sapere qual è la via giusta, no? Però vai avanti e cerchi di capire indicativamente quello che potrebbe essere, e ci ha portato fino ad oggi. È normale che, sai, famoso ritorno al futuro, passi, vai nel dietro nel tempo, cambierei questo, cambierei quell'altro, però in base a quello che cambi non sai poi dove andrai a finire. Nel senso che se io torno indietro e cambio qualche cosa nel mio passato, probabilmente oggi non sarei qui a lavorare a Nexum TV, o non avrei conosciuto Simona. È tutto l'insieme dei fatti. Probabilmente io e Simona siamo qui perché quel giorno del 2016, in quel treno, incontrai una signora anziana che stava leggendo un libro. Mentre c'era lì, questa alzò gli occhi e mi guardava e mi disse: ti vedo preoccupato, tutto bene? E io dissi: sì, tutto bene, è che devo prendere una decisione, ok? E quindi non so mai quale decisione prendere perché ho fatto fatica. E iniziò a parlarmi di queste cose, iniziamo a parlare, a chiacchierare. Lei aveva il numero della numerologia e io le dissi: guardi signora, che io ogni volta qualsiasi cosa faccio mi compare il numero 11, ma mi compare qua, eccetera, eccetera. Quindi io avevo in cuor mio già preso la decisione di andare in una direzione. La signora disse: guarda che l'11, secondo alcuni numeri libri della numerologia, è il numero degli angeli. Quindi se ti capita 11 e 11, vuol dire che il tuo angelo custode o l'angelo ti sta dicendo: sì, sei sulla strada giusta, sì, sei nella direzione giusta, vai, non mollare che ce la fai. E quindi questa cosa in qualche modo mi diede l'input, anche un po' così, un brivido, mi passò sicuramente un brivido nella schiena, perché diceva: forse mi stanno mandando un messaggio, il messaggio che magari potrebbe essere la cosa giusta, scegliere questa strada. E io l'ho presa. Ho seguito quello che è il numero, ho seguito quello che è stato il numero indicato anche dalla signora, e da lì poi è iniziato poi tutto il mio percorso di vita, che mi ha portato oggi. Se non avessi scelto la signora e fossi andato a lavorare per un'altra agenzia, che è magari in Svizzera, in questo momento non sarei qui con voi o con Simona, cari amici.

0: Ma Cadillac ci sta tutta, cioè il sound è bellissimo. Mo, perché dicono la parolaccia, perché queste cose, quante ne sentiamo dire, quante ne dicono, mo uno si scandalizza però in effetti fa strano, e la bravura in parte anche di Tony Pitoni è stato proprio quello, riuscire ad andare contro quelli che sono dei dogmi della musica dove determinate cose, però ricordatevi sempre il famoso Bella stronza di Marco Masini o anche il suo vaffanculo, in generale. Quindi sono parole che ovviamente uno non dovrebbe dire in maniera così gratuita, soprattutto in televisione, ma purtroppo ogni tanto ci stanno e nel loro contesto oggi fanno parte un po' di.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, www.smedilizia.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto privati.

0: private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pegeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Applauso e ringraziare, signori e signori, scroscianti dal cielo i fulmini, non solo le saette,
1: che
0: non ci piglino, ma proprio per quello. E poi il mistero, Simona Monaco, benvenuta, benvenuta Simona, grazie per essere qui con noi, così era bello da dire, mi piaceva darti il benvenuto, ma siamo pronti a dimmi.
1: Che effettivamente questo nasce come il tuo programma, io sono stata invitata una volta e poi...
0: E mi sono preso il cetriolo, va bene così.
1: E poi ho detto, ma perché no? No,
0: giuro, non saprei, oggi se dovessi ragionare, non saprei con chi altro presentare questo programma, cioè nel senso...
1: Con nessuno.
0: Esatto, cioè non sarebbe...
1: Ma te lo impedisco proprio, anche alla redazione.
0: È così. Bene, possiamo dare il via. Quindi alla puntata di oggi, alla seconda puntata di oggi, SWR, la prima me la sono chiacchierata da solo come al solito, adesso ce la chiacchieriamo con Simona, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici. Come ho già detto all'inizio settimana, vi ringraziamo.
1: Ciao,
0: per...
1: zio.
0: Ciao, grande, grande Cicalone. Salutiamo e ringraziamo tutti i nostri telespettatori, proprio perché nel mese di agosto siamo riusciti ad avere degli ascolti, nonostante le ferie, le vacanze degli italiani, dei begli ascolti, e quindi grazie per la fiducia, grazie per l'amicizia e grazie per i messaggi che ci mandate al 338-5914-319, e sicuramente ce ne manderete molti di più per tutti gli appassionati di quello che è il mondo dei motori, perché sta per partire.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 400.
1: Ma non sei emozionato?
0: Sì, stavo finendo di... Sì, ero emozionato, canale 403 Full Gas, prendendo poi il tasto rosso, entrerete nel mondo dei motori. Ne stiamo parlando oggi con la redazione, con Alfonso, proprio per iniziare a programmare tutte quelle che saranno poi le, non solo le varie interviste, ma anche le prove, i test drive, e avremo un sacco di informazioni su tutti i motori, partendo già dal 25, 26 e 27 di settembre, dove qui a Eternal City.

Allora si deve essere ribloccato, quindi lo rimandiamo un attimo in onda, perché probabilmente si è ribloccata il file, così lo vedete bene dove saremo appunto il 25, il 26, il 27 di ottobre. Settembre, ho sbagliato io.

0: Era settembre, è settembre, pensate, io ci sarò, eppure continuo a sbagliare le date. Ma perché? Perché tipo ieri ho detto 24, 25, 26, 27, perché il 24 in realtà sarò già a Roma, quindi nella mia testa inizia il 24 l'Eternal City, invece poi parte dal 25 di settembre a Roma al gasometro. Ma adesso siamo giunti al momento, cambiamo completamente tema.
1: Di nuovo.
0: Oggi.
1: Di nuovo.
0: Oggi è pericolosissima, è oggi. Oggi, se avete paura dell'aldilà.
1: Paura,
0: Paurina. Se avete paurina.
1: Che paura?
0: Dei riti magici, dei riti satanici.
1: I voodoo.
0: Se avete paura del voodoo. Se avete paura di andare a New Orleans nel quartiere francese e trovarvi in mezzo a un rapimento per dei riti di matrimonio di immortalità suprema, restate qui.
1: Scusate,
0: perché
1: anche
0: tanto,
1: la mia risata ci sta,
0: Sì, ci sta, restate qui, tanto non ne parleremo di quelle cose così spaventose, ma di quasi. Perché voglio.
1: Ma gli incubi di notte.
0: No, io, a me mi piacciono, ma il soprannaturale, il mondo dei fantasmi, a me piace. Io non mi spavento, cioè nel senso. E l'ho vissuto per un periodo, ho vissuto con una persona non positiva per me in generale, ma che era molto, faceva molto di queste cose sataniche, diavolo, robe, eccetera, eccetera.
1: Siamo insieme da 5 anni, quasi ormai conclamati, solo da festeggiare, e io vengo a sapere queste cose.
0: No, lo sai, te l'ho detto, perché non lo colleghi, ma te l'ho detto. Però comunque, tornando al discorso,
1: quindi che si intendeva, ho capito, di esoterismo.
0: O si intendeva comunque come molti millantatori, perché attenzione, tra chi si.
1: A Matucchiera.
0: Chi, esatto, chi se ne intende,
1: no,
0: o chi. No, beh, no, non ti sa perdere, non posso entrare nei dettagli. Però era una persona che era in grado di con le sue capacità di riuscire in qualche modo a farti credere, quindi entrare nella tua testa e farti credere determinate cose. Okay, quindi farti credere la casa posseduta, farti credere di avere il malocchio, farti credere di avere determinate cose non positive addosso a te, e questa cosa poi ti porta di conseguenza a vivere male le cose. Alcune persone le hanno vissute molto male, tipo mia sorella, che in quella casa dove lui le ha detto guarda che qua c'è eccetera eccetera eccetera, mia sorella non c'è più entrata, abbiamo dovuto vendere la casa.
1: Molto suggestivo, persone che si fanno suggestionare.
0: No, non è tanto le persone che fanno suggestionare, è la bravura delle persone che sono in grado, perché molti si fanno sì suggestionare, e ok, ma dopo l'ho scoperto studiando e capendo e arrivando mentalmente a capire le cose, come le persone possono portarti dalla loro parte a suggestionarti in maniera, e tu manco te ne accorgi, non è la tua stupidaggine,
1: no,
0: ma la loro bravura.
1: No, nessuno dice, pensa che uno sia stupido e se ci crede. Però io sto pensando che sempre la buona dose di cinismo, e se in certi momenti si aumenta la dose di cinismo, questa cosa non può aiutare, contribuire a evitare a stronzo.
0: No, perché il cinismo serve. Intanto ti parlo sul vissuto e su in qualche modo realmente testato, perché è la frase che uno dice quando non c'è finito di mezzo, perché vabbè, io sono cinico, non ci credo, e ecco, scusate, puoi essere cinico e non crederci su quello che arriva e dice no perché la terra è piatta, quello capisci, cioè quello è una cosa veramente stupida, cioè chi ci crede è veramente stupido in quel caso, perché non capisce realmente tutti gli studi che sono stati fatti. Ma il mondo dell'esoterismo, il mondo dell'aldilà, il mondo dell'occulto, del bene e del male nell'occulto, ma soprattutto nel male, se poi è dimostrato, dalla persona riesce in qualche modo a fartelo vedere, o in maniera suggestiva è... o no, tu lo vedi, okay, e lo senti e lo provi.
1: La mia domanda è, questa persona o queste persone sono davvero in grado di entrare in quella che può essere la nostra casa, per dirti, e dire determinate cose che sono successe in passato, che questa casa infesta?
0: Non è solo...
1: Allora, in tutto quello che è, non sicuramente non ci ho mai messo, perché è stato proprio provato che determinate persone non sono in grado di vedere determinate cose, proprio hanno una sorta di aurea che gli impedisce di vedere determinate cose. E allora, e io sono una di queste, purtroppo, per fortuna, ma ciò non mi impedisce di poter credere che qualcosa esista, ma sono una agnostica, come si dice, e gli agnostici sono coloro che pensano che ci possa essere qualcosa, ma non lo credono finché non lo vedono. Non sto dicendo che io mi immagino che persone che sono comunque di buon cuore, hanno comunque un'anima pulita, possano essere davvero suggestionate da questi truffatori, da queste persone in grado, e non si sa per quale motivo, di manipolare le persone in questo modo. Mi raccomando, in questo caso, amici, state molto attenti.
0: Allora, dividiamo le due cose. Una cosa è il mago Auronzo Canà di Vanna Marchi, ok, che quello ti vendeva l'amuleto, qui non stiamo parlando di il mago, allora lì sì, dico attenzione e dico caspita, perché il mago della televisione che vi vende i numeri, il mago della televisione che vi vuol vendere l'amuleto per scacciare le cose, allora quello lì, cioè, nel senso, non è un... cioè, lì qua non si tratta di roba da televisione. Cioè, io mi potrei mettere anch'io qua oggi, tu, cioè, con la psicologia vai a toccare dei punti cardine su determinati vissuti di ogni persona. Perché se io ti dico e ti inizio a menzionare, sento tua nonna, perché magari io mi sono informato su determinate cose su di te, sento tua nonna che mi dice... una frase che io so che tua nonna ti diceva, sento tua nonna in te che si è trasformata e si è portata a fare quello che tu fai, la cucina, in determinate condizioni, in determinati momenti, in determinate situazioni della tua vita, ti posso garantire che qualche cosa in te scatta.
1: Sì, ok, mamma, se stai guardando il programma, ti ricordi quello che ci diceva sempre nonna, la mamma di papà? La sua frase prefe.
0: E qual è? Dicela.
1: Base malcul semo.
0: Questo.
1: Chiunque possa poter, cioè tu vammi a trovare che una nonna possa dire questa frase, quindi tu sei già io a dire, amore della nonna, vieni qui, fatti accarezzare.
0: No, ma non ti dice

0: Questo,
1: Sì,
0: capisci?
1: ma
0: Io adesso ti ho,
1: capisci che
0: io
1: in
0: adesso ti
1: quale
0: ho fatto,
1: sì,
0: io adesso ti ho
1: ovviamente.
0: fatto un esempio, vedi, questa è esattamente ciò che succede alle persone che invece di fermarsi, poi, ma perché ti ripeto, io l'ho
1: No, ma
0: vissuto
1: io
0: su
1: ci
0: di me
1: credo e
0: e l'ho vissuto su
1: rispetto
0: altre persone.
1: questa
0: No, non è
1: cosa.
0: che mi devi
1: È
0: rispettare,
1: così,
0: cioè,
1: deve.
0: è quello che poi la persona si trova perché? Perché sono proprio le persone come te che dicono no, non ci credo, quelle che vengono più
1: No,
0: toccate.
1: no, no, no, no, no. Io non ho
0: Sì.
1: mai detto che non ci credo, io ho detto solo che lo sai che sono cinica e ci sono tante cose che dentro di me entrano poi in protezione, ma io sono agnostica, non ci posso fare
0: Ma non si
1: niente.
0: tratta di credere in Dio o
1: Non
0: in
1: fa
0: Gesù
1: niente,
0: o non
1: lui,
0: Gesù.
1: ma non fa niente in determinati momenti. Io non lo so per quale motivo. Se mi sentite deboli e qualcuno vi si avvicina, ragazzi, ricordatevi di dargli un sacco di botte, perché non dovete farvi avvicinare da questi millantatori. Ma io so per esperienza, da noi si chiama avere il segno, non so se esiste anche qui. Che sono queste persone che hanno queste cose che si tramandano da madre in figlia. Da madre in figlia, e hanno questa possibilità di leggere qualcosa, le carte, la vostra mano, qualsiasi cosa, ma sono persone che purtroppo si sentono appesantite da questo dono e spesso e volentieri non chiedono soldi, ti dicono: guarda, se ti fa sentire bene, fai tu un'offerta, ma non ti chiedono denaro. E quindi tu già da lì dici, vabbè, questa non mi chiede i soldi, gli do quei 10 euro. Anche i frati benedettini quando vai ti chiedono, fai tu un'offerta, io non ti chiedo denaro. Quindi non lo so, purtroppo è così, finché non ci passi non puoi saperlo.
0: Esatto,
1: Ma
0: e
1: andiamo
0: praticamente,
1: avanti.
0: no, no, adesso mettiamo una canzone perché è interessante, perché l'argomento che stiamo e andremo a trattare poi dopo è giusto trattarlo nelle due versioni, cioè nella versione mia e nella versione tua. Perché
1: Certo.
0: chi è a casa, ricordiamoci che questo programma non è fatto per me e per te, è fatto per chi è a casa. E
1: Certo.
0: quindi di conseguenza le
1: Anche chi è a
0: due
1: casa?
0: visioni, chi è a casa ha due visioni, perché magari chi è con me e chi è con te, chi è dice ah no, ma com'è, forse, e c'è chi dice no, è vero, l'ho vissuto. Però smorziamo un po' con un pezzo di Elvis Presley.
2: Now he crowns his meteoric rise to fame with a fiery burst of dramatic power as hard-loving, hard-hitting Danny Fisher, who sang his way up from the gutters of lusty, brawling New Orleans.

0: se non facessero 1000 gradi, è quella New Orleans. Quella è New Orleans, quella è Elvis Presley con King Creole, viva Elvis, una rivisitazione, o meglio, un remix e con in 4K del video. Se non ci fosse così caldo, mi metterei il fularino anch'io al collo, mi piace tantissimo il fularino, quello otteneva Elvis Presley.
1: Ma non ti sta male? Diciamo no, che so, in vale, alcuni contesti anche no, ma in altri ti dona.
0: Ma ci sono 1000 gradi.
1: ma tu hai imparato a fare quella cosa fighissima, cioè che lo bagni, poi lo metti in freezer.
0: Esatto, e poi mi macchia le magliette. È vero, quello del freezer è bellissimo, quando è fresco è ottimo, anzi detto, se avete caldo prendete una bandana, la bagnate, la mettete in freezer, diventa tutta bella
1: assicurati
0: ghiacciata.
1: Di averla lavata prima che non sia nuova,
0: esatto,
1: se
0: smacchia tutto e poi vi mettete lì belli tranquilli. Allora, stavamo parlando dell'occulto, stavamo parlando di cose che in qualche modo possono spaventare, di cose che spesso le persone non riescono a capire. Perché? Perché c'è tanta confusione, nel senso che ci sono quelli che leggono i tarocchi, gli zingari che ti leggono la mano, e quelli che vai per strada e ti leggono appunto, ti leggono la mano e ti leggono i tarocchi, ci sono le vecchie nonne, ci sono le vecchie signore, quelle lì che ti ricordi che leggevano nei fondi di caffè.
1: Sì.
0: Ci sono quelle che ti leggono l'olio, buttano l'olio dentro una
1: per vedere se hai il malocchio.
0: Per vedere, ma anche quello è quando ti mettono in testa in qualche modo, o sai quando si dice caspita, ma tutte a me, tutte, anche tu l'hai detto tempo fa, ma caspita, quando l'anno scorso, quando ti sei fatta male al dito al mignolino, vabbè. Quando i capelli, tutte a me, ecco, ce l'hanno. Probabilmente andiamo a vedere, c'è qualche invidia da parte di qualcuno, qualche cosa adesso magari con vari rituali magici che ci possono essere, uno prende e ti fa cadere i capelli o ti fa fare, vedi? Cioè, ora, se uno vuole andare a vedere, no? Se io adesso continuo a insistere su questa, no, perché i capelli, da qualche parte ti è passato per la mente qualcuno che
1: sì,
0: in qualche modo ti potrebbe
1: sì,
0: aver tirato
1: in realtà anche più di una persona, però effettivamente se uno ci va a pensare dice ma come, io l'anno scorso avevo i capelli lunghi fino a qua, tantissimi rigogliosi, mo non c'ho neanche, ho la codina di un criceto qui e non c'ho più capelli, la prendo sul ridere. Però di tutte le disgrazie che l'anno scorso quando mi sono trasferita qui ho lasciato la mia vecchia
0: di
1: vita,
0: tutte queste disgrazie ne parleremo tra poco, perché abbiamo sforato,
1: no, dai.
0: Sì, ne parleremo tra poco, restate con noi, per voi
1: sigla.

0: Feel My Love. Sono gli Stereophonics con questo pezzo bello carico di quella che è il nuovo modo, cioè questo mood che ormai hanno gli Stereophonics di fare un sacco di caciara, come si dice. Ben trovati cari amici alla terza parte di Yes We Are. Stavamo parlando e stiamo parlando di cose del mistero, ma apriamo la puntata perché oggi adesso vi sveleremo dei riti magici, dei riti che sono stati proibiti ma sono sopravvissuti nel tempo.
1: Devi farla come Totò e Peppino, però altrimenti io mi diverto.
0: Ma non te deve essere divertente, no, sono dei riti. Ma no, sono dei riti, dei riti. E ride.
1: I riti. E poi che sta cosa mi va troppo.
0: Dai, mandiamola pure oggi, signori e signore. Mandiamola in banca perché era partita bene. Signore e signori, con la testa sotto i piedi.
1: E con punto e virgola e due punti. Abbondiamo.
0: Per voi.
1: Sigla!

0: L'appuntamento, salutaci Flora, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel. Possiamo, aspetta, scusa.
1: Non ho capito, aspetta.
0: Avanti, possiamo andare avanti col programma? Perfetto. Allora, fammi mandare un messaggio. Ciao Flora, guarda, siccome stiamo facendo il programma, cortesemente ci sentiamo tra mezz'ora, sei andata appena in diretta, ciao Flora, saluta tu, mandaci un messaggio vocale che ci saluta, anzi no, aspetta, Flora, tu credi nell'occulto e nel malocchio? No, serio, mandi un messaggio vocale, tu che sei di Napoli, quindi una bella cultura.
1: Vorrei dirti che Flora ha una collana con i cornè.
0: No, esatto, mi mandi un vocale su cosa pensa il popolo napoletano del malocchio, grazie. Ecco qua, bene, abbiamo mandato un bel messaggio a Flora. Allora, stavamo parlando di questo e magari, vedi, abbiamo un'opinione live su quello che è, varie culture dei vari popoli. Perché in base anche al nord, al sud, alle regioni, ti cambia la cosa, attenzione.
1: Sì. Allora, sto cercando di ricordare...
0: Innanzitutto abbiamo mandato la sigla.
1: Sì, certo.
0: Ok, abbiamo dato la sigla. Abbiamo presentato...
1: Merci.
0: Sì, te l'ho presentato. No, ecco cosa ci manca, questo.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.

0: 25, 26, 27 settembre saremo a Roma all'Eternal City Motor Show e, cari amici, quindi rientriamo e torniamo a parlare di quello che stavamo dicendo, in attesa poi anche che Flora ci vada ad illuminare su quello che sono magari le credenze, perché per esempio io andai a Cava, proprio per quello che ti dicevo, andai in un convento sopra Cava dei Tirreni, quindi siamo in campagna, dove c'è un famoso esorcista che veniva ed era stato insignito da padre Amort, di quello che sapete,
1: ma
0: padre
1: Amort.
0: Sì, dovevamo, sì, è padre Amort, non mi fare battute sbagliate.
1: Perché non mi pensavo si chiamasse Amort.
0: Amort, padre Amort.
1: Amort.
0: Amort, cioè non ridere, non si ride. Non si guarda, poi dopo ci viene tutto il male addosso, io lo so già che c'è.
1: Tanto ormai non c'ho più capelli, che cavolo voglio fare? Fatemi perdere dei chili almeno, non i capelli.
0: Quello, ma magari li stai mettendo perché qualcuno ti ha mandato qualche rituale. No, e non basta fare le corna. ci sono dei rituali magici che adesso noi vi andremo a spiegare.
1: Spiegameli.
0: Paurina. Vedo andare da questo esorcista che mi disse proprio una cosa importante: i tuoi progetti, e questa è una cosa che ti ho detto già più di una volta, perché l'ho imbarato, i tuoi progetti non li devi dire a nessuno, ma a nessuno, soprattutto i tuoi familiari, soprattutto papà, mamma, sorella, zia. Fatti una domanda.
1: Ma anche tu l'hai fatto, l'hai detto a tua madre.
0: Non tutto.
1: Ma nemmeno io.
0: Che cazzo dici? Un'ora e mezza al telefono gli hai raccontato anche di me, soprattutto tutto. quindi occhio. Ma questo perché? Perché è così. Purtroppo è anche volenti o nolenti, in qualche modo, gli influssi dei nostri genitori ci hanno portato, ci portano a realizzare o a fallire. Perché se uno crede in te in tutti i modi e maniere, in qualche modo ti aiuta anche mentalmente, psicologicamente, e nel mondo dell'universo ti lancia i segnali verso. Se uno no, non ci credo, dice vabbè dai, non so, ti posso garantire che le cose. Questo è quello che mi disse l'esorcista, proprio perché molte persone non arrivano a realizzare determinati obiettivi, perché in loro c'è già di base la partenza della negatività data da quelle che
1: siate
0: possono
1: felici,
0: essere.
1: Siate felici, sì. Siate felici, sì. Perché la gente è felice.
0: La gente felice dà fastidio.
1: No, voi dovete stare felici, essere felici.
0: Allora.
1: Perché la gente felice non rompe le balle.
0: Attenzione, prendete carta e penna e segnate, credo, quelli che sono questi rituali che vi andremo a dire, e non ci dovete neanche dare soldi.
1: Avanti, sono curiosa. No, Paolina, dillo.
0: Se vuoi eliminare i ficcanaso ed evitare i pettegolezzi,
1: devi tacere.
0: Attenzione.
1: Non devi dire niente.
0: Mamma mia, quanto ci verrà il male addosso. Già lo so. Devi sussurrare 7 volte. Nel silenzio, concentrata, clausura porta, nullus intrat. Devi dirlo per 7 volte, lo devi sussurrare in silenzio, clausa porta, nullus intrat.
1: Porta chiusa, nessuno entra.
0: Perfetto, lo devi sussurrare 7 volte e lì è un rituale magico. Io l'ho già detto 2 volte, basta.
1: Ma non nel silenzio, cioè.
0: Esatto, nel silenzio non lo puoi. Esatto.
1: Stasera quindi. Lo facciamo, dai.
0: No, lo fai. Io sono tranquillo, perché io ci credo a queste cose, quindi non mi spavento. Tu, quella che. Io non ci credo, poi tornare a perdere i cavei. Quello sì. Casa protetta, per una casa protetta e sigillata, devi sussurrare 10 volte. Umbra mea. Scruta domum. Sai che cos'è la domum? La casa, esattamente, brava. Quindi ripeti con me.
1: Umbra mea, scruta domum.
0: Bravissimo. Beh, oh, vedi che iniziamo a capire.
1: Poi?
0: Allora, per farti rivelare la verità, se qualcuno pensi che ti stia mentendo o qualche cosa, devi guardare il volto di quella persona. E può essere anche una foto, ti metti in coppa Facebook e guardo. E devi dire nella tua mente, ma dillo forte: Aperioculus meo. Aperi oculus meos.
1: Oculus vuol dire occhio. Occhi.
0: Apri gli occhi miei.
1: Apri gli occhi miei.
0: E poi devi sigillare tutto quanto sputando a terra. E così, le streghe lo facevano. Esattamente.
1: Senti, lo stasera guardiamo la prima delle streghe. Quelle, no, sai che è uscito al cinema, tipo, no, Hocus Pocus, quello con Nicole Kidman e l'altra.
0: Va bene, guardiamo.
1: Stasera ci possiamo guardare il primo, 20 anni fa l'hanno fatto.
0: Va bene, questo è quello che è così. Va bene?
1: Sì.
0: Capito quali sono quelle
1: che
0: sono
1: gli occhi.
0: Ma no, sì, lo devi dire in latino, ma non lo puoi dire in italiano, non ha senso, poi ti vai a perdere. Occhio, perché non apri dei portali che sono infiniti e pericolosissimi. Non si scherza mai con l'ignoto, con l'occulto, capito? Avanti, non si scherza. Va bene, detto questo, mettiamo un po' di musica, poi torniamo in studio, sperando che ci abbia risposto Flora.

0: Bene, bene, cari amici, entriamo in studio dopo Shanayu Aten. Finalmente abbiamo, ci ha risposto. Facci,
1: la prima è questa.
0: Sì, sì, fammi alzare il volume. Ci ha risposto Flora. Sentite un po', sentite.
2: Ah, no, vabbè.
0: Sta parcheggiando.
2: Ciao, ciao a tutti. Comunque, sì, da brava napoletana, non è vero, ma ci credo. È della serie Cocchio malocchio, persevole e finocchio, aglio fravaglio, fortuno calunguaglio, corno, bicorno, caparice e caparaglio, so, si sue, uc malocchio, furnocella all'occhio, diavolillo, e sciarindo portusillo, so, si sue, iatevenne, so.
0: Ecco, capito? Che meraviglia! Cioè, capisci tutto il rituale che poi se tu vai a Napoli e in centro ci sono quelli lì che ti buttano il sale, vanno occhio, malocchio, Antonio Faiello, che noi conosciamo, è uno di quelli lì che ti, quando vai nel suo, entri dentro la casa sua, ti fa occhio, malocchio,
1: sì, perché glielo poi gli porti la rogna in casa.
0: Dentro tutte queste cose, tutte queste cose qua bellissime, bellissime. Però ci ha mandato un altro messaggio, perché giustamente ci sono altri, cioè nel senso a Napoli hanno dei rituali per qualsiasi cosa. Ah, ti viene mal di testa, è una cosa, eccetera, eccetera. Sentite qua.
2: La cosa più bella, quando eravamo bambini, avevo mal di testa, ho scoperto che era una cefalea. Una cefalea a tutti gli effetti, perché poi feci le analisi e tutto. Mia nonna, no, tu te ne malucchi. Ma fai malucchio, che consistevano, mi portava dalla sua buonanima, perché ormai non c'è più, cugina, detta, cioè si chiama Teresa, detta Sisina. Questo rito si fa all'ora del tramonto e praticamente ti scioglieva in testa l'acqua con delle gocce di olio. Se queste gocce di olio si aprivano e quindi si mischiavano all'acqua, avevi malocchi. E lei, nel farti, diciamo, questo rito, diceva frasi, penso preghiere, non so, e ti scioglieva dai malocchi. Secondo mia nonna passavo di mal di testa. Oppure, per esempio, non dire alle persone quello che fai, i tuoi obiettivi, questo ce l'ho ancora, perché comunque gli occhi secchi sono peggio di scuttuttato, questo ci credo. Quindi molto spesso le cose che faccio, che penso, i miei obiettivi, diciamo anche i miei successi, non sempre li condivido con gli altri, perché la gente non è buona come pensi.
0: Esatto, grazie Flora. Anzi, rispondo grazie. Subito, grazie Flora. Beh, bellissimo. Quindi ogni tanto mandaci questi rituali, ogni tanto mandaci occhio, malocchio, fravagli, eccetera. Grazie mille. E la salutiamo ovviamente. E la nostra maga Flora.
1: No. È la nostra
0: vedi
1: amica.
0: Però cosa ti ha detto? Sì, no, la nostra, vedi cosa è ascoltatrice e telespettatrice, ovviamente. E vedi cosa ti ha detto? Il parlare con le persone, perché gli occhi, bellissimo. L'occhio secco è peggio.
1: Gli occhi addosso, aspetta, sono peggio detto? Delle schioppettate.
0: Ecco qua.
2: Oh. Non dire alle persone quello che fai, i tuoi obiettivi, questo ce l'ho ancora, perché comunque gli occhi secchi sono peggio delle scoppiettate.
0: Ah, gli occhi secchi sono peggio delle scoppiettate, nel senso delle fucilate.
1: Sì, perché gli occhi addosso sono peggio delle
0: fucilate,
1: delle persone invidiose,
0: esatto,
1: sono peggio delle persone che ti sparano.
0: Esatto. Bellissimo, grazie Flora di questo. Ci sono dei detti cremaschi?
1: No, non credo. Non lo so,
0: no?
1: Non siamo cremaschi, non siamo fantasiosi.
0: Ci saranno dei. Secondo me tua mamma li sa dei detti, perché magari non te l'ha mai detto, ma ci sono dei detti, te l'ha detto. Perché...
1: Ah, tu che ci guardi tutti i giorni.
0: Dici la prossima volta, mandaci dei detti.
1: Mandami un vocale.
0: È impossibile che in qualsiasi paese, soprattutto dell'Italia rurale degli anni 30, 40, eccetera, non ci siano
1: state. Giovane.
0: Sì, ma vengono tramandati, non ho detto tua mamma del 40,
1: stasera
0: però dalla
1: nonna,
0: eccetera, dalla bisnonna, che ne so. Scusa, voi non avete l'usanza, vedi, da voi non c'è Babbo Natale, no, c'è Santa Lucia,
1: sì,
0: che è da solo da voi Santa Lucia. Perché
1: no,
0: Santa Lucia?
1: Ci ha dato un po' di tutte le parti strane d'Italia.
0: E perché proprio quella notte? Perché mettete il cosino davanti?
1: Il mazzolino di fiori.
0: Perché? Non è mazzolino di
1: fieno, scusami, mazzolino.
0: Perché mettete il mazzolino di fieno?
1: Per dare da mangiare all'asinello. Santa Lucia viene in coppa in coppa all'asinello. Va bene, va bene, i bambini ci credono, scusa, eh. È questa santa che tendenzialmente ha gli occhietti su un piattino, ma per quella notte non ha gli occhietti su un piattino, anche, cioè, anche a Vietri c'è questa, c'è Santa Lucia che c'è questa cosa con, che ha gli occhi, ma anche gli occhi sul piattino, quindi tu non capisci, confondendo.
0: E perché ha gli occhi? Perché?
1: Perché è cieca, è la santa protettrice della vista e porta i doni. Io non te lo so dire perché Santa Lucia porta i doni. Non è una cosa che mi interessava mai chiedere.
0: L'importante... Santa Lucia con gli occhi, però c'ha gli occhi, ma
1: anche
0: gli occhi
1: sul vassoio.
0: Fu martire cristiano nella grande persecuzione del sotto Diocleziano. Io sono curioso di capire il perché ci sono quegli occhi là, no?
1: Ma perché è cieca? Perché una
0: le sue spoglie sono nel santuario di Lucia a Venezia, in tutto questo, giusto per...
1: Noi siamo sotto la... siamo sotto...
0: Però è nata a Siracusa. La diffusione del culto, memoria di Santa Lucia, Vergine Madre, che custode, figlia di contro sposo, catacomba, la patrona della vista, il culto.
1: Te l'ho detto.
0: È considerata dai devoti, dei ciechi, degli oculisti, elettricisti, degli scalpellini, e spesso viene invocata contro le malattie degli occhi come la cecità, la miopia e l'astigmatismo. È considerata per tradizione la patrona della vista di tutti coloro che soffrono per grado quest'ultima. Anch'io che non ci vedo già più. Bene, detto questo, andiamo a chiudere. Ahimè, siamo arrivati al termine di questo puntato. Signore e signori, quindi grazie ancora, Paurina, ci vediamo lunedì, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: mi piace molto, e questo caso con poche interruzioni, certamente a volte insomma si esagera un pochino perché potrebbe essere richiamato, però questa cosa del lavarmi da veramente incredibile, complimenti, perché aumenta lo spettacolo e soprattutto il ritmo delle partite è diverso.
1: Bene, vado da Massimo Bonanni. Massimo, i tuoi 30 secondi.
2: Allora, i miei 30 secondi li dico al Vini e al Frosinone. Secondo me sta facendo un percorso importante, non dico al di sopra, però comunque nelle prime tre giornate avere 6 punti in classifica qualcosa di importante per una neossa partire col piede giusto, è tutto, vuol dire tanto, quindi complimenti a loro, spero che possano continuare così.
1: Vado da Daniele Garbo. Daniele,
3: è durata 3 giornate soltanto l'avventura di Carosso alla Fiorentina, esonero abbastanza sorprendente per certi versi, ma sono sicuro che sia lui l'unico a porre di questo fallimentare inizio della Viola. Io qualche dubbio l'ho, Paratti ci ha preso 140 milioni di euro sul mercato, ha acquistato giocatori importanti, i risultati li abbiamo visti, ha scelto lui l'allenatore, il risultato l'abbiamo visto, forse era da esonerare Paratti.
1: Vado da Nicolò Ceccarini.
4: Ma guarda, mi spiace per Fabio Grosso perché sono convinto non sia questo, perché la squadra non l'ha potuta allenare tutta all'inizio, e quando chi fa calcio sta benissimo, e quando arrivano 13-14 giocatori ci sta che uno possa avere le difficoltà, non come l'ha avuto lui, ma un po' di difficoltà sì. Sono contento per Manoli, perché si meritava la conferma l'anno scorso ed è stato trattato non bene, e arrivo alla conseguenza del mio ragionamento a Fabio Paratici, grandissimo conoscitore di calcio, molto male la gestione.
1: Molto male nella gestione, io infatti mi soffermo, facciamo così, partiamo da questo, che se, insomma oggi Nick, correggimi se sbaglio, ma già ho fatto il pomenamento, Vanoli?
4: No, Vanoli è arrivato stamattina, okay. Alla parte, sì, pomeriggio ci sarà il allenamento.
1: Sì. Sarà lui, anche prima Daniele dice, siamo sicuri che sia l'unico responsabile, quindi vorrei...
0: È evidente che non sia così, però insomma voglio dire, tutto che è stato detto è corretto. Secondo me bisognava ristrutturare il tutto, ridare nuova linfa a una Fiorentina magari che insomma ancora deve prendere forma. Detto questo, Grosso, io lo so prima, insomma, come nel caso di Pioli, lo dicevo all'inizio di Pioli, si è ritardato questa cosa qua, ma non è che esula dal fatto che sia Pioli che Grosso probabilmente restano degli ottimi allenatori, però capita. È nel calcio che intervenire subito, non sono d'accordo con questa scelta, io credo che sia stata una scelta presidenziale. Quindi sono d'accordo, cioè io ripeto, so che è brutto di...
1: Tu l'hai detto subito, la seconda giornata già l'avevi detto.
0: Ma è già tardi, già dopo prima. Quindi in bocca al lupo alla Fiorentina, nuovo corso, Vanoli è un ritorno, se dentro incubo, cioè non so se sia la persona giusta, però credo che abbia motivazioni, conosce un po' l'ambiente, il gruppo, ma Firenze è simile altro, Marco.
1: Sì.
0: Cioè,
1: però
0: credo che commisso Junior, c'è tutte queste cose anche plateali che si sono prestate anche al discorso un po' umoristico, insomma.
1: Sì, vabbè.
0: A me questa passione piace, quello giovane uomo, questo ragazzo che ha raccolto del padre, va sostenuto perché ha speso una barca di soldi sia madre, e Firenze deve essere consigliato bene, sì. Quindi questa cosa di Paratici è un tutt'uno,
1: ci potono stare le sue dimissioni,
0: cioè non credo a Paratici che abbia isolato lui dall'incarico Grosso, ma questa è una scelta presidenziale,
1: però sarebbe grave, se
0: questo non lo so, però questo è quello che penso io,
1: ci potevano stare
0: poi
1: le dimissioni,
0: secondo me è stata presidenziale la scelta, poi non lo so che ne sa più di noi
1: adesso, però ti chiedo,
0: ma secondo me Paratici avrebbe tracciato
1: fino alla sosta, sì. Ci può dare le sue dimissioni in questo caso? Se il quadro...
0: Non lo so, adesso secondo me ne sappiamo di più, però certamente ha fatto un ottimo mercato, cioè, mi posso... poi certamente ha scelto lui, la devi portare avanti, ma forse stava proprio, cioè, la condizione anche della curva, filatita, lui viene contestato e va, applaude la curva, poi abbandona la squadra e ne va. Cioè, ma non vedi che c'è qualcosa che sa caldo? Io ripeto, secondo me le partite dall'ici non bisogna giocarle, poi bisogna essere lucidi, magari uno si bagna testa, io lo faccio spesso, che a volte pure noi non siamo lucidi, quindi capisci?
1: Vado da Nick, contratto di un anno, opzione per il secondo, e non ci saranno clamorose, diciamo, decisioni da parte di Paratti?
4: In che senso? Su se stesso?
1: Su se stesso. Perché ma qui no, significa, cioè, riconoscere un grave errore.
4: Sì, ho capito, però sai, quanti dirigenti, no, poi alla fine fanno la

allenatore e poi dopo, diciamo, la tempistica che sorprende, no? Perché allora in quel caso anche Prades si sarebbe dovuto dimettere dopo qualcosa che ha fatto, ma

0: sa come mai, però dico, se vai a vedere i singoli, questa squadra non è una brutta squadra, ci sono stati degli acquisti, alcuni molto buoni, alcuni buoni, qualcuno...
1: Quindi l'errore più grande è la guida, insomma, è stata sbagliata la guida.
0: No, secondo me lui ha deciso, lui penso l'abbia fatta anche buona fede, perché per dare una squadra forte e affidarsi a Grosso, che comunque veniva l'esperienza Sassuolo, lui aveva una cieca fiducia, ecco, in questo. Magari, secondo me, dovrebbe essere un po' più umile. Lui dovrebbe essere un po' più umile, perché gli manca, secondo me, un pizzico di umiltà in certi momenti. E l'umiltà è fondamentale per capire le cose, perché è un conoscitore del calcio eccezionale, però un pizzico di umiltà in certi momenti avrebbe fatto comodo, secondo me è un consiglio non richiesto che gli do, visto che sono coetaneo, che però qualche volta mettersi un po' in discussione non sarebbe male.
1: Vado, ci sono dei messaggi sulla Fiorentina, li recupero subito, voglio sentire anche Massimo Branni, Massimo e poi Daniele, così chiudiamo il giro.
2: Ma io non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, nel senso che per me è follia che una società, dopo una dirigenza, dopo tre partite manda via l'allenatore, avendogli fatto comunque un contratto per biennale. Quanti anni gli hanno fatto a Grosso?
0: Però sono 2+1, se non ricordo male. Cioè.
2: Comunque, insomma, per me le partite sono troppo poche per dare un giudizio su un lavoro di un allenatore, e quello che è stato fatto è una cosa che, insomma, a me non piace, e manda un po' in difficoltà a tutti, come in questo momento stiamo dicendo delle cose negative anche sul lavoro che ha fatto Pratici, e questa cosa non va bene, insomma, bisognerebbe dare un po' più di fiducia alle scelte fatte, alle scelte prese. Trovo assurdo che tu non confermi Ivanovic dopo tre partite, lo chiami, perché richiamarlo là significa sconfessare tutto quello che era il tuo credo di tre mesi fa, che quei tre mesi fa c'era un credo abbastanza importante. Noto purtroppo ancora un po' troppa confusione, e peggio sarebbe credere che questa scelta l'ha fatta la proprietà e non Paratici, perché significa che la proprietà anche qui messo un paletto importante sul lavoro del direttore.
1: Però perdonatemi, la proprietà ha dato l'incarico a Paratici di fare la squadra, gli ha dato i soldi, ok? Aveva fiducia, piena fiducia anche nella scelta dall'allenatore. Dopo tre partite non si vede nulla.
0: Marco, io ho la sensazione che
3: è per quel motivo là che dico che bisogna sollevare. Io capisco e comprendo, Massimo. Io non sono per gli esoneri, mi dispiace quando un allenatore perde il suo lavoro, ma qui non c'è niente.
1: E
3: soprattutto c'è tutto e parecchio quello dell'anno passato, perché Firenze tu devi unire le cose, devi disgiungere. Cioè, l'incubo continua ed è peggio dello scorso anno. Perché ogni partita che fa Fiorentina non vince neanche contro, non lo so, se la rondinella.
0: No, niente, neanche se sposta le porte.
3: Bravo. E allora che fai? Oh, ma ragazzi, qui si è l'allarme proprio.
1: Per richiamare Ivanoli, l'ho mandato via. Richiamare Ivanoli.
3: No, ho capito, però non c'è via d'uscita. È una squadra che non si può, di una fragilità disarmata, pazzesca.
0: Sì, allora sicuramente Grosso...
3: No, è crisi tecnica.
2: Sono andati tutti i giocatori dell'anno scorso. Ha cambiato staff tecnico.
3: Ho capito, ma non è andato via il nuvolone, quindi...
2: No. Non è andato via il nuvolone, però...
3: Non ti può permettere il rischio di andare avanti, va a Venezia, se ne prendi altri due.
2: Però sicuramente tu a Venezia con Grosso magari ne prendevi altri due. Sì. Quello che ti voglio dire io...
3: Probabilmente anche senza Grosso.
2: La negatività che si sta creando intorno alla Fiorentina in generale è una negatività che in questo momento tu hai cambiato rispetto all'anno scorso allenatore, direttore, giocatori. Tutto, hai cambiato tutto.
3: La negatività, perdonami, ma da chi deriva la negatività?
2: Cioè,
3: se sei tifoso della Fiorentina adesso che fai? Perdoni, però ti faccio sta domanda, no. Fai. Perché no. È colpa dei tifosi che ci vedono la squadra perdere sistematicamente e non posso nemmeno contestare. Ragazzi, qui siamo fuori con l'accusa, ma è legittimo, se è una contestazione civile, io ti fischio.
2: Ma
3: che roba è? Che spettacolo è?
2: Però ti sto dicendo, visto che tu mi dici quasi entrati in vortice, non si esce più, non si esce

0: certo, è Pietro retrocedere lo scorso anno, senza punti.
1: Ma questa, ma quest'anno hai cambiato tutti.
0: Sì, ma non c'è niente, Massimo.
1: Non è che dici, sei partito da una però... base, hai, hai lasciato l'allenatore e 10 giocatori e lì gli hai costruito intorno qualcosa. Hai cambiato tutto, tutto, a partire dal direttore. Cioè, un minimo di tempo, secondo me, ci deve essere.
0: C'è 3 punti in classifica, guarda pure, sono d'accordo, te, 0, senza, come ha detto Marco. Ma che hai visto? Io ho visto 3 partite alla Fiorentina, che sto?
2: Niente. Ragazzi, 2 mesi con qualche giocatore ci ha lavorato. 2 mesi però, però Massimo, 2 mesi ha lavorato con i giocatori, 2 mesi non vede
0: uno straccio di idee. Hanno fatto 65 formazioni diverse, 200 sistemi di gioco diversi. Boh. Io capisco tutto, beh, ma insomma...
2: Facciamo, ragazzi, facciamo una...
1: Va benissimo, ma è come a Cremona che tu cambi Giampaolo dopo 2 partite, vince in Coppa Italia, lo cambi. Cioè, non si, non si capisce.
0: No, no, no, no, campionato.
2: Aspetta, in Italia
1: non c'è fiducia,
0: no,
1: c'è,
0: ci sono esoneri e esoneri, Massimo. Fatti, io sono d'accordo con te in un certo punto. Qua non c'è
2: anche
0: proprio, non
2: Daniele, va, non va di cambiare. Che mancava lui, e poi vuole aggiungere una cosa, facciamo un po' con ordine. Dai Daniele, manca il tuo pensiero, è stato molto detto su Paratici inizio, nei 2:36.
3: Ho gettato il sasso nel bagno per primo, c'è poco da aggiungere a quello che è stato detto giustamente dagli altri amici. Francamente io credo che Paratici sia arrivato alla Fiorentina e ha fatto l'evoluzione, ha mandato via Vanoli, ha completamente cambiato la squadra che si è salvata l'anno scorso, ha mandato via tutti, praticamente sono rimasti pochissimi. Ha venduto Ken, ha scelto l'allenatore e poi mi venite a dire che non è colpevole. Secondo me è colpevole.
2: Sì, sì, cioè, sì. No, no, io sono d'accordo.
3: Cioè, è un,
2: forse il colpevole principale, aggiungo, il colpevole principale, perché comunque la scelta è sua, ragazzi. Non ci nascondiamo dietro questa cosa.
0: Ha fatto un grande lavoro sul mercato. Ha fatto un mercato.
2: Ma lo dico io. Ma
0: io capita, però, scegli,
2: ha scelto male.
0: Scegli, ha bravo, scelto male. Allora ha sbagliato. Quello fa gli anni. Il 5 settembre è presente, fa gli anni, ragazzi. Sono là 45 anni. Dicevo, ma che devo fare qua?
3: Completare,
2: sì, perdonami.
3: Cioè, voglio dire, Paratici ha fatto tutto quello che ha voluto, ha scelto i giocatori, ha scelto l'allenatore, ha mandato via Grecchio, ha mandato via altri giocatori. E scusatemi, allora, i casi sono due: o ha preso giocatori che non erano adatti a Grosso, e ha preso giocatori che Grosso non è stato in grado di utilizzare al meglio, oppure Grosso non era l'allenatore giusto per questa squadra. In entrambi i casi ha sbagliato Paratici.
2: Allora, mi manca, c'è un'aggiunta di Nick, dai.
4: No, guarda, io voglio analizzare il mercato di Paratici, dicendo che secondo me è un mercato fatto con giocatori molto buoni. Lui secondo me ha peccato di due errori. Il primo, la gestione di Ken, che secondo me non è stato male, perché alla fine è andata un po' lunga, che si è poi rimediato prendendo Beto. Gli esterni a Grosso sono arrivati il 31 di agosto, perché Nish, Gnonto e Pedro Gonçalves sono arrivati veramente gli ultimi 3-4 esatto, anni di mercato. Quindi questo voglio dire, lui che ha partito per giocare 4-3-3. E secondo me però il motivo perché oggi quello che viene raccontato è che Grosso alla fine non se la sarebbe sentita di andare avanti perché non sa fare la soluzione. Ma questa è una versione che arriva dalla Fiorentina e non combacia la versione che ho io, che è invece di una discussione tra Paratici e Grosso sulla questione centrocampo anche, perché possiamo perdere Torsd, ma tu fai partire Mandragora l'ultimo giorno di mercato rimani con 5 centrocampisti e non prendi nessuno. Perché il problema della Fiorentina, ragazzi, noi ora l'analizziamo, ma il vero grande problema della Fiorentina è il centrocampo, perché dietro e davanti in qualche maniera la squadra c'è. Chi fa gioco nella Fiorentina? Chi è il Matic del Sassuolo? Non c'è. Fagioli non è un giocatore che può, ormai mi dispiace,
0: i problemi sono diversi, eh.
4: Sì, i problemi sono diversi, però alla fine, secondo me è nata anche una discussione di caso,
0: sì,
4: risolta con l'esonero.
0: Io credo che anche presidente ha fatto il compleanno di fronte a un altro ennesimo scempio calcistico, quello ha detto basta. Ora ha detto basta. Ha fatto il compleanno là il 5 settembre, credo che ha fatto gli anni, giusto? E non ne può più, dice sai che c'è, chiamiamo, facciamo un'unità di crisi e dividiamo per
2: un altro... Sì.
0: Perché scusa, sono Paratici, Porto Grosso, Nick, non mi manca un pezzo, ti difendo, ha detto bene Massimo, ti difendo fino a prova contro...
4: Cioè, lui l'ha difeso, parliamo chiaro e tutto.
0: No, l'avrebbe voluto difendere, ma è intervenuto la società, secondo me.
2: Ma allora, grazie Stefano...
0: No, non lo... questo è un mio pensiero.
2: pensiero,
5: non credo, io non credo che...
0: allora, vabbè,

0: presenta, infatti, tira fuori i soldi, non decide nessuno.
1: No, ma ti dico, se fosse così, viene in ballo la posizione di Patti, ci capisci? Cioè, nel senso, io sono d'accordo,
0: no, che potrebbe essere una supposizione mia, mica dico che
1: come ragione
0: è una mia considerazione, perché altrimenti non me la spiego.
1: No, ma ci sta, però se fosse così è ancora più grave la posizione di Patti.
0: Se fosse così,
1: è vero,
0: non è così, così.
2: Però ragazzi, ora chi ha deciso, Joseph Commisso, di andare a difendere, secondo me Joseph Commisso può... allora io ve la dico come la penso, perché un po' lo conosco questo mondo della Fiorentina, questo fantastico mondo della Fiorentina.
0: Molto.
2: Allora, io credo che Paratici a un certo momento sia arrivata l'idea di esonerare Grosso, e questa ha presa lui come decisione, non l'ha presa Commisso. Poi se Commisso gli ha detto ma non gli faceva bene tutto quanto eccetera, gli ha dato retta, è un altro discorso, ma l'esonero l'ha deciso Paratici, quindi Paratici si è assunto questa responsabilità, quindi ha scommessato quello che
1: naturalmente è stato
2: la sua decisione. Però io mi rimane un dubbio, perché siccome Grosso non credo sia questo quello che ho visto nelle tre giornate di campionato, se credi in Grosso lo devi difendere, vuol dire che lo hai mollato, questa è la verità.
1: Va bene, qui c'è chi praticamente dice che Grosso non era l'allenatore giusto, Jacopo, poi alcuni scrivono...
2: Queste cose di Vanoli l'anno scorso, perché sì. Poi Vanoli, no? Che è stato, perché poi la gente non se lo ricorda, ma Vanoli l'anno scorso, sì, però non si può mica continuare con Vanoli, nonostante nel girone di ritorno avesse fatto il settimo posto nella classifica della Serie A, ha fatto la media da 1,7 e ha salvato la Fiorentina quando la Fiorentina non era riuscita a nessuno in Serie A, a 3 punti, per salvare una squadra che in 10 partite aveva 4 punti. Siamo riusciti a dire che Vanoli non doveva restare, ora si ridice che Vanoli deve venire. Io sono dell'idea che Vanoli meritava la conferma, perché l'occasione se la meritava, però ora, cioè, dire, ora cioè,
0: se beh, eravamo tutti, Nick, d'accordo, tranne Vanoli e Grosso, eravamo un po' tutti scettici inizio, no? Non è che c'è questa grandissima, questo scarto di differenza nelle lucine tecniche.
2: Ecco, quindi sicuramente era una scelta coraggiosa, sì, però sì. Come sono d'accordo con Massimo, se fai questa scelta coraggiosa
1: la difendi,
2: la difendi.
0: Io sono d'accordo fino a un certo punto, perché ci sono crisi e crisi. Ad esempio, tu puoi stare a zero dopo partite, però se mi fai vedere che
1: qualcosa tu dici,
0: io ti mando via,
1: non ti
0: mando.
1: No,
0: se
1: no,
0: invece
1: ma
0: è proprio qualcosa di
2: nulla, e infatti
1: questo, Massimo, perdonami, è l'appunto che faccio io, cioè nel senso, tu hai ragione quando dici dopo 3 giornate già, per esempio c'è un ascoltatore che dice allora se perde adesso 2 partite Vanoli, le prossime 2 che si fa, si manda via anche Vanoli, quindi come dire è troppa fretta. Però so la parte di Stefano quando dice e Nick non si è visto nulla in 3 partite, eh? è grave.
3: No, ma sicuramente ci si aspettava di più, molto di più dalla Fiorentina e da Bio Grosso. Però io continuo a dire, come dice Stefano, ci sono crisi, sicuramente sì, è vero, però non sono un amante dei cambiamenti, a maggior ragione,
0: credo, no.
3: perché la Fiorentina ha speso 140 milioni, credo, più o meno,
1: sì, 130.
3: E ha cambiato tutto quanto. Tu devi dare un tempo all'allenatore, alla squadra, allo staff, ai magazzinieri, a tutti, di conoscersi, di capirsi, di prendersi.
0: Massimo, il calcio lo conosci bene, dai, su, le partite fiorentine le hai viste, qui 8 gol presi, 1 sbaglio perché ha fatto una per il portiere del Torino, se no non c'è nemmeno a segnare lì. Quindi la situazione è gravissima, non grave.
3: Ma che la Fiorentina ha fatto male, lo sappiamo tutti. Però ti dico
1: di crisi è evidente, dai.
3: Per me è difficile ancora da capire e da comprendere come una società dopo 3 mesi mandi via un allenatore e ti ripeto, cioè, tu prendi l'allenatore che ci avevi.
1: Da me rimane allora dall'inizio lui.
2: Però forse mi viene anche da dare un ulteriore
1: sì, poi chiudersi,
2: no?
1: Vai.
2: Sì, Cala, siccome la sta cominciando a lavorare il 15 luglio, va bene? Un dirigente 20 giorni respira un po' l'aria dei giocatori, guarda gli allenamenti e deve essere meglio a vedere se c'è già qualcosa che non va bene. E allora quasi se te pensavi non, perché dopo infatti è talmente così breve il periodo, allora la riflessione fa ancora prima. Però esatto. Non lo so, via, diventa difficile.
0: È difficile.
1: Siccome mi fermare
0: dobbiamo dire.
1: No, ma giusto, diciamo, insomma, voglio chiedere una cosa che torniamo dopo. Chi ti ha impressionato questo fine settimana tra Inter e Roma e perché?
2: Ma allora, di entrambe la capacità di ribaltare le situazioni, quello sì. Sì, che quando una squadra va sotto e poi vince, rimonta, ecco, quello che anche oggi all'Argentina, perché fa l'esatto opposto, fa gol e poi si fa rimontare. Ecco, la squadra che è squadra, la squadra che ha un'identità, la squadra che sa e conosce la sua forza, è capace di rimontare. Quindi la capacità di reagire immediatamente a partite messe male, poi addirittura vince. Quindi questo mi ha stupito.
1: Ci ha stupito, ne parliamo noi tra poco. Grazie Nick, a presto e buona settimana. Ciao, un buon proseguimento. Ripartiamo, normalmente ritorneremo sull'argomento Fiorentina più avanti. Ripartiamo da questa prestazione di Inter e Roma che hanno impressionato, queste due vittorie di remontada. A tra poco.
4: Stai ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Eccoci qua, siamo tornati nuovamente con voi Marco Piccari e Stefano.
0: Ciao Marco, qui. Ciao a tutti.
1: Un saluto a tutti voi che ci seguite. Salutiamo anche gli amici di Italia 7 e in Toscana che ci seguono sul canale.
0: Un saluto. 9.
1: Allora, c'è Massimo Bonanni di nuovo con noi. Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi.
1: C'è Daniele Garbo.
0: Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
5: Ciao ragazzi, bentrovati.
1: Allora, in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, io riprendo la domanda che ho fatto in precedenza, così cambiamo argomento, tanto avremo modo di ritornare poi tardi sulla questione fiorentina. Però chiedo a voi chi vi ha impressionato di più in queste due vittorie di rimonta delle due squadre, in partite molto belle, vivaci, dove si è visto un po' di tutto.
0: Migliori.
1: Le più belle, sì. Le più belle che ci hanno fatto dire, oh, anche in Serie A si può giocare un calcio più veloce, più intenso, più dinamico, no? E quindi
0: grazie anche agli arbitri,
1: anche agli arbitri, stanno agevolando, assolutamente. Daniele, voglio partire da te. Chi ti ha impressionato di più, chi ti ha convinto di più in queste due partite, l'Inter o la Roma?
5: Ma guarda, l'Inter è una conferma, perché sappiamo tutti, l'abbiamo detto tutti, che l'Inter è la vera favorita, una squadra fortissima che gioca in un'area, quest'anno ha messo nuovi giocatori che vengono dalla Premier League, quindi ha messo esperienza nell'ottica Champions League, quindi quella rimonta all'Inter non mi ha stupito, perché nel suo DNA, anche se avrebbe potuto tranquillamente perderla quella
1: partita, sì, sì, è andato vicino a perderla, sì, sì.
5: A parte 2-0, ma ha avuto anche la palla del 3-2 su due pari, no, di più di una, almeno due occasioni clamorose, quindi poteva vincerla tranquillamente Napoli, però lì era questa forza mentale di crederci fino alla fine, quindi si è confermata una squadra fortissima.
1: Poi abbiamo...
5: Ma secondo me la vera sorpresa è stata la Roma, nel senso che la Roma ha preso un gol incontro, cioè ha preso un gol subito, se vogliamo, tutto sommato, con l'Atalanta dopo aver fatto la partita dall'inizio, e poi riesce a prendere pure il 2-0 per la verità. Però la Roma ha giocato sempre la Roma la partita, voglio dire, ha sempre fatta la partita, ci ha creduto fino alla fine.
1: Ti ha impressionato più della Roma?
5: Beh, la capacità di crederci fino alla fine. Se consideriamo che il gol viene da Sulè, che avrebbe dovuto partire secondo le notizie di mercato, perché sembrava che fosse su piedi di partenza, invece Renato ha segnato un gol bellissimo, quei gol che si chiedono a un giocatore del suo talento. Quindi io credo veramente nella giornata in cui male non è male.
1: Ma mi ha impressionato la sostituzione di Gasperini, perché quando è uscito, io sono onesto, lo dico, vedevo la tira, ho detto, ma che fa Gasperini, toglie male. E invece
5: benissimo, palo,
1: una connessione testa, subito istantanea, è entrato papà subito, ho detto, mamma mia, questo pure.
5: Dire che è stato acquisto azzeccato e che i giocatori che arrivano si inseriscono perfettamente nel meccanismo di Gianpiero Gasperini.
0: Proprio il lavoro degli allenatori.
1: Esatto, a proposito, perché tutte due, perché guardate che anche gli ingressi in campo nell'Inter subito messi nella partita, però sono giocatori, per esempio Ramelo,
0: ha utilizzato un termine proprio la connessione immediata, sì, sì.
1: Voglio sentire Massimo, chi ha impressionato di più con queste due vittorie in rimonta delle due squadre, non so, la forza travolgente dell'Inter oppure la qualità della Roma, che anche nella partita contro l'Atalanta è stata evidente?
3: Ma io ho avuto conferme da entrambe, perché ero convinto che la Roma vincesse bene contro l'Atalanta, e secondo me il risultato è un po' bugiardo rispetto a quello che poi si è visto in campo. E per quanto riguarda l'Inter, sono, insomma, altrettanto convinto dell'Inter, avrebbe vinto altrettanto contro l'Inter, avrebbe vinto quella partita, forse ha rischiato molto di più, ha rischiato anche di perdere, perché Anghissa se fa gol

0: probabilmente la perde o quantomeno non la vince, però sono due squadre che mi hanno dato conferma. E ti vedo che per me l'Inter vincerà e la Roma sarà per me l'unica squadra che potrà dare fastidio all'Inter. Se poi devo paragonare, se io ad oggi devo paragonare Juve e Milan.
1: Dopo andiamo su questo, perché prima voglio andare anche sul Napoli. Voglio dire, Stefano,
2: Marco, che cosa aggiungere? Poco altro, cioè è stato detto tutto perfettamente da Daniele e Massimo, se non cosa mi ha colpito queste partite. Secondo me sia l'Inter che la Roma hanno avuto, come ha detto giustamente Daniele, questa capacità di reazione, di crederci, soprattutto che poi descrivono la forza di quelle squadre, che probabilmente se la giocheranno fino all'ultimo insieme anche al Como, da non sottovalutare. E la lucidità mi ha colpito, ma nella fase finale, cioè diciamo a cuore, sì, la generosità, ci ha messo tutto, ci ha messo la lucidità e soprattutto, come hai detto tu, anche le scelte di Gasperini, la lucidità del allenatore, la freschezza, anche no. Sono in grande forma alla Roma, con l'allenatore su tutti, e all'Inter invece la partita è stata diversa, perché il Napoli a me non è dispiaciuto, il primo Napoli, fino alla sostituzione. Quindi l'Inter, questa grandissima potenza di fuoco che ha, può fare 100 gol con qualsiasi persona, cioè, poi il risorto Taro, io l'avevo messo ai protagonisti.
1: Sì, è vero, che rende vivi, riesce a rendere vivo qualsiasi pallone che sembra morto, vivo, sì. Perso, invece è una roba... io ti devo dire la verità, Stefano, ho apprezzato molto ancora una volta la qualità che ha fatto vedere la Roma contro la Tata, ma mi impressiona la forza a tratti travolgente dell'Inter, cioè i 25 iniziali sono stati cosa, ho detto al Cali, chiudono lì, non ha trovato il vantaggio perché se lo trovano, poi il Napoli è rimasto in partita, hai ragione, perché il Napoli comunque è rimasto in partita, poi adesso vediamo, andiamo su Napoli, però quegli attimi lì, quella forza lì è impressionante, cioè come fermi, devono sbagliare loro, perché se no fai fatica, mentre nella Roma secondo me spicca molto la qualità che riesce a esprimere nel campo.
2: Sì, siamo agli inizi,
1: sì.
2: Però la Roma gioca un calcio dispendioso, molto energico, molto fisico e sempre a 2000 all'ora. C'è da capire quando la Roma riuscirà a vincere, non le partite indiscutibilmente, insomma, indiscutibili, che si danno agli occhi, che la Roma avrebbe meritato di vincere, sì, cioè quando meriti di vincere. Ci deve far vedere le partite. Poi qui il giorno dopo a Maracanã analizzeremo, dice però la Roma ha meritato di quanto,
1: ha rischiato, esatto. Però ha vinto, cioè,
2: allora quando è ti dirò la Roma lottare per il titolo,
1: quindi ancora tu ti prendi questa riserva. Allora c'è un nostro ascoltatore che ci scrive che mi ha impressionato l'Inter anche il livello dell'avversario, la Roma ha dominato dall'inizio alla fine contro la squadra peggiore del campionato dopo la Fiorentina, quindi mi piace l'Atalanta, mi sembra di capire come si è messa in campo. Poi dice Giuseppe, non è d'accordo con te, Stefano, perché i falli sono falli, se poi vogliamo trasformare il calcio in gare di
2: salita senza esagerare, però aiuta quel ritmo lì, quando abbiamo visto i mondiali, sì. Diciamo che insomma, perché abbiamo visto Inter Napoli, Roma Atalanta, cioè l'arbitro deve venire,
1: si alzano pure subito, visto il calcio.
2: Fanno il calciatore non ha più scuse, mentre dice in Italia tanto fischiano sempre, lo Stato gli ha levato sta cosa, adesso non fischiamo, non siamo di meno,
1: me,
2: quindi...
1: Daniele, sai cosa credo? Che gli stessi allenatori avranno detto ai giocatori, esatto, se non andate male rialzate su, perché dovete far fuori il minuto, a me il minuto me lascia 10.
2: Non fischiano più come prima, e i rigori non li danno più come prima.
1: No, Daniele, non pensi che ci sia.
3: È stato bravo, ha rivoluzionato il modo di
2: arbitrare.
3: Siamo tornati agli arbitri che arbitrano, perché prima non arbitravano più, perché arbitrava il VAR. No.
2: Poi c'è da dire, Daniele, come dice giustamente Marco, insomma, se c'è rigore oppure l'azione è iniziata da un fallo, il VAR la deve intervenire.
3: Quello sì, quello assolutamente. Però la cosa più positiva mi sembra che gioca di più.
1: Sì, sì, molto di più.
3: Meno interruzioni, gioco più continuo. Più
2: linea lungo. Proprio Orsato 8.
3: È stato veramente bravo, sì, dico, bravo. Al netto degli errori che ci sono stati inevitabili, ma l'idea è con cui Orsato è partito ha cambiato completamente il modo di arbitrare degli arbitri italiani, sì. Diciamo così, si arbitra in maniera più europea, no? In Europa si abita così, in League si abita così. E quindi è giusto che ci siano informati a questo modo, a questo modo di dirigere le partite, che secondo me soprattutto restituiscono più spettacolo e più gioco.
1: Massimo, c'è una domanda per te. Dice: l'Inter non ha più marcatori centrali, a mio avviso questo nel corso della stagione sarà un grosso problema, troppo occasioni concesse, nessuno che marchi il centravanti avversario come si deve, secondo Max. Sei d'accordo? Manca questo all'Inter?
0: L'Inter è sempre stata una squadra e sempre lo sarà, concederà tanto comunque. L'Inter concede perché quando attacca, attacca con tutti quanti e quindi è inevitabile che tu qualcosa nella riconquista palla alta, se non la riesci a prendere subito, concederai. Ma a difesa schierata, l'Inter si è rinforzata tantissimo nei centrali, nei marcatori, perché Stones è un marcatore, Chiagall è un marcatore, perché Bastoni è un marcatore. Io non la vedo così, però sono dell'idea che l'Inter sarà sempre una squadra che comunque concederà.
1: Sentite, c'è un ascoltatore che è un po' preoccupato su Napoli, non è che si vede la stagione di Garcia, stavolta arrivato da Daniele. Daniele, c'è questa preoccupazione sul Napoli?
3: Guarda, il Napoli, come ho detto già l'ultima volta che siamo sentiti, secondo me è la squadra delle grandi che si è indebolita di più nel calcio mercato, nel senso che non ha operato e quindi mentre le altre si sono rafforzate, Napoli è rimasto al palo e questo secondo me è importante. Dopodiché il Napoli che ha giocato con l'Inter a me non è dispiaciuto per niente, perché Allegri, siccome l'abbiamo criticato tante volte per il non gioco, questa volta ha giocato. Ha giocato a calcio, ha cercato di vincere la partita in tutti i modi, gli ha detto male. Insomma,
1: il Napoli ha sbagliato la mossa però,
3: Sì, forse ha sbagliato la mossa, ma il problema del Napoli, secondo me, è che se cambia passo rischia di rimanere fuori dalle 4, come io sostengo dall'inizio, perché le altre si sono tutte rafforzate, è vero. Milan e Juve non hanno dato un grandissimo...
1: Secondo me sono più Juve e Milan a stare fuori se non cambia rispetto al Napoli.
3: Sì, anche, però intanto io e Milan hanno 7 punti, il Napoli ne ha... quanti ne ha?
1: Ma siamo all'inizio.
3: Ho capito, ma sai, siccome davanti non hanno piano, davanti sono squadre che corrono, altre che insomma corricchiano, ma il Napoli deve darsi mossa, se no rischia veramente di rimanere dietro.
1: Massimo, che ne pensi del Napoli? Questo rischio e la mossa lì di Max è stata deleteria oppure se segnava anche se parlavamo di altro?
0: No, sicuramente gli episodi fanno la differenza, se segnava anche di probabilmente si poteva parlare di altro, ma io non sono convinto su questo Napoli e ti dirò di più.
1: Non sei convinto?
0: Assolutamente no, e ti dirò di più.
1: Cos'è che non ti convince però? Dimmi cosa non ti convince.
0: Io non sono convinto in primis dell'allenatore che hanno messo dentro e dico che adesso il Napoli gioca con l'Arsenal.
1: Sì.
0: Non vincere nemmeno con l'Arsenal significherebbe che tu nelle ultime partite hai vinto solamente una volta e hai già perso uno sponsor diretto in Champions, perdi con la squadra
2: basterebbe un'ora di impegno.
0: Ci può stare che l'Arsenal vinca contro il Napoli perché è campione in Inghilterra, una squadra effettivamente
2: basterebbe un'ora di impegno per il Napoli con l'Arsenal.
0: Sì, basterebbe un'ora di impegno. Io mi ricordo che De Laurentiis ha detto che lui vuole vincere la Champions.
2: Ma quando?
0: Quindi onorare, sì, l'ha detto alla festa del centenario.
1: Ma non vuole arrivare più lontano possibile.
0: Onorare l'impegno fino a un certo punto, non è che sei uomo che devi onorare l'impegno, tu sei
2: no,
0: lì.
2: Ma io mica l'ho detto, hai l'Arsenal, no. Che mi sembra una squadra molto forte in questo momento, soprattutto di incertezze, come diceva giustamente Daniele, come stiamo dicendo tutti, insomma, ti devi formare, devi prendere consapevolezza, hai fatto poco mercato, affronti l'Arsenal. Prima
0: ha fatto poco mercato, però ha detto, come ha detto bene il direttore, ha detto loro hanno speso tanto fino a gennaio dello scorso anno, che quest'anno pensavamo di avere insomma in mano una squadra che potesse fare il campionato che avevamo in mente di fare o la stagione che abbiamo in mente di fare. Io sono un po' la mia riflessione è sempre stata sull'allenatore, che secondo me è un allenatore diverso da quelle che sono le mie idee.
1: Ma tu quindi hai dei dubbi su Allegri, dai, fondamentalmente è un po' questo discorso. Stefano, vengo da te perché tutto sommato io lo dico, vedendo il Napoli credo che il Napoli sia credibile per lottare per il titolo,
2: sì, certo.
1: Però Guida deve fare qualcosa di diverso, secondo me,

0: poi per carità, magari chissà se butta la palla oggi.
1: Guarda,
0: è tutta un'altra storia.
1: Se tu non pensavi, no? Napoli, chi è che allena il Napoli fino al 60esimo? Che dice Allegri.
0: Esatto.
1: Poi dopo l'ultima mezz'ora
0: chi è Allegri. È tornato Allegri, è tornato Massimo.
1: Cioè lui si è ribellato a se stesso. Questa ribellione è durata poco e nonostante tutto, poi alla fine è tornato con questi cambiacci che ha fatto e l'ha persa, perché poi c'è una regola non scritta nel calcio che ti punisce, soprattutto poi con una squadra, una corazzata come l'Inter. Adesso, a parte le battute, insomma, voglio dire, Allegri c'ha una via soltanto a Napoli. Questa è una squadra a vocazione offensiva, ma non difensiva. Ce l'ha fatto da San Siro, ma aspettavo una reazione di rigore quando ho detto Allegri a conquistare Napoli e Napoli. Lo stava facendo, giocando secondo me un buon calcio, perché è andato a credirli, primo tempo, l'Inter ha messo in difficoltà, eccetera, eccetera. Poi però, dopo il 2-0, io ti faccio questa domanda, uno come Allegri, ma come fai a non vincere, a portare a casa 3 punti, 6-2-0 a Milano, a San Siro contro?
0: Strana sta cosa.
1: Strana, perché non ha vocazione difensiva, ha trasformato sta squadra.
0: Ha fatto il cambio in curva lì, che l'ha mandato,
1: sì,
0: l'ha impacchettata,
1: è uscito fuori Badiacile, poverino, che non sapeva almeno se...
0: Ma poi, non solo falliti,
1: e Durano l'ha fulminato,
0: lì quel retropassaggio, che da bividi al portiere.
1: Quindi lui sarà costretto a far giocare questa squadra in avanti, e quindi ecco, è lì il discorso di Massimo. Sarà lui l'allenatore adatto a Napoli?
0: Punto di domanda. Senti, mi fanno questa domanda: Lautaro doveva essere espulso, sì o no? Carbo, sì o no?
2: Qualche dubbio ce l'ho. Non sembra una gomitata così forte. Boh, non so, francamente c'è qualche dubbio, ma...
1: Non è una gomitata?
0: Secondo me no. No, la vedo più una presa di posizione energica che una gomitata era. Per te è una gomitata? Vabbè, vedi, è bello che...
2: Non è una gomitata, secondo me. Col metro di direzione arbitrata di Arezzo, secondo me, non è da fischiare.
0: Per te, Stefano, mi sa di sì, era da fischiare. Che cosina di più della presa di posizione?
1: Da andare a vedere.
0: Bonanni...
3: Sì, anche per me andrà a vedere sicuramente.
0: E sul Botka per te da rigore quello?
3: Insomma, cioè anche lì. Sono...
0: Dici, se poteva andare a vedere?
3: Sì. Secondo me sì, sono delle dinamiche.
0: Ma se non hanno dato un Torino-Milan, come faceva da quello che
1: però
0: Marco sedeva?
1: Con la manina, tic,
0: ma qua tra te e manina ha messo un braccio che è arrivato fuori dallo stadio. Quello,
1: quindi secondo me... Tutte e due sono rigore.
0: Però ormai non sto metro
1: c'è. No, ma infatti io sono messo, però per parlarne, io devo senza bello. Esagerare. Attenzione, senza esagerare, perché se c'è VAR,
2: chiamiamo di più.
0: Non ci sono immagini chiarissime, assolutamente.
2: È che la Fiori, però chiara proprio non c'è.
0: È vero. Allora aspetta, diciamo adesso però vediamo la controprova. Allora, vi ricordo che l'anno scorso l'Inter è dovuto passare ai playoff a casa di un arbitro che fischiò un rigore a bastoni per una trattenuta che Liverpool. Ora in Italia non fischierebbero. Vabbè, vediamo. Sì. Diciamo la verità, Inter e Roma hanno vinto, ma potevano benissimo perdere. Inoltre, in questo periodo hanno la fortuna di non avere giocatori importanti infortunati, ma il campionato è molto lungo.
1: È lunghissimo.
0: Su questo, Giovanni, siamo d'accordo. Però ad oggi, diciamo, chiedevo l'impressione, no, che hanno fatto, chi ha impressionato di più tra le due? Questa è un po' la domanda. Hanno tutte e due il rimonto, cioè le difficoltà hanno avuto tutte e due. Ecco perché ho chiesto, in questa situazione qui, sono a punteggio pieno, chi ha impressionato di più dopo queste due vittorie?
1: Marco, ma entrambe, però certo recuperare due gol a Napoli in mezz'ora, ragazzi. Semplice,
0: Ci ha messo pure. Vediamo se c'è un audio. Chiedo al volo a Claudio Ferrarese in cabina di regia se c'è un audio al volo, che poi è ultimissimo, e salutiamo Massimo e Daniele. Vai.
4: La mia non è una polemica, però volevo notare una cosa. Settimana scorsa dissi che è vero che Como aveva stradominato la partita con Napoli, ma aveva rischiato di pareggiare, di non vincerla con quella mossa di mettersi tutto dietro, perché non è arrivato il gol di Napoli ed è un episodio, perché gol sbagliati abbastanza semplice, un fuorigioco di 20 centimetri che non è un gol fatto sulle 2-2. Allegri fa la stessa cosa di Como a Milano con l'Inter, solo che Allegri è andato male, anche se ha sbagliato un gol a un metro da porta, Lautaro ha fatto gol, perché al 90esimo la sbaglia Rissa e al 92esimo lo fa Lautaro. In questo video si sarebbe parlato oggi.
1: Quindi avrebbe parlato che anche Durant poteva fare il 3-2, tu che sei interista. Quindi se Durant la spara alta, se la inquadra la porta la spacca e lì va 3-2. Poi dopo c'è l'episodio di Ansa.
0: Esatto, pure questo è
1: cioè, però nessuno ricorda anche Ansa. Ma Durant invece su A2 non lo ricorda nessuno.
0: Hai
1: io
0: ragione,
1: lo ricordo.
0: Hai ragione,
1: Antonio che è interista se l'è dimenticato.
0: Hai ragione, senti, ti saluto così, invece tra Juventus e Milan sarà un argomento che dibatteremo tra poco. Chi ti ha convinto di più in questo pareggio per 1-1 con i due attaccanti inesistenti?
2: Mamma mia, per carità, guarda, se penso che il Milan ha speso 85 milioni per Gonzalo Ramos e 50 per Moreira, dico, potevano spenderli meglio i soldi. Chi mi ha convinto di più?
0: Moreira lo sai che assomiglia, mi ha detto Tringali, in redazione si assume tutte le responsabilità. All'assalto un po' più patinato, ve lo ricordate?
1: Questa è un'affermazione.
0: Vabbè, dai, facciamo una battuta, dai.
2: Diciamo che per volume io sì. Mi sembra sia una buona tra più la Juve del Milan. Ecco,
0: visto più la Juve del Milan per volume di gioco si è convinto di più. Ma sono lontane però da quelle tre.
2: Assolutamente sì.
0: Cioè, i chilometri di distanza ci stanno.
2: Allora, la partita lì, quella della Roma, è due partite di Premier League.
0: Sì.
2: Juventus Milan sembra una partita del campionato di Serie A.
0: Italiano. Ci hanno riportato subito con i piedi per terra. Bravissimo, Daniele. Allora, ma Massimo, e chi ti ha convinto di più?
4: No, nessuno delle due. Nessuna delle due, forse la Juventus. Mi piace Voldemate, come si chiama?
0: Mi piace,
4: secondo me giocherà lui e non Polonì, perché continua a dire
0: no, ieri ha detto chiaramente, però Massimo, ieri ha detto io sul carro di Columani ci mango, quindi Columani quello gioca, state tranquilli, gioca, per dire così, vabbè. Lui ha corretto la sassata iniziale, bravo, perché gli ha tirato una sassata, vediamoci chiaro, ha sbagliato comunicativamente parlando.
4: L'ha dovuta correggere.
0: Però se dici così mia. Adesso io aspetto che Columani giochi, inventate qualcosa.
4: Giocherà in Europa, magari giocherà lui, dai. Però secondo me alla lunga giocherà l'altro ragazzo, mi sembra tecnicamente più giusto per questa squadra.
0: Va bene, vi devo salutare e ringraziare tantissimo.
1: Ciao Massimo, complimenti per aver espugnato il campo.
0: Bravo,
2: grande Ottiamaro.
1: Di Pesaro.
4: Mi prendo sempre dei meriti che non ho.
0: Riportali.
1: Non era facile, insomma, fare.
0: Sono un dispiaciuto dopo. Perché sai, a Pesaro un po' nel mio cuore, andati lì a fare. Però dai.
1: Non è stata una scampagnata, è stata una vittoria data, sofferta.
0: Sudato, offerta.
2: Rimonta come la Roma.
0: Lo vedi, c'è uno spirito. C'è lo spirito della Roma pure allo chiamare. Va bene, caro Manni, ti saluto, un abbraccio.
1: Ciao,
0: che fa la Lazio stasera? Dimmi almeno questo.
4: Partita, mamma mia, di una difficoltà che nemmeno immagini.
1: Va bene, va
4: difficilissimo.
0: Difficilissimo.
1: Mettere le mani avanti.
0: Difficilissimo.
4: Però l'Udinese era tutto malato da tutti.
0: No, l'Udinese è forte. L'Udinese è forte.
1: No,
4: fisica.
1: No.
0: L'Udinese è forte. Ma la Lazio spugnerà Udine. Ho questa sensazione.
1: E allora?
0: Voi ci deve sbilanciare una vita, sennò che famo sempre a zero. Caro Garbo, tu dici...
1: L'altro 0-0 non c'è stato con il campionato.
0: Tu, Garbo?
2: Pareggiano,
0: tra l'altro sei andato fortissimo, hai dato una risposta proprio da
1: campione di Ratte,
0: il campione
1: di
0: Ratte 5 punti, capito? Forte Ghiardo, va bene, ciao Daniela,
2: a presto,
0: perché ragazzi. Ripartiamo da Juventus Milan tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Ci siamo nel pomeriggio di Macanà, come sempre, per Bicchiere e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora Stefano, una bellissima informazione ci accompagna in questo tratto di trasmissione. Andiamo un attimo a discutere della partita tra Juventus e Milan. Chi vi ha convinto in questa partita? Se c'è una squadra che ha convinto questo match, che ha visto il pareggio tra Juventus e Milan. Vado a dare il buon pomeriggio subito a Massimo Lando. Ciao Massimo, ben
1: trovato. Ciao
2: Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: È un gran piacere avere con noi anche Nicola De Grottaglie. Ciao Nicola, ben trovato.
1: Ciao Nicola.
6: Ciao a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Nicola. Si unisce anche The Voice, Francesco Ripice. Ciao Francesco.

0: Ben trovato.
1: Ciao Francesco.
2: Ben trovato, niente. Ho perso un pesce, mi si è staccata una bestia.
0: Porco. Oh, buono.
1: Complimenti, allora, per spot, sacchiotto, sacchiotto.
0: Bellissimo. Allora, facciamo un giro.
2: Una ricciola che Dio solo lo sa, però
1: vabbè, dai, adesso voglio dire,
0: facciamo un giro.
2: Ma questo, mentre suonavo il vostro,
1: ma dove telefono,
0: ah, è colpa nostra, quindi
2: al mare, a casa mia,
0: quindi ci vuoi attaccare il telefono, è colpa nostra, è colpa di Francesco Trini.
2: No,
1: c'è Bonaccia, è colpa della Bonaccia,
2: no, è colpa che quando ci metto di traverso non tocca la piglia,
0: dai. Allora, Nicola, parto da te, dai, chi ti ha convinto in questo peggio? Juventus?
3: Bella domanda. Mi hanno convinto alcuni reparti, i giocatori, e soprattutto la solidità, magari nella, non tutto positivo come partita, non è stata spettacolare, ma la parte che ho, il meglio che ho potuto vedere, che ho preso, è dal Milan la solidità come squadra, una squadra solida, anche se ha fatto una brutta partita, ma comunque c'ha una struttura ben delineata, gli manca qualcosina davanti, secondo me deve registrare qualcosa su come impostare lo sviluppo e la finalità della manovra. E nella Juventus invece la grande solidità difensiva, io credo che la Juventus abbia trovato finalmente due centrali di gran livello, di grande livello, che gli permetterà poi di costruirci sopra. Poi davanti anche lì c'era la situazione di finalizzazione, che ancora non si è capito come vogliono concludere l'azione, con delle caratteristiche che fino a oggi non si sono ancora chiamate bene.
0: Sì, è vero, tra l'altro i due attaccanti hanno veramente deluso tantissimo, ieri mi riferisco a Colomani e a Gonzalo Ramos, che insomma sono stati investiti bei soldini per tutte e due. E Orlando?
4: Sì, Nicola, tutto bene. Il Milan però la dobbiamo aspettare, qualche scusa il Milan gliela possiamo trovare, nel senso che l'allenatore nuovo ha detto che vuole fare un calcio di possesso palla, un calcio tecnico, cosa che non si è vista ieri sera, e l'ha anche ammesso che Milan ha giocato male, però gli devo dare un po' di tempo perché chiaramente è appena arrivata la squadra in costruzione. Non mi convince comunque questo Milan, ti devo dire la verità, se penso a un Milan che debba lottare per lo scudetto. La Juventus solida col problema degli attaccanti.
0: Non è cambiato niente, insomma, l'anno scorso a questa.
4: Ha detto bene, in difesa molto bene con la coppia di Bremer, ma solida. A centrocampo secondo me manca un po' di qualità, però ha dei giocatori infortunati, tipo Thuram, McKennie, e davanti però manco onestamente la Juve sulla scelta dell'attaccante poteva e doveva far meglio.
0: Doveva far meglio. Stefano Impomeni, e mi lascio ripice chiusura.
1: Infatti la Juve avrebbe meritato cose in più, poi avrebbe meritato naturalmente la sconfitta, è finito in pari, e due squadre che sono ancora alla ricerca di un'identità ben precisa.
0: Lontane dalle altre?
1: Non lontanissime, ma lontane, sì. Lontane. Però non lontanissime. Quindi io, cioè, voglio dire, non mi farei
0: 10 chilometri, no, vicina di più.
1: 4, 3 e mezzo. Che sono tanti.
0: Sì.
1: Tu sei un maestro.
0: Vabbè, dipende come scrivere e recuperare.
1: No, comunque voglio dire, a parte tutto, sono squadre che ancora devono lavorare molto. E Amorim è arrivato adesso a Spalletti, è arrivato a ottobre l'anno scorso, no. Spalletti c'ha sempre questo problema, secondo me, endemico, cioè questa questione che non riesce a risolvere. L'uomo sulla tre parti non c'ha qualità là. C'è là sugli esterni, alla Ebrego, cioè, mi è piaciuto, pensavo è sempre un fattore, poi sfortunato non riesce a segnare. Però la coppia centrale sta vivendo un ottimo momento di forma, e che insomma lascia un po' presagire il fatto che quando l'hanno questi due, Blas Luis e Locatelli, che facciamo? Cioè stanno bene e la Juve fa fatica quando piena efficienza, tutti e due mi sono piaciuti, però poi dopo possono ancora salire di condizione questi due calciatori, ecco, questa è un po' la domanda. si dovrà fare un po' di domande spalletti e secondo me inventarsi qualcosa.

0: qualcosa, ripeto. Inventarsi qualcosa, non so di che tipo, però lui è un maestro in questo, è un allenatore formidabile, mi aspetto una spallettata da qui fino
1: ai prossimi mesi. Francesco dice, vengo da te, Antonio ci scrive, che noia di partita, comunque da Juventino non vedo entusiasmo da ottobre, che è venuto Spalletti e le manovre di attacco sono prevedibili, basta con questo gioco orizzontale, questa squadra deve giocare con due tocchi verticale con il Tedesco davanti, e si riferisce a Voltemare che è entrato nel finale. Francesco.
2: E se vuoi c'è qualcuno che gli dà la palla, però, e lì i problemi non ci sono, sono evidenti, sono d'accordo con la solidità, ma la solidità la si apprezza di più evidentemente quando la squadra avversaria non ha spessore offensivo, quindi ti fa solletico, quindi bene la solidità, cioè una cosa è essere solidi contro magari con quell'attacco del Milan dell'altra sera, una cosa è essere solidi contro il Liverpool, contro l'arco del Liverpool, faccio per dire, quindi non lo so, a me sembra una squadra, la Juventus, che manca di qualità lì dove avete detto voi poc'anzi bene, cioè la domanda gliel'avevamo fatta dopo quella Milan Juventus dello scorso anno, dello scorso campionato, quello 0-0, manca l'uomo tra le linee, sì c'è qualcosina sugli esterni, però poi manca l'uomo tra le linee. Dall'altra parte secondo me c'è tanto da lavorare anche sulla qualità, appunto sulla profondità della manovra, sulla cattiveria, mi sembrano due squadre veramente in questo momento, ecco, io ho avuto, diciamo così, anche la possibilità di vedere Inter e Roma prima, l'Inter dal vivo contro il Napoli allo stadio, la Roma poi registrata, sì. E sinceramente mi sembrano...
1: Chi ti ha impressionato di più delle due? Però ti faccio questa domanda, hanno fatto tutte e due una vita comunque in rimota, hanno rischiato, ho cambiato in corsa, chi ti ha impressionato di più?
3: Mi ha impressionato tutte e due, devo dire la verità, cioè, non ti so dire che certo come qualità offensiva la Roma magari è un pochino più di scelta, no? Però la potenza dell'Inter quando comincia a scatenare i cavalli sul terreno e il del motore dei suoi giocatori, delle corsie esterne o dalle fasi centrali, è perché poi l'Esposito tiene la posizione e consente agli altri di aprire gli spazi, gioca a spalle alla porta. Cioè, sono le squadre, secondo me, in questo momento sono proprio un'altra cosa.
1: Nicola, ti dirigi la domanda anche a te, poi c'è un'osservazione sulla Juve che ti fa un ascoltatore. Chi ti ha impressionato di più, visto che ci siamo andati su questo tema, tra Roma e Inter in queste due partite? Nicola Tagli è caduto? Lo recuperiamo, per favore, grazie. Orlando. Tutte e due sono caduti, è rimasto in piedi soltanto Francesco. Scaduti tutti, recuperiamo, può capitare, insomma. No, approfitto per recuperare un messaggio al volo, fa una domanda a me l'ascoltatore, però la voglio condividere con te. In che cosa superiore la rosa della Roma su quella della Juve? Ci sentiamo a fine campionato, direttore, bello giocare con tutti gli effetti, ma la fortuna cambierà. Ma io, a parte che mi sembra quasi una minaccia, non mi interessa relativamente, io credo che la Roma sia superiore nella qualità di calcio che riesce a esprimere in questo momento, non tanto sui singoli ma nella qualità di calcio, che secondo me è un grande vantaggio in questo momento.
0: È una squadra anche dei singoli, però.
1: Non parlo dei singoli, parlo della
0: sono d'accordo,
1: cioè,
0: con
1: voglio
0: te.
1: Stare sulla qualità di calcio che riesce a esprimere, che
0: però
1: è nettamente superiore.
0: Mi sembra più armonica, cioè come no, la cosa mi sembra l'organico costruito meglio, ecco. Alla Juve manca qualcosa lì in mezzo, ecco, abbiamo parlato della qualità tra le linee, c'è qualche cosa che manca. Roma probabilmente anche, però non si vede, perché, come dici giustamente tu, è avanti nello sviluppo del gioco, no? Delle conoscenze, ci vuole tempo. Sì. Ma non vuol dire che la Juventus è molto distante da Roma, io sono d'accordo, io ho sempre detto Inter e poi il gruppone. Adesso la Roma si è un po' staccata questo gruppone.
1: Stanno
0: più avanti perché c'hanno gli allenatori che stanno facendo
1: un bel lavoro. Esatto. Ci siamo recuperati. Nicola Nicrottaglie, volevo rigirarti la domanda anche a te, che ho fatto prima a Francesco, ci siamo andati su questo discorso. Chi ti ha impressionato maggiormente in queste due partite tra Inter e Roma?
4: Le ultime due. L'Inter a me mi impressiona, confermo, Inter ogni anno diventa sempre più forte perché hanno già una struttura solida e ci mettono due o tre ancora più di qualità, quindi aumenta ogni anno la forza di questa squadra. La Roma anche lei è cresciuta tantissimo, è cresciuta grazie a quel punto lì davanti che comunque ha fatto la differenza, anche se esatto, aveva già vinto senza di lui, però bisogna sempre calcolare i 60 minuti ha fatto, è quello che poi ha tolto alla squadra avversaria, poi entrano gli altri e vinci, ma è una strategia quella. La Roma completa quest'anno, ma l'unico dubbio che ho è il ritmo, perché c'è quel ritmo che ho visto stasera, incredibile, fantastico, tutto quello che volete, però poi dopo lo devi tenere per le occasioni importanti, per i momenti importanti, e quindi infortuni, c'è cioè il calcio, è tutta una serie di situazioni che avvengono, e quindi non possiamo dire oggi sulla carta tutti dovremmo vedere per come si sta dando la Roma vince lo scudetto. Cioè perché gioca così bene, l'entusiasmo, il pubblico, è lo spot più bello del calcio.
1: Ma sta così lontano Juve e Milan in questo momento da queste due? O da queste tre che c'è anche Como?
4: Juve e Milan? Ma sì. La Juventus secondo me invece è molto strutturata, molto solida. Okay. Il discorso che faceva sulla qualità dentro il campo, dentro il campo, nella fase, diciamo, oltre il centrocampo c'è bisogno di qualità. E oggi quando salti la linea di pressione devi andare a giocare davanti all'area di rigore. Quindi non è che serve per forza un centrocampista di ruolo, serve come ha fatto Spalletti ieri, che ti mette Rico Gonzalez, che ti mette un attaccante, dopo trasformare come offensivo centrocampista. Quindi sono delle soluzioni, i modi in cui vuoi attaccare dalla parte di là che fa la differenza. Poi i singoli, io credo che Spalletti abbia le idee chiare, ieri l'ha fatto vedere. Alle idee molto chiare, e Nico Gonzalez in quella posizione lì è molto
1: può darsi che questa sia la spallettata, può darsi.
5: La spallettata lì me l'ha detto lui me l'ha detto lo scorso anno, a me l'ha detto in diretta di uno, a me manca l'uomo sulla c'ho qualità sul serio, a me manca Bala. È chiaro che Bala manca tutto,
1: certo.
5: però nel senso manca quell'uomo lì che a un certo momento nel casino, nel traffico, quando le riprese sono chiuse,
1: possa fare
5: non parte dall'esterno.
4: Il problema è quando arriva lì, perché ancora devono lavorarsi i meccanismi di quando lui prende, perché ieri Nico Gonzalez ha perso 3-4 volte palla lì. Il problema è che Colomoni, che è un giocatore con caratteristiche, no, si attacca allo spazio in profondità, da lui è bastante, ma lì c'è troppo poco spazio per lui per imporsi, perché già la linea è già schiacciata, quindi hai troppo poco spazio per mettere in risalto le qualità di questo attaccante, quindi devono capire come sviluppare, perché se vai su Consenzao lui punta e tira, non è uno che pume di là. Va la prima giocata che fa, dove è Malen, la Juventus non fa quel gioco lì. Ma lui non dice dov'è Colomoni, no, in questo momento sta giocando palla a me e vado al tiro.
1: Sì.
6: Quindi comunque Marco, ieri sera dopo partita Spalletti ha detto che molto probabilmente Nico Gonzalez
1: è vero, sì,
6: lo vedremo spesso in quel ruolo, e anche Alibegovic sarà spesso preso in considerazione per quei ruoli. Ma ricordiamo che in estate la Juve aveva cercato Brahim Diaz, se ricordate, proprio perché
1: un giocatore con delle caratteristiche,
5: Orlando
1: serviva in me.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
9: Robic JB Protection, creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 57 11 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
10: Dietro ogni fusione, ogni acquisizione, ogni investimento c'è una visione, un'idea di crescita, di espansione, di futuro. Noi di Unialleanze accompagniamo le imprese in ogni fase del loro percorso, in Italia e nel mondo. Dalle operazioni di M&A alla finanza agevolata, dalla cyber security alla consulenza per l'acquisto e la vendita di crediti fiscali. Strategia, innovazione e concretezza si incontrano per costruire valore duraturo. Unialleanze, costruiamo alleanze finalizzate alla crescita delle tue imprese.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, un pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio di Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni, l'Inter che perde in casa del Real Madrid e il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paratici, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoli che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3-3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo, la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Bedisar o lo stesso McKennie. Il Napoli

0: Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
1: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Fabri, intanto, prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso, tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Kimi doveva fare una rincorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscito a fare trionfando a Monza, un italiano che vince a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
1: Beh, è stato 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria. Ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinver, perché è arrivato anche Sinver domenica, e l'idea che due eccellenze dello sport, anzi probabilmente le due più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. Quindi meraviglioso, peccato per le Ferrari, unico neo di un weekend incredibile. Però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes, che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
0: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
1: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia, sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già, in generale però la cosa che mi piace di più è la linea orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
0: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'Italia in Champions League, e voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio assoluto in Champions League dopo quanti, 119 anni di storia. Al Sinigallia, entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia. Lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou, insomma una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
1: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose, anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo, soprattutto nella vigilia, a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? quelle che nel 2019 vedevano il Como

0: vincere la Serie D, e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con l'intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
1: Sì, è vero.
0: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite. Che,
1: sì, sì,
0: come sai.
1: Perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola. Prova a imporsi, ma Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7, 8, 9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A meno
2: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio del

0: la collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate?
4: Ma un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola, però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina, perché comunque ha perso 3 giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi. Partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che, insomma, ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda: chi vai a prendere? Vabbè, Palladino lo convinci? Cioè, non lo so, quindi ma probabilmente Vanoli
3: non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro, Palladino, quindi non sarebbe
4: appunto tornato. Appunto, quindi Vanoli ci sta. Però ci hanno perso tutti, ecco, non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore. Quindi,
3: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
4: Ma insomma, mi aspetto una Fiorentina che porti a casa i 3 punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è. Non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici ci sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta amalgama, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, io tendo ad escluderlo.
3: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
5: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso è però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, ce ne vedeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso, hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè, ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
3: Allora il nostro amico dice non è quanto spendi ma è come spendi, sostanzialmente il Como lo sta spiegando, che poi spendere bene ti porta valore.
4: Beh, l'invidia è una brutta bestia,
3: so.
4: Da sempre, cioè dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra magari rivale che vede un Como arrivato, non dico dal nulla ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che affanni, che sei in affanno.

0: anno, è normale che cominci a pensare, ah, però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi, sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono, ah, fortissimi, sì, ok, magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabregas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturina e Dubikas in un'altra squadra
1: farebbero
0: le stesse
1: modo.
0: Cose.
1: Sì, sì,
0: sono esatto.
1: È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
0: Sì. Bravo Vin, sì, la penso uguale, cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile, solo che questi, secondo me a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva, perché la domanda che io mi faccio è, ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, allora, quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che, sì, il Como che lotta per il campionato, no, perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il campionato?
1: Ah, no, l'esperienza? Per me non gli manca, no, secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio davvero al Como.
0: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me, superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nel lotto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè, non mi sembra una bestemmia sportiva, no. Tutt'altro. No. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro, se uno vuole informazioni a riguardo si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona, fanno un altro sport, però in Italia il Como se la gioca.
1: Fabri, invece parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus, si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice ah, meglio così, abbiamo avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve, però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a questo punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
0: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché, cioè, nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, hai una next gen che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra. Boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi che non devi investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, di dialogo.

0: occasione al momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda in vista l'emergenza, ti dice: secondo te può giocare Lucumi davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Miners, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Miners e con Douglas Luiz, poi si recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie, se riporta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lucumi in una posizione più avanzata quasi da centrocampista può essere una soluzione.
0: No. No, hai detto bene tu, hai Q Miners che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo, per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi posso prenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, però personalmente ho Q Miners e gioca lui. Perché se metto Lucumi a centrocampo è come dire: Q Miners, caro mio, non mi fido di te. E non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve. Non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano: mamma, allora si può giocare bene e vincere. Poi c'è stato un calo e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta. Nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato e si cerca però anche di tornare all'antico. Se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho. Ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre. Però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci. C'è uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice. Però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì, su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi. Perché poi è sempre
0: bella la chicca finale. Ciao,
1: perché poi uno dice: ma è arrivato il pensatore. Perché poi chiudiamola. Secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti. Perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano, qualcuno poi non voleva che gliela togliessi. Non hai creato priorità, non hai creato gruppo. Il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra. E chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca
0: da chiederti. Sono d'accordo e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
1: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale, questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincere questa partita?
0: La seconda. La rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
1: Esatto, è quello, l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
0: Esatto.
1: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
0: Fabrizio, a voi, alla prossima.
1: Con Ciroli, noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi c'è la Pote Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti. Vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.

0: parla. Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Dietro ogni fusione, ogni acquisizione, ogni investimento c'è una visione, un'idea di crescita, di espansione, di futuro. Noi di Unialleanze accompagniamo le imprese in ogni fase del loro percorso, in Italia e nel mondo. Dalle operazioni di M&A alla finanza agevolata, dalla cyber security alla consulenza per l'acquisto e la vendita di crediti fiscali. Strategia, innovazione e concretezza si incontrano per costruire valore duraturo. Unialleanze, costruiamo alleanze finalizzate alla crescita delle tue imprese.
0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
2: Si fa di 3-6 mesi...
3: Allora se state parlando solo di un menisco e di me.
4: Ah certo, certo.
3: 3-6 mesi e ci deve essere qualcosa di più grave. Io diciamo, di nulla di Locatelli, tantomeno di lui. E quindi non posso esprimere.
5: Certo, come
3: posso si fa? Posso dire che se il menisco, quello detto
2: rottura
3: prima,
2: del menisco esterno, questo è quello che è stato, diciamo così, individuato. Non si possono tentare terapie osservative.
3: Esterno sono 3 mesi, molto più complicato ed è molto più difficile di prendere. Sono 3 mesi.
2: E Pino, senti, invece è stato l'intervento di ablazione è riuscito perfettamente e adesso ha 2 settimane di riposo assoluto.
3: E lì è molto più complicato, molto, perché parliamo del cuore, parliamo della parte elettrica del cuore che è stata toccata. A me mi sembra già difficile di arrivare in campo, ti dico,
2: addirittura.
3: Però sono quelle situazioni particolarmente complesse, per quanto non gratissima, perché la problematica è stata risolta, questa l'aderismo si chiama, sono entrati all'interno della cavità cardiaca e hanno bruciato la parte che funzionava male. Però sì, 2 mesi assoluto di riposo o 2 settimane?
2: 2 settimane prevedono di riposo assoluto.
3: E poi hanno fatto una valutazione strumentale con degli esami specifici, però
4: in Italia si è più severi, ricordiamo il caso Bove.
2: Sì.
3: Quando si tratta del cuore sono molto più cauto.
2: Bene, mi devo fermare, vi voglio ringraziare, grazie al professor Capua, grazie a Stefano Mattei e grazie anche a Mr. Presto. Stefano, sono 2 situazioni diverse, 2 tegole però un po' per tutte e 2 le squadre. Ecco, quindi...
5: c'è anche l'infortunio di Boga.
2: Sì.
5: Cioè, la Juve non sta in un momento proprio così positivo,
2: questo complicato. Ci fermiamo perché continuiamo ancora questo percorso, avviciniamo anche all'analisi della partita di Champions di questa sera tra Inter e Real Madrid, a tra poco.
0: Stai ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, Stefano di nuovo.
5: Ciao Marco, ciao a tutti.
2: Allora, adesso recupero un po' di messaggi perché per esempio un ascoltatore, però io non capirò mai questo tipo di osservazione, ma giustamente la riporto, ma questo vale per tutte le squadre. Vedo troppo entusiasmo intorno a questa partenza di Lazio. Comunque ha fatto bene, ma non è che ha giocato con chissà chi. Squadra squadre più o meno accreditate al suo livello, Bologna, Udinese anche meno, Genoa. Direi di aspettare impegni più di qualità del Milan contro

0: tutti i suoi limiti, sarà un bel test. Però perdonatemi, non è un discorso di entusiasmo, uno deve analizzare quello che vede in tre giornate. E che sia, non si sottolinea che questa squadra, con tutta una serie di problematiche, partita, ha fatto tre vittorie, l'ultima secondo me è anche, diciamo, un segnale importante a Udine. Non è una questione, cioè l'entusiasmo lo devono mettere i tifosi, noi che analizziamo, ci sono, no, dei fatti, riportiamo i fatti e analizziamo dei fatti, è chiaro che il test col Milan, scusami, ma il Milan è più forte della Lazio, il test è per il Milan, non per Lazio,
1: certo,
0: il test d'accordo. Sabato è per il Milan, non la Lazio. La Lazio se perde col Milan, che gli vuoi dire? Non è che deve lottare per la Champions League o per lo scudetto. Quindi il test, a mio giudizio, è per il Milan, Stefano.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi, no, perché molte volte se rovesciano le realtà, se la Lazio batte il Milan,
1: però, e gli vuoi dire? Si può dire, si può aggiungere, certo, non il contrario, ma si può aggiungere anche per la Lazio, è un test per capire,
0: sì,
1: quanto ci sia di vero in quell'avvio.
0: Esatto.
1: Secondo me c'è qualcosa di vero, perché insomma di contenuti, cioè, il nostro ascoltatore amico dice, ah vabbè, ma chi è? Ma beh, vince a Bologna, lascia perdere, insomma Bologna fa una grande partita a Bergamo, la perde, recupera una partita pigolosa col Parma, adesso vedremo cosa farà Napoli, Napoli-Bologna, però insomma, cioè, non mi sembra una squadra che non offra
0: che non offra,
1: cioè voglio dire, una prestazione certamente non convincente, insomma qualcosa lascia in campo.
0: Certo, ma quello vedere,
1: l'Udinese ha messo sul Como, è andato a vincere a Monza, non meno trasferte così semplici,
0: sì, esatto. C'è con noi Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Eccomi, buon pomeriggio.
0: E poi con Lorenzo c'è anche Franco Piantanida.
1: Ciao Franco.
3: Pronti.
0: E c'è anche Andrea Cecolo qui, il trio.
1: Ciao Andrea.
0: Lorenzo, posso chiederti il tuo pensiero su questo? Hai elogiato il mercato, mi ricordo benissimo che hai fatto dei complimenti al mercato fatto da Lazio. Poi qui siamo arrivati alla terza giornata, tre vittorie, tra l'altro Gudmundsson ha segnato tutto, io gli ho detto, anzi stamattina, complimenti a Paratici. Mandragora,
2: sì,
0: e Gudmundsson.
2: C'è un sacco Mandragora, sì, piccoli, vabbè,
0: piccoli,
2: anche
0: Ken,
2: l'assist di Zini e l'assist di Ken, direi, sì, a play. Forse tre con le due assist li farà la decima giornata, la scherzi a parte, comunque è un gol fatto senza assist in tre giornate, 9 subiti comunque, e poi caso parliamo dopo della Fiorentina, sì, del caos. Tra l'altro voglio vedere Stefano cosa si inventa a Picari, perché quando venerdì ho detto che il primo a stare era grosso, eh.
0: Bravissimo.
2: Voglio vedere cosa si inventa.
1: Ma hai preso pure Juve Milan 1-1.
0: Sì.
2: No, ti seguo,
0: no, 0-0, va
2: detto. 0-0, avevo detto.
0: Fatto due punti, sì. Insomma, dai.
2: Comunque a parte questo, dai, la Lazio, che li vuoi dire la Lazio? La Lazio è una squadra fino a questo momento perfetta, cioè ha preso un gol in tre partite, ne ha fatti quattro, ha trovato un Frattesi che io non mi spiego perché si è voluto rimanere così tanto all'Inter, tra virgolette a rovinarsi una parte della carriera, perché insomma lui, un giocatore come lui, e l'Inter non è adatto per giocare, ma sia la squadra di Serie A, sarebbe stato protagonista, quindi peccato. E poi bisogna
1: Lorenzo, ti sentiamo a scatti.
0: Sì, Lorenzo, ti sentiamo a scatti. Verifichiamo il commento, okay, perché
2: riproviamo
0: un attimo.
2: Aspetta,
0: proviamo così.
1: Proviamo,
0: e andiamo avanti. Chi ha Piantanita una pagella sulla Lazio a questo punto? Dopo la ripetizione.
3: Beh, la pagella che nessuno si sarebbe mai stato dare alla Lazio, io in primis, quindi può abbondantemente andare al 10. Non è che si può dare pieno a una squadra che arrivava per con un convocato senza entusiasmo, con ruire, con veramente nuvoloni sulla testa, invece poi quel bello del calcio prende il sole su Lazio, con la in Coppa Italia col Mano da non sottovalutare la prima mezzo del campionato, faceva che ha fatto malissimo.
0: Ma che poi, campionato può fare
3: può fare un campionato, potrebbe fare un campionato e dar fastidio fino a quinto posto la Lazio, ma non tanto per le altre tre partite, perché non so cosa può succedere dal quarto posto in giù. Cioè, ci metto tutte le squadre, però dal quarto posto in giù...
0: Ci metti, mi fai l'elenco delle squadre che metti lì, che si lottano al quarto
3: posto? Le squadre che metto al quarto posto in giù sono le stesse che c'erano l'anno scorso. Quindi? Le stesse che hanno... Quindi le prime quattro oggi sono sempre quelle, sono Inter, Napoli, Roma e Como. Sarà molto difficile che soprattutto nella Juventus, ma qualsiasi altra squadra si ripete. Quindi dal quinto in giù può succedere qualsiasi cosa, che sia Lazio, che sia la Fiorentina, davanti al Bologna, al Parma, al Molo Udinese, lo vedremo. Tornateli sotto. Poi vediamo, poi i fratelli, su Fratesi non può dire una cosa, Fratesi, il ragazzo ha fatto una finale di Champions, ha vinto due scudetti, un calciatore si forma anche stando in panchina, cioè se oggi Fratesi è questo, tre gol in tre partite, con una caratura diversa, forse si è formato anche allenandosi
0: all'Inter.
3: E vivendo, cioè, un certo vede giocando poco, ma cioè, anche se si è forgiato lui stesso, sono cose che si sono fatto, perché pensa sempre che un giocatore va per forza a giocare 90 minuti per imparare.
0: Sì.
3: No, infatti è un ragazzo intelligente.
0: E abbiamo ripristinato il collegamento con Lorenzo. Allo subito, Lorenzo, sento via Vincenzi. Andrea.
4: Sono lato?
0: Sì, dove può arrivare?
4: Non è che si abbiano i punti, è la cosa più importante, nel senso che si li ha ottenuti, ma come li ha ottenuti? Alla fine è una delle squadre più avvitate del nostro campionato ed è per questo che hanno i punti, non perché i giocatori forti, è perché ha giocato bene. Ha giocato bene col Genoa, ha giocato bene a Udine. Questo regolamento permette a queste squadre, tipo l'Alcio del resto, la Roma, l'Inter, il Como, di alzare i ritmi, perché è continuo il gioco. Quindi ovviamente più ti viene più sei avvantaggiato. Un allenatore speculativo oggi fa fatica a difendere, non c'è tempo di difendere, non c'è tempo di riorganizzare. Quindi ieri ho sentito Gattuso, ha fatto di intensità, ha fatto di organizzazione. Le giocate che hanno fatto non sono casuali, ha avuto grande qualità il centrocampo, non è inferiore a nessuno, forse a quello dell'Inter e a pochi altri. Ha trovato un portiere che dà sicurezza, un terzino che fa su e giù, perché è tornato a fare su e giù e con grande qualità, grande forza. E davanti secondo me sono bravi i cambi. Bisogna vedere un po' tutto a 360 gradi, ma la cosa più importante è l'organizzazione, dato che tutto. Okay. Spero che continui in questa direzione, senza cambiare, perché abbiamo visto che giocando bene sicuramente è più possibile vincere, sicuramente.
0: Vediamo, così finisce e andiamo avanti, vai.
2: No, dicevo insomma che la Lazio bisogna fare applausi per come è iniziata la stagione, perché vabbè, di Fratesi ho detto prima, e poi bisogna fare un applauso anche a Gattuso, perché comunque veniva dal disastro fatto in nazionale, non c'era insomma nessuno che ci avrebbe scommesso un euro, però dopo le prime giornate tanto di cappello anche a Gattuso. Poi mi piace anche come parla, ora poi è facile parlare dopo la terza vittoria consecutiva in un campaccio, perché vincere a Udine non è facile assolutamente, però mi è piaciuta anche le parole post partita, ha creato un gruppo, e creare un gruppo in poco tempo è un vantaggio enorme in un momento come questo.
0: Sentire, c'è un messaggio e vi rigiro, io non sono molto d'accordo, però lascio a voi la risposta. Dice: Paratici è il peggiore della Serie A nel suolo, porterà la Fiorentina a rischiare la Serie B anche quest'anno. Stefano, mi sembra un giudizio un po' troppo forte, ha sbagliato sicuramente.
1: Qualcosa evidentemente si è dovuto cambiare, l'allenatore ha sbagliato.
0: È tornato nella sua decisione iniziale che aveva bocciato, tra l'altro.
1: Sì, non so quanto poi voglio dire... Qui poi c'è Lorenzo, qui si sta vivendo a Firenze un incubo che non lo so, cambia volti, cambiano le situazioni, il prodotto è sempre identico, insufficiente, quindi c'è qualcosa che non mi torna, e ti so dire quali siano le cause. Certamente credo, e sarò breve, se tu pensi di rifondare una squadra non affidi quel compito grosso, mi spiego meglio. Se puoi dare una Fiorentina rosso, ma non la rifondazione della Fiorentina.
0: Ok.
1: Da là c'è stato l'errore principale, poi adesso paga grosso, perché paga sempre l'allenatore, però ha scelto grosso. Paci adesso deve sistemare le cose con chi? Con Paci. A Firenze saranno attenti? non credo. Va avanti per il bene della Fiorentina, si va avanti e ti devi prendere pure questa pillola. Amara, perché con tuo rispetto per Vanoli, forse avrebbe meritato maggior considerazione prima della scelta di Grosso.
0: Sì.
1: Però tu adesso che fai, ripieghi su Vanoli. Se non brocchi certi risultati, Firenze, secondo te cosa succede?
0: Ah.
1: Termina qui.
0: Lorenzo?
1: No. Poi non so, Lorenzo conosce meglio
0: che dite?
1: L'ambiente.
2: Allora, è mesuro, ma non è sbagliato del tutto. Perché Paratici, secondo me, si è posto male con Firenze, no, perché l'hanno portato sul piedistallo tutta la città per mesi, giustamente, perché dopo anni, soprattutto l'anno scorso, di disastri assoluti, vedere un mercato di questo genere ha riportato l'entusiasmo alla piazza. Una piazza che però si sta già rivedendo e si è posto male Paratici nei confronti nostri, tutti i giornalisti, di nazionale, del locale, con tutti, perché ha avuto un atteggiamento un po' di superiorità che secondo me non gli ha, in questo momento gli sta tornando contro. Però a prescindere da questo, mandare via Vanoli perché non ritieni che sia un allenatore all'altezza e richiamarlo il 7 settembre, capite bene che non può essere una scelta che ha senso per quanto riguarda. E poi c'è un altro aspetto, che adesso a Firenze si sta facendo un po' il calcolo di quale potrebbe essere la formazione,
0: esatto,
2: preferita da Vanoli, e la sviscero in un secondo. De Gea in porta, e c'era l'anno scorso. Dodò terzino destro, e c'era l'anno scorso. Pongracic e Ranieri in difesa, non l'anno scorso. Valdepeñas in attesa che possa tornare Parisi, che c'era anche l'anno scorso, però è infortunato. Fagioli come play, c'era l'anno scorso. Nur, una delle due mezzali. L'altra mezzala si giocano il posto, virgolette, Brescianini, che c'era l'anno scorso, e Atà. Avanti non c'è più nessuno, quindi sarà costretto, tra virgolette, a metterli tutti e tre nuovi. Capite che un mercato di 150 milioni di euro, per poi ridare la squadra a un allenatore, onestamente, almeno all'inizio, si affiderà a chi lo ha salvato l'anno scorso, è un controsenso incredibile per quanto mi riguarda. Quindi io non so se si sia tornati, la Fiorentina sia tornata su Vanoli perché non ha ricevuto dei sì da altre parti, ma è passato troppo poco tempo all'esonero di Grosso.
0: Certo.
2: Oppure se si è davvero deciso di tornare sui propri passi, in questo caso Paratici, che sarebbe gravissimo per quanto mi riguarda. La gente di Thiago Motta, per dire chiudo, ha detto molto tranquillamente che non è stato contattato, quindi, ed è un nome. Paladino lo stesso non è stato contattato. Quindi si è scelto di tornare da Vanoli davvero? Allora però è stato fatto un doppio errore, prima andarlo via e adesso a richiamarlo, per questo è il mio pensiero.
0: Piantanita, che voto daresti a questa situazione?
3: Il contrario della Lazio, quindi devo togliere l'1 davanti allo 0 e tenere solamente lo 0. No, ma il problema, allora, c'è tanta roba sulla Fiorentina, sarò velocissimo, ci provo. Non credo che nessun top allenatore sia disposto in questo momento a venire alla Fiorentina, sa benissimo che caos si trova e ci si trovi per colpa del mercato fatto da Paratici. Paratici ha dato il mercato con voi scendo, scritto anche su Twitter Marco, perché l'unico, secondo me, fenomeno, non lo dico dopo le sconfitte, ma l'ho detto dopo la prima e già lo penso in estate, l'unico vero giocatore big rubato a top club, scusate questi ismi, per me è Atà. Infatti sarà l'unico che potrebbe inserirsi come tale in una formazione di giocatori. Paratici perché ha sbagliato, ha fatto il mercato per Fabio Paratici, ha fatto un mercato per lui, per la sua, per riabilitazione agli occhi del casaliano, quella è la mia visione ovviamente, ma ha fatto un mercato ovviamente per lui, tant'è che Fabio Grosso andava bene, la strana ragione Stefano, se avesse avuto una parte sostanzialmente la prima dell'anno scorso, cioè non puoi fare una rivoluzione con un allenatore che non è un comandante, ok, ma che ha altri tipi di caratteri, anche se poi in carriera 5 zone parlano per lui, sarà bene solo a Sassuolo e sono già quasi 10 anni che allena. E quindi è poco la situazione della Fiorentina, è la ciliegina sulla torta di chiamare un allenatore che, boh, cioè nel senso, sì, ha fatto bene, perché ha fatto 29 punti in girone di ritorno, lì ha fatti 42. Ma
0: l'avevi confermato, di fatto tu l'hai mandato
3: ma
0: via.
3: Ma sì, confermato, perché vuoi fare una rivoluzione, sì. Che hai sbagliato prima l'allenatore, poi tu giocatori, perché poi alla fine l'allenatore l'hai preso quasi subito, è ancora peggio, quindi è molto complicato, perché parati con questi giocatori che Panoli non farà giocare, tra contento, no, romperà le scatole a caso, sì, oh. Che facciamo, 150 milioni in panchina? È strano.
0: Poi... Vincenzi?
4: No, non sono d'accordo.
0: Vai, veloce però, veloce, dai.
4: No, abbiamo gli occhi i giocatori visti in queste partite dove non funziona niente. I giocatori non sono scarsi, sono scarsi perché non funziona la squadra. Se un allenatore la fa funzionare, vede che Mazzantuono, Attaua, Lì, Vedo, sono giocatori che possono fare un nuovo campionato. Ma la squadra non funziona che sbagli l'allenatore, perché Grosso non si è trovato, ragazzi, Grosso ha avuto problemi anche nei rapporti probabilmente con qualche giocatore, è normale che adesso c'è un giudizio negativo. I giocatori giudicati per tre partite è l'errore massimo che si può fare, di sospettare. Quando la squadra funziona si dà un giudizio. Oggi è difficile dare un giudizio al mercato di Parati, ma dire che quei giocatori siano scarsi o non funzionali,
3: no, è sbagliato per caso. Io non ho detto che sono scarsi, eh. Ho detto che il mercato è sbagliato, nel senso che non vanno bene, per perché fare questa infornata di giocatori, secondo me l'infornata globale è abbastanza randomica, è più per gli interessi di Fabio Paratici, il liberatore di Firenze, che si compra tutti i giocatori.
0: Io un po'
1: siamo veramente un film del... non so, cioè, voglio dire, Franco, lui che viene a Firenze e si fa gli acquisti per quale... cioè qual è il motivo principale, quale sarebbe il motivo principale, perché
3: no, ma è ovvio che lui, perché poi la Fiorentina vinca, questo siamo perfettamente, ma no, è stato
1: pubblico, cioè, con i giocatori per far vedere che lui è più bravo di tutti, così non c'è niente alla Fiorentina.
3: Può anche essere, non lo so, ma non
1: voglio credere.
3: Voglio dire, non voglio dire questo.
4: 20 anni che fa il direttore, questo qui, mica è uno da ieri.
0: Vabbè, però ha sbagliato da altre parti, non ha sbagliato solo qui.
1: No, sì, però devo imparare. Cioè, tu dici, Franco, che ha comprato tanto per comprare, per la sua, cioè, per la vanagloria.
0: Io poi la penso come lui, è allora un mercato polemico.
1: Hai capito? Ma siamo a dire se sentono queste cose. Ma che sta succedendo qua?
0: Capito, cioè, però, ragazzi,
1: no, ho capito, però...
2: Franco, sì, Stefano, però scusami, allora, tu prendi Grosso, va bene? Tu prendi Grosso. E Grosso l'ha messo nelle condizioni,
1: no,
2: di poter lavorare,
1: no,
2: con la sua squadra, con la squadra voluta dall'allenatore, fino all'ultimo giorno di mercato.
1: Ma Lorenzo, io sto discutendo quello che dice, no, Franco, cioè mi ha colpito quello che ha detto Franco, cioè, che Paratici è arrivato a Firenze per fargli questi per lui,
2: ma sono
1: non per l'Argentina. Ma allora sarebbe grave, se ci fosse sarebbe di gravità una vita. Allora ma c'è da approfondire,
2: prendere...
1: si apre un altro capitolo di questa saga incredibile, infernale.
2: 60 milioni in due giorni per prendere Atta e Ulai. Ma perché prendi Ulai? Hai preso Atta, prendo esterno, 30 milioni Ulai. Cioè, ce l'hai già i centrocampisti, c'hai i Fagioli, c'hai Magra.
1: È detta così da Franco? Hai visto Lorenzo? Sembra la sua, ma ti hai visto? Guarda quanto sono bravo, ho preso i 13, sono bravo, sono il numero uno.
3: Secondo me sì, secondo me molto. Lui aveva...
1: ho capito, ma è una follia. Allora andiamo tutti a fare direttore sportivo.
0: Allora, ma c'era
1: questa
0: necessità di prendere 10 giocatori a Fiorentina?
1: So. Allora, no, secondo me è legittimo da parte del direttore generale, direttore sportivo, avere una visione, dice, occorre fare una rifondazione. Poi, per fare una rifondazione posso chiamare o Andrea o Lorenzo. E là è la scelta, l'ha sbagliata, adesso ritorno su quello che ha mandato via, ha ragione Lorenzo, certo. Lì vabbè, ci sono perplessità, però metto in discussione, con tutto rispetto alla stima con i confronti di Franco, che lui abbia comprato tanto per...
0: Però lui è stato chiaro, eh?
3: No, vabbè, no. Io, secondo me, non è, cioè, io dico, è stato pulito,
1: non ha senso.
3: Sì. È un mercato che non ha senso, secondo me, ma in termini numerici, poi lui ha avuto la possibilità di... comprare mezzo giocatore, è arrivato lui,
1: Posso andare 80 milioni, Franco?
3: Se tu vedi, ci sono, ma non è solo una questione di Fiorentina, delle squadre che vanno, ok, fanno le rivoluzioni sensate, perché l'Inter sbaglia un colpo? Per chi voglia li approva tu? Perché il Como non sbaglia un colpo?
1: La Juve ha speso 100 milioni, siamo lì.
3: E mette le sì, eccoci qua.
1: La Juve chi decide con Minas, Nico Gonzalez, Gatti,
0: no, è il mercato giunto lì, il mercato giunto lì, riprende
1: ma come ha tirato fuori Giuntoli, coraggio,
0: ma come no,
1: ma come no, ha tirato fuori Giuntoli,
0: ma guarda Lorenzo, Top Miners, Douglas Luiz, Thuram, Conceição, Nico Gonzalez, chi l'ha portato?
1: Dio,
0: allora, il mercato di Giunto sta proprio gli effetti,
1: bisogna la semina, no? Perché bisogna veramente qua in campagna ci lavora, no, bisogna staccare, aspettare la semina,
0: è rimasto solo quello, c'è il campo, mi rendete conto?
4: Però devo intervenire sulla cosa. Dragusin ha fatto due campionati di Roma al Genova, cioè, non giocava in mezzo, capito che ti voglio dire?
0: Sì,
4: ha fatto un ottimo mondiale,
1: ma a me è sembrato fatto un lasciare Franchi, che tutti stavano tra i capelli, Drago.
0: Sì, ma
1: cioè, alla fine c'è pure questo, capito?
4: Ma tu ti ricordi che Drago dal Genova lo volevano tutti, lo rivolevano?
1: Sì, no, ma non lo vuole nessuno, perché a Firenze c'è questo, sì, capisci?
0: Ma come non seguite, però
1: no, invece vedo, non seguo le partite.
4: Ma prendete un allenatore che c'è Valverde, che è libero, che poi non ho capito perché lo hanno
1: provato Valverde a Firenze.
0: Vabbè, fermiamoci qua, se no
1: sì, sono d'accordo, però è
0: fermati.
1: Neutro,
4: adesso
0: no, ma Lorenzo non mi dici niente su sta cosa del mercato di Giuntoli in conclusione. Guarda, no, che...
2: te l'ho detto, ma guarda, sta tornando a centrocampo, è rimasto solo quello. Perché Locatelli sta fuori qua 5 mesi, dai 3 ai 5 mesi.
0: Gonzales. Calulu l'ha portato. Oh, ragazzi.
4: Lui ha fatto un mercato, cioè 15 punti di vantaggio dall'Inter, quindi pure giusto.
0: Capito, però adesso sta riemergendo quel mercato, Pier Vincenzo, non sottovalutare questa cosa,
4: Sì, sì, forse per arrivare
0: a lo ha detto pure Giuntoli, che è felice che i suoi giocatori in questo momento stanno, quelli che lui ha portato stanno riprendendo cuore.
1: Quindi quello di Como è sbocciato, quello di Giuntoli sta,
0: ragazzi, io ho fatto i nomi,
1: sta sbocciando,
0: Top Miners, sta con sull'ista adesso al centrocampo. Thuram fortunato, ma è un giocatore portato lui, Alfonso Sao, Nico Gonzales, Calulu, mica me li sono andato, che si ha portato lui,
1: bravo,
0: o no?
1: Bravo, bravo.
2: Sì, sì.
4: Comunque, cioè,
1: poi le evoluzioni
4: preso
1: c'è lì che l'ha preso,
4: ma tutto, c'è lì che l'ha preso. Vedo, Franco, per dire a Como, hanno preso 20 giocatori, in Gianni,
0: hanno tutti, e non dice niente su questa cosa.
1: Franco, la voglia fa i pagelloni qui.
3: Voto, no, ma Juve.
0: Voto a Giuntoli 7 adesso, vedrai.
1: No,
3: però è la stessa cosa che è successa con questa Massara. Giuntoli dei giocatori, probabilmente Thiago Motta si voleva, perché sappiamo i giocatori che voleva Motta,
0: esatto,
3: e non li hanno presi, fantastico. E adesso li usa
1: Spalletti.
3: E non ce li aveva l'anno scorso, perché Spalletti non c'era Douglas Luiz, non c'aveva Nico, e poi molto tutti rotti così per forza. Ma Colomoni, Spalletti non lo voleva, oggi nella Juve c'è un problema, sì, come si chiama? Lui. Ma chissà perché,
1: ma lo voleva, ha detto che lui non c'è sul carro,
3: oggi
1: Colomoni non lo voleva,
3: credo, se non difende oggi Colomoni che manca tutta
1: la vabbè, ma allora qui è tutto un processo alle intenzioni, a quello che è l'ipotesi, dobbiamo aspettare quello che c'è,
2: Colomoni lo deve difendere per forza, perché se ora tutti gli addosso è colpa sua,
0: esatto, è furbesca questa uscita, ragazzi, e prima gli ha dato una mazzata, poi quando ha capito che non era il calcio, adesso so il carro, ma dai, dobbiamo essere sinceri, che sta sul carro c'è solo lui.
1: No, però io voglio dire una cosa a Lorenzo, perdonami. Lorenzo, ma non c'è alcuna conferenza stampa di presentazione del ritorno di Vanoli e alcune dichiarazioni all'Ade del direttore Fabio Paracci? Non sono previste.
0: Chiudo con questo messaggio di Federico che ti scrive: abbia il coraggio delle vostre azioni, due punti, chiedete scusa a Gioli e ci vediamo. Ho capito,
1: non chiediamo scusa a nessuno,
0: vabbè. Lorenzo,
1: a domani Lorenzo,
0: un abbraccio, lascio il benedetto,
1: ciao
0: Franco, Piantanita,
1: ciao Franco,
0: rimani lì Andrea che non è finita, torniamo subito.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Chiarezza, Severin Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, Fabio ci arriva al 331-200-213. Mi sembra che i giudizi di mercato da parte un po' di tutti siano legati ai risultati delle prime giornate che agli effettivi acquisti, per i quali saranno necessari almeno una decina di

0: migliorare, no, la squadra. Quello è tentativo. Poi dopo, se uno risponde picchia sul campo, invece
1: no, sai che poi potremmo dire chi ha fatto il mercato migliore e chi invece da chi vi aspettavate c'è qualcosa di diverso, cioè quello che hanno fatto meglio e quello che in teoria diciamo hanno fatto meno meglio, possiamo dire.
0: Per esempio,
1: così
0: adesso vuol dire dopo due partite la Fiorentina ha preso 7 gol,
1: il mercato sembra partite,
0: quindi sembra secondo me il gioco forse doveva rifondare, c'ha la possibilità di farlo perché non ha coppe, non ha, ha una pressione nel ricostruire e rifondare tutto, cioè a lunga gittata. Poi però devi mettere sul campo, devi stendere sul campo la visione e anche le operazioni che hai fatto, e quindi non è facile. Però da valutare, cioè, io gli ho dato un voto alto non per i no, perché questa cosa andava fatta.
1: Esatto.
0: Poi è dolorosa all'inizio.
1: Tu dici era una rivoluzione che bisognava
0: andava fare. Fatta, sì.
1: Ma lo ritieni mercato? Domanda proprio
0: no,
1: sotto anche gli altri.
0: Il miglior mercato e poi ecco, ci sono altre, come hai detto tu, andare a vedere come si muove l'Inter. Tra acquisti internazionali di spessore, Champions League, consolidare la Roma, ha consolidato poi l'Inter che ha vinto e quindi ha rispettato il gruppo, l'ha confermato. Se aveva fatto la Roma era un pochino più corta nelle alternative. Como ha preso Ken, ha preso questo Mia, ha preso Cialoba dietro che
1: sì,
0: è straordinario. Quindi voglio dire rafforzato, poi bisogna vedere in Champions di cosa farà, però questi sono movimenti. La Lazio in relazione a quello che poteva spendere
1: ha fatto
0: un mercato intelligente, quindi sì, il voto secondo me il è giudizio alto. Alla esatto, sì, non sì, tanto sì. Per noi lui è un amico, dice tra 10 giornate vedremo, certo, però Lazio prende Pinamonti, Frattesi,
1: Gudmundsson, Ciutalo,
0: cioè voglio dire poi in attesa adesso di Icardi, sapere se prendi Icardi
1: ci credo poco.
0: Ma non si sa mai.
1: Vabbè, comunque vediamo un po', parliamo intanto con Gianni Bezzi.
0: Ciao Gianni,
1: ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao Marco.
1: Antonio Ganin, ciao Antonio,
0: ciao,
1: trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto a tutti gli ospiti.
1: Mister Bussa, buon pomeriggio.
0: Ciao Giovanni.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Chi ha fatto secondo voi il miglior mercato? Mister Mussa, parto da te. Tecnicamente quali ritieni migliore?
4: Vabbè, io valuto sempre, cioè dovremmo fare un discorso più ampio che quello che ha appena fatto, cioè legato anche alle possibilità, perché ovviamente è troppo facile se ho un tot di soldi andare a prendere i top. Quindi mercati intelligenti.
1: Ma non è detto però che lo fai bene, perché molti sbagliano pure con i soldi.
4: Sì, però capisci già che avendo meno soldi devo gioco forte ai urmi già nella scelta, nel roster, scelta è già in fiore. Però partiamo da questo fatto, l'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate, quindi il mercato dell'Inter da un punto di vista tecnico è perfetto, esce X, prendo quello più vicino a X possibile, perché la squadra ha sempre funzionato, mi qua è a posto così. Tutti gli altri per colmare il gap devono fare qualcosa di diverso ovviamente, perché altrimenti resti come l'anno scorso, cioè dietro. Quindi il mercato migliore a mio avviso è stato la Roma, che è il mercato più completo, che ha aggiunto veramente valore a squadra in modo importante. Al di là dei risultati delle prime due giornate, sicuramente danno già un'indicazione, ma non possono essere esaustivi di tutte le cose che dovrà fare la squadra, però sicuramente la Roma ha fatto un mercato adeguato, perché ha preso per migliorare. Di Como la stessa cosa, ha preso per migliorare. Il mercato della Juve è un mercato che quello non è stato un mercato fatto male, è un mercato fatto bene con quello che si poteva fare. Poi ci vorrà più tempo ovviamente, perché il meccanismo, non tutti i meccanismi hanno gli ingranaggi che si vanno a avviare subito, ci vuole del tempo, un po' come con la Fiorentina. Vogliamo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato scarso, sulla carta tutti avremmo detto che ha fatto un ottimo mercato. Ci vuole il tempo, sarà il tempo che giudica se questo mercato è stato fatto non solo con i nomi ma anche con una logica e un ingranaggio che poi funzionerà.
1: Certo.
4: Come è stato detto, la Lazio si è mossa bene con quello che poteva fare, fatto veramente bene, ma sono sicuro che tante altre squadre hanno pesato la cosa giusta. Dopo dal punto di vista di campo lì ci vuole.
1: Però tu hai detto quello completo, quello della Roma, mi sembra.
4: Secondo me sì.
1: Okay.
4: Quello ha aumentato di più il valore.
1: Il
4: diciamo.
1: Valore, quindi la Roma ha fatto un mercato completo che ha aumentato il valore. Vado da Antonio Paganini. Che cosa che hai tu, Antonio?
3: Como?
1: Como
3: perché okay. Ha aggiunto un impianto di gioco di primo livello due giocatori che gli mancavano, un difensore di stampo internazionale, Cialoba, e una punta che gli possa attaccare la profondità, cosa che la punta attuale Bicas non era in grado di potergli garantire. E ripeto,

0: di un impianto, abbiamo visto anche a Napoli, che è di primo livello, ha un'identità precisa e adesso ha anche le armi, una fisica dietro e una veramente di rapidità che poi si sposa bene con il modo di giocare il Como. Sul discorso della Roma, lì sono pienamente d'accordo, ma se guardo un pochino a come era partito di Como, ho scelto i due profili che mancavano.
1: Quindi per te il mercato col voto più alto, sembra di capire, Antonio.
0: Sì, sì, sì.
1: Che voto daresti se devi dare un voto?
0: E do un 8 e mezzo,
1: quindi il migliore è il Como. Vado da Gianni Bezzi, intanto è ufficiale che il Rawi ha svincolato a Salgene, no? Nelle prossime ore, insomma, è prevista la firma del contratto e quindi giocherà per la squadra di De Rossi. Gianni,
2: ma guarda, io non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate non si giorna sui numeri, si sono spesi. Bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime mezze giornate di campionato mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se manca un esterno, è la Roma, e ha dimostrato di essere una squadra molto importante nelle prime due di giornate di campionato, sulla base dei gol non presi e di quelli realizzati. E parlare di Inter è semplice, in parte il Como sicuramente si è rinforzata, ma io credo che l'aspetto più importante che andrebbe sottolineato è un altro, che questo calcio mercato ha confermato che al calcio italiano non interessa niente la crisi della nazionale, dei tre mondiali falliti, perché a trattative chiuse gli stranieri sono arrivati al 64%, mentre gli italiani al 31%, e quindi quello che si attendeva, vale a dire un rinnovamento anche per questa nazionale, non c'è stato, e siamo dietro praticamente, a parte la Premier League, ma siamo dietro a tutte le maggiori competizioni del campionato europeo. Quindi è stato ancora una volta un calcio mercato che ha snobbato i problemi della nazionale, e ancora una volta abbiamo accolto un numero impressionante di stranieri che servirà nei club, ma non servono alla nostra nazionale.
1: Questo Stefano ci sa come discorso, così purtroppo, non so come si possa poi ovviare a questa situazione, come si possa, diciamo, migliorare, perché poi in effetti è così. C'è una partita giorni fa, leggevo, non c'è un italiano in campo, adesso non ricordo qual è, nelle prime giornate.
3: Udinese Como,
2: c'era
3: centrale. La difesione sembra
1: comunque
3: esatto, poi tutti. Vabbè, ha detto giusto Gianni, no, che dobbiamo farci,
1: no purtroppo ne abbiamo atto, però
3: l'Italia si è svegliata a prescindere da quello che poi è stato il dato che ha riproposto il problema che ha evidenziato Gianni, e la nazionale Mancini e Maragoia si devono limitare le mani, non basta con questo rimpallo che c'hanno, cioè ha ragione Gianni, però che facciamo, siamo fermi? Ci lecchiamo ride, dobbiamo andare avanti, e possiamo battere la Turchia, possiamo andare agli europei, possiamo prevedere di andare ai mondiali, credo che sì. Ascolta, anche con questa crisi,
2: la domanda che mi fatto davvero, noi nel nostro calcio a partire anche dalla Serie C, non possiamo trovare, diciamo, dei giocatori che possono essere all'altezza per poter costruire qualche cosa?
3: Sì, evidentemente, perché non ci punta nessuno, evidentemente la risposta è negativa.
2: Perché non portano soldi,
3: fanno guadagnare sì, probabilmente, ma forse non sono pronti, che ti devo dire Gianni? Non so.
2: Per me sono più pronti le tasche dei procuratori.
3: Ah beh, questo è un altro aspetto.
1: No, è un'osservazione che ci sta tutta. Se invece, quali ritieni sia stato secondo te l'acquisto migliore, cioè quello che può veramente incidere molto?
4: Allora, i giocatori buoni sono arrivati parecchi, quindi quest'anno sta a livello, perché la competizione e la competitività delle squadre non è più legata solamente a solite Inter, Milan, Juve, Napoli, sono aggiunte squadre dotate anche di progetti, quindi Roma e Como, quindi i forti sono arrivati. A piace tantissimo Mor, quello della Roma.

0: Non sei giovane.
1: Molto giovane, forte nell'uno contro uno con grande qualità, è libero di testa, una cosa importantissima, quindi gioca puntando l'uomo, facendo cose da fare, bisogna dargli il tempo, sbagliare le partite diranno che è perso, normale, come sempre succede a calcio. E invece io guardo dal valore complessivo del ragazzo, questo ha dei mezzi veramente veramente super, quindi è un giocatore, per me è quello che nasa di più, ecco, adesso
0: in Pallomeni?
2: Bravo, sì.
0: A Cori.
2: L'anno è lungo,
0: dobbiamo ancora vedere bene,
2: la stagione impegnativa, sì. E ci insegna Giovanni Antonio, salissimo, è un calcio fisico, Marco.
0: Sì.
2: È un calcio che non ti rinvia al mittente se non sei pronto così fisicamente, quindi il test di sarà quello di reggere botta anche da questo punto di vista.
0: Antonio, ritengo che il miglior acquisto sia quello di Gonzalo Ramos da parte del Milan.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
9: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
10: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
11: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
12: Stiamo dicendo la stessa cosa, però tu vuoi comprimere un diritto che esiste,
13: sì,
12: capisci?
13: Sì.
12: Se poi fare una norma, delle leggi nuove,
0: non si può impedire.
12: No, se tu vuoi dire libero mercato,
0: non si può
12: fare.
0: Se no diciamo una cosa,
12: che cosa vuoi fare? No. Dillo chiaro, vuoi che vorresti
13: blocca gli stranieri, quantomeno
0: non si può fare,
12: un embargo.
0: Invece, scusami, ti fermo un attimo. Gianni, ti fermo un attimo. Invece di dire blocchiamo l'arrivo, non si può chiedere invece al nostro calcio di lavorare meglio nel settore giovanile?
12: Gianni ha ragione, però.
0: Non ci stanno più ragazzi.
12: Però vorrebbe una rivoluzione, capito? Vorrebbe cambiare tutto. Vorrebbe
0: fare la circolazione dei lavoratori. Su, dai.
12: Lui vorrebbe fare un tavolo.
0: Se no diventiamo, diciamo, una cosa non si può fare, dai.
13: Dobbiamo diventare più autoctoni, capito? E questo è il problema.
12: È una sorta di dirigismo.
0: Tu che cosa proporresti? Aspetta, fermi un attimo. Antonio, tu cosa proporresti?
14: Io capisco il discorso, ma è molto complicato. Come fare? Allora, io capisco da dove parte, no? Ma nel momento in cui tu svuoti anche l'arrivo di alcuni giocatori che sono anche bravi, sì. Il ragionamento, io parlo da ex calciatore, no? Tu vuoi imparare, devi giocare con i più bravi. Premesso che in questo momento i 150 milioni che ho la Fiorentina, che è un lusso, si spende nel mercato italiano, le squadre inglesi lo spendono un giocatore. Per cui c'è già un divario lì,
0: esatto.
14: Base che dal punto di vista economico.
0: Ma c'è qualcosa che non torna nel calcio inglese, prima o poi sta bulla scoppierà. Io so.
14: Ma non è, Marco, se loro riescono a vendere, scusami una cosa, i diritti in Cina, in Arabia, e si fanno pagare di milioni di euro,
0: vabbè.
14: Vuol dire che qualche cosa che manca nel momento in cui tu non presenti un prodotto. E se pensi che, se vai a vedere alcuni stadi, con tutto rispetto, giri un po' l'Europa, proprio con Massimo, non ho più in Italia, vai in giro. Cioè, dice che, ti dico, poi la Lettonia è messa meglio dal punto di vista di qualche struttura, livello di stadio. Qua, se vai a vedere qualche stadio, posso andare a poco distante, io sono a Vicenza, ma se vai a Verona, rimane ancora agli anni 90. Lo stadio del Maradona, non penso che gli abbiano rifatto.
0: No, siamo tutti con gli stadi, facciamo ridere.
14: Roma per lo stadio.
0: Facciamo ridere, Antonio, gli stadi facciamo ridere sugli stadi, questo è chiaro.
14: Abbiamo strutture che sono ancora legate ai mondiali 90,
0: sì,
14: qualche stadio une, Bergamo, come si chiama, Sassuolo, sì. Juventus, poi non ce ne sono tanti, cioè contiamo sulle
0: sono tre barra quattro, insomma, gli stadi di proprietà, quindi stiamo messi malissimo da questo punto di vista.
14: Parlando di discorso molto complicato, se tu lo svuoti dei giocatori,
12: di proprietà. Non ha 9 anni quelle robe lì. Ho capito, però la proprietà c'è a Frosinone.
0: Dicevi, scusa, che poi c'è una domanda di ascoltatore, che sono in 24 minuti. Dimmi.
14: No, io, se tu lo vuoi svuotare dell'approdo dei giocatori, diciamo, solo limiti, diventa un campionato di sì.
12: Ma no, Antonio, la lodevole iniziativa e provocazione di Bezzi si incentra su un diritto.

0: dirigismo, capito? Lui si auspica che ci sia qualcosa dall'alto che calibri, governi, orienti un mercato. Hai capito? Un controllo. È una proposta quella di Bezzi, però non riesce a dire che cos'è. È questo che voglio dire, Gianni, vabbè. Giusto?
1: No, io non volevo
0: no, non questo. Dire questo. Ma che volevi dire?
1: È come il problema dell'immigrazione.
0: Ma voi dite, ma Bezzi, guarda, già abbiamo le thriller, artrosi. Le contratture.
1: Ma vabbè ragazzi, allora io voglio dire, tutte le vostre aperture sono chiuse a certe realtà dei fatti. Le realtà dei fatti sono altre. Allora io adesso aspetto di nuovo la nazionale. Ora arriveranno.
0: E ti richiameremo. Noi ti vogliamo tutti i giorni.
1: Però voglio vedere adesso il signor Roberto Mancini che ha fatto le palle al popolo italiano, è stato riportato lì.
0: Ma noi dobbiamo parlare di altro, ci porti sempre in argomenti, parliamo della nazionale quando sarà la nazionale.
1: Perché adesso auguriamoci che
0: ma quindi chiediamo di dare dei voti al mercato, quel giocatore al corpo, però, tu dici che bisogna che il mondo, capito? Pezzi come funziona ogni volta con te.
2: No, però Gianni, però scusami, io voglio fa. Gianni,
0: ogni volta
2: Gianni, ti fermo un attimo, fermatevi un attimo, però Gianni, lo ripeto, questa cosa di impedire l'accesso ai stranieri non si può fare.
0: Che
2: cambiate musica, non si può fare, non si può. Quando non si può fare questa cosa, è inutile che state sempre lì, non si può fare. E allora bisogna proporre qualcosa di diverso.
1: Bisogna cadere lì.
0: Allora vedi che rigismo.
2: Vabbè, dai.
0: Tu dici di no.
1: Vabbè. Bisogna cambiare.
2: Ma non può impedire, non può impedire la. Ma io veramente divento.
0: Vabbè, dai, adesso stiamo andando verso un discorso.
1: Dai, ma hai parlato con il curatore?
2: Ma io pure dopo ce ne sta. Allora, dopo parli tu, dopo ce ne sta.
0: Rimane, Gianni.
2: Sì,
0: bravo, allora, Gianni, rimani e dici tutto quello che
2: c'è un messaggio di un ascoltatore che dice divento matto, speriamo di no Giovanni perché no, insomma è un ascoltatore la Juve ha inserito in rosa 11 giocatori migliori di quelli che sono andati via lo dico in tempi non sospetti se la Juve non si stacca molto da Inter con il rientro di Yildiz e Thuram Yildiz 3 mesi bastano e Thuram lotterà fino alla fine per lo scudetto avete questa sensazione? Mercato della Juventus non me l'avete citato nessuno quindi
3: io l'ho citato un pochino la squadra è stata sicuramente rinforzata, ci vorrà un attimino di tempo, il calendario inquietantissimo perché lì hanno fatto bene ma hanno fatto due squadre di baratura in questo momento, quindi gli ha dato la possibilità di lavorare durante la partita, che è la cosa migliore che possa succedere. Quindi domenica c'è la Juve, mi sa giusto, rivediamo già subito come siamo in mira. Da adesso a voce ferma sicuramente la Juve era attaccata al treno di davanti perché l'Inter sicuramente è la più forte, che ha detto, però è difficile ripresa ad alto livello, quindi bisogna vedere le coppe, chi le va prima, chi esce prima, le partite pre e post coppe in cima.
1: Ma mi dà un voto a Ramos, scusami, mi dà un voto a Ramos dopo la
2: Ramos.
1: No, voglio dire che
0: ho fatto questa
1: cifra di Ramos, cioè, ha giocato 5 palloni. Messo dentro
2: ma Ramos è forte, sta adesso a baglio,
0: no, perché lui ti dice ti porta stai 70 ma lui adesso ti porta sui 65 milioni
2: ma che cazzo si
0: sborsa dal Milan perché questo che vuoi, ma non lo conosci Gianni
2: fai finire il mister, merito risponde lui,
0: interrompi tu
1: il mister può finire ma io gli chiedo
0: finire, deve finire, che decidi tu
2: su Gonzalo Ramos, mister è finito
1: quanto
2: 75 milioni
1: sicuramente
2: fermate Gianni, fai finire il mister, allora, bruci tutti i denti.
3: Aggiunge sicuramente qualcosa al Milan perché come è stato detto, come detto prima Paganini, quando tu aggiungi una caratteristica che non c'era è migliorare la squadra perché hai un'arma in più, hai una possibilità in più da spendere prima durante le partite. Dopo, per quello che ho visto quindi, fatto salvo il fatto che è appena andato, ha giocato 2 partite, non 180, quindi il valore è limitato e il giudizio è legato a queste cose. Io ho visto un attaccante che se non avesse messo dentro il tribunale la partita in cala, l'avrei criticato perché ha sbagliato 4 gol da 1,5, perché questa è la cosa che va detta. Dopodiché lo valutiamo per gli errori o per il gol. Io lo valuto invece complessivamente, cioè per le caratteristiche, un giocatore che ha
0: bravo Gianni,
1: Ramon in 10 minuti.
4: Ma va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,

0: discorsi da VAR, Bezzi,
1: dai, meraviglio. Dai,
0: stai facendo discorsi da VAR, Gianni.
1: Va tanto. Sì, ne riparleremo tra un po' di giornate.
0: Ancora. Sì, ma Giampaolo, prima lascialo perdere. Sì, vinto, è passato
1: la sera. Hanno mandato via. Ma
0: questa è colpa di Bezzi. Sì, sì. Capito? Queste sono le maledizioni di Bezzi, che Giampaolo aveva già battezzato.
1: Antonio, voglio un tuo pensiero. Guarda, una roba, Juventus. Antonio. Sì, no, su Juventus. Non ci ho stato più niente, perdonami.
2: Beh, a livello di mercato, diciamo, ha fatto bene, si è scelti Spalletti in simbiosi con il direttore, per cui hanno fatto un salto in avanti. Che questo possa essere sufficiente al momento, quello che ho visto, per essere, diciamo così, vicini a Inter-Roma, l'impressione mia, no. Io parlo da quello che ho visto. Quello che posso dire, campionato in avanti, di sicuro, all'interno proprio di rose, di disponibilità anche di soluzioni al netto della perdita di Hills, che probabilmente è una perdita importante, però ripeto, parlo sempre della Juventus, è una squadra che, a mio modo di vedere, viste anche le difficoltà di chi dovrebbe lottare per la Champions, non penso che quest'anno la Juventus lo possa sbagliare. Proprio magari avrò sentito, però ho l'impressione che rispetto all'anno scorso sia leggermente più avanti. In questo momento sono la mia classifica, Inter leggermente io, la Roma sono più avanti di tutte le altre, sono lì a rancare. La prossima giornata ci diranno, perché sono due scontri interessanti.
1: Certo. Ci dono anche un giudizio sul mercato del Vicenza, Lorenzo, Antonio, così per salutiamo.
2: Vicenza è partito molto bene qua in casa con Catanzaro, ha fatto bene, hanno fatto quello che deve fare una neoproposta, per cui sono, diciamo così, presi i giocatori definendoli così di categoria, e Gallo ha avuto il piacere sia di giocarlo sia di vederlo più di qualche volta quando c'era il campionato di Serie C. È una squadra che ha bisogno, che ha una proprietà forte, per cui la famiglia Rosso ha sempre investito nel caso a Vicenza, hanno bisogno di fare un anno, diciamo così, un po' di transizione, e poi eventualmente vedere se aprire un ciclo biennale o triennale per pensare di fare il salto di categoria. Sono sempre lì, il problema più grande qui è sempre quello dello stadio, lo sanno tutti, per cui torno sempre lì, esatto. Va di pari passo proprietà stadio, però so che stanno adoperando per riuscire a modernizzarlo con le amministrazioni locali, per cui l'augurio mio vicentino, ecco, che trovino il giusto compromesso in modo da permettere a questa proprietà, che è forte, di poter portare, se non proprio in piedi fasi del Vicenza di Paolo Rossi, quantomeno di farli assaporare la
1: storia. Va bene, mi fermare, dicono che Bece è patriottico, e quindi, capito, ti hanno definito in questa maniera, che poi comunque è una bella definizione.
0: Molto
1: capito, vuole proteggere l'italianità, evviva Bezzi, capito? Allora, vabbè.
3: È un complimento.
1: È certo che è un complimento, mi avvia da insultare, insomma.
3: No, perché voi siete gente pericolosa voi. Dico che quest'anno il podio del campionato è Roma, vince lo scudetto.
0: Adesso andiamo un attimo in pausa. L'acqua del viso. Bene. Rinfresami e ci sentiamo poco.
1: Vince lo scudetto. Vabbè, fatto. Mister bella sciacquata. Grazie, mister, a presto.
0: Ciao Gianni.
1: Che bufeo.
0: Ciao Antonio,
1: a presto. Abbracciamo. Abbi pazienza. Allora, ci fermare, scatenato Gianni, rimane
0: lì. Incredibile.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, dunque andiamo di nuovo con voi, Piccoli, Stefani, Palomeri.
0: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Vado a riprendere immediatamente Andrea Piervincenzi in collegamento con noi. Andrea,
5: ciao Andrea, buon pomeriggio di nuovo.
1: C'è il super portierone Simone Braglio.
5: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Andrea, buongiorno a tutti.
1: E poi c'è Andrea Cocchi da Mediaset. Ciao Andrea, ben trovato.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Una curiosità, siccome parte la Champions questa sera, al di là della, adesso a poco poi ci concentriamo sulla sfida dell'Inter, però c'è una partita molto bella, un confronto tra due allenatori italiani, Farioli da una parte, Bresca dall'altra, questi due allenatori. Mi posso chiedere se questi sono la migliore versione che in questo momento abbiamo all'estero come tecnici?
0: Beh sì, insomma, vuol dire, orgogliano il movimento del, no, del cittadino sotto la panchina, insomma, noi abbiamo una grande scuola e non ci dobbiamo abbattere da questo punto di vista, dobbiamo migliorare molto sul piano del gioco, nel nazionale, noi abbiamo tutto quello che verrà, poi ne parleremo quando sarà il turno del ritorno di Mancini, ma detto questo sono d'accordo con te, ma soprattutto Farioli, mi sembra un fenomeno un pochino più da approfondire. Esatto, rispetto a Maresca che già, voglio dire, affermato da questo punto di vista, ma Farioli ha conquistato il Portogallo, il Porto, ha fatto anche le scelte su Mora, ad esempio. È un ragazzo, me ne hanno parlato, di grande personalità, di grande capacità, quindi complimenti a lui e speriamo di vederlo in Italia, insomma, questi Farioli, questi Maresca, questi... Io ci aggiungerei anche De Zerbi, visto che insomma sta andando maluccio, però voglio dire, secondo me anche lui è molto bravo.
1: Simone, tu che ne pensi di questi italiani che poi vanno all'estero, trovano fortuna e invece qui ritornano quando magari sono più affermati e non si fa invece questo, un lavoro diverso?
5: La stessa cosa dei settori giovani, dei giocatori giovani che non vengono mai lanciati, e anche qui l'età non azzardano mai con un allenatore che magari ha meno esperienza rispetto a qualcun altro, salvo poi solo fuori dopo poco tempo, vedi Grosso. E non hai tempo, Italia non ti danno tempo, mentre
7: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
8: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
9: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
10: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
11: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie di collegamenti salutando Luciano Marangon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi

0: in tante altre squadre.
1: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
0: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. Non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato, perché era fallo netto in aria. Però, a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre, quindi penso che la squadra dopo 2 anni di Conte debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio, e quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
1: Sì, però so, per il Napoli magari così, sì, è vero, è un
0: c'ha un
1: solo punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto, molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi però, come ho detto, per Napoli è importante, certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: E il ritorno di Anghissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile, sai, 3 partite, 3 sconfitte una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il prosieguo del campionato, dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora non vedo nelle squadre di, diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente da un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, o hanno anche la Coppa, no, no, adesso non mi ricordo se sono
1: No, hanno solo
0: in
1: il
0: Europa League.
1: campionato,
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
1: hanno solo il campionato. Capitano, sono già
0: comunque,
1: stati
0: no, la
1: eliminati,
0: Coppa
1: sì.
0: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti. Ciao,
1: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
0: grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
1: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar. Ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. Insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace, viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata. Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini, perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
1: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi, sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter, reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso e ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0 poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi, però ha fatto una buona gara obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo con l'incognita Como, perché il Como noi adesso

0: in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
0: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, resta un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
2: Emma Bonino è morta stamane a Roma a 78 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. La storica leader radicale era stata ricoverata a Santo Spirito 7 settembre e trasferita ieri in una struttura privata, simbolo delle battaglie civili e femministe.

0: Per mezzo secolo ha difeso le sue scelte fino all'ultimo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo politico e sociale italiano ed europeo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato come Emma Bonino abbia impresso un segno nella Repubblica e nell'integrazione europea. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la predisposizione delle esequie di Stato, sottolineandone il ruolo fondamentale sebbene su sponde lontane. L'Aula del Senato, per voce del presidente Ignazio La Russa, ha osservato un minuto di silenzio, mentre Più Europa ha celebrato il suo testamento politico e le battaglie per la libertà. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano le circa 3.000 vittime del crollo delle Torri Gemelle e dell'attacco al Pentagono. Il presidente americano Donald Trump ha partecipato alle commemorazioni al Pentagono, rinnovando il giuramento di difesa del paese e delle sue libertà. Cerimonie solenni si sono tenute anche a New York, con il vicepresidente J.D. Vance, oltre che nei principali paesi europei. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un volo sanitario a tappe. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage quando lo scorso 28 agosto è stato colpito da ictus e ricoverato d'urgenza all'ospedale di L'Avana. Assistito dalla compagna e da due specialisti giunti dal Policlinico Gemelli di Roma, il 48enne è stato autorizzato al rientro dopo il via libera dei medici. Il suo arrivo è previsto per sabato pomeriggio. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto, respingendo il ricorso presentato dai legali della società. Gli impianti andranno spenti entro il 28 ottobre, poiché, secondo i giudici, il diritto alla salute dei cittadini prevale sull'esercizio dell'attività di impresa. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la riconvocazione immediata del tavolo di confronto, mentre i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Proseguono le indagini della Procura di Velletri sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, deceduta in ospedale dopo essere precipitata dal suo palazzo ad Ariccia. I carabinieri di Frascati ascolteranno il compagno della 35enne presente al momento del fatto per ricostruire con esattezza le ultime ore della donna. Gli investigatori hanno inoltre acquisito il telefono cellulare ed è stata disposta l'autopsia nell'ambito del fascicolo per istigazione al suicidio. I dati diffusi dall'Istat per il secondo trimestre del 2026 registrano un nuovo incremento del mercato del lavoro in Italia. Gli occupati salgono a 24.363.000 unità, con un aumento di 155.000 lavoratori rispetto al trimestre precedente e di 246.000 su base annua. Il tasso d'occupazione raggiunge così quota 63,1%, mentre il tasso di disoccupazione sale leggermente al 5,6%. La quota di inattivi scende al 33%.
1: Per il nono anno consecutivo Kérastase è presente a Venezia, in occasione della 83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica. Un'edizione speciale anche per la collaborazione con Greta Scarano, di cui Kérastase è official hair partner. L'attrice conduce la serata di inaugurazione e la cerimonia di chiusura.
2: La Mostra del Cinema di Venezia è un momento super rilevante per il nostro pubblico in Italia, anche e soprattutto perché c'è una comunanza di valori tra i valori fondanti di questa manifestazione e i valori che Kérastase incarna dalla nascita del brand. Un misto di eccellenza e lusso professionale, la rassegna qui a Venezia è un momento di visibilità internazionale incredibile, di lusso sofisticato che diventa un'immagine che fa il giro del mondo e Kérastase, che vuole essere un'icona di bellezza senza tempo, trova qui una delle sue manifestazioni più legate al suo DNA.
1: A supporto del brand make-up sponsor della mostra, Kérastase realizzerà circa 700 hair look delle star nazionali e internazionali presenti in Laguna, grazie ad una squadra di oltre 70 hairstylist.
3: I trend che mi hanno colpito sono diversi. Partiamo dall'effetto wet, lo chignon, il bob, le frange strutturate, destrutturate, piene, bellissime. Ma la cosa che mi ha colpito di più di tutti è l'effetto gloss. Questo effetto gloss, che secondo me è il trend che andrà anche nell'autunno-inverno, ed è un effetto veramente lucido, fa brillare il colore, ok, ma per avere questo tipo di effetto dobbiamo avere un partner veramente incredibile.
1: Per tutta la durata della Mostra d'Arte Cinematografica, il brand è presente presso la lounge Kérastase, allestita all'interno dell'Hotel Excelsior del Lido, dove gli ospiti possono prepararsi prima degli eventi e vivere una esperienza immersiva e sensoriale.
4: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato. Ritroveremo ancora un minimo di bassa pressione che scapperà via dall'Italia verso la penisola balcanica e la Grecia, alta pressione più ad ovest con massimi tra Francia, Spagna e Portogallo. Gli sviluppi quindi sull'Italia che vedono anche

metà in giornata tra mattinata e pomeriggio al sud, dove qua e là potrebbe esserci qualche rovescio a sfondo temporalesco con venti tutti in rotazione di grecale maestrale. Sole invece al nord, centrali tirreniche e Sardegna. Temperature, come dicevamo, in flessione anche all'estremo sud. Su tutta Italia saremo in linea con le temperature del periodo, massime sotto i 30 gradi. Più o meno oscilleremo da nord a sud tra i 24 e i 28 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

Debutto da sogno in Champions League per il Como che a Sinigallia travolge 4-1 Lipsia. I lariani sbloccano il risultato al quindicesimo con Baturina su assist di Dovicas per poi trovare il raddoppio al 38esimo con lo stesso Dovicas lanciato a rete. Nella ripresa di Aucal al tris al nono con un potente destro, prima della rete tedesca firmata da Maksimovic. Allo scadere ci pensa il neoentrato Perrone a firmare definitivo 4-1 su assist di Nico Paz, una prestazione d'autorità che regala agli uomini di Fabregas una straordinaria vittoria al primo storico appuntamento europeo. Si chiude sull'1-1 la sfida di Istanbul tra Fenerbahce e Roma per il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo 7 anni. La squadra di Gasperini sblocca il match al 39esimo con una splendida conclusione da fuori di Cristante, ma incassa il pareggio turco in avvio di ripresa con Brown al 48esimo, abile a approfittare di un'uscita avventata di Mancini. Nel finale Svilar salva il risultato sui tentativi locali prima della traversa colpita da Ache. Per la Roma un punto prezioso al termine di una gara di grande sacrificio. Scatta nel fine settimana la quarta giornata di Serie A. Ad aprire le danze stasera sarà la sfida tra Venezia e Fiorentina, seguita dal programma di sabato che vedrà impegnate Juventus-Atalanta, per poi chiudersi con i big match delle 18 tra Lazio e Milan. Domenica ricca di impegni con il Napoli che ospita il Bologna al Maradona per scacciare la crisi, mentre lunedì sera la giornata si concluderà a San Siro con il posticipo tra Inter e Udinese. In vista della delicata sfida di campionato di domenica contro Bologna, il Napoli di Max Allegri prova a scuotersi facendo leva sulla cabala. L'allenatore toscano vanta infatti una tradizione straordinariamente favorevole contro i rossoblù. Nei 26 precedenti in panchina tra Milan e Juventus non ha mai raccolto una sconfitta, collezionando 19 vittorie e 7 pareggi. Una statistica confortante per gli azzurri, chiamati a riscatto contro la formazione di Tedesco, che nell'occasione sarà guidata in panchina dal vice Tarozzi a causa della squalifica del tecnico titolare. Serata di festa e grande spettacolo a Napoli per l'apertura degli europei maschili di pallavolo davanti a 6.000 spettatori di Piazza del Plebiscito e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia di De Giorgi supera la Svezia con un netto 3-0. Nonostante l'inizio posticipato di 30 minuti per la pioggia, i campioni azzurri mantengono alta la concentrazione sotto la regia di Capitan Giannelli. Domani la partenza per Modena, dove sabato l'Italia affronterà la Grecia nella seconda partita della Pool A. Sarà la sfida tra le due migliori giocatrici del mondo a decretare la campionessa dello US Open. La finale femminile di sabato vedrà opposte Arina Sabalenka ed Elena Rybakina. Quest'ultima nuova numero uno della classifica WTA da lunedì, a prescindere dal risultato. Nelle semifinali la bielorussa Sabalenka ha superato Jessica Pegula per 7-5-6-2, conquistando l'ottava finale slam consecutiva sul cemento. Più sofferta la rimonta della kazaka Rybakina, che ha piegato Coco Gauff al terzo set col punteggio di 3-6, 4-6, 6-4. La prima giornata della nuova edizione della Champions League archivia un bilancio complessivo di 2 sconfitte, un pareggio e una singola vittoria per le formazioni italiane. Un bottino che a un primo e superficiale sguardo legato unicamente al punteggio numerico potrebbe apparire deludente, ma che un'attenta analisi dello svolgimento delle gare rivela un quadro ben più incoraggiante e ricco di spunti positivi. Inter, Roma e Como, pur accogliendo esiti differenti sui rispettivi campi, hanno messo in mostra un'idea di calcio profondamente offensiva e imperniata sul controllo del gioco, affrontando avversari di primissimo piano su palcoscenici ostici come il Santiago Bernabéu per i nerazzurri contro Real Madrid di Mourinho o la caldissima bolgia dello stadio del Fenerbahce per i giallorossi, fino a felice impatto casalingo del Como a Sinigallia contro Lipsia. Questo leitmotiv tattico rappresenta un netto e stimolante cambio di passo rispetto ai vecchi stereotipi continentali, riflettendo una tendenza a viso aperto che inizia a intravedersi anche all'interno del nostro campionato. Tecniche e filosofia a confronto con Chivu e Gasperini, capaci di dimostrare come la difesa 3 non significa

0: Infichi rinuncia, ma coraggio propositivo. L'Inter ha mostrato grande personalità piantandosi nella metà campo dei Blancos, pur pagando a caro prezzo disattenzioni difensive, mentre la Roma ha tenuto saldamente in mano il pallino del gioco. Il Como, da canto suo, si è affacciato l'Europa che conta, imponendo il proprio ritmo contro un avversario di collaudata esperienza internazionale. La nota stonata del torneo europeo è invece rappresentata dal Napoli. Nonostante la forza dell'avversario di turno, un Arsenal collocato tra le primissime forze d'Europa, la compagine azzurra è apparsa distante dal nuovo corso collettivo del calcio italiano. La scelta di Massimiliano Allegri di replicare una tattica speculativa e difensiva sulla falsa riga del celebre successo di Stamford Bridge del 2021 si è scontrata con l'impietosa realtà del campo e con un trend negativo aperto dalle recenti battute d'arresto contro Como, Inter e Gunners, confermando come un approccio eccessivamente prudente rischi ormai di non pagare più.
1: Buon venerdì 11 di settembre, non ho visto i voti assegnati a Cesc Fabregas, però questa è una provocazione e sarà un video di trasparenza, di confronti, di onestà e anche di giustizia nel giudicare determinate cose. Io ho commentato ieri il 6,5 della Gazzetta dato ad Allegri e quanto dovrebbero dare, cioè se l'inviato a Napoli della Gazzetta ha dato 6,5 ad Allegri, una partita dal mio punto di vista insignificante, ma mi posso sbagliare, quanto dovrebbero dare a Fabregas? 15, perché comunque non c'è partita, non c'è proporzione, non c'è paragone. Quella di ieri, ho commentato sul mio canale la partita della Roma, ma il Como merita un appendice, merita un discorso a parte. Como è bello, quanto è bello, come gioca bene al calcio, che senso di organizzazione, di libertà, di pura interpretazione del lavoro, H24, 7 giorni su 7, vorrei dire 365 al giorno, perché le cose non nascono per caso. E quindi qui dovremmo cercare di indossare tutti i panni di una giustizia mediatica che spesso non c'è. Tra l'altro ho letto dei messaggi che respingo, ma il Como degli stranieri non c'entra nulla, il Como degli stranieri, il Como degli italiani, questo è un populismo che non ha un senso, il Como gioca bene perché è degli stranieri. No, io giudico l'allenatore in base a come porta le squadre in campo. Possono essere tutti italiani, possono essere tutti stranieri, ne hai 11 italiani, ma se la tua squadra non è organizzata, il mio concetto, la mia base imprescindibile non è legata alla nazionalità, ma a quello che tu mi porti. Vi faccio degli esempi. La sera prima Allegri, piuttosto che dire la prossima volta cercheremo di avere e di dare un senso alla nostra manovra senza aspettare ripartire, la prossima volta magari dirà questo piuttosto che dire la frase che secondo me è entrata negli annali e in archivio: se avessimo difeso in questo modo contro il Como e l'Inter non avremmo perso. E questo è l'errore concettuale, quindi ti occupi soltanto dell'aspetto difensivo. Come avresti dovuto difendere? Se avessi difeso contro il Como e contro l'Inter esattamente come hai difeso contro l'Arsenal, non avresti preso gol. E lì nasce il concetto, lì nasce la differenza, lì nasce l'idea di calcio, lì nasce il confronto tra il calcio e l'anticalcio. Ora io auguro a chiunque di uscire da questo modo un po' vetusto di vedere le cose, ma ho l'impressione che il tempo trascorra lentamente e soprattutto inesorabilmente. Perché il Como? Perché è un concetto fresco, perché è figlio di un'organizzazione, è figlio del lavoro, è figlio dei dettagli, è figlio anche di momenti in cui nell'ultimo quarto d'ora di Napoli fai di necessità virtù, devi sbattere la palla in tribuna e la sbatti in tribuna. Ma la partita di ieri, che i rosiconi fanno, e chiedo scusa per il termine, la fanno passare come un virgolette cosa volete che sia il Lipsia, non è il Lipsia il Real Madrid o il Paris Saint Germain, è il tuo modo di stare in campo, è il tuo concetto di calcio, è la tua freschezza di calcio, è la tua filosofia, la mentalità che hai trasmesso. E queste sono cose che ti fanno dire come è bello, e come è bello come gioca bene al calcio il Como. La partita di ieri è stato un manifesto, perché se per la prima volta in Europa giochi contro una squadra più esperta di te, abituata a determinati palcoscenici, c'è un'attesa incredibile e c'è un modo di vedere le cose che ti porta a dire: vediamo se loro adesso pagheranno dazio. Hanno giocato una partita incredibile, di intensità rarissima, di qualità degli schemi, di sovrapposizioni, di folate, di geometria, di Nico Paz, che prima sembrava l'unico vero monumento calcistico, e tutti gli altri delle comparse. Ma avete visto Baturina e soprattutto Diao? Ci rendiamo conto anche per quale motivo legittimamente il Como voglia difendere le sue valutazioni di mercato, e per quale motivo nelle ultime due settimane, quando qualcuno si è avvicinato a Diao, il Como ha sparato 50 milioni perché non voleva darlo, e ha detto no a 60 milioni per Baturina perché non voleva darlo. Perché loro stanno costruendo con la ricchezza di chi ha i soldi e non li scaraventa dalla finestra. Quindi vi potrà stare, intendo dire mediaticamente, giornalisticamente, non a voi. Io so che voi apprezzate il calcio senza prevenzioni e sapete riconoscere, come avete riconosciuto nei commenti. Vi potrà stare pure antipatico, mi riferisco a noi, a quelli che giornalisticamente cavalcano sempre la stessa tigre e sono pronti a difenderla anche quando le cose vanno malissimo. Vi potrà stare antipatico Cesc Fabregas, ma ha dato una lezione. Comunque vada la stagione, ne può perdere anche tre di fila, ma giocando con questa mentalità io non avrò nulla da obiettargli, anche perché il mercato è stato un mercato veramente del sarto che ha cucito il vestito su misura, prendendo la stoffa giusta. Hanno ribaltato i due discorsi legati alle fasce e hanno rivoluzionato lì, hanno confermato il portiere, cercavano un centrale forte come Chalobah e lo hanno preso, hanno rinfrescato il centrocampo con un paio di innesti, hanno resistito alle tentazioni legate ai gioielli che avevano subito e presto hanno avuto un prezzo enorme e qualcuno era disposto a mettere quei soldi sul tavolo, si sono divertiti a portare a spasso la Fiorentina fino al 30 di agosto, e questo per me è un manifesto, prendendo Moise e Ken alle loro condizioni. Però in questo momento che non è il titolare, perché c'è un titolare che fa parte della gerarchia e che sarà Fabregas a stabilire il momento in cui questa gerarchia verrà ribaltata. La stagione è lunga, giocheranno ogni tre giorni, dopo la sosta Champions, campionato, ci sarà la Coppa Italia, e Fabregas sarà bravo a gestire questi momenti. Perché non dovremmo riconoscere la differenza tra calcio e anticalcio? Per quale motivo dobbiamo arrampicarci sugli specchi per giustificare una prestazione pessima dando 6,5 all'allenatore? E che voto mi dai allora, Cesc Fabregas? Dimmelo, se non sei prevenuto mi devi dire che voto dai. Sfondi qualsiasi tetto e gli dai 12. Tra l'altro, questo discorso legato anche a questa piccola bomboniera che potrebbe contenerne 30.000 e riempirebbe tutti i posti, ma non può contenerne 30.000, affacciata su quel maestoso scenario del lago di Como, ha un'organizzazione capillare alle spalle. Se non è per Cesc, non lo prendo. C'è un direttore sportivo moderno, un'area scouting molto organizzata, ma se Cesc è il confronto con l'Udi e quindi con l'area scouting non è un confronto centellinato al millimetro di reciproca convinzione, non prendono i calciatori. Credo che sia la sintesi perfetta: il mercato fatto d'amore e d'accordo con l'allenatore, i calciatori presi senza che per forza debba essere quel nome, ma quel ruolo con quelle caratteristiche. Hai lavorato un paio di anni così e stai crescendo, aumentando la qualità. Ti presenti in Champions e offri questo manifesto. Il giorno prima hanno cercato di mettere la polvere sotto il tappeto parlando di una resistenza, il cuore del Napoli. Voglio vedere il gioco, vorrei vedere il gioco. Quindi, con grande onestà, faccio i complimenti al Como, uscendo dallo stereotipo delle frasi fatte comuni, banali, non agli italiani, non agli stranieri. Mi interessa vedere una squadra italiana che gioca a calcio, che gioca a pallone, che gioca organizzata, che gioca mentalizzata e che gioca esattamente come ha fatto il Como. Datemi una vostra idea.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo una sorta di riassunto su quello che capiterà durante questo fine settimana, che vedrà un miglioramento del tempo, per fortuna già nelle prossime ore, nelle regioni centro-settentrionali dopo i nubifragi, purtroppo anche le due vittime che abbiamo registrato nelle ultime 36-48 ore. Per quanto riguarda il sud invece arriva lì qualche temporale, in particolare nella giornata di sabato, come vedremo tra poco. In compenso, temperature in tutta Italia che si stanno riportando nella norma, rinfresca infatti anche al sud e in tutto il paese. Temperature bene o male al di sotto dei 30 gradi nei prossimi giorni e si riesce finalmente anche a dormire bene. Per quanto riguarda la situazione attuale, da segnalare l'allontanamento dall'Italia della perturbazione giunta nelle ultime ore, e quindi al centro-nord il tempo è già nettamente migliorato, ma la coda di questa perturbazione ora sta interessando il sud Italia. Se guardiamo a livello europeo notiamo comunque una graduale rimonta nei prossimi giorni dell'alta pressione, ma inizialmente tra oggi e domani, venerdì e sabato, il sud avrà il passaggio di un po' di nuvole e questo sabato anche dei temporali che transiteranno in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento. Andiamo a controllare ora la questione temperature con quest'area un po' più fresca che finalmente ha raggiunto anche l'Italia. Solo al sud la colorazione, come vedete, è ancora più accesa, ma anche lì temperature che tendono a calare nelle prossime ore. Vediamole queste temperature, partiamo dalle minime di questo venerdì che sono rimaste sotto i 20 gradi al centro-nord, si dorme anche con il lenzuolino, al sud invece ancora un pochino alte ma stanno calando. Le massime ancora al sud oltre 30 gradi, ma questo sabato, grazie all'arrivo del maestrale, anche al sud temperature in calo e si starà bene un po' in tutta Italia, sotto i 30 gradi come vi dicevo prima. Chiudo con il vento perché rinforza un pochettino sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche, venti sostenuti nelle prossime ore e mari localmente mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sull'app di 3B Meteo.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: 01 Studio, Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Buongiorno, siamo iniziati.
8: È acceso qua?
7: Sì. Sì, pensavo che clicchiare con il disco.
9: Prego. Mister, buonasera. Senta, sì. Lei alla vigilia aveva chiesto personalità a questa squadra di non snaturarsi, penso che alla fine sia soddisfatto da questo punto di vista, però volevo tornare un attimo sull'occasione del gol preso, perché lei ha detto prima alle televisioni siamo usciti male e è chiaro Mancini esce in ritardo, ma questa uscita di Mancini è dovuta al fatto di un ritardo di Wesley in occasione oppure di qualche altro giocatore? Grazie.
10: Ma di solito quando si prende gol magari c'è anche la compartecipazione.
11: Si sente?
10: Così? Audio? Che si può alzare? Non so.
11: Chiediamo.
10: L'audio un po' più alto?
11: Il volume.
10: Vabbè. No, di solito c'è la compartecipazione, non solo magari anche di qualche altro giocatore, però è chiaro che abbiamo fatto un errore, sicuramente abbiamo fatto un errore, beh, sono stati bravi anche loro, l'abbiamo anche ripetuto in un altro paio di situazioni, forse facciamo più errori quando siamo schierati che quando abbiamo degli spazi alle spalle, questa probabilmente è una situazione che ci dobbiamo lavorare un po' di più, perché ci sono dei momenti della gara che può essere anche non sempre nella metà campo avversaria e in quelle situazioni siamo un po' più vulnerabili sicuramente.
12: Eccomi mister, le vuoi chiedere innanzitutto come mai la scelta di Rensch, forse anche per premiarlo tra virgolette per aver portato la squadra, aver contribuito a portare la squadra qui in Champions League con quella prestazione di Parma. E poi tornando sul gol, con l'Atalanta, dopo 3 minuti dalla ripresa, la Roma prende gol. Oggi, dopo 3 minuti dalla ripresa, la Roma prende gol. Cos'è un

0: problema di concentrazione nel tornare in campo, oppure come diceva lei, a formazione schierata forse un po' più di fatica?
1: Non lo so, a volte non si può spiegare tutto, a volte capiti magari che prendi due gol di fila dopo due minuti l'inizio del secondo tempo, poi magari non lo prendi più per tutto il campionato, li pigli in altri minuti, cioè non è tutto così spiegabile, però è anche vero che insomma due partite di fila che prendiamo gol così ci faremo sicuramente attenzione. No, questa non è una squadra che dà dei premi per qui quello che è tutto guadagnato, è tutto quello che te lo fai attraverso gli allenamenti, attraverso le prestazioni. Ha giocato Renzo perché in questo, e penso che abbia fatto anche un'ottima gara finché è rimasto in campo, perché meritava di giocare.
2: Buonasera mister.
1: Buonasera.
2: Eccomi. Io invece le volevo chiedere come mai è uscito con E, è un problema fisico o una scelta?
1: Un problema fisico, sì.
2: Quanto è mancato? Cioè, perché primo tempo abbiamo visto fare recuperi, intercetti, breccare, insomma, ecco, quanto ha pesato l'assenza di Coné nella ripresa?
1: Sì, ma avremmo magari sofferto di più lo stesso, perché nel momento in cui si è andati in pareggio magari ha dato anche energia e morale agli avversari, quindi la partita del secondo tempo sul pareggio è diventata sicuramente più difficile, anche se poi a sprazzi ci sono stati dei momenti che sembrava potessimo anche noi ritrovare il gol, un episodio per centimetri sul rigore, qualche altra situazione, però la partita è stata più complicata. Non penso che dipenda solo da Coné, con tutto il valore di Coné, ma anche perché Pisilli credo che comunque abbia fatto una buona partita. Pisilli è fuori da tempo, adesso finalmente è rientrato e comunque credo che si sia comportato bene.
2: Grazie.
3: Ecco mister, buonasera. Io volevo sapere un dettaglio su Dybala, nel senso che l'abbiamo visto alla fine abbastanza affaticato, era con i crampi in campo, la sua scelta di togliere Malen e tenere Dybala, e comunque volevo sapere in generale se era soddisfatto comunque per il punto preso, visto che comunque la Roma addirittura rischiava di perdere, di una partita che però era in pieno controllo nel primo tempo e comunque tenuta bene anche nel secondo.
1: Questi sono campi veramente difficili, noi il nostro calendario ci ha messo a giocare qui, magari la stessa partita in casa ha un altro effetto, sarà così probabilmente ad Atene, andiamo su campi molto complicati, però il calendario è questo, io rimango alla prestazione questa sera, bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti, sia dal punto fisico che dal punto di vista tecnico. Questa sera poi hanno giocato anche molto compatti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni. Io non storco il naso per niente, sono consapevole che potevamo perderla, ci sono stati due o tre episodi molto favorevoli, ma c'è stato anche dei momenti che potevamo vincerla, e comunque mi tengo la globalità della partita, non solamente degli episodi. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test. La Champions è di un altro livello rispetto al campionato, contro chiunque giochi, trovi gente che viaggia forte ed è tecnicamente preparata. Dybala per me ha fatto una partita straordinaria, è stato bravissimo, anche per continuità, per qualità, ha perso, faccio fatica a ricordare i palloni che ha perso, forse uno a metà campo, è stato di una qualità, di una continuità, che avesse i crampi a due minuti alla fine probabilmente non era l'unico, ma anche dall'altra parte, e niente, mi è sembrato un giocatore in campo in mezzo a tanti giocatori forti, lui sicuramente è forse il più forte.
4: Hello, iyi akşamlar, Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzaklara ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?
1: No, la partita è così, come ha detto lei, ci sono stati fasi favorevoli alla squadra e altre fasi a quell'altra. Il Fenerbahce ha fatto una partita, nonostante giocasse in casa, molto molto difensiva, molto molto coperta, forse come mai l'ho vista giocare almeno quest'anno, ed è una squadra pericolosissima in velocità. Noi abbiamo accettato questo rischio e l'abbiamo fatto molto bene il primo tempo, paradossalmente quando potevamo abbassarci un po' di più siamo stati più in difficoltà. Il punto alla fine, siccome questa è una competizione a classifica, dopo 8 partite, anche i punti, anche i pareggi possono essere decisivi ai fini della qualificazione, perché tra farne 9, farne 10 o farne 11 a volte c'è la differenza di un punto che può fare classifica, quindi per come è andata la gara non è un buon punto per tutte e due le squadre.
2: Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizin analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi evet. Analizlerinizden.
1: No, ha impostato una partita con molta attenzione, cercando di chiudere tutti gli spazi. Non era facile entrare nelle linee difensive del Fenerbahce, lo hanno fatto molto bene, nonostante questo siamo stati bravi a cercare di tenere il gioco e soprattutto a non subire le loro ripartenze, che hanno alcuni giocatori di grande velocità e alla fine qualche volta ci sono riusciti e sono stati pericolosissimi, altre volte siamo riusciti a giocare noi. Abbiamo giocato con due caratteristiche diverse, due squadre che giocano, che però entrambe hanno cercato fino alla fine di vincere la partita.
3: Ultima. Greeting from Iran. Coach, looking at your managerial career, specifically across different clubs with, for example, 31 wins, 50 losses and only 7 draws at Roma. Your teams rarely seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all or nothing approach?
4: Dici che le tue squadre non giocano mai per il pareggio e che sempre per la vittoria il tuo calcio, e quindi qual è la tua filosofia dietro il tuo calcio?
1: Io credo che con l'avvento dei 3 punti in campionato abbia modificato il calcio e quindi è un po' come i 3 punti nel basket. E quindi la necessità di vincere partite, a volte perdendone anche qualcuna in più, ma vincendone qualcun'altra in più faccia classifica, e quindi e poi comunque un modo anche di credere di poter superare l'avversario, anche a volte quando incontri avversari forti come è successo questa sera, anche il poter avere sempre la speranza di poter vincere.
5: Grazie.
6: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Erdem Bey. Şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon

0: başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz menajer mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Mister Fabregas, a vostra disposizione, prego.
2: Cesc, buonasera, Samuele Nala, provincia di Como, complimenti per la partita.
3: Grazie.
2: Ho sentito che diciamo sei stato un po' cauto, no? Hai detto abbiamo vinto, però giustamente la strada è lunga, c'è il campionato, era la prima di Champions, però era anche la tua primissima partita in Champions da allenatore, l'hai vinta 4-1, era anche il ritorno a casa con la nuova curva, quindi mi interessa un po' vederti sciolto, capire le emozioni che hai dentro. So che sei un po' cauto, però immagino tu sia anche molto contento dentro di te.
3: Buonasera, no, ovviamente che sono contento. Quando si vince sei sempre contento, però io ho una grandissima responsabilità di far vedere a tutti che lunedì c'è un'altra grandissima partita e che non possiamo dimenticare che il campionato va prima di tutto e che dobbiamo essere bravi a gestire molto bene tutti gli impegni. Sono contento, ovviamente, ripeto, è stata una giornata, una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente, tutti, no, tra 10 anni, 20 anni, tutti, ah, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita? E questa è la grandezza del calcio, la grandezza di tantissime cose, no? Di poter fare quell'amicizia o andare con la famiglia, con i bambini, no, spero che hanno goduto come avevamo goduto noi, e niente. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma che adesso è la cosa più importante. Grazie.
4: Buonasera Fabregas, Luca Cilli, Sport Italia. Complimenti innanzitutto, al di là del risultato, per la proposta di calcio che dal mio modesto punto di vista è tra le più belle in assoluto in Italia e anche in Europa, quindi complimenti perché
3: grazie.
4: Veramente è uno spettacolo guardare la sua squadra. Al di là del risultato e della prestazione, è contento soprattutto della maturità che ha avuto la sua squadra, soprattutto nei momenti topici della partita, perché è stata impressionante la maturità di una squadra che sembrava facesse la Champions da tanti e tanti anni. La ringrazio.
3: Sono contento, non so se la parola è contento della maturità, però sì di come abbiamo letto la partita in tutti i momenti. A questo livello non può essere dominante per 90 minuti perché ci sono squadre, praticamente tantissime squadre, che sono meglio di te. E se non sono meglio di te nel primo tempo o le prime 30 minuti, sono meglio di te le ultime 30 o le ultime 45, perché questo è il calcio di più livello che c'è in Europa. Oggi stai giocando contro un ragazzo che sicuramente Nusa andrà venduto tra 6 mesi o un anno per 100-120 milioni a un grande club, no? E questo è il livello che noi ci stiamo affrontando, però ripeto che contento di come avevamo letto tutte le mini partite, i momenti, abbiamo saputo quando essere molto aggressivo in avanti, quando no, quando eravamo un po' più stanchi, dopo quando loro hanno cambiato la struttura, nel secondo tempo che abbiamo sbagliato il 4-0, dopo avevamo sbagliato noi e abbiamo preso il 3-1. Questo è il livello Champions, nel senso che sbaglia te, loro non sbagliano. E dal 4-0 vai al 3-1, mi sembra che la partita non è finita, una partita che era totalmente controllata. E noi dobbiamo essere bravi a capire tutti questi dettagli. Dopo loro, ripeto, hanno cambiato la struttura dei 3-1, hanno iniziato a mettere tanta gente davanti alla pala. Noi ci abbiamo coperto con una linea un po' più bassa e sapendo che ogni opportunità dove loro perdono la pala, come si è dimostrato nell'occasione di Nico Paz quando ha recuperato Ken, nel gol di Maxi, l'opportunità di Asandiao quando ha fatto il chip che ha sbagliato.

0: avuto 3 o 4 opportunità grandissime di fare gol, e a questo livello si deve fare, se no rischia a perdere la partita. Grazie.
1: Buonasera, Giulio Saetta. Ciao,
0: della Gazzetta.
1: Senti, Paz, Baturina, Diao, i nomi che fanno tutti, però io volevo soffermarmi sul ragazzo di cui si parla veramente poco, secondo me, e che fa sempre delle partite tatticamente, secondo me, perfette, vaglie. Lo trovi in varie zone del campo, entra, copre, spinge, infatti tu non lo stai più sostituendo, rispetto all'anno scorso sta maturando tanto, almeno secondo me. Grazie.
0: Sì, sono d'accordo che Alex sta a un livello altissimo, penso che l'ho detto già dopo la partita di Genoa, se non ricordo male, però è normale, no? Nel senso che arrivano qua con 19 anni, 20 anni, adesso sono a 22 anni, e migliorano, è la grandezza di tutti questi ragazzi, che ogni partita si migliora, a 33 anni si può migliorare, però c'è già un piccolo limite che già non si può andare di più, anche se si può migliorare ovviamente, però tutti questi ragazzi hanno un potenziale enorme di miglioramento e non ci sono limiti, no? Perché hanno fame, hanno voglia di imparare, hanno voglia di lavorare, di spingere, come tu hai detto bene. Per questo ripeto, Alex, grandissimo livello. C'è anche Kaiki, che ha giocato anche già con la nazionale brasilegna. Allora c'è competenza, però in questo momento lui sta facendo di bella prestazione, sono d'accordo.
2: Ciao Cer, complimenti.
0: Ciao, grazie.
2: Volevo chiederti questo passaggio della difesa 4-3, se lo utilizzeremo spesso quando andiamo in vantaggio per conservare il risultato, e poi come si fa, quanto lavoro dietro c'è per costruire questi contropiedi così perfetti, con passaggi millimetrici, con velocità, dove tutti sanno dove bisogna andare, cosa bisogna fare. Questo ha entusiasmato un po' tutti, tutto il pubblico oggi. Secondo me stai migliorando non solo il fatto di giocare con una difesa 4, ma riusciamo a fare anche questo gioco con una difesa 3, cercando di essere un pochettino più conservativi.
0: No, dipende dal momento. Ripeto, tu vuoi essere una squadra dominante, vuoi essere una squadra completa, deve dominare tanti registri, deve sapere che bisogna ogni momento di partita, dipendendo da quello che sta facendo il tuo opponente, riconoscere molto molto veloce che cambiano loro, dove ti stanno facendo male, dove stai soffrendo, e provare di aiutare al tuo giocatore a ripartire. Ovviamente che capisco che oggi si hanno fatto tante cose bene, è certo, però noi dobbiamo essere bravi a capire ogni momento come aiutare il giocatore, sia una cosa o un'altra. Il cambiamento a 5 è stato perché loro hanno cambiato a un 3 più 1 con 6 giocatori davanti alla pala, e ti stanno mettendo tanta gente fuori, dopo arrivavano all'area, allora tu rischia di lasciare le ali o di abbassarti troppo. Io penso che con una linea di 5 si può gestire questo molto molto meglio, ti fai forte e dopo riparte al contropiede, perché loro erano tante volte con due giocatori indietro e qua li può fare male. Per questo ti proteggi un po' di più con l'obiettivo di ripartire e fare un contropiede. Dopo ci saranno partite che non bisogna, come per esempio a Genoa, che abbiamo stato a 4 tutta la partita e abbiamo continuato a giocare quello che noi avevamo preparato in tutta la partita. Per questo ripeto, tutto va dipendendo di come va.
3: Luca, l'ultima, grazie.
4: Sì, facile, facile. Gol tutti molto belli, proprio di qualità anche da vedere. Mi soffermerei sul terzo, perché tutto di prima.
0: Aspetta che mi peghi, la penso, come è stato il terzo? Al Diao, Diao, Diao. Sì.
4: Sì, insomma, da Cugna, Duvicas, apre per Paz, palla per Diao. Quanto è studiato e preparato, e quanto invece inventiva, creatività dei giocatori?
0: C'è un po' di tutto, però ovviamente che c'è. Penso che l'abbiamo parlato tante volte. Non è che lavoriamo sempre la tattica. Si lavora a spazio, dinamiche. Adesso io fuori, tu dentro, adesso questo, l'altro. Noi sappiamo come possiamo ma fare male in un certo modo di più possesso e quando dobbiamo attaccare più la profondità. Ci sono momenti, ci sono dettagli che ti fanno capire che noi riconosciamo che si può fare questo o l'altro, però dopo c'è il talento del giocatore. Quasi un allenatore ti dice che sia Nico Paz o Baturina o no, allora fa la differenza, no? Perché loro ti trovano di giocate. Per esempio il gol di Dubikas, quel gol è talento, però tante volte succedono in partita che non lo vedevamo. Noi iniziamo a creare relazione tra giocatore e giocatore e dopo di lavorarsi, di allenarsi, succede in campo. Non è che tutto è fatto dall'allenatore e non è tutto che è fatto solo di talento, no? C'è un lavoro dietro che alcune volte non è in campo, è video, è mentalità, è di ricordarselo ogni partita e alla fine... Alcune volte sono 3 mesi, alcune volte 6 mesi, alcune volte stiamo facendo cose che l'anno scorso era impossibile di farlo. Però, ripeto, perché siamo più giovani, siamo più all'inizio e adesso arrivano 9 giocatori nuovi, si deve ripartire un po' da zero, però ci sono degli altri che hanno cresciuto già dall'anno scorso, quest'anno, e che si conoscono meglio. Per questo bravo a tutti i giocatori. E niente, la cosa importante è che siamo tutti insieme. Oggi per esempio mi piacerebbe dedicare questa vittoria anche a Cacheret, no? Un giocatore che non è stato con noi, però è fondamentale per il futuro del presente di questa squadra, è fondamentale ogni giorno, perché i ragazzi lo stimano tanto, io lo stimo tanto. È importante di riconoscere che questo è stato anche una scelta non sportiva, no? Nel senso che non è che non lo meritava, è stato un po' penalizzato, perché in quel ruolo là c'erano tantissimi giocatori, era magari quel posto che si poteva dare un po' più spazio, però mi fa male non vedere oggi a Max, e ripeto, è stata una scelta solamente di numeri e della posizione dove gioca lui, che era troppo, troppo occupata, però sono molto importanti per noi e in campionato e Coppa Italia diventano fondamentali.
3: Grazie mille a tutti.
0: Grazie.
5: So, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Como. 1-4 ist es ausgegangen und am besten starten wir gleich mit Ihren, euren Fragen. Kurzes Handzeichen und dann geht's los. Wer mag beginnen? Martin Henkel, bitte.
6: Trainer, schönen guten Abend. Wenn Sie das Spiel sich nochmal vor Augen führen, was ist Ihre erste Analyse? Woran hat es gelegen, dass Sie heute so deutlich verloren haben?
7: Zum Beispiel ja, für jede. Es ist schwer, nach so einer Niederlage die richtige Analyse zu bringen jetzt zu euch. Und zum Beispiel müssen wir ehrlich sein, das Gegner war viel, viel besser als uns. Ich glaube, gestern in der PK ja gesagt, wir müssen eine gute Struktur gegen den Ball zu haben. Das haben wir nicht gehabt. Und wir haben diese 2 Tore geschenkt. Einfach so. Wir haben gestartet, einen guten Ballbesitz nach vorne zu spielen, dazwischen 25, 30 Minuten. Dann bekommen wir die zweite Tor, wieder ein einfaches Tor. So in diesem Niveau kannst du nicht wie heute fast die 4 Tore zu verteidigen. Danach haben wir gesprochen, die Halbzeit. Ich glaube, haben wir gut gestartet in die zweite Halbzeit mit dem Ball und in Position. Und das Gehen auf seine Hände gebracht. Ein paar Chancen kriegen. Und nochmal die erste Aktion in Offensiva von Como. Nochmal ein Spieler läuft alleine. Macht das dritte Tor. Klar, danach ist es ein emotionaler Moment, wo es schwer für die Spieler. Aber trotzdem, die Mannschaft hat die Struktur nach vorne gehabt und nach vorne gespielt. Haben wir unsere Tore gemacht. Und in der Phase, wo klar, jetzt ist es schwer, die guten Dinge zu sehen. Ich als Trainer muss alle analysieren und wir werden das machen sowieso in den nächsten paar Tagen, wo wir müssen am Sonntag wieder gewinnen. Mit.
5: Oliver Hartmann, Kicker.
8: Herr Demetriades, Sie sagen gerade, es ist schwer, die positiven Dinge zu sehen nach so einer Niederlage. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass es momentan an Basiselementen fehlt in Ihrer Mannschaft? was Struktur betrifft, was Zusammenspiel betrifft, was Abstände betrifft. Nein. Das sind ja Dinge, die eigentlich zur Basis gehören. Das ist ja nichts Besonderes.
7: Nein, zumindest müssen wir von dem Spiel klar, von dem Spiel zu sprechen. Und kannst du die Realität war heute auf dem Feld, also sie haben seit fast 3 Jahren eine Identität, eine Gruppe, eine Idee. Ich habe dieses Team nicht geändert. So haben wir genau gesehen, was haben wir analysiert und gezeigt und trainiert von das Gegner. So, sein System ist ganz klar, 4-2-1-3 oder 3-1 mit Baturina nach hinten, gegen den Ball genau das gleiche. Wir haben in den Kader 8-9 Spieler, ein paar haben am Ende gerade gekommen und Kunku sein zweites Mal von Anfang an, er braucht Rhythmus. Mark Juk genau das gleiche, Romulo war verletzt bis diese Woche, Brian Gruda könnte nicht starten, Asan gerade die erste paar Minuten. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir die anderen gehabt, okay, jetzt kommen wir und deswegen müssen wir alle Spieler fitter oder zurückbekommen und wir werden sowieso mit der ganzen Kader hart trainiert, ob wir schon uns sprechen und wir werden sowieso in den nächsten paar Wochen eine viel bessere Mannschaft sein. Nochmal, wie gesagt, gerne gratulieren, wir einfach akzeptieren müssen wir, dass wir schon uns sprechen, analysiert, gegen den Ball hart arbeiten, wir müssen solid eine Mannschaft sein, wir haben 7 Stück in 5 Tagen bekommen. Nochmal, wie gesagt, jetzt ist schwer, was gute Dinge zu finden. Aber wir werden hart arbeiten, jetzt ist schwer, die Ruhe zu haben, aber wir, zum Beispiel ich als Trainer, müssen die Ruhe für die Spieler zu bringen und die Ruhe, die Spieler zusammen hart arbeiten und am Sonntag ein gutes Spiel, ein gutes Sieg für unsere Fans schenken.
9: Martin Henke nochmal, machen wir noch 2 Fragen.
6: Trainer,
9: Sie.
6: Hier drüben. Für solche Spiele braucht man auch Kampfgeist, Espirito de Guerreros. Wie siehst du dein Team in diesem Thema gerade aufgestellt, was dieses unbedingte Wollen und dieser Kampfgeist anbetrifft?
7: Oh, klar, nochmal, haben wir 4 Stück bekommen und es ist schwer, gute Dinge zu finden. Aber glaub mir, die Jungs arbeiten hart. Die Jungen, die sind enttäuscht, die sind nicht glücklich in der Kabine. Das ist das erste Signal. Jetzt die Ruhe halten. Die Ruhe halten, das ist in uns. Selbstverständlich, wir wissen schon, die Fans sind nicht glücklich mit so einer Leistung. Aber wir werden in den nächsten paar Wochen andere Mannschaft sein. Deswegen brauchen wir hart arbeiten, bekommen wir alle die Spieler zurück. Und von den Spielern bitte nicht falsch denken, die Spieler sind hier, die Spieler haben eine brutale Vorbereitung gemacht, viel gelaufen, da müssen wir Dinge zu korrigieren. Heute gegen den Ball haben wir viele Fehler gemacht. Und brauchst du zumindest eine solide Mannschaft zu sein und nach vorne, Qualität nach vorne, egal wer da vorne spielt, haben wir zu viel Qualität. Aber zumindest müssen wir nach hinten viel Arbeit.
9: One last question.
10: Grüezi. Hätten Sie erwartet, dass Como in solches sportliches und spielerisches Niveau erreichen würde?
7: Ich kann nicht verstehen. Ja.
10: Hätten Sie erwartet, dass Como in solches sportliches und spielerisches Niveau erreichen würde?
7: Ich habe gewartet, was haben die gemacht? Weil ich habe viel von Como gesehen und habe auch mit den Spielern auch gezeigt und gesprochen von der Mannschaft. Aber gut, hat nicht gereicht. Müssen wir schon dieses Spiel vergessen. Klar war nicht der beste Traum, so der erste Spieltag von der Champions League so zu starten, aber wir werden in den nächsten Spiel, zumindest am Sonntag in der Liga, wieder ein gutes Spiel zu machen und mit unseren Fans in unserem Stadion und danach. Wir warten gerne auf den zweiten Spieltag von der Champions League. Zumindest müssen wir in der Liga wieder gewinnen. Okay.
5: Okay, vielen Dank. Schönen Abend an alle und eine gute Heimreise. Danke. Ciao.
11: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
12: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
13: Dietro ogni fusione, ogni acquisizione, ogni investimento c'è una visione, un'idea di crescita, di espansione, di futuro. Noi di Unialleanze accompagniamo le imprese in ogni fase del loro percorso, in Italia e nel mondo. Dalle operazioni di M&A alla finanza agevolata, dalla cyber security alla consulenza per l'acquisto e la vendita di crediti fiscali. Strategia, innovazione e concretezza si incontrano per costruire valore duraturo. Unialleanze. Costruiamo alleanze finalizzate alla crescita delle tue imprese.
14: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel 403. Oggi è venerdì e oggi è venerdì come i venerdì ormai, quelli giusti di settembre, perché adesso faremo le cose molto molto più precise. Anch'io che sono la persona probabilmente meno precisa del mondo e mi sono resa conto che questa mia fretta è quello che mi impedisce di fare dei dolci. Io non sono brava a fare i dolci, ma non perché, ma perché sono ho fretta. Ho sempre fretta, ho sempre voglia di vedere la parte finale della cosa, di vedere il prodotto finito. E mi sono resa conto che questa cosa me la porto appresso in tutto, nel fare dolci, nel realizzare anche semplici piatti. Sono talmente curiosa di vedere la fine che vado troppo di fretta e mi rendo conto che sbaglio, che no, non c'è il terremoto. Se mi vedete che si muove è perché ci sono piccoli lì allineamenti. Cosa succede? Succede che ho proprio avuto la netta sensazione di non che non sono io in grado di, ma è proprio questo mio modo di vedere le cose, di fare le cose che devo stare calma. E anche in cucina ci vuole il tempo, come quando io realizzo prima mentalmente, ma qualsiasi cosa la realizzo prima mentalmente, un piatto, un mobile, tante cose che io progetto. Il mio progetto parte dalla testa. Non so se è che anche per voi è così o improvvisate, ma io amo questa cosa, amo partire qualche giorno prima, non so, anche per realizzare un menù, ma un menù non importante, non c'entra questo, anche un menù perché avete degli amici a cena, avete il vostro fidanzato che magari per la prima volta e quindi volete stupirlo. Allora, apro una parentesi a proposito di questo. ragazze, prima informatevi su cosa gli piace, cosa non gli piace, perché magari uscite da un paio di settimane o tre, ancora non li conoscete appieno i suoi gusti. Io spero anche che sia lui o lei, non ha importanza, che vi abbia detto la cosa più importante: sai, sono allergico, sai, sono allergica, sai, sono celiaca, sai, sono intollerante al lattosio. Queste, vi assicuro che queste informazioni sono

E come si organizza un menù? Allora, anche per le meno esperte, si parte sempre da un antipasto, perché l'antipasto è ciò che è più semplice da preparare anche per chi non è un cintura nera nei fornelli. È sempre qualcosa di molto facile. Poi si passa o a un primo o a un secondo. Allora, i secondi tendenzialmente possono essere semplici se fate pesce, perché più la ricetta del pesce è semplice, più il pesce risulterà buonissimo. Su questo non ci potete, non, veramente, ci mettono la mano sul fuoco. Diversamente, un altro tipo di secondo, non lo so, cioè, nel senso, dipende dalla vostra maestria, perché è vero che noi vediamo tantissimi reel su persone che sono bravissime in cucina, che fanno cose fantastiche, che sono proprio presi da adesso, ieri, l'altro giorno, non ricordo, ho visto una comica che ricordo da ragazza, la vidi Belle barzellette, un programma TV sulle barzellette su Italia 1, mi pare, e vinse perché Persia si chiama, Persica, una cosa del genere, è romana, è una potenza, ma mi fa molto ridere, molto ridere perché cioè, è molto bella come donna e nello stesso tempo riesce a fare di quelle smorfie che dici, però lei è un vulcano. Ecco, anche lei si è messa a fare una sorta di programma di cucina. Tutti lo possono fare, probabilmente in un futuro prossimo lo farò anch'io, dedicherò la semplicità in cucina, ma vedremo che tipo di format riusciremo a creare, qualcosa che possa essere. Allora, voi vedete su, c'è un canale che si chiama Food Channel o qualcosa del genere, dove ci sono i monaci benedettini di non so quale convento in Sicilia. Io li amo, io li guardo spesso. Anche le suore, che tra l'altro ho conosciuto, che tra l'altro ho conosciuto le suore, ci sono queste suore, queste suorine, di cui una è altissima, ma era una cestista, giocava a pallacanestro. E un nostro carissimo amico ha preso i voti e siamo andati fino a Dumenza, verso Varese, quindi quasi verso il confine, sul Lago Maggiore, e abbiamo conosciuto le suore che facevano questo programma, ma sono veramente deliziose, deliziose. E i frati, sì, erano frati, e invece sono quelli che amo di più seguire. Non so perché, io sono una criticona, io critico tutto, però loro non riesco a criticarli, loro sono così teneri, con queste padelle che anch'io agli inizi utilizzavo, queste padelle che secondo me possono veramente far finire dei brutti mali, perché ormai sono completamente privi di smalto. Qualcuno, per favore, qualcuno che regali un set di pentole a questi frati meravigliosi. Lo fatelo, per favore, fatelo, perché non d'acciaio, e assolutamente, perché non credo che saprebbero usarle. Regalate a questi meravigliosi frati quelli in pietra, che probabilmente sarebbe più consono per loro. Insomma, queste ricette, questa semplicità nel cucinare è quello che più appartiene alla nostra Italia. Io non solo guardo reel, perché il cellulare, bene o male, ce lo abbiamo sempre in mano, ma sono ancora quella che si documenta sui libri. Nella mia, diciamo così, nel mio percorso di studi ho collezionato dei libri anche molto costosi, perché potevo permettermelo. E questi libri molto costosi sono libri tendenzialmente francesi, purtroppo, tradotti in italiano, ma sono fatti talmente bene che ogni euro è speso bene, è speso benissimo. E mi capita spesso di riandare a rivedere, a rielaborare delle tecniche che nella vita non ho mai utilizzato. Ho imparato a scuola, ma difficilmente alcune tecniche puoi tenerle sempre fatte, perché durante il tuo percorso comunque di lavoro tante cose non le fai. E quindi andarle a rivedere ti accende la fantasia, cosa che, grazie a non so chi, io ho per qualsiasi cosa. Se non sviluppo la mia fantasia, se non metto la fantasia nelle cose che faccio, probabilmente mi deprimo, probabilmente arrivo a un punto in cui divento molto molto triste, perché questa fantasia, deve avere uno sfogo.

Tornando a noi, al fatto di elaborare dei menù, elaborate i menù senza complicarvi la vita. Quando vi dicono, mi raccomando, non portate a tavola le prime volte, probabilmente è meglio. Se invece siete bravini in cucina e vi va di sperimentare, per l'amor del cielo, fatelo pure, io lo faccio. Io non porto mai a tavola qualcosa di diverso, cioè, scusate, qualcosa di già fatto. Se devo cominciare a cucinare, il mio progetto deve essere nuovo, deve essere qualcosa che Mauro non ha mai mangiato, che i miei commensali comunque magari hanno mangiato, ma in una chiave diversa. Cerco sempre di stimolare anche me stessa, perché se devo portare in tavola degli gnocchi, per esempio, è difficile che io possa andarli a comprare. Se li vado a comprare, significa che in quel momento la mia mente è affollata di altri pensieri e non riesco ad avere la lucidità per cucinare qualcosa di nuovo. Una delle cose che amo di più fare, e vi pregherei anche di seguire questi consigli. Io, guardate, veramente con il cuore non sono all'apice di niente, però posso darvi dei consigli perché ho una certa esperienza data anche dall'età e anche da cose che ho sbagliato a fare, perché la cosa che non vi dicono nei reel o nelle in, non ci sarà mai un buono alla prima. Perché un piatto può non riuscire subito. Ma, allora, non parliamo dei grandi chef, per esempio, il mio idolo indiscusso rimane Caravacciuolo, mi perdoni Cracco, ma mi piace come persona. Ieri ho fatto questa domanda a Mauro e gli ho chiesto: ma senti, ma tu riesci a separare l'artista dall'essere umano? Parlavamo di attori, eccetera. E lui dice di sì. E io invece no. Cioè, se uno so che nella vita privata è una emerita TDC, faccio veramente fatica a non guardarlo come una TDC, ok? E quindi vengo influenzata. Purtroppo è così, e quindi non va bene questa cosa. Va bene. Non va assolutamente bene, però quando so che nella vita è una persona, è vero, tu mi dici, ma come fai a saperlo? Perché tutti noi ci nutriamo di ciò che ci raccontano le interviste, ci raccontano i giornalisti, spesso decontestualizzano quello che vogliono realmente dire o quello che hanno veramente detto le persone, quindi ti trasformano in una persona. È verissimo tutto, perché di giornalisti veri e corretti ce ne sono sempre meno. Perché è più importante fare click, è più importante avere view. Diciamo che mi affido molto a quella che è la mia sensibilità. La mia sensibilità, io guardo molto al linguaggio del corpo, tantissimo. Mi hanno insegnato, non tutto ovviamente, però mi hanno insegnato a cogliere dei segnali, e quindi questi segnali a me bastano per vedere se una persona può essere recettiva, quindi poi è una persona con cui puoi parlare, in quella persona in quel momento non lo è, o è semplicemente si sforza di essere educato, e invece è una persona che è aperta e è una persona serenamente educata, quindi ce l'hai in natura, perché tutti noi. Non c'è un giorno uguale all'altro, soprattutto a noi ragazze. Non c'è un giorno uguale all'altro. Ieri, per esempio, ho fatto molta fatica, non so cosa avevo, e poi ho sentito che, stranamente, anche altre mie carissime amiche ieri hanno avuto una giornata fisicamente, non mentalmente, ma fisicamente distruttiva. Sabri con un mal di testa lancinante, lei ha un mal di testa proprio cronico, quindi ha fatto la terapia e stava malissimo. Flora ha avuto dei crampi, gonfiore di stomaco, nonostante non abbia ingerito a quanto pare nulla di sconvolgente. Lei è intollerante al lattosio, quell'altra è celiaca. Io non riuscivo a svegliarmi ieri mattina ed erano circa ancora le 9 e avevo gli occhi sigillati, chiusi. Non riuscivo a svegliarmi, sì, un po' la mente, ma anche la mia mente tendenzialmente si sveglia e poi tutto il resto del corpo si sveglia. Ieri mattina non c'è stato verso, quindi sono stata comunque produttiva per quello che potevo fare, ma dopo pranzo, avrei rigovernato la cucina, cosa ho detto, devo andare a dormire, e ho dormito dalle 3 del pomeriggio fino alle 6, ma senza rendermi conto, e il mio corpo
aveva bisogno di queste ore di sonno e lo ha assecondato. Certo, è vero, potevo, perché comunque il mio lavoro l'ho svolto tutta la mattina,

Non è la prima volta che mi capita, non so se anche a voi capita, però mi è capitato proprio questa necessità assoluta. Infatti, se mai doveste avere bisogno di dormire, ma che è una cosa che non è quotidiana, ma è strana, è estemporanea, che dite: no, caspita, no, no, veramente non ce la posso fare. Ecco, se potete, che sia un 20 minuti, mezz'ora, un'ora. Estraniatevi da tutto e da tutti, assecondate il vostro, mettete la sveglia magari, io non l'ho fatto, estraniatevi da tutti e prendetevi, regalatevi quest'ora perché è fondamentale, perché il vostro corpo in un certo senso vi sta chiedendo aiuto. Fermate un attimo, probabilmente con gli input che delle ultime settimane, dell'ultimo mese di agosto, non dormivo magari benissimo, mi capitava di svegliarmi intorno alle 3 o alle 4 di mattina e riaddormentarmi un'ora dopo, probabilmente il mio corpo ha avvisato questa sorta di stanchezza. Ma torniamo a noi, siamo come al solito, prendo un sacco di diramazioni, ma il focus, me lo ricordo, oggi è venerdì e si parla di cucina. Quindi cercate di cucinare qualcosa che vi è semplice, cercate le ricette, possibilmente cercate delle ricette cartacee se avete a casa anche un libro di cucina di vostra nonna, va benissimo, perché come vi stavo dicendo, buona la prima è molto difficile. I reel che vengono realizzati, le ricette che vengono realizzate, soprattutto se non sono fatti da professionisti, come dicevamo, non è buona la prima, perché anche loro sbagliano, perché basta una grammatura diversa che ti esce che hai un risultato diverso, perché così succede. Allora, vi do per esempio una ricetta molto bella, molto scenografica, ma di una semplicità abissale. Ho fatto l'altro giorno perché avevo voglia di creare proprio, perché non è che tutti i giorni ti metti a fare il gel di qualche cosa. Sappiate che i gel che vanno tanto di moda si fanno solamente con un prodotto che è l'agar agar si chiama. Questo prodotto che è comunque questa polvere, che è una polvere agglomerante, che è totalmente naturale, che non c'entra niente con la colla di pesce, che ormai è talmente desueta, è talmente vecchia, solamente pensare alla colla di pesce che mi viene male. Però l'agar agar invece è qualcosa di estremamente naturale, non vi sto lì a dire che è una radice, bla bla bla, però è naturale. Quindi potete, non farete male a nessuno. Può essere presa sia dai celiaci, da intollerante al lattosio, dagli animalisti, tutti. Ok? Questa è una polvere fantastica. E si può, come si dice, si può trovare dappertutto, io la ordino online perché mi è molto più comodo, ma è l'essenziale. È essenziale per produrre questi fantastici gel. E la base è sempre o la frutta o la verdura, dipende cosa volete voi, dipende cosa volete abbinarlo, perché in realtà poi ha veramente quel sapore. Quindi in un'insalata di finocchio, che sto per dirvi che può essere un'entrata o un accompagnamento o tra un primo e un secondo o tra l'antipasto e il primo, perché sapete benissimo che la pasta è molto più semplice, creare un buon sugo piuttosto che elaborare un secondo. I secondi sono sempre più rognosi, perché cosa fate? Carne o pesce? E questa è vegetariana e questo vegetariano e preferisco non cucinare perché sono rognosa anch'io, ecco perché ve lo dico, lo so perfettamente, io non cucino e non mangio cuccioli, figuriamoci, e da ormai diverso tempo non mangio polpo. Sapete cosa ne penso? Il polpo è fantastico, vederlo in tavola è buonissimo, ma io come faccio a cucinare un essere che ha tre cuori e nove cervelli? Non ce la posso fare. Non ce la posso fare perché è veramente una creatura vivente intelligente. C'è gente che non ha manco un cuore e manco un cervello e tutti e due insieme a volte. E io devo andare a cucinare e a mangiare un essere così meraviglioso. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Io non lo mangio e non lo cucino. Uno dice un cuoco deve farlo. Un cuoco se la proprietà decide di fare, però ci sono tante cose meravigliose che si possono fare, tante cose molto più high, molto più fighe, no? Che si possono cucinare, se non perché devo cucinare per forza una manzetta piuttosto che un vitellino, per quale diavolo di motivo? Sì, lo so, siamo carnivori, sì, siamo onnivori, tante cose, ma se io ci posso mettere un po' di etica e un po' di amore in quello che faccio,

0: e lo faccio con tanto amore, io preferisco trovare delle soluzioni gustose senza per forza macellare, ok? Non me ne abbiate, magari voi siete mogli di macellai, avete dei gioielli meravigliosi perché vostro marito un sacco di negozi, va benissimo, non sto dicendo niente, però se io posso evitare, perché sì, ma carne di pollo la mangio, è una cosa che ancora non riesco a.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Quindi dovete prepararlo o diciamo a pranzo per la cena? Va benissimo. Deve stare in frigo almeno 3 ore in frigorifero. Vedrete che si è formato il gel ed è una cosa bellissima. Si è formato questo gel e cosa fate? Lo frullate. Non frullatelo fino a farlo, ok? Frullatelo fino a fare in modo che sia una crema, che sia tutto, che non ci siano ancora dei pezzettini, ma non fatelo ritornare liquido, ok? Frullatelo molto bene. Da lì mettetelo nella sac à poche. Se per caso non siete ancora pronti perché avete fatto prima il gel, semplicemente mettetelo in una sac à poche e rimettetelo in frigorifero, perché non fa altro che farlo star bene. Dal momento in cui invece siete pronti, si può sbagliare. Ragazze, si può sbagliare a fare un gel, nel senso che può essere magari un po' più liquido rispetto al gel solido che vediamo in reel di questi super mega cuochi e chef, ma non succede niente. Perché? Perché la base comunque è molto buona, l'aggregare è qualcosa di naturale, quindi non andiamo a preparare qualcosa di chimico, assolutamente, e quindi qualcosa di buono. E perché vi ho detto di stare leggere sul condimento scusate, arrivo subito, sul condimento dei finocchi, perché in questo modo con il gel che sa di arancia e sa di limone, continuerete il condimento. Quindi non ci sono assolutamente problemi. Da quel momento cosa fate? Una volta pronti i finocchi, mettete le olive taggiasche perché c'è il contrasto tra il nero. Io dico olive taggiasche, ma potete mettere. No, verdi no, verdi non mi piace. Potete mettere quelle nere, denocciolate. Ma le taggiasche sono così piccole, così carine e spesso le vendono anche già condite. Quindi volendo vedere, anche mescolando sul fondo del barattolo, potete prendere un cucchiaio di quello che è il condimento e anche versarlo sopra. Potrebbe essere anche una cosa carina. Una volta che avete depositato le vostre taggiasche, allora direi io più di 4 e meno di 10, perché altrimenti poi diventano troppo forti come sapore e vanno un po' a coprire il tutto. Mettete il gel, allora. Due cose, se è per caso troppo liquido e dici ma no, ma perché non mi è riuscito? Non vi preoccupate, ci sistema tutto. Lo utilizzate come condimento e fate dei ghirigori fantastici. Se invece vi è venuto gel, quindi che esce proprio la forma bella solida, allora fate dei puntini sopra i finocchi, sopra l'insalata di finocchi, a guarnire l'erbetta che c'era sopra il finocchio, quindi ha un nome, da noi si chiama la barba del prete, la barba del frate, ecco, con questo verde ed è fantastico. Avete fatto un figurone, speso pochissimo, l'agar-agar vi dura una vita, non date retta alla data di scadenza, vi dura comunque una vita, avete fatto un figurone. Come primo piatto, per esempio, io che amo non sprecare cibo ed è una mia filosofia in cucina. Infatti io amo, come sapete, c'è l'ecocucina, economia in cucina, ecologia in cucina. La mia ecocucina ha fatto in modo che avessi ho trovato ieri il modo di cucinare delle pesche che ormai erano invecchiate, non erano marce, erano un po' vecchiette nel mio frigorifero. Dico, cosa faccio? Non ho voglia di fare la Macedonia, non posso farci una Macedonia, non posso neanche farle alla piastra, non lo posso fare. Allora cosa faccio? Avevo in frigorifero i friggitelli, che sono questi peperoni verdi che sono strabuonissimi, ma potete farlo anche con qualsiasi tipo di peperone, anche il peperone corno, qualsiasi cosa. È ovvio che in base al colore del peperone poi date il colore alla salsa. Beh, insomma, sì, ho ancora tempo. Cosa ho fatto? Ho fatto degli gnocchi ai friggitelli, ma utilizzando proprio i friggitelli. Cosa mi servono le pesche? Le pesche mi sono servite per dare polpa. Di 5 pesche, se non ricordo male, quella più soda l'ho tenuta come decorazione. Le altre le ho semplicemente le ho lavate, ma non le ho sbucciate. Allora, ho aperto i friggitelli, gli ho tolto i semini, gli ho tolto il capocchietto, li ho messi in padella con le pesche, con un filo d'olio, con dell'aglio. Li ho fatti girare benissimo, li ho fatti proprio cuocere, ma non stracuocere.

le fate comunque ammorbidire tutto. E cosa ho fatto? Le ho frullate. Non ho aggiunto niente, non ho aggiunto acqua, non ho aggiunto olio, non ho aggiunto le ho semplicemente frullate. Ci sono due motivi. Uno, se per caso è troppo liquida, ripastatelo in padella in modo che asciughi l'acqua in più. Se invece vi sembra una polpa comunque piuttosto densa, va bene così. E aggiungete su, diciamo, se non ricordo male, in totale erano 250 grammi di polpa. Ho aggiunto intorno ai 110-130 grammi di farina. Ma vi dico una cosa, aggiungete i primi 100 grammi sicuramente, sicuramente, e amalgamate bene. Gli altri 30 grammi andateci piano, cioè non è sbagliato farlo, ma fatelo e non abbiate paura che diciamo è troppo molle. No, lavorate bene. E qui si ritorna all'inizio, dove avere pazienza è fondamentale, perché io ho lavorato prima con il cucchiaio, poi ho detto lavoro con le mani, guantini, ho cominciato a lavorare l'impasto finché non è diventato completamente verde. I friggitelli sono verdi, la polpa non ha, della pesca non ha influito. Certo, ho salato, perché comunque mentre li facevo rosolare ho salato ed erano perfetti. L'ho assaggiata, regolatela voi di sale, però ho aggiunto la farina. Non abbiate è morbida, sì, lavoratela con pazienza, senza usare troppa forza, ma vedrete che arriverà un panetto che sarà morbido. Perché se aggiungete troppa farina, anche dopo la cottura dello gnocco rimarrà un po' duro e aveva voglia farlo cuocere. Comunque, una volta pronti gli gnocchi ho fatto delle palline, adesso va molto di moda farci il buco dentro, in questo modo raccoglie tutta la sua salsa, e ho messo in tavola degli gnocchi o i friggitelli non buttando via nulla. Io vi saluto, lo so che quando parlo di cibo mi perdo sempre, dico oh sì ce la faccio e poi sforo, mi dispiace tantissimo, vi auguro una bellissima giornata e chiedetemi qualsiasi cosa, io posso veramente, magari non direttamente, ma posso darvi un sacco di idee. A presto!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie di collegamenti salutando Luciano Marangon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, ok, del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli, era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?

0: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. Non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato, perché era fallo netto in aria. Però, a parte questo, direi, cioè, vogliamola mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
1: Sì, però so, per il Napoli magari. Sì, è vero, è un
0: c'ha un
1: solo punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente non, cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua. Però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto, molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile, sai, 3 partite, 3 sconfitte una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: la Lazio farà un campionato sicuramente da un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, non mi ricordo se sono in Europa.
1: No, hanno solo il campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè.
1: La
0: Coppa Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
1: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
0: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza, diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
1: Senti, Svilar decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente il Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka ti piace, viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Murici, a fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, ed è quello, sono quei giocatori che ideali per Gasperini, perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente. Ecco.
1: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma penso che può stare lì fino alla fine, e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Sì, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco, c'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, ma rimigliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha, quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente ha netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso e diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0 poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Kivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, da non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta, lì ecco io non l'avrei fatto, ecco io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Bah, ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti aveva un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, l'ho vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.

0: Emma Bonino è morta stamane a Roma a 78 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. La storica leader radicale era stata ricoverata a Santo Spirito il 7 settembre e trasferita ieri in una struttura privata. Simbolo delle battaglie civili e femministe per mezzo secolo, ha difeso le sue scelte fino all'ultimo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo politico e sociale italiano ed europeo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato come Emma Bonino abbia impresso un segno nella Repubblica e nell'integrazione europea. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la predisposizione delle esequie di Stato, sottolineandone il ruolo fondamentale sebbene su sponde lontane. L'Aula del Senato, per voce del presidente Ignazio La Russa, ha osservato un minuto di silenzio, mentre Più Europa ha celebrato il suo testamento politico e le battaglie per la libertà. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano le circa 3.000 vittime del crollo delle Torri Gemelle e dell'attacco al Pentagono. Il presidente americano Donald Trump ha partecipato alle commemorazioni al Pentagono, rinnovando il giuramento di difesa del paese e delle sue libertà. Cerimonie solenni si sono tenute anche a New York con il vicepresidente J.D. Vance, oltre che nei principali paesi europei. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un volo sanitario a tappe. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage quando lo scorso 28 agosto è stato colpito da ictus e ricoverato d'urgenza all'ospedale di La Habana. Assistito dalla compagna e da due specialisti giunti dal Policlinico Gemelli di Roma, il 48enne è stato autorizzato a rientro dopo il via libera dei medici. Il suo arrivo è previsto per sabato pomeriggio. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Silva di Taranto, respingendo il ricorso presentato dai legali della società. Gli impianti andranno spenti entro il 28 ottobre, poiché, secondo i giudici, il diritto alla salute dei cittadini prevale sull'esercizio dell'attività di impresa. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la riconvocazione immediata del tavolo di confronto, mentre i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Proseguono le indagini della Procura di Velletri sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, deceduta in ospedale dopo essere precipitata dal suo palazzo ad Ariccia. I carabinieri di Frascati ascolteranno il compagno della 35enne presente al momento del fatto per ricostruire con esattezza le ultime ore della donna. Gli investigatori hanno inoltre acquisito il telefono cellulare ed è stata disposta l'autopsia nell'ambito del fascicolo per istigazione al suicidio. I dati diffusi dall'Istat per il secondo trimestre del 2026 registrano un nuovo incremento del mercato del lavoro in Italia. Gli occupati salgono a 24.363.000 unità, con un aumento di 155.000 lavoratori rispetto al trimestre precedente e di 246.000 su base annua. Il tasso d'occupazione raggiunge così quota 63,1%, mentre il tasso di disoccupazione sale leggermente al 5,6%. La quota di inattivi scende al 33%.
1: Per il nono anno consecutivo Kerastase è presente a Venezia, in occasione della 83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica. Un'edizione speciale anche per la collaborazione con Greta Scarano, di cui Kerastase è official hair partner. L'attrice conduce la serata di inaugurazione e la cerimonia di chiusura.
2: La Mostra del Cinema di Venezia è un momento super rilevante per il nostro pubblico in Italia, anche e soprattutto perché c'è una comunanza di valori tra i valori fondanti di questa manifestazione e i valori che Kerastase incarna dalla nascita del brand. Un misto di eccellenza e lusso professionale, la rassegna qui a Venezia è un momento di visibilità internazionale incredibile, di lusso sofisticato che diventa un'immagine che fa il giro del mondo e Kerastase, che vuole essere un'icona di bellezza senza tempo, trova qui una delle sue manifestazioni più legate al suo DNA.
1: A supporto del brand make-up sponsor della mostra, Kerastase realizzerà circa 700 hair look delle star nazionali e internazionali presenti in Laguna, grazie ad una squadra di oltre 70 hairstylist.
3: I trend che mi hanno colpito sono diversi. Partiamo dall'effetto wet, lo chignon, il bob, le frange strutturate, destrutturate, piene, bellissime. Ma la cosa che mi ha colpito di più di tutti è l'effetto gloss. Questo effetto gloss, che secondo me è il trend che andrà anche nell'autunno-inverno, ed è un effetto veramente lucido, fa brillare il colore, ok, ma per avere questo tipo di effetto dobbiamo avere un partner veramente incredibile.
1: Per tutta la durata della mostra d'arte cinematografica, il brand è presente presso la lounge Kerastase, allestita all'interno dell'hotel Excelsior del Lido, dove gli ospiti possono prepararsi prima degli eventi e vivere una esperienza immersiva e sensoriale.
4: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato. Ritroveremo ancora un minimo di bassa pressione che scapperà via dall'Italia verso la penisola balcanica e la Grecia, alta pressione più ad ovest con massimi tra Francia, Spagna e Portogallo. Gli sviluppi quindi sull'Italia che vedono ancora della variabilità sulle nostre regioni del sud e sul Medio Adriatico, ancora la possibilità di qualche notte instabile, improvviso piovasco breve temporale, quindi anche sulle regioni del sud qualche fenomeno ci sarà, altrove via via restanti zone del centro nord maggiore stabilità con più sole. Ecco nel dettaglio la grafica che ci mostra residua variabilità sul Medio Adriatico, gli ultimi piovaschi e poi variabilità in giornata tra mattinata e pomeriggio al sud, dove qua e là potrebbe esserci qualche rovescio a sfondo temporalesco con venti tutti in rotazione di grecale maestrale. Sole invece al nord, centrali tirreniche e Sardegna. Temperature, come dicevamo, in flessione anche all'estremo sud, su tutta Italia saremo in linea con le temperature del periodo, massime sotto i 30 gradi, più o meno oscilleremo da nord a sud tra i 24 e i 28 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

Debutto da sogno in Champions League per il Como che a Sinigaglia travolge 4-1 Lipsia. I Laviani sbloccano il risultato al 15° con Baturina su assist di Dovikas per poi trovare il raddoppio al 38° con lo stesso Dovikas lanciato a rete. Nella ripresa di Aucal al Tris al 9° con un potente destro, prima della rete tedesca firmata da Maksimovic. Allo scadere ci pensa il neoentrato Perrone a firmare definitivo 4-1 su assist di Nico Paz, una prestazione d'autorità che regala agli uomini di Fabregas una straordinaria vittoria al primo storico appuntamento europeo. Si chiude sull'1-1 la sfida di Istanbul tra Fenerbahce e Roma per il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo 7 anni. La squadra di Gasperini sblocca il match al 39° con una splendida conclusione da fuori di Cristante, ma incassa il pareggio turco in avvio di ripresa con Brown al 48°, abile a approfittare di un'uscita avventata di Mancini. Nel finale Svilar salva il risultato sui tentativi locali prima della traversa colpita da Ake. Per la Roma un punto prezioso al termine di una gara di grande sacrificio. Scatta nel fine settimana la 4ª giornata di Serie A. Ad aprire le danze stasera sarà la sfida tra Venezia e Fiorentina, seguita dal programma di sabato che vedrà impegnate Juventus e Atalanta, per poi chiudersi con i big match delle 18 tra Lazio e Milan. Domenica ricca di impegni con il Napoli che ospita il Bologna al Maradona per scacciare la crisi, mentre lunedì sera la giornata si concluderà a San Siro con il posticipo tra Inter e Udinese. In vista della delicata sfida di campionato di domenica contro Bologna, il Napoli di Max Allegri prova a scuotersi facendo leva sulla cabala. L'allenatore toscano vanta infatti una tradizione straordinariamente favorevole contro i rossoblù. Nei 26 precedenti in panchina tra Milan e Juventus non ha mai raccolto una sconfitta, collezionando 19 vittorie e 7 pareggi. Una statistica confortante per gli azzurri, chiamati a riscatto contro la formazione di Tedesco, che nell'occasione sarà guidata in panchina dal vice Tarozzi a causa della squalifica del tecnico titolare. Serata di festa e grande spettacolo a Napoli per l'apertura degli europei maschili di pallavolo davanti

0: Dello US Open, la finale femminile di sabato vedrà opposte Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, quest'ultima nuova numero uno della classifica WTA da lunedì a prescindere dal risultato. Nelle semifinali la bielorussa Sabalenka ha superato Jessica Pegula per 7-5-6-2, conquistando l'ottava finale slam consecutiva sul cemento. Più sofferta la rimonta della kazaka Rybakina, che ha piegato Coco Gauff al terzo set col punteggio di 3-6-4-6-6-4. La prima giornata della nuova edizione della Champions League archivia un bilancio complessivo di 2 sconfitte, un pareggio e una singola vittoria per le formazioni italiane. Un bottino che a un primo e superficiale sguardo legato unicamente al punteggio numerico potrebbe apparire deludente, ma che un'attenta analisi dello svolgimento delle gare rivela un quadro ben più incoraggiante e ricco di spunti positivi. Inter, Roma e Como, pur accogliendo esiti differenti sui rispettivi campi, hanno messo in mostra un'idea di calcio profondamente offensiva e imperniata sul controllo del gioco, affrontando avversari di primissimo piano su palcoscenici ostici come il Santiago Bernabéu per i nerazzurri contro Real Madrid di Mourinho o la caldissima bolgia dello stadio del Fenerbahce per i giallorossi, fino a felice impatto casalingo del Como a Senigallia contro l'Ipsia. Questo leitmotiv tattico rappresenta un netto e stimolante cambio di passo rispetto ai vecchi stereotipi continentali, riflettendo una tendenza a viso aperto che inizia a intravedersi anche all'interno del nostro campionato. Tecniche e filosofia a confronto con Chivu e Gasperini, capaci di dimostrare come la difesa 3 non significhi rinuncia ma coraggio propositivo. L'Inter ha mostrato grande personalità piantandosi nella metà campo dei Blancos pur pagando a caro prezzo disattenzioni difensive, mentre la Roma ha tenuto saldamente in mano il pallino del gioco. Il Como, da canto suo, si è affacciato all'Europa che conta, imponendo il proprio ritmo contro un avversario di collaudata esperienza internazionale. La nota stonata del torneo europeo è invece rappresentata dal Napoli. Nonostante la forza dell'avversario di turno, un Arsenal collocato tra le primissime forze d'Europa, la compagine azzurra è apparsa distante dal nuovo corso collettivo del calcio italiano. La scelta di Massimiliano Allegri di replicare una tattica speculativa e difensiva sulla falsa riga del celebre successo di Stamford Bridge del 2021 si è scontrata con l'impietosa realtà del campo e con un trend negativo aperto dalle recenti battute d'arresto contro Como, Inter e Gunners, confermando come un approccio eccessivamente prudente rischi ormai di non pagare più.
1: Buon venerdì 11 di settembre, non ho visto i voti assegnati a Cesc Fabregas, però questa è una provocazione e sarà un video di trasparenza, di confronti, di onestà e anche di giustizia nel giudicare determinate cose. Io avevo commentato ieri il 6,5 della Gazzetta dato ad Allegri e quanto dovrebbero dare, cioè se l'inviato a Napoli della Gazzetta ha dato 6,5 ad Allegri, una partita dal mio punto di vista insignificante, ma mi posso sbagliare, quanto dovrebbero dare a Fabregas? 15, perché comunque non c'è partita, non c'è proporzione, non c'è paragone. Quella di ieri, ho commentato sul mio canale la partita della Roma, ma il Como merita un appendice, merita un discorso a parte. Como è bello, quanto è bello, come gioca bene al calcio, che senso di organizzazione, di libertà, di pura interpretazione del lavoro, H24, 7 giorni su 7, vorrei dire 365 al giorno, perché le cose non nascono per caso. E quindi qui dovremmo cercare di indossare tutti i panni di una giustizia mediatica che spesso non c'è. Tra l'altro ho letto dei messaggi che respingo, ma il Como degli stranieri non c'entra nulla, il Como degli stranieri, il Como degli italiani, questo è un populismo che non ha un senso, il Como gioca bene perché è degli stranieri. No, io giudico l'allenatore in base a come porta le squadre in campo, e possono essere tutti italiani, possono essere tutti stranieri, ne hai 11 italiani, ma se la tua squadra non è organizzata, il mio concetto, la mia base imprescindibile non è legata alla nazionalità, ma a quello che tu mi porti. Vi faccio degli esempi. La sera prima Allegri, piuttosto che dire la prossima volta cercheremo di avere e di dare un senso alla nostra manovra senza aspettare ripartire, La prossima volta magari dirà questo piuttosto che dire la frase che secondo me è entrata negli annali e in archivio.

se avessimo difeso in questo modo contro il Como e l'Inter non avremmo perso. E questo è l'errore concettuale. Quindi ti occupi soltanto dell'aspetto difensivo. Come avresti dovuto difendere? Se avessi difeso contro il Como e contro l'Inter, esattamente come hai difeso contro l'Arsenal, non avresti preso gol. E lì nasce il concetto, lì nasce la differenza, lì nasce l'idea di calcio. Lì nasce il confronto tra il calcio e l'anticalcio. Ora io auguro a chiunque di uscire da questo modo un po' vetusto di vedere le cose, ma ho l'impressione che il tempo trascorra lentamente e soprattutto inesorabilmente. Perché il Como? Perché è un concetto fresco, perché è figlio di un'organizzazione, è figlio del lavoro, è figlio dei dettagli, è figlio anche di momenti in cui nell'ultimo quarto d'ora di Napoli fai di necessità virtù, devi sbattere la palla in tribuna e la sbatti in tribuna, ma la partita di ieri che i rosiconi fanno, e chiedo scusa per il termine, la fanno passare come un, virgolette, cosa volete che sia il Lipsia, non è il Lipsia Real Madrid o il Paris Saint-Germain, è il tuo modo di stare in campo, è il tuo concetto di calcio, è la tua freschezza di calcio, è la tua filosofia, la mentalità che hai trasmesso, e queste sono cose che ti fanno dire come è bello, e come è bello. Come gioca bene al calcio il Como. La partita di ieri è stato un manifesto, perché se per la prima volta in Europa giochi contro una squadra più esperta di te, abituata a determinati palcoscenici, c'è un'attesa incredibile e c'è un modo di vedere le cose che ti porta a dire: vediamo se loro adesso pagheranno dazio. Hanno giocato una partita incredibile, di intensità rarissima, di qualità degli schemi, di sovrapposizioni, di folate, di geometria, di Nico Paz che prima sembrava l'unico vero monumento calcistico e tutti gli altri delle comparse. Ma avete visto Baturina e soprattutto Diao? Ci rendiamo conto anche per quale motivo legittimamente il Como voglia difendere le sue valutazioni di mercato e per quale motivo nelle ultime 2 settimane, quando qualcuno si è avvicinato a Diao, il Como ha sparato 50 milioni perché non voleva darlo e ha detto no a 60 milioni per Baturina perché non voleva darlo. Perché? Loro stanno costruendo con la ricchezza di chi ha i soldi e non li scaraventa dalla finestra. Quindi vi potrà stare, intendo dire mediaticamente, giornalisticamente, non a voi. Io so che voi apprezzate il calcio senza prevenzioni e sapete riconoscere come avete riconosciuto nei commenti. Vi potrà stare pure antipatico, mi riferisco a noi, a quelli che giornalisticamente cavalcano sempre la stessa tigre e sono pronti a difenderla anche quando le cose vanno malissimo. Vi potrà stare antipatico Cesc Fabregas, ma ha dato una lezione. Comunque vada la stagione, ne può perdere anche 3 di fila, ma giocando con questa mentalità io non avrò nulla da obiettargli, anche perché il mercato è stato un mercato veramente del sarto che ha cucito il vestito su misura prendendo la stoffa giusta. Hanno ribaltato i due discorsi legati alle fasce e hanno rivoluzionato lì, hanno confermato il portiere, cercavano un centrale forte come Chalobah e lo hanno preso, hanno rinfrescato il centrocampo con un paio di innesti, hanno resistito alle tentazioni legate ai gioielli che avevano subito e presto hanno avuto un prezzo enorme e qualcuno era disposto a mettere quei soldi sul tavolo. Si sono divertiti a portare a spasso la Fiorentina fino al 30 di agosto, e questo per me è un manifesto, prendendo Moise Kean alle loro condizioni. Però in questo momento Kean non è il titolare, perché c'è un titolare che fa parte della gerarchia e che sarà Fabregas a stabilire il momento in cui questa gerarchia verrà ribaltata. La stagione è lunga, giocheranno ogni 3 giorni, dopo la sosta Champions, campionato, ci sarà la Coppa Italia e Fabregas sarà bravo a gestire questi momenti. Perché non dovremmo riconoscere la differenza tra calcio e anticalcio? Per quale motivo dobbiamo arrampicarci sugli specchi per giustificare una prestazione pessima dando 6,5 all'allenatore? E che voto mi dai allora, Cesc Fabregas? Dimmelo, se non sei prevenuto, mi devi dire che voto dai. Sfondi qualsiasi tetto e gli dai 12. Tra l'altro, questo discorso
legato anche a questa piccola bomboniera che potrebbe contenerne 30.000 e riempirebbe tutti i posti, ma non può contenerne 30.000 affacciata su quel maestoso scenario del lago di Como, ha un'organizzazione capillare alle spalle. Se non è per Sesco, non lo prendo. C'è un direttore sportivo moderno, un'area scouting molto organizzata, ma se Sesc è il confronto con l'Udi e quindi con l'area scouting non è un confronto centellinato al millimetro di reciproca convinzione, non prendono i calciatori. Credo che sia la sintesi perfetta: il mercato fatto d'amore e d'accordo con l'allenatore, i calciatori presi senza che per forza debba essere quel nome, ma quel ruolo con quelle caratteristiche. Hai lavorato un paio di anni così e stai crescendo, aumentando la qualità. Ti presenti in Champions e offri questo manifesto. Il giorno prima hanno cercato di mettere la polvere sotto il tappeto parlando di una resistenza, il cuore del Napoli. Voglio vedere il gioco. Vorrei vedere il gioco. Quindi, con grande onestà, faccio i complimenti al Como, uscendo dallo stereotipo delle frasi fatte comuni, banali, non agli italiani, non agli stranieri. Mi interessa vedere una squadra italiana che gioca a calcio, che gioca a pallone, che gioca organizzata, che gioca mentalizzata e che gioca esattamente come ha fatto il Como. Datemi una vostra idea e un vostro pensiero e vi ringrazio per l'attenzione. Buon venerdì a tutti.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo una sorta di riassunto su quello che capiterà durante questo fine settimana, che vedrà un miglioramento del tempo, per fortuna già nelle prossime ore, nelle regioni centro-settentrionali dopo i nubifragi, purtroppo anche le due vittime che abbiamo registrato nelle ultime 36-48 ore. Per quanto riguarda il sud invece arriva lì qualche temporale, in particolare nella giornata di sabato, come vedremo tra poco. In compenso temperature in tutta Italia che si stanno riportando nella norma, rinfresca infatti anche al sud e in tutto il paese temperature bene o male al di sotto dei 30 gradi nei prossimi giorni e si riesce finalmente anche a dormire bene. Per quanto riguarda la situazione attuale, da segnalare l'allontanamento dall'Italia della perturbazione giunta nelle ultime ore e quindi al centro-nord il tempo è già nettamente migliorato, ma la coda di questa perturbazione ora sta interessando il sud Italia. Se guardiamo a livello europeo notiamo comunque una graduale rimonta nei prossimi giorni dell'alta pressione, ma inizialmente tra oggi e domani, venerdì e sabato, il sud avrà il passaggio di un po' di nuvole e questo sabato anche dei temporali che transiteranno in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento. Andiamo a controllare ora la questione temperature con quest'area un po' più fresca che finalmente ha raggiunto anche l'Italia, solo al sud la colorazione come vedete è ancora più accesa, ma anche lì temperature che tendono a calare nelle prossime ore. Vediamole queste temperature, partiamo dalle minime di questo venerdì che sono rimaste sotto i 20 gradi al centro nord, si dorme anche con il lenzuolino, al sud invece ancora un pochino alte ma stanno calando. Le massime ancora al sud oltre 30 gradi, ma questo sabato, grazie all'arrivo del maestrale, anche al sud temperature in calo e si starà bene un po' in tutta Italia, sotto i 30 gradi come vi dicevo prima. Chiudo con il vento perché rinforza un pochettino sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche, venti sostenuti nelle prossime ore e mari localmente mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sull'app di 3B Meteo.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Dietro ogni fusione, ogni acquisizione, ogni investimento c'è una visione, un'idea di crescita, di espansione, di futuro. Noi di Unialleanze accompagniamo le imprese in ogni fase del loro percorso, in Italia e nel mondo. dalle operazioni di M&A alla finanza agevolata, dalla cyber security alla consulenza per l'acquisto e la vendita di crediti fiscali. Strategia, innovazione e concretezza si incontrano per costruire valore duraturo. Uni alleanze, costruiamo alleanze finalizzate alla crescita delle tue imprese.

Bentornati in una nuova puntata, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gossvip, canale 403 Nexum Channel e bentornati anche al nostro canale ospite, canale 56, Roma, Teleroma. Io sbaglio sempre, ma dice non dirlo se non lo sai, è che mi piace tantissimo, deve essere il canale 56 Roma. Comunque, grazie cari amici, bentornati nel salottino e mi avete scritto. Non in tanti, oh mi avete tanti scritto in tanti, oh quanti auguri che ho ricevuto. No, mi avete scritto in diversi, mi avete scritto se ho degli aggiornamenti, ma secondo me siete più aggiornati voi di me, per quanto riguarda la nostra cara Belen e quello che sta succedendo. Perché io onestamente il fine settimana ho staccato un po' la spina, certo un occhio ce lo butto sempre su quanto riguarda quelle cose di cronaca, i fatti di cronaca che succedono. Preferisco onestamente parlare di cose frivole piuttosto che delle cose sgradevoli che sono successe nel weekend scorso. Ma non riesco, onestamente, sapete che non riesco a stare al ritmo. Non riesco a stare al ritmo di tutto quello che sta succedendo, perché è veramente un circo. Mi avete chiesto cosa ne penso. L'altra volta, non so se all'altezza di giovedì o venerdì, vi ho detto cosa ne penso di questa cosa o comunque dell'idea che cominciavo a farmi. In realtà, è tutto molto, molto strano, è tutto forse troppo. Allora, partendo dal presupposto che noi italiani abbiamo una bellissima sindrome, è la sindrome della dimenticanza veloce. Noi ci dimentichiamo velocissimamente delle cose, tant'è che alla prossima puntata di Falsissimo, alla quale probabilmente moltissime persone, non noi, si stanno paura, stanno avendo veramente un po' timore, perché chissà cosa toglierà dal cilindro questo cappellaio matto, chissà cosa ci farà scoprire, cosa. Onestamente, adesso che rimanga tra noi, è vero, facciamo spettacolo, quindi dobbiamo parlarne. Ho bisogno di avere anch'io un'opinione e parlarne con voi di questa cosa. Ci sono state delle pagine dove hanno portato le dichiarazioni di Corona, cioè proprio hanno preso il filmato, se lo sono messi sulla loro pagina. Sapete una cosa? Io

che sono sempre comunque attratta non dagli spettegolezzi, ma pettegolezzi, spettegolezzi, non sono molto attratta, però ho provato un reale fastidio nel sentire la sua voce, nel vederlo, perché parla tutto così, in modo ovviamente cospiratorio, in modo che da attrarre la vostra attenzione, perché anche il modo di parlare è un modo ingegnoso, perché sapete benissimo che le persone che urlano, dopo un po' smettiamo di ascoltarle, non ci interessano, ma chi parla a bassa voce, chi ha il potere di farsi ascoltare tenendo un tono di voce normale, quello è il vero potere. Perché dal momento in cui tu devi as vuoi ascoltarmi e devi ascoltarmi, tu devi tacere, perché altrimenti non mi senti. Quindi il vero potere dove sta? In una persona che parla un tono di voce normale, senza urlare, e dice le sue ragioni, racconta la sua storia. Io l'ho sempre pensata come corona, ecco perché lo svelo ai più del perché ho questo tono di voce quasi melliflua e cospiratorio, perché sembra che vi stia raccontando solo a voi, solo a te, un grandissimo segreto. E invece sta dicendo un sacco di cose. Non mi riguarda il fatto che possa dire delle cose vere o delle cose false, ma in questo fine settimana, onestamente, mi è servito per fare anche altri tipi di congetture. Vi ricordate che prima o poi l'apriremo questa rubrica E se fosse? La rubrica per la rubrica E se fosse tutta spettacolarizzazione? Allora, io vi ho portato a dire, immaginatevi di avere, o comunque se siete sorelle e avete delle sorelle, immaginate se riusciste veramente andare a letto con vostro cognato. All'epoca dei fatti, perché sono andata a indagare questa cosa, non è vero quello che poi hanno riportato i giornali, all'epoca del fatto. E si parla del 2021, mi pare, Ignazio e Cecilia non erano ancora sposati, non c'era ancora la bambina, lei non era incinta, perché ovviamente a sapere una cosa del genere è ancora più grave. Tua sorella è incinta, tu vai a letto con il marito. A quanto pare non era Cecilia incinta, non credo fossero ancora sposati, ma non sono andata lì come si dice, non sono andata a, scusate, telefono con la vibrazione. Non sono andata a vedere quando si sono sposati, però so perfettamente che era vero, nel mondo dello spettacolo si vocifera il fatto che Cecilia chiudesse un po' in casa Ignazio perché avesse questa predisposizione nel far compagnia anche altre belle donne. E Cecilia, amandolo fortissimo, sapendo di questa debolezza del compagno, vedeva bene di tenerlo sempre molto sott'occhio, insomma. Però da questo a dire che anche mia sorella è andata a letto con il mio compagno, che comunque il mio compagno ci ha provato, vuol dire che al limite Mosè ha dei problemi. Se non riesci a tenertelo nei pantaloni, hai dei seri problemi, parliamoci chiaro. Quanti come lui? Probabilmente molti, però a livello patologico ti devi far curare. Comunque, io sono rimasta indietro, no, questo fine settimana, perché ho elaborato la mia congettura. La mia congettura è quella di probabilmente, e se fosse che è tutto spettacolo. Voi sapete che Belen sta passando un periodo molto molto triste, terribile a livello psicologico, a livello lavorativo. L'unico modo che ha per stare tra di noi e stare sempre hype è quello di sono i suoi canali social. In realtà poi è solamente Instagram, dove pubblica tantissime cose a tutte le ore, milioni di storie e a volte qualche post lo fa. Corona e lei hanno sempre detto di volersi bene, nonostante la fine del loro rapporto, si pensa che lei lo abbia tradito con De Martino, ma poi si dice che non è vero, non stavano già più insieme, lui dice invece sì, poi altri dicono sì, invece stavano insieme, sei innamorata di De Martino, ma se una persona si innamora di un'altra vuol dire che non è più innamorata di quella. Avanti, su, cioè non la nostra età, le favole non ce le dobbiamo raccontare, comunque che sia una vendetta fredda di Corona, ne ho sentite di tutti i colori. Poi ho ascoltato e ho chiesto a una collega cosa ne pensasse e abbiamo elaborato questo pensiero del fatto che, ragazzi, è spettacolo e il fatto che sia spettacolo, che siano persone di spettacolo, poniamo il caso che sia una farsa.

Poniamo il caso che sia tutto preparato a tavolino. Poniamo il caso che si vogliano bene queste due persone. E lui dice: stai attraversando un bruttissimo periodo, quella che ti ruba il contratto con Mediaset, forse vai a Ballando con le Stelle, fai il giudice. Insomma, lei ha bisogno di rimanere in Hype. Poi c'è quella che vi abbiamo letto, quel suo sfogo del fatto che comunque ha 40 anni, non ne ha più 20, in un paese maschilista come l'Italia, se non hai le chiappe sode, non lavori. E poi ci sono state persone che gli hanno detto: Ciccia, ma in 20 anni ti potevi anche erudire, imparare a fare qualcosa. Cioè, se avevi sicuramente qualche talento, perché non lo hai coltivato? Perché è quello che facciamo noi comuni mortali. Non tutti hanno la possibilità. Io, a me è capitato spesso di sentire delle voci angeliche, ma non tutte le voci angeliche sono portate per lo spettacolo, sono perché probabilmente mancano di aspetto o mancano di altre cose. Non so spiegarvelo. Lei è nel mondo dello spettacolo, però cosa succede? Succede che proviamo ad immaginare il fatto che Corona voglia aiutare Belen, voglia dire, diciamo, questa grandissima, grandissima cazzata, roba che può far indignare tutti, persino i sassi. E le piante grassi, diciamo questa cosa terribile, tanto io non le ho le prove. Tu ti coalizzi contro di me, tanto io comunque per il nostro paese sono la feccia, sono l'uomo più odiato e temuto d'Italia, a me non cambia niente che mi amino, che mi odino, me ne frego, io devo monetizzare, io devo fare denaro. E chi meglio di Belen può di nuovo aiutare a fargli denaro? Chi meglio di questa stranissima, strampalata coppia, che non è più coppia, all'inizio, 20 anni fa, ha fatto guadagnare entrambi miliardi. Lei è diventata quello che è diventata, lui ha guadagnato fantastigliardi grazie alla sua bellezza, vendendo le foto, perché comunque è un essere meschino, sappiamo. Però anche lì, quanto lei non sapesse, noi non lo sappiamo. E stavolta, scusatemi, ma non potrebbe essere la stessa cosa? Non potrebbe essere la stessa cosa che in un momento di bisogno comune ci si allea, si dice questa grandissima cosa che veramente ha fatto tremare le persone, perché oh, quante indignazioni, quanti pro e contro Belen, quanti pro e contro Corona, ma la differenza è che a lui non ne frega niente, infatti. Nelle sue puntate di Falsissimo, cosa fa? La prima puntata sapeva perfetto, è un genio. Se ci pensate, è un genio. La prima puntata ha messo Belen perché sapeva perfettamente quanto comunque invidia, curiosità, suscita ancora il suo nome, quanto desiderio suscita ancora il nome di Belen, di chi la vorrebbe a fianco a sé e di chi la vorrebbe invece che sparisse. È un genio. La prima puntata parla di Belen. La prima puntata parla di cose misteriose. Lui vuole avere ragione. Lui, se avesse le prove, penso che le avrebbe fatte vedere. Io rimango sempre il se fosse, perché ancora nessuno di noi ha visto le prove e lui continua a parlare. Ma cosa succede a noi italiani? Che fino alla prossima puntata, che non so se è stasera o domani, quello che lui poi rivelerà, se parlerà d'altro, noi dimenticheremo Belen. Ma nel frattempo, cosa è successo in tutta questa settimana? Belen ha avuto un hype altissimo. Le sue foto sono girate dappertutto, giornali cartacei, giornali in internet. Sicuramente qualche brand l'avrà contattata. Perché? Perché tendenzialmente Belen è una brava persona, non è una persona che farebbe del male. E io di questo ne sono certa, la vedi quando parla, quando comunque cerca sempre comunque un entourage di persone che le vogliono bene, che può essere la sua famiglia, ne abbiamo parlato diverse volte. E non ci credo, amando così forte la sua famiglia, se veramente Ignazio ci avesse provato, avrebbe provato ad avvicinarsi in qualche modo, secondo me lei l'avrebbe menato. Secondo me l'avrebbe menato, perché non è una persona che si fa problema a spaccarti un piatto in testa. Quindi ci sono arrivata a questa conclusione, perché ci guadagnano tutti. Ci riflettete un attimo, ci guadagna lui con visualizzazioni, con gli abbonamenti, perché costa credo 5, l'anno scorso o 2 anni fa, adesso non mi

Ricordo all'epoca dei signorini costava 5 euro abbonarsi, quindi è pochissimo, manco 10 euro, 5 euro. Quindi lui ti dà l'input, sei curioso? Ok, paga l'abbonamento e vado avanti a parlare. E quindi tutte quelle pagine di informazione, o pseudo-informazione, hanno pagato questi 5 euro, si sono abbonati, perché fa comodo a tutti sapere. Cioè, quello che fa il lavoro vostro, cioè quello che ormai gossip non lo fa più nessuno, perché raccontate delle cose talmente menose che stufano tutti, mentre lui fa il lavoro sporco per tutti, e poi voi vi rivendete tutto ciò che... Ovviamente dice, ma io l'ho pagato, quindi è mio, l'abbonamento è mio, me lo posso rivendere. Fate quello che volete. Io mi sono assentata questo fine settimana perché abbiamo avuto parecchio da fare, sia a livello lavorativo che a livello personale, ovviamente. Però poi sono arrivata a vedere su delle pagine gli aggiornamenti di questa favola. Continua a diventare sempre più intricata la vicenda che sta coinvolgendo Belén Rodríguez e Fabrizio Corona. A scatenarla è stato lo stesso ex re dei paparazzi, con l'ultima puntata di Falsissimo, durante la quale ha fatto alcune rivelazioni sulla showgirl argentina e sulla sua vita sentimentale. Le parole, smentite dalla diretta interessata, hanno generato una serie di reazioni nelle persone che le sono vicine e che sono state coinvolte indirettamente. Io questa cosa ancora non la sapevo, ve la leggo con voi per la prima volta. Magari qualcuno sarà super aggiornato, qualcuno un po' meno, ma vediamo un attimo di cosa si tratta, di questa fantastica favola noir. Tra queste c'è il fidanzato Gaetano Fidanzati, che non è stato menzionato da Corona, ma che con molta probabilità non ha apprezzato le dichiarazioni nei confronti della compagna, per quanto senza prove. Il personal trainer non ha commentato, ma ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Tony F, che da tempo allena. Ma che cosa c'entra il rapper ora con il compagno cosa c'entra ora il personal trainer? Ma cosa c'entra il rapper, ora compagno di Giulia De Lellis, in tutta questa storia? Perché a me non interessava dirvi questa cosa, e quindi il mio cervello meccanicamente isolava quella frase. Cioè, ero obbligata a dirlo, ma nello stesso tempo il mio cervello diceva no, non leggere perché non me ne frega niente, e quindi mi ingrippo, vabbè, scusatemi. A renderlo parte dei fatti è stato Corona, che durante l'ultima puntata di Falsissimo ha raccontato che tra lui e Belén c'è stata una vicinanza intima, in un periodo in cui lui era già fidanzato. In realtà non c'è prova di questo e non rappresenterebbe in alcun modo una minaccia per le rispettive relazioni. Gaetano Fidanzati non sarebbe però più un punto di riferimento per Belén, almeno questo per quanto è quanto sembra trasparire dalle parole della showgirl. In un momento di difficoltà in cui il compagno sarebbe dovuto essere la prima persona al suo fianco, Rodríguez parla di persone che spariscono al primo segno di difficoltà e che per questo perdono spazio nella sua vita. Secondo chi scrive, il riferimento potrebbe essere proprio al personal trainer. Vedete, ha un rapporto arrivato alla fine, in un momento delicato della sua vita. A supporto di questa ipotesi anche il fatto che la Rodríguez ha smesso di seguire il suo profilo, oltre a non mostrarsi da tempo al suo fianco. Ora, ma a noi veramente interessa tutto questo? Allora, io penso che una persona come lei dovrebbe veramente prendersi del tempo per se stessa e spiantarla di andare con chi che sia. Ma ti manca veramente un uomo? Ma sei così bella? Cioè, io ho persino una carissima amica che ha una valigetta piena di felicità che usa quando è sola. Fatta anche tu una valigetta di felicità. Scusa, ma devi per forza stare con degli uomini. Ma che poi c'è sempre il genio di turno che li elenca tutti. Datti anche una tregua, a me non mi frega niente, però datti una tregua, perché se è vero, allora, vi ricordate quello che avevamo detto l'altra settimana, credo l'altra settimana prima di Ferragosto addirittura, quando Parcapiglia, quello che è, disse che la fotografava da sola, l'ha fotografata con qualcun altro che non era il fidanzato, che era da sola, e lei tutta, a me manca il fiato.
A me manca il fiato perché io capisco che cioè, mi rendete conto che senza di noi questa gente smetterebbe di fare quello che fa e dire Ticio, calmati adesso, anche meno. Ma invece noi bramiamo, siamo curiosi, compriamo giornali, facciamo click e quindi alimentiamo questa industria delle falsità. Io non voglio fare della morale a nessuno, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Però, ma non dite anche voi. Marone, non dite anche voi una cosa del genere? Adesso, ma per favore, ma non c'è qualcosa di più bello nella vita che avere questa brama di sapere che quella che non è più ricca o non sta più con quello? Ma lo sappiamo tutti. Ma quando dicono, ah, oh, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, ah, oh, il nuovo fidanzato di Belen, raga, durano tutti da Natale Santo Stefano, tutti. Tutti, ma chi se ne frega, quantomeno hanno il pudore, alcune, di non parlare d'amore, di non farsi vedere super innamorate, ma stai insieme a una persona. Ma ci sta, ragazzi, ma ci sta. Ma poi, voglio dire, per me, gli amici, l'uomo che dice di amarci, è colui che si vede nel momento del bisogno. Ma è vero questo, non è un modo di dire. Quando lei è stata male e ha avuto quella crisi psicotica, chi è corso da lei? Stefano. Probabilmente lo avrebbe fatto anche se lei non fosse stata la madre di suo figlio. Perché? Perché è stata sua moglie, lo ha legato un sentimento fortissimo. E quello che comunque c'è tra loro, i giornali non lo potranno mai sapere. Corona non potrà mai sapere la verità delle cose. Fa delle congetture, ce le butta lì, come chi dice, ah, non lo segue più. Sì, può essere che si è incazzata, può essere che abbia scoperto, perché tutti noi, quando conosciamo una persona che ci piace tanto, diamo il meglio di noi stessi, o sbaglio? Poi, se siamo veramente quel meglio dura, anzi, questa persona ci fa star così bene che diventiamo sempre, sempre migliori, sempre fantastici, perché questa persona ci rende migliori. Però poi quando cominciamo una persona, lei conosce questo, come diavolo si chiama? Aspetta, come si chiama? Lei conosce questo Gaetano, super hype, super figo, super wow. E lui si vende per quello che vuole far credere di essere. Ma non è innamorato di Belen. Quante persone non sono state innamorate di Belen, ma l'hanno solo usata per avere risonanza, per uscire per avere questi minuti di celebrità, questo mese di celebrità, tantissimi. Probabilmente chi non l'ha mai usata è stato Stefano De Martino che l'ha amata davvero ed è quello che è corso da lei quando non è stata bene. Tutti gli altri, li metto in fila tutti, l'hanno tutti usata, chi più, chi meno. Magari sicuramente anche lei ha pensato, pensavo fosse amore e invece era un calesse. Per l'amor del cielo, ci sta, è un essere umano. Però secondo me, molti di più quelli che le hanno fatto credere di essere qualcosa, qualcuno in realtà non lo erano. Perché? Perché se tu sei follemente innamorato di una persona, anche se lei sta insieme da poco e la vedi in difficoltà, non la molli. E poi le delusioni, beh, mi dispiace tantissimo, di delusioni una a 40 anni dovrebbe anche aver imparato in un certo senso, probabilmente hai anche una corazza bella, bella tosta, sicuramente dettata anche dal carattere, dato anche tutto quello che tu hai passato da ragazza, da bambina, cose che a volte ti va di raccontare, a volte non ti va di raccontare. Sicuramente le persone amano di più fare delle congetture per riempire spazi. L'editore, il direttore ti dice, ah, devi farmi un articolo di tot numeri. Tot parole e quindi ci buttano dentro. Almeno io dico se fosse, posso avere l'idea che potrebbe essere come non potrebbe essere. Si fanno dei pensieri, si fanno delle congetture, ma sicuramente non per far del male, ma poter pensare che se davvero è come vi ho detto io, che è una spettacolarizzazione, se è il fatto che Belen dice va bene, dai, facciamo sta cosa, mi dai il 10%, qualche soldino in più, lei è in hype, quindi tutti cercano le notizie, tutti cercano di sapere cosa ha detto, cosa ha fatto, eccetera, e quindi lei è tornata, cioè non va a stagnare. Ma io dico, ma c'è veramente...

paura. E a me non piace questa cosa, a me fa veramente molta, molta paura questo malessere che travolge queste persone che fanno di tutto nella vita per essere sempre belle, sempre al centro dell'attenzione, perché se non hai questa bellezza che ti contraddistingue, allora sei finita. Ma sei una dea e invecchia. Cioè, tu conosci, cara Belen, la nostra Virnalisi. Virnalisi non si è mai voluta far toccare da un bisturi. Aveva sicuramente anche lei le sue routine di bellezza, sicuramente non portava abiti come i tuoi, ma parliamo anche di un'epoca diversa. Però quando la vita, quando la natura ti dà una tale bellezza, sicuramente ti fai anche un mazzo tanto, perché io non t'ho mai giudicata sul divano mentre mi mangiavo il gelato e tu invece ti facevi degli squat. Io ho detto, Madonna, che brava che è. E così tante altre persone equilibrate e non invidiose, perché io non sono invidiosa, non sono gelosa, non l'ho mai conosciuta nella mia vita. Ecco, rancorosa non direi, ma il rancore è molto brutto, perché il rancore in sé non è una sorta di odio sotto le braci, no? Sotto la cenere. Il rancore è qualcosa che non si affievolisce mai. Non è odio, ma il rancore è secondo me anche peggio, perché se tu odi una persona, magari in realtà poi non è quello il vero sentimento, ma quando porti rancore per una persona, il rancore è peggio, perché sedimenta, cioè è una brace che è sotto la cenere ma che non si spegne mai. Però cosa succede? Ti logora. E allora non ha senso portare rancore alle persone, è più onorevole, secondo me, dire a una persona ciò che si pensa di lei, se proprio siamo costretti, attenzione, piuttosto che portare rancore a questa persona. Almeno questa persona sa cosa pensiamo di lei, l'ha inteso come persona, e basta. Magari dirà la sua, magari ci siamo sbagliate a portare rancore, ma l'importante è che non portiamo noi il peso, perché veramente vivere con il rancore è qualcosa che o come vivere con i sensi di colpa, è qualcosa che ti dilania, è qualcosa che ti fa perdere lucidità a seconda di quello che si commette. O secondo voi, io non ci voglio credere, ma secondo voi una persona come Belen davvero potrebbe aver fatto una roba del genere con il marito di sua sorella, con il fidanzato? Ma è una cosa lontana anni luce. Poi giustamente dice non ci sono le prove. L'unica cosa che io mi sento da sorella maggiore, perché sono più grande di Belen, è dire basta, finiscila, fatti veramente una valigetta di felicità, come la mia amica e come altre amiche, suppongo, e basta uomini, non interessa, ogni estate esplodi con questa cosa, ma lascia perdere, ma lascia stare, ti usano e basta, e non hai bisogno, hai bisogno veramente di persone che ti amano davvero, ma non persone che senza di te non avrebbero né arte né parte, non brillerebbero neanche. Quindi la mia idea rimane questa: è tutta spettacolarizzazione, è tutto un modo di Corona che vuole bene a Belen perché deve tanto a Belen. Diciamo che reciprocamente si devono molto. Tanto, tipo, ma lei gli ha chiuso il profilo Instagram. Sì, ma lui non guadagna con quel profilo Instagram, lui guadagna con altro. Non gliene frega niente. E credete che gli avvocati abbiano davvero di nuovo tutta sta porta e velocità nel far chiudere un profilo? È tutto preparato. È tutto preparato. La tranquillità di Cecilia e di Ignazio è perché anche loro avranno sicuramente la loro fettina. Sicuramente. Per quanto riguarda poi il tizio che con cui stava il personal trainer, a coloro non gliene frega niente di infangarlo. Ma assolutamente niente che poi infangarlo. Magari è vero. Però è sempre lì, a Fabri, le prove ci servono, noi vogliamo vederle. Ma poi sappiamo anche una cosa, che non c'era semplicemente 2 anni fa l'uso dell'intelligenza artificiale per creare delle cose. Quest'anno, più di qualsiasi anno passato, c'è e puoi creare qualsiasi cosa, qualsiasi formato. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti, sempre, sempre, sempre, sempre, perché veramente non è un gioco la vita delle persone. E chi pensa di poterci giocare deve stare molto attento, perché vi ricordo così.

Cos'era successo a Selvaggia Lucarelli quando imbrattò la reputazione di una signora? Ora non ricordo esattamente, ma andò su tutti i giornali, in televisione. Lei si suicidò. Perché? Perché era talmente tanta l'onta e gli insulti a questa persona che non ha retto. Questo è, dovete stare attenti, cari, voi che avete il potere di fare del male alle persone. Perché lo fate? Cioè, capite che non ha senso? Voglio dire, lo fate per spettacolarizzare, lo fate per monetizzare, perché probabilmente se andate da Tizio, gli dite: Tizio, guarda, io ho le prove che hai fatto questo. Lui probabilmente i soldi che sarebbe in grado di darti non sono sufficienti, hai fatto due conti, a quello che potresti guadagnare a rivenderlo a chiunque. Ma perché rovinare le persone? Ma chi ti ha fatto del male? Chi ha fatto del male nella tua vita è una persona che non puoi distruggere. Chi ha fatto del male a tuo padre e ha rovinato la tua famiglia, in un certo senso, è morto. E i suoi eredi sono intoccabili. E quindi cos'è tutta sta cosa? Perché hai paura anche tu di sparire nel nulla? Perché non hai scelto Belen invece che una Flavia Vento? Perché Belen ti fa fare un sacco di soldi. Perché sono passati 20 anni, ma lei continua a farti fare un sacco di soldi. Perché nel bene o nel male, a noi italiani, a lei piace. Cioè, chi le vuole bene, chi la idolatra, chi chiude gli occhi e ce l'ha al posto della moglie. Io credo che avere un'idea su queste cose può bastare. Io ho la mia idea, adesso passiamo oltre. Io, a meno che non ci siano delle prove, non ne parleremo più, parleremo di tante altre cose. Però volevo chiudere il cerchio con quest'ultimo pensiero. Io vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e parleremo di tantissime, a meno che non butti un'altra bomba o carne agli squali. D'accordo? Ci vediamo domani, un bacio grande, buonanotte.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

A me dispiace dirlo, amici, mi dispiace veramente tanto, ma i Boney M con, in questo caso, Ma Baker, abbiamo sentito l'altra volta, abbiamo sentito Rasputin, ti giuro, lui mi sembra veramente il fratello scemo, perché è lì, loro cantano tutte tipe, fighe, brava, bella voce, lui mamma, e balla come un mo, cioè, giuro, mi dispiace ragazzi, giuro, mi dispiace, però vabbè, era un personaggio, i Boney M, personaggio della musica anni 70, la musica dance, che hanno fatto ballare e continuano a far ballare ovviamente generazioni di fans, e non solo, perché quando la metti in discoteca è automatico che poi si inizia a ballare. Benvenuti cari amici, una nuova puntata di SVR, prima parte da solo, poi arriverà Simona Monaco in mia compagnia, ma apriamo ufficialmente il programma come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel su Teleroma 56, sono Mauro Caputi. Allora, oggi vi voglio raccontare, voglio iniziare questa prima parte, visto che non c'è ancora Simona, possiamo parlare di cose un po' più sconge, di cose un po' più particolari, di cose che sicuramente non fanno dire "Oh, ah, una gentil donzella", ma no, allora non è, attenzione, stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando di sondaggi, di storie, di leggende al mondo così, che riguardano il mondo del sesso dell'uomo, un po' così, sono delle leggende particolari. Alcune cose sono talmente assurde che sembrano inventate, ma in realtà poi si verrà a scoprire che sono reali. Iniziamo, giusto per farvi capire dell'argomento di cui parleremo oggi, da una scoperta sugli scritti di Leonardo da Vinci. E fin qua, fa figo. Oggi vi parlerò degli scritti di Leonardo da Vinci. Ma ditemi voi, secondo voi Leonardo da Vinci, in tutti i suoi scritti, che cosa potrebbe aver anche scritto? Di cosa potrebbe anche aver parlato? Di quello che lui chiamava la verga. Sì, ha fatto un trattato sul pene, sul membro maschile, sul membro maschile. Sì, ed è molto ironica la cosa, è comica, anche perché voi immaginatevi in un periodo storico, in un periodo in cui l'anatomia del nostro corpo era un po' complicata, cioè non è che tutti sapessero tutto, cioè tu te vedevi, capivi e dici ok, siamo questi qui, però non è che c'era il dottore, dice no, sai, c'hai questo, poi a quell'altro. Erano gli studi, era l'inizio del mondo dell'anatomia. E quindi anche Leonardo da Vinci, che era uno studioso, iniziò a studiare quello che era il corpo, e intorno al 1508, tra i suoi appunti anatomici, Leonardo inserì una nota intitolata appunto della verga. Andiamo a leggere, è interessante questa cosa. Secondo Leonardo da Vinci, il pene non obbediva sempre all'uomo. A volte sembrava avere intelletto per sé, cioè avere un suo intelletto, questo dalle scritture di Leonardo. Spesso l'uomo dorme e lui veglia, e quando l'uomo voleva usarlo, a volte lui non vuole. Questo è il tema, no? Questo è il tema un po' di Leonardo, che va a spiegare come molto spesso, appunto, su quello che succede a noi cari uomini, no? E che è quasi normale, che dici no, ma perché poi volevo. No, succede, ragazzi, succede anche questo. Leonardo arrivò perfino a definirlo un animale dotato di anima e intelletto separato dall'uomo. Vedete con quali parole, con quale grazia, con quale eleganza va a descrivere quello che è il reale augello che ci è stato dato a noi uomini? Perché giustamente non è che... cioè la volgarità nasce dopo, nasce poi con le persone volgari, mentre lui era soltanto di anatomicamente, parlava a livello di anatomia, perché come abbiamo le mani, come abbiamo la testa, come abbiamo gli occhi, i capelli, tutto quanto, abbiamo anche quello giustamente che c'è. L'uomo, secondo lui, sbagliava a nasconderlo, il pene andava ornato e

illustrato con solennità come ministro dell'umana specie. Specie sarebbe specie, perché allora, per un intellettuale come Leonardo,

una specie animale e umana, essere procreati, lo nascondiamo per vergogna. Ed è assurda questa cosa, perché in realtà è vero, cioè il Leonardo quello dice, cioè vediamo le facce di alcune persone che ci danno anche fastidio, ma quelli che l'hanno generato non lo vediamo. Perché? Perché nella nostra mente da sempre il pene è diventato qualcosa di oh, cioè quando i bambini si toccano, non ti tocca, non te devi toccare, sa? Però vedete che Leonardo ha iniziato con questi studi proprio perché, studiando il corpo umano, quindi avrà sicuramente trattato anche della parte femminile, ma in questo caso ha analizzato, perché è vero, alcune volte c'è voi, altre volte no, altre volte sì, altre volte no. Ma pensate un po', che cosa succede andando avanti nel futuro? Venne fuori una leggenda strana e migliaia di uomini in Cina, se non sbaglio, comunque nel sud-est asiatico, ecco questo in Asia, migliaia di uomini temevano che il loro pene gli sparisse nell'addome. E lì iniziò un'epidemia di paura. Adesso ve la vado a spiegare. Il coro, che è proprio definito così, il coro era la convinzione che il pene si stesse ritirando nell'addome, fu documentato soprattutto in Cina e nel sud-est asiatico. E voi vi andrete a chiedere, ma com'è possibile una cosa del genere? Ma chi è che, ma cioè com'è ragionata una roba del genere? Com'è ragionata? Adesso ve lo vado a spiegare. Non temevano soltanto di perdere il pene, molti erano convinti che una volta scomparso sarebbero morti tutti quanti. È così, boh, perché nel 1967 a Singapore, pensate, le fake news, meno male che oggi non ci sono, o meglio non è così, beh sì, no, ci sono uguali, sono tutti creduloni. Comunque, a Singapore una falsa voce, quindi una fake news, alimentò il panico. La carne dei maiali vaccinati avrebbe fatto ritirare il pene. Questa era la voce. Quindi se tu mangi un maiale vaccinato, il pene ti si ritira subito. Pam, secco, via, pam, olè. Il legame in realtà non esisteva, ma non esiste, cioè non c'è. Ma furono registrati, pensate un po', 469 casi di coro, cioè a queste persone gli si ritirava realmente il pene. Ora andate a capire perché, è molto semplice, si chiama psicologia, si chiama mente. Il fenomeno poi venne sopito e riapparve nel Guangdong tra il 1984 e il 1987. Due epidemie di panico coinvolsero oltre 2000 persone. 2000 persone, questa qua si chiama ignoranza, grande ignoranza, e questo per quello che i popoli poi, la gente dice, ah, ma perché veniamo governati da qui? Perché? Perché il popolo ignorante, il popolo sarà sempre ignorante, e chi, come dai tempi di Leonardo in poi, eccetera, è stato governato, dai, perché qualcuno era più intelligente per sfruttare le paure del popolo. Pensate un po' che per impedire che il pene sparisse, alcuni lo tiravano o lo bloccavano con le mani, stavano tutto il giorno così, ma soprattutto anche lo bloccavano con strumenti, e la retrazione non era reale, però le ferite senza dubbio sì. Quindi il problema non era tanto ma è che gente si feriva in maniera crudele, si feriva in maniera decisamente pericolosa, e da lì nasceva la cosa. Hai sentito quello che non è riuscito a trattenerlo, si è ferito, gli erano dovuto tagliare? Ecco, questa è l'idea, e da lì nascono le paure. Geni, noi uomini siamo veramente dei geni, per qualche motivo ci mettiamo in testa delle idee e quelle idee poi ce le portiamo avanti. Ma quale idea?

sapeva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

alzato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Lui era Pino D'Angiò, ma quale idea, quale idea. Cari amici, ben ritrovati in questa prima parte di Yes We Are. Sono Mauro Caputi e dopo aver ascoltato questa canzone, che comunque ci piace sempre, rifatta, era strano vedere e rivedere lui, no, giovanissimo, e dopo averlo visto anche a Sanremo. Allora, di cosa abbiamo parlato finora? Adesso ci siamo appoggiati un attimino a quello che è un argomento un po', diciamo, un po' delicato, cioè nel senso la parte dell'uomo, ok? Cioè quello era la parte che noi utilizziamo di più, e quindi alcune teorie che se ne è parlato molto, ok? E su quello che è questa paura che la gente aveva che in qualche modo il pene si ritirasse. Ma siccome stiamo parlando di notizie così strane, rimanendo nell'argomento di oggi, c'è una notizia che appunto gira da un po', ed è un segnale che viene mandato in generale a coloro che dovessero trovarsi in situazioni di emergenza. E la notizia è questa: se un uomo cade a terra e ha un'erezione immediata, non muoverlo è segno di una lesione spinale. Allora, bisognerebbe andare a capire quanto sia reale o fake questa cosa, cioè nel senso, perché ora non c'è una spiegazione medica reale a questa notizia, no? Perché la gente dice non lo so, però sembra, dice, una notizia fake. Vediamo un po' chi, vediamo se dai commenti. La prima, essendo stato un soccorritore in ambulanza, lo sapevo, quindi sembrerebbe reale, questa cosa qua sembrerebbe reale. Vediamo un po'. Vabbè, questa qua non si sa. Comunque andiamo a leggere altre notizie. Allora, se ti è stata rimossa una costola e sei giovane, hai probabilità che ti ricresca. Lasciamo perdere il mondo della parte bassa, andiamo nelle altre parti, che a quanto pare appunto ci sono queste notizie che sembrano, in realtà sono false, ma cioè sono vere ma sembrano false. Non puoi prendere il raffreddore stando fuori al freddo, è un mito, i raffreddori sono causati dal virus. Vabbè, questa cosa qua la sapevamo, ce la diceva la mamma. Gli uomini che consumano molta caffeina hanno maggiori probabilità di avere spermatozoi caffeinati. Ah, qualcuno ci può aiutare? Qualcuno di voi sa qualche cosa di questo? Nel senso, sono notizie che possono essere attendibili? Probabilmente sì. Poi c'è il delirio di Cotard, è una rara condizione psichiatrica in cui il paziente crede di essere morto, di non avere organi o di essere immortale. Ora, questa cosa qua si richiama un po' quello che era la paura, le fobie che c'erano per ritirarsi di, eccetera, perché sicuramente quando la mente arriva a credere così fortemente a determinate cose, senza dubbio da qualche parte noi ci autoconvinciamo. È strano, è difficile non essere in qualche modo... Cioè, guardate quello che ci è successo anche durante il Covid, durante tutto quel periodo. Ci hanno messo veramente tanta paura, ci hanno veramente rinchiuso in casa, che tanto che adesso io sono contento, state in casa perché così ci guardate e va bene, ma in realtà molta gente preferisce stare in casa che uscire fuori, perché uscendo fuori, cioè, da questo è un circolo vizioso. Tu più guardi questo, più non hai voglia di uscire. Perché su questo qui c'è il brutto, il più brutto del brutto del brutto, ed è una conseguenza mentale che è uguale al discorso del pene che si ritira, né più né meno. Ci sta mettendo, comunque ci stiamo, perché è una scelta che facciamo noi di stare qui sopra e di vedere il brutto. Ora ti faccio un esempio, seguivo le pagine di Borrelli, no? Di quel personaggio politico e di Borrelli. Lui condivide il brutto di tutto, il brutto della società, il brutto di Napoli, il brutto della campagna, il brutto dell'Italia, il brutto di tante cose. E c'è,
c'è sempre stato, attenzione. E vedo che la gente si accanisce a mandargli il video del brutto della città di Napoli, della campagna, della costiera amalfitana, eccetera. Lo stesso succede con le barche. Ora, è vero, uno dice, da un lato dice, caspita, ma facciamole vedere queste cose, magari la gente si vergogna, la gente capisce che sta sbagliando, la gente capisce che è brutto, non è bello. Però in questo caso tu rappresenti a un mondo intero quella che è solo e unicamente la bruttezza della tua città. Cioè, invece di parlare della bellezza, e ce ne sono, di non mi dire che non ci siano cose belle a Napoli, non mi dire che non ci siano cose belle in una città, in una campagna meravigliosa, in una costiera amalfitana. Però su cosa vai a puntare? Su cosa si va a puntare? Sulla bruttezza. Ed è un peccato, perché chi guarda che non è di Napoli pensa, ecco, questi sono i napoletani. Ed è un peccato. State rovinando, volendo fare questa denuncia, state rovinando anche l'immagine della vostra città.

non solo fatta da chi in realtà fa queste cose brutte. Comunque, ci vediamo tra poco con Simona Monaco, continueremo a parlarne. Vi ringrazio per essere stati con noi, per voi sigla.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza

0: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Mazzi, ho creato il crime, il crimine, no? Quello viene in uno slang americano.
1: Sì,
0: e dice
1: carino che è.
0: Esatto. E fin qua inizia il pezzo. Da qui in poi, tra un po' inizia a elencare tutti i rappers americani.

0: degli aggettivi, degli aggettivi, perché colui che
1: ha creato è il grande maestro, il
0: Grandmaster Flash, perché si chiama Grandmaster Flash. LL Cool J ha create the sound, cioè che dà quello che è la storia dei rappers, no? Quando la fece, te l'ho già da ascoltare alla mia cugina di New York City.
1: Ti preso sì.
0: Cioè, perché mi disse, ma questi sta elencando, non capendolo l'inglese al tempo, sta elencando tutti i rapper americani uno dietro l'altro. Carino il sound, ma... The rappers.
1: Probabilmente non lo sapeva nemmeno lui l'inglese.
0: No, probabilmente sì, in qualche modo Cecchetto, figurati, l'ha portato avanti. Però invece la forza di Jovanotti in quegli anni di portare il rap, e non era evoluto come oggi, no?

0: Artis Blu è un altro, no? Allora, giusto per proprio per capire, questi pezzi che lui prendeva erano i pezzi di intro delle tracce originali dei rappers, perché quando loro iniziavano a cantare, sai, come Fibra ha il suo intro, no? Che ognuno ha il suo modo di entrare o si presentano, lo stesso facevano i rappers. Quindi prima di entrare lui ha campionato LL Cool J oppure Grandmaster Flash, perché venivano presentati dagli MC che erano i Master of Ceremony, o i Master della cerimonia,
1: Ceremony, esatto, mi inceppano
0: le cose. Ed e quindi lo stesso era un periodo in cui non è che facessero chissà che testi di canzoni,
1: non avevo dubbi.
0: Ed era questa. Comunque va bene, abbiamo iniziato.
1: Ma lui era, è un cicettino, guarda.
0: Sì, era super figo. Era col chiodo, il cappello al contrario, i boxer, le scarpe alte, cioè era figo. E io, cioè, mi piaceva tanto, a me piaceva proprio tanto Jovanotti, e mi vestivo come lui, col cappellino al contrario, e mia madre diceva: ma dove vai con i pantaloni a zumpa fusso, perché lui portava i pantaloni con la caviglietta da fuori come a crema.
1: Effettivamente io amo tenere le caviglie fuori.
0: Carinissimo. Bene, possiamo iniziare, signore, sì? E signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì dove? Su Nexum Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici. Seconda parte della puntata, nella prima parte della puntata, Mia Dolce e Simona Monaco, ho parlato di alcune fobie di alcuni personaggi che nel passato avevano paura che il pene gli si ritirasse se mangiavano carne di maiale. E quindi in Asia... nell'Asia, in Cina e nell'Asia, nell'est asiatico, ci fu questa corsa di tutti questi uomini dal medico o per prendere aggeggi per tenere il coso fuori, perché qualcuno mise in giro questa fake news dicendo
1: un vegetariano
0: esatto, sicuramente un vegano vegetariano, ui, guarda che se mangi la carne di maiale con ti si ritira il pene e poi quando ti si ritira muori. Capito? E quelli tutti
1: col bilancino
0: per tenere, provocandosi ferite talmente gravi che poi glielo dovevano togliere, e magari in quegli anni non c'era una cosa e quindi morivano e quindi si alimentavano.

0: passava in automatico la cosa,
1: la leggenda,
0: la leggenda del, che era tutto autoprocurato. Mentre poi abbiamo parlato anche di Leonardo da Vinci, che nei suoi studi anatomici creò un paragrafo chiamato Della Verga, senso dedicato ovviamente al reale Augello, definendolo definendolo un essere a sé stante. È bello che anche con la terminologia che usava, anche
1: elegante
0: in un uomo che quando si vuol svegliare da solo lo fa, ma quando ne hai tu la necessità tace e dorme, una roba del genere, no? Era molto carino, strutturato in una certa maniera. Quindi di cui abbiamo parlato di questo, ma ora non è che si collega, però più o meno si può collegare, perché volendola prendere alla larga, c'è un brand che tutti quanti noi conosciamo abbastanza bene, perché l'abbiamo sempre utilizzato in qualche modo noi che siamo tatuati, più che altro.
1: Ma ecco, allora, in quel caso, no, non solo, ma d'inverno, ma non qui, ma degli inverni rigidi, messa sulle labbra aiuta tantissimo a non fare in modo che il freddo non ti spacchi le labbra.
0: Esatto, se vai a sciare, vai in montagna, certo, ci sono i labello. Io mi ricordo che avevo sempre dei labello nella tuta da sci.
1: La base è quella,
0: no? Per, te la mettevi, poi si squagliavano al caldo quando andavi e ti trovavi il labello sciolto nel pantalone, e da lì ho iniziato a non metterli più. Perché poi vai, sci, è freddo, poi vai dentro in baita, ti metti di fianco al camino.
1: Che brutto, poi non te lo, esatto. È un guaio. Quando?
0: Si scioglie.
1: Ma pensa che io l'ho acquistata, mm-hmm, perché mi serviva per uno dei miei lavori di ristrutturazione, mm-hmm, cioè, ne basta veramente pochissima. Penso che possa durare,
0: vabbè, dipende
1: che uso le fate, però la birra è ancora intonsa, perché serve quel pochino,
0: serve poco per la pittura,
1: per il legno. Adesso io
0: per il legno,
1: sì, non mi ricordo più esattamente.
0: Comunque stiamo parlando della vasellina,
1: sì,
0: ok, che veniva spesso utilizzata, cioè è una cosa antichissima. Cioè, veramente, però adesso è stata geniale in realtà, perché ha ribrandizzato il nome Vaseline.
1: Ma è vero,
0: perché vi spiego. Qualche giorno fa, ormai qualche settimana fa, un'influencer coreana ha pubblicato un video mostrando i prodotti Vaseline, ma sbagliando la pronuncia.
1: Certo.
0: Perché da loro adesso ve lo facciamo ascoltare, che così capite un attimino. Me lo fai ascoltare per piacere? Ok.
2: Vaseline. Vaseline. Sì. Mini. Vaseline. Big. Vaseline. Mega. Vaseline. Lip. Vaseline. Foot. Vaseline. Body. Vaseline. Elbow. Vaseline. Bye bye.
0: Ok, quindi praticamente lei ha elencato tutte quante le possibilità che puoi avere, quindi per i piedi, per le labbra,
1: per il décolleté, per tutto
0: quello che puoi fare con Vaseline. Però siccome là in coreano il suono della V non esiste, è per quello che noi li prendiamo per il culo, vedo, perché ci sono delle cose.
1: Ma anche in spagnolo, se non sbaglio, cioè la B e la V.
0: Sì, si somigliano. Quindi, come nativo, viene reso come un qualcosa di più vicino alla B. Quindi, non nasce la lettera V, non esiste, ma assomiglia alla B. Quindi, questa qua ha iniziato a dire, invece di dire Vaseline, iniziava a dire Vaseline. Questo video è diventato subito virale.
1: I coreani sono per la pelle, sono,
0: esatto,
1: i numeroni in assoluto.
0: Che ha ricevuto milioni e milioni di visualizzazioni, e quindi Vaseline ha cavalcato il trend facendo un finto rebranding. È finto rebranding, perché ovviamente non è che lo puoi cambiare, che poi arriva un altro, se lo chiama e via. Ha cambiato il logo sui canali social, ha nominato l'influencer coreana CEO, quindi con capo, di Vaseline, e ha pubblicato un finto comunicato stampa che annuncia il rebrand con effetto immediato, okay? Dicendo questo, comunicato

0: Ufficiale da Vaseline. Vi abbiamo ascoltati e vi diamo ragione. Dopo un'attenta analisi, ovvero circa un video visto da più di 1 milione di volte, dati alla mano, Vaseline annuncia il suo rebrand. Benvenuti in Vaseline, con effetto immediato. Stesso barattolo, stessa gelatina, stessa che usi e che vi siate, e ci siamo inventati dal 1870, solo a quanto pare con una lettera iniziale leggermente diversa. A seconda di dove nel mondo la si pronuncia, perché è di questo che si parla di questa settimana. Vaseline viene pronunciata, adattata e resa locale in ogni angolo del mondo da 150 anni. Ogni accento, ogni versione, ogni modo sbagliato di dirla è la prova di quanta strada ha fatto quel barattolo. Questa settimana ne celebriamo una come si deve. E quindi cosa? Vaseline.
1: Perché mi viene in mente la mia amica, io avevo una carissima amica, ora mi sfugge il suo nome perché è tanti anni che, cioè, ci siamo su Facebook,
0: Sì,
1: intanto ci vediamo, ma Martita, ecco, Marta, Martita, lei dice, invece di dire va bene, mi dice
0: va bene, va
1: va
0: bene,
1: bene, va bene,
0: sì.
1: e anche i coreani, allora, la V non sono abituati a dirlo perché probabilmente non c'è. Nel loro vocabolario non lo
0: No,
1: so, però non
0: probabilmente
1: è difficile da poter pensare di provare a pronunciarla la V. Forse non gli interessa neanche, probabilmente. Non lo so, non ho idea perché noi ci sforziamo sempre quando dobbiamo imparare un'altra lingua ad essere in grado di poter la pronuncia giusta, l'accento giusto, tu poi con me mi correggi anche per fortuna
0: sì.
1: abbastanza, però non vedo per quale motivo, cioè la conformazione della bocca, a meno che non avete un palato particolare, perché la V si pronuncia con denti e labbra, V.
0: Allora, quella si chiama ortopia, ti fanno spesso, ti vanno a quando sei bambino, vai a studiare dal
1: Logopedista.
0: logopedista come si pronunciano. Perché ti faccio un esempio: ieri la famosa Yi, la Yi napoletana,
1: Non lo sanno dire la
0: no, la
1: Ye.
0: Yi, no,
1: No,
0: Yi.
1: Ye.
0: Yi. E
1: Sì.
0: quindi quando i bambini iniziano a parlare così, i figli,
1: Figli. Sì, è
0: vedo,
1: vero, figli.
0: perché è dialetto o in alcune zone cambiano gli accenti. Vedo,
1: Figli, è vero, è verissimo. E ti accorgi anche da quello, puoi
0: vedi,
1: avere una dizione
0: mollica,
1: per.
0: mollica o mollica.
1: Quello però
0: Vedo,
1: quella
0: oppure altre parole che vengono spesso cambiate
1: rubrica e rubrica.
0: rubrica e rubrica.
1: Ma io non.
0: Vengo anche quando uno
1: Sai che però, allora, è mollica o mollica? Diciamo un attimo,
0: mollica.
1: è mollica. Però, quando a casa, tu sempre dire sempre mollica, mollica, mollica, mollica, e non è qualcosa che penso si dica spesso a scuola, la parola mollica. Magari io durante gli interventi di cucina lo posso dire. Ma se non sei tu che mi correggi, io sono nata con la parola mollica
0: Esatto, ma perché in ogni regione ha la propria cadenza diversa, che appunto se l'italiano fosse unito ovunque, determinate cose verrebbero
1: Sarebbe
0: corrette.
1: bello anche introdurre a scuola non solo di educazione civica, ma anche dizione, non sarebbe male.
0: Non sarebbe male. Ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo in studio.

0: ridere, fa troppo ridere questa versione, non solo fa ridere ma anche bella, perché comunque in questa homie,
1: il modo che hanno tenesi il latinoamericano in America di hablar contigo, dice homie,
0: non si sa perché parlano così.
2: Anche tu.
0: Vallo a capire, è un po' una, come dire, un atteggiamento che ha un modo di, che prende di slang che ogni popolo ha nel modificare la propria dialettica, la propria lingua, ed è un peccato anche intercalare, vedi, a Livorno il famoso boiadè, cioè, che è brutto da
2: sì,
0: sentire.
2: Ma tutto è brutto, anche quello che ogni tanto dici in veneziano, che è una cosa che detesto.
0: Sì,
2: profondamente.
0: Sì,
2: è proprio brutto.
0: Perché è volgare, diventa volgare in
2: sì,
0: generale.
2: No, non
0: è un
2: credo
0: peccato.
2: Che abbia proprio senso. Ci sono altri modi di dire intercalari che possono
0: certo,
2: essere.
0: Certo,
2: anche
0: certo, lì. Certo, certo.
2: Cioè, per me gli intercalari più divertenti sono quelli romani.
0: Ne parleremo, non è dei figura degli intercalari più
2: sì,
0: divertenti.
2: Quelli, no.
0: Ne parleremo dopo. Dobbiamo chiudere, cari amici, anche di quello, signore e signori. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori,
2: sigla.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: thing, baby.
1: La old school batte tutti, comunque sempre e sarà sempre super figa, appunto questa è New York, quindi quella zona lì, hai sentito il sound, hai sentito il ritmo, hai sentito quanto ti fa ballare, quanto ti fa muovere, quanto è piacevole ascoltare.

0: anche di sottofondo facendo altro, ed è quello che facevano, e beh, il bello di quella che era la musica anche rap di altri anni, non adesso deve essere una confusione in testa che dopo 5 minuti ti viene male, dici
1: Dico,
0: basta.
1: nelle due canzoni che hai messo in questa puntata, in quella precedente, a me sono piaciute molto.
0: Sì,
1: Ti è piaciuto?
0: è bella musica, è quello che dovrebbe fare, poi dopo senza entrare poi nel mondo ovviamente
1: Sì, i gusti sono
0: dei gustibus
1: veramente
0: non disputandum
1: sputandum.
0: est, dicevano gli antichi romani, però, ed est de ca, e i funghi ci sono sempre in giro, che non capisco, perché torniamo al discorso, vedi, della prima parte del pene. Se ti,
1: Sai
0: no,
1: cosa del pene?
0: no, lo so, no, però è... Se ti mettono in testa una cosa, il popolo poi la segue.
1: Sì, certo, vero.
0: Cioè, se non
1: Hanno sempre detto
0: facessero,
1: che il popolo è
0: esatto,
1: pecora, eh.
0: se non mettessero determinata musica, se non la facessero condividere sui social, non ci fosse la possibilità di condividerla, nessuno l'ascolterebbe, nessuno arriverebbe dov'è con musica brutta.
1: Certo.
0: E la gente magari penserebbe in qualche modo di fare invece musica un po' più bella. Bene, allora, terza parte, signore e signori, la beltà di Simona Monaco e come fanno i bravi
1: È da
0: presentatori.
1: ieri che mi sta dicendo che sono bella, da
0: No, da
1: ieri.
0: quando ti ho conosciuta,
1: Sì, è
0: cioè
1: vero.
0: 6 anni fa, quindi se no non sarei qui con te.
1: Non sopporteresti i miei sbalzi d'umore.
0: No, assolutamente. Detto questo, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici, quindi abbiamo iniziato parlando di, siamo finiti a parlare di, siamo arrivati alle parole, alcune parole di italiano che vengono dette in una maniera da
1: ma
0: una parte.
1: Ma quante cose ci hai messo a conoscenza.
0: Sì, no, nel senso che c'è una parola che usi spesso tu che è tipica, e c'è questo tipico errore che non è solo tuo ma è proprio del nord, nel nord ovest, quindi è Emilia Romagna, no, nord est è Veneto, ovest ed è tu,
1: Io sono crema, io sono sotto il lombardo veneto,
0: è perfetto, sì, dell'Italia sei da verso, più verso nord, centro, centro, nord centro, mettiamola così. Comunque Emilia Romagna, Lombardia, adesso non mi viene, quando cioè, alcune volte la usi e che adesso non mi viene quella parola,
1: in che modo, in che momento, in che situazione,
0: di stanchezza,
1: sono bisinfia,
0: adesso non ci giuro, mi ci sto scervellando, la sto cercando,
1: ma no, perché quando sono stanca, morta e cotta dico vabbè, o sono brasata o sono bisinfia. Aspetta, ho capito. No, quella la uso quando sono piena di cibo, sono satolla.
0: Vabbè, ma satolla è italiano, quindi non è che non è sbagliato. Giuro, adesso non mi viene.
1: Solo quando
0: in mente.
1: Sono stanca la uso.
0: No, non è, adesso a me viene in mente quando sei stanca. In realtà magari mo mi sfugge il contesto dove la usi e quindi mi
1: ma
0: sfugge
1: ti piace
0: anche la parola.
1: La
0: no, no, è sbagliata. Pindalici e pindare, vabbè, quella lì, altre robe, no, quella vetta te la correggo sempre, no, l'ho sentito usare anche, ma ti ripeto, è un cambio di lettera tra O e U, inizia con la O e con la U, vabbè, non vi preoccupate amici, poi mi verrà in mente, quando mi verrà in mente...
1: Inizia una parola che uso io che inizia con la U. Cosa brutto, cosa inizia
0: poi
1: con
0: quando
1: la U?
0: Ti giuro, quando
1: a parte
0: mi verrà...
1: Lupululi, che stella ulula.
0: No, non è lupo ululi e lupo ulula, no. Non mi viene, non è inutile, stiamo, andiamo avanti a ore, adesso più ci penso meno mi viene. Allora, però abbiamo scoperto alcune parole, 5 parole italiane che secondo gli studiosi meritano di tornare. Poi sono parole che se le dici la gente ti guarda così, un po' perché rimane un po' perplessa.
1: Scusami, mi viene in mente una cosa, sì. Che ogni tanto io uso delle parole un po' arcaiche.
0: Sì, tipo arcaiche.
1: Tipo arcaico, non saprei come altro dirlo, ma non so perché, probabilmente
0: desuete, desueto, antiche.
1: Antiche, vabbè, è uguale.
0: Era comunque, sai che era bellissimo da piccolo, scusa ti interrompo, e io adoravo il dizionario dei sinonimi e contrari,
1: io l'ho divorato,
0: mi piaceva tantissimo perché trovare un'altra parola o un giro di parole per arrivare alla stessa cosa era meraviglioso, mi divertiva
1: infatti
0: tantissimo.
1: Una parola che ti evita di fare un giro di parole è bellissima, e soprattutto essendo io stata una grandissima grafomana, io scrivevo tantissimo, detestavo scrivere la stessa parola due volte, mi dava proprio fastidio, allora prendevo il mio
0: fastidio, è scorretto, è come nei messaggi scrivere, sì, le ripetizioni,
1: sì, però
0: le maestre te lo sottolineavano di rosso.
1: Sì, io però prendevo il mio diario, me lo ricordo ancora, il dizionario aveva la copertina verde con la scritta blu,
0: okay.
1: Io me lo aprivo e andavo a cercare la parola, ma mi divertiva tantissimo questa cosa, e infatti tantissimi mi conoscono, ma tra l'altro non vorrei dire una sciocchezza.
0: No, non la dire.
1: Credo, probabilmente, no, forse sì, però, forse è qui a casa, l'ho portato qui a Salerno, e... insieme al dizionario di inglese, ma non so cosa mi serve, ci sono semplicemente molto legata probabilmente, riconoscendo anche il costo che ha avuto all'epoca per i miei genitori, sono cose che non si butteranno mai via, però forse è a casa di mamma, vabbè, comunque, sì, è molto affascinante questa cosa, molto molto molto.
0: E che mi stai dicendo?
1: E queste parole, no, che io uso a volte arcaiche, però mi sento deridere, parli come una vecchia, ma non è il fatto di parlare come una signora che non è, cioè, è quello,
0: non è parlare
1: che leggi,
0: come Jessica Fletcher,
1: è
0: no,
1: quello che leggi, se io leggo La signora delle camelie, se io leggo Goethe, è normale che io abbia
2: vabbè.
1: No, vabbè, non tutti. O cime tempestose, o...
0: Scusate, o voi barboni di merda.
1: No,
0: o se io leggo cime, se io leggo Goethe, se io leggo cime tempestose...
1: E Jane Eyre, ovviamente.
0: E voi invece leggete 50 sfumature di porno grigio.
1: Ma ho letto anche quello. Tutti e tre me li hanno regalati. Nel 2012, tra l'altro, se non sbaglio, è uscita la trilogia. Vabbè, comunque, dopo il primo, che è wow, tutti gli altri tralasciavo, perché veramente... E quindi anche quello che leggi ogni tanto ti butti fuori una parola, perché se leggi i sonetti di Shakespeare, se leggi, è ovvio che qualche parola magari ti rimane. E ecco perché a volte parlo come una vecchia.
0: Ma povera, ma no, non ti volevo, non volevo accusarti di vecchiaia.
1: No, insomma, ci mancherebbe.
0: Però
1: è così, lo ammetto. Però mi piace ogni tanto buttare fuori qualche terminologia arcaica, ma lo faccio con una tale naturalezza e dico, io non ci faccio caso. Ecco, capito, è questo. Dimmi una di quelle parole.
0: Allora, una di queste parole, per esempio, è stracorrevole.
1: Okay.
0: Con l'accento sulla E, stracorrevole, ok?
1: Stracorrevole.
0: Perfetto, che significa estremamente fluido, rapido, facile da leggere e da seguire. Si usa per recensire libri, romanzi e articoli che si leggono d'un fiato, grazie a uno stile semplice, avvincente e dinamico.
1: Che bello!
0: Quindi sicuramente Goethe non è stracorrevole.
1: No, però vedi, io avrei detto scorrevole, invece è stracorrevole.
0: Esatto.
1: Molto bello.
0: Perché... se è scorrevole già ti dice scorrevole,
1: se okay. È stracorrevole,
0: esatto.
1: C'è già una
0: un doppio, è super scorrevole, invece stracorrevole come scorrevole.
1: Io ho finito un libro stracorrevole.
0: Perfetto. Ribuchielleggiare, riburchielleggiare.
1: Son che
0: è un verbio italiano raro e disuso che significa rimaneggiare o scrivere una frase usando uno stile oscuro, bizzarro e stravagante, imitando i modi enigmatici del poeta fiorentino del 400 Domenico di Giovanni, detto il Burchiello.
1: Riburchielleggiare. È come la lettera di Totò e Peppino, è un riburchielleggiamento.
0: Sì, vai a leggere. Allora, acceffare è un verbo antico della lingua italiana che significa afferrare o azzannare con il ceffo, cioè con la bocca o con i denti, come fa un cane con la preda.
1: Che brutto ceffo, che
0: esatto,
1: brutto muso,
0: esatto,
1: un brutto ceffo.
0: Esatto. Perché il ceffo è la
1: bocca.
0: La bocca.

0: Qui da dove nascono
1: a che fare.
0: Molto carino.
1: Questa cosa.
0: Il 20 settaio. Il 20 settaio è un termine desueto che indica fantozzi, cioè l'impiegato o il dipendente.

0: che si offre a una persona per placarne l'avidità, comprarne il silenzio o l'appoggio, una tangente o anche detta offa. Bene, mi metto un po' di musica.
1: Uffa.
0: No, non è uffa, è offa. Metto un po' di musica e poi torniamo in studio.

0: Allora, Angelina Jolie, pericolosissima in questo film, di una bellezza veramente unica, e anche Nicolas Cage era giovane, figo.
1: Si stava già stempiando però.
0: Si stava già stempiando, sì, e il film è fuori 60 secondi, filmone, con una colonna sonora bellissima, tra cui questa è Flower di Moby, e poi il momento, proprio quello clou, con Lowrider, che è la Lowrider, take a Lowrider, bellissima canzone, meravigliosa, e quindi colonna sonora importante, la macchina, la storica Mustang, e Eleanor, che è diventata poi, ha acquisito dopo questo film un valore infinito, che ha macchine che costano quasi quanto una Ferrari, perché sì, Eleanor è diventata proprio un'icona di quel tipo,
1: più
0: di...
1: della Gran Torino.
0: Ma no, poi se ne sono combattute, perché Gran Torino è ritornata un po' in auge dopo il film di Clint Eastwood, però la Gran Torino era già quella di Starsky Hutch. Cioè la Gran Torino è quella,
1: Gran Torino è quella di Starsky Hutch,
0: solo che nel film di Clint Eastwood era verde con la

0: Striscia bianca, sta schiacci, quella iconica rossa con la striscia
1: generale
0: bianca.
1: Lì.
0: I, no, quella ro- generale
1: schiacci,
0: lì.
1: Perdonami, scusa, hai ragione, ragione. Ho fatto confusione io.
0: Per piacere.
1: Era rossa con la striscia bianca, mentre quella
0: sta schiacci. Il generale lì era arancione.
1: Sì, okay, ho sbagliato.
0: Il generale lì era arancione.
1: Hai detto sta schiacci, io ho pensato Boy Duke.
0: Boy Duke. Ma se ho detto sta schiacci,
1: io ho pensato Boy Duke. Senti, il cervello di una bionda, capito? Quindi non è che puoi farci più di tanto.
0: Ah, è bellissimo. E poi c'era appunto in questo caso la Mustang, però le macchine, quella di Starsky Hatch, come le macchine dei film, come ne so, il furgone dell'A-Team, oppure
1: icone.
0: Kit, sono icone, ma non hanno preso un valore, cioè costano sì magari a prendere, però costano quanto una macchina normale. La Mustang Shelby GT 5000 creata, fatta quella lì, Leanor, col fatto che è stata costruita da Shelby, che era colui che si è messo contro la Mustang, quindi contro Ford, hanno fatto anche un film Ford verso Shelby, per qualche motivo per i collezionisti è come la Aston Martin in James Bond, cioè è quel pezzo che cioè quello che devi avere, il must, e costa, quindi
1: perché probabilmente è più di nicchia rispetto a Ford.
0: Sì, esattamente, perché è più di nicchia rispetto
1: adesso
0: rispetto
1: però
0: a
1: tu
0: Ford,
1: mi hai fatto venire in mente, ma non so che non ce l'hai, perché non è una cosa che mi hai fatto venire voglia di riascoltare Gran Torino cantata da questo ragazzo e poi in seconda battuta proprio da Clint Eastwood. È una delle canzoni più tristi che io abbia mai sentito ed è la canzone che ogni volta che l'ascolto riesce
0: a farti piangere tantissimo.
1: Sì, vi giuro. E io faremo in pausa perché poi andremo nell'altro studio che c'è Gosvip e io prima di devo. Non so se però è meglio.
0: Ma
1: che
0: perché devi ascoltare una canzone che ti fa piangere?
1: È bellissimo, andate ad ascoltare, andate su YouTube e ascoltatela. Si chiama Gran Torino con Clint Eastwood. È veramente. No, veramente, no, non fatelo. Non fatelo, è lunedì. Non iniziate così lunedì. Non fatelo. Non fatelo perché è qualcosa che. No. Neanche stasera. Ma neanche di venerdì, forse è un martedì o un mercoledì di pioggia.
0: Ma è di Jamie Callum.
1: Mi fai delle domande. Original.

0: Jamie Callum, ok.
1: So tenderly.
2: È lui.
1: Your story. Nothing more than what you see or what you've done or will become.
0: Ma la capisci almeno?
2: Chi se ne frega?
3: Ma come chi se ne frega?
2: Chi se ne frega? Mi fai ascoltare canzoni napoletano? Vuoi che mi interessi se capisco o meno l'inglese?
3: Ma no, è per quello il bello, perché dice delle parole bellissime. Cioè, allora, quelle ti dovrebbero commuovere, no? Perché è la voce di un vecchio.
2: La voce di un vecchio.
3: Cioè, capito?
2: Quando morirà Clint Eastwood, più tardi possibile, io piangerò.
3: Come quando è morta
2: George Michael, quando è morta Dolly Parton, quando è morto Freddie Mercury.
3: Quando muore chiunque, se lei piange.
2: Non è vero.
3: Di quelli là, di alcuni personaggi.
2: Vabbè, comunque, sai cosa faccio? Mi hai dato un'ottima idea.
3: Sì.
2: Andrò a cercarmi la traduzione, poi l'ascolterò.
3: Bene, detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Continuiamo sempre qui in compagnia della bellezza unica. Non mi viene ancora la sua parola. Tutto questo
2: mi verrà,
3: sì.
2: In un giorno qualsiasi. In un orario qualsiasi.
3: Simona Monaco e da
2: sigla.
3: Mauro Caputi. Che aspetta,
2: ah,
3: che
2: no,
3: sigla?
2: Scusa.
3: Aspetta, Mauro Caputi, grazie a tutti. Sai, e per voi,
2: sigla.
3: Ecco.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 39

0: 0 La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei Palinsesti, un solo canale, sul 403 del digitale terrestre.

0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indicazioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su Gambu Radio.
1: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euromaracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euromaracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane, Euromaracanà.
0: Per interagire con Gambu Radio è semplice. Salva la rubrica del tuo telefono, nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivi, ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Emozione forte, forte quando riesci a portare a casa una partita così, in questo modo, con una squadra del genere, è sicuramente un'emozione bella. Io mi auguro che entra nella testa, soprattutto nei calciatori, la consapevolezza che poi, se proponiamo quello in cui crediamo, quello per cui ci alleniamo, siamo competenti.
2: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio dove abbiamo lasciato troppo campo. Però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita, che si è messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
3: No, perché alla fine potevamo gestire meglio un paio di situazioni, abbiamo cominciato a fare il possesso della nostra metà campo, invece il possesso va fatto nella metà campo avversaria, però sono cose su cui dobbiamo assolutamente migliorare. Di questo, ragazzi, hanno cercato di vittoria, non era semplice. Comunque Bologna è una squadra fisica, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo concesso poco, a parte quando abbiamo preso subito il gol, che fortunatamente era un fuorigioco, per lì abbiamo un po' dormito.
4: Il merito è di quello che era qua seduto 20 secondi fa, di tutti i ragazzi che sono arrivati. È merito di che oggi ci hanno dato 1000 passi tifosi a Formello, ci hanno bagnato fino allo stadio. È merito di loro. Dopo il male, cosa che mi dispiace di più, ma questo l'abbiamo messo in preventivo, vorrei che la squadra sta sul suo.
5: La squadra oggi ha fatto una partita diversa col Venezia, volutamente abbiamo palleggiato di più, abbiamo volutamente gestita così. È stato difficile perché dall'altra parte c'è una squadra che ha valore, che ha qualità. Nel momento del pareggio potevi anche sentire poi l'impatto dello stadio, la forza loro. Invece lì la squadra ha reagito bene, i cambi sono stati positivi, hanno inciso.
6: Maracanã!
7: Ci siamo, buon lunedì, un saluto da Marco Piccari, benvenuti a queste prima di Maracanã, un saluto anche a lui Marinucci qui vicino a me.
8: A te Marco, un saluto a tutti, buona settimana di Maracanã.
7: Buona settimana a tutti, ben ritrovati, dopo questo fine settimana, insomma, già ha dato delle indicazioni importanti che andremo ad analizzare insieme a voi, a condividere con voi. Poi tra l'altro è una giornata che si concluderà questa sera, a partire da oggi pomeriggio, con due partite, come Parma, poi c'è la Roma impegnata a Torino e chiuderà l'Inter contro il Cagliari. E quindi diciamo così che le tre di alta quota, definiamole così, due, ma sono partite molto forti. Le tre certezze scendono in campo oggi e sono un po' le tre squadre, diciamo due in particolare, una mettiamo in scia, che molti ritengono essere candidata alla lotta al titolo, insomma con l'Inter più avanti delle altre due. Vabbè, staremo a vedere, perché comunque anche questa sera ci consentirà poi di analizzare le cose domani. Ci sono delle partite, tutto sommato, io credo che
8: sono
7: forse
8: tutte favorite.
7: Sì, tutte e tre favorite, quindi non dovrebbe cambiare nulla, no? Perché non c'è un clamoroso
8: una sorpresa. Però siamo attenti, dai.
7: Faccio fatica ad indicare praticamente una eventuale sorpresa questa sera, ma ne parleremo, ma c'è tanto altro da dire prima, perché torneremo sulla sconfitta pesante della Juventus ieri sera.
8: A rocambolesca, dire poco, Marco.
7: Rocambolesca, imbarazzante, quello che volete, insomma,
8: utilizzare l'aggettivo più che volete direi.
7: Poi dobbiamo anche ritornare su quello che hanno detto gli altri incontri, ossia la vittoria, il peggio, pardon, tra Lazio e Milan, e la vittoria della Fiorentina a Venezia, che questo è il tonfo della Tanta, perché per me tonfo trattasi, e quindi è una sconfitta che sicuramente
8: è sempre un po' a metà.
7: Sì, non mi aspettavo una sconfitta dell'Atalanta, onestamente parlando. Però dobbiamo anche dire che l'Atalanta dall'inizio del campionato, quello che ha racimolato facendo poca pressione, ma soprattutto cogliendo i risultati, quindi vediamo, ne parleremo. E quindi ci sono un po' di temi da analizzare. Poi c'è anche la notizia che possiamo dare, anche la relativa a Maldini, figlio di Maldini,

0: Maldini, Daniele Maldini, che sì, ha avuto questo incidente, però va subito su tutto il mercato, mi sembra di
1: Cagliari,
0: sì, che non ci siano
1: arrivi gli esami, esatto, tossicologici.
0: Ecco, quindi ce l'abbiamo,
1: c'è un comunicato.
0: C'è il comunicato che porta anche tutto il mercato. Guarda, c'è stato questo incidente proprio nella giornata di ieri, nella tra sabato e domenica. Aveva dato la squadra un giorno al calciatore per poi ritirarsi oggi per l'allenamento, e c'è stato questo incidente, coinvolta altre persone, risultato però positivo all'alcol test,
1: esatto,
0: mentre esiti negativi quelli tossicologici. Quindi vabbè, episodio diciamo così, bellissimo da parte del calciatore, certo, però ecco, poi ne risponderà lui.
1: Comunque in gruppo, sì, non ci sono provvedimenti, ecco, di natura tecnica, è in gruppo per gli allenamenti di oggi, quindi comunque sta bene. E poi le valutazioni invece di tipo differente verranno fatte in altre, in separate sedi.
0: Allora, poi che altro dire, che come dire a Lucio? Che
2: messaggio in cuffia, ma Santuono contro Sagrado, vuole il mancino, ma Santuono stretto, sorprende Stankovic.
1: Mi aspettavano
0: al Federico che già dice che questa volta è lei chiedere Vegna nello specifico a Mastantuono. Il regista di Macanà sarà già pregustandosi la cena.
1: Te l'avevo detto, una scommessa con Gabriele Latini. Se Mastantuono farà 10 o più gol, gli offrirò una cena di pesce.
0: Ah, bene, bene.
1: Quindi questa tripletta
0: già
1: cancellato.
0: Beh, ma non è una tripletta che fa prima,
1: no, però insomma, a livello numerico, insomma, è un problemino per il sottoscritto. Poi devo dire che andrà obbligato in altri test.
0: No, lasciatemi dire che la Fiorentina è stata la prima a scendere in campo ormai da lontano la sua partita, insomma, è stata una vittoria importante e certifica ancora una volta quanto sia importante la scelta dell'allenatore ed evitare colpi da fenomeni acuta che spesso diciamo così riguardano alcuni direttori sportivi, nella fattispecie il signor Paci, che secondo me ha fatto un errore clamoroso sin dall'inizio. Io non sono, devo dire subito, non sono un grandissimo fan di Vanoli, però comunque ha fatto un buon lavoro, ha preso la squadra in una situazione difficile, aveva portata alla salvezza, dove molti invece credevano fosse una missione quasi impossibile, io me lo ricordo, e forse avrebbe meritato un trattamento diverso, anche perché se poi tu ci ritorni su lui vuol dire che alla fine hai sbagliato tu,
1: è sconfessato
0: da solo, poteva diciamo far partire questa squadra con Vanoli dall'inizio e fare anche il mercato. Magari aveva quel punto in più, adesso è chiaro che c'è tanto tempo, perché siamo soltanto alla quarta giornata. Però ripeto, questo è un errore, quindi vediamo poi che cosa succederà. E appena arriva un allenatore che fa le cose normali da allenatore,
1: la squadra vince,
0: dà subito una poi risposta.
1: Bisognerà attendere i test, ma c'è Venezia dei voi relativi, però intanto dice ritorna.
0: Poi tra gli allenatori che mi sono piaciuti, così facciamo una sorta di editoriale velocissimo, anche Gattuso, che dimostra di non essere solo grinta, da questa Lazio un calcio bello,
1: efficace
0: e bello, perché è una squadra che va in verticale, presa, è molto compatta come squadra e soprattutto è molto gruppo, mi sembrano tutti molto liberi, come ha detto lo stesso Noslin nella gara, siamo molto liberi, mentre con Sarri era tutto più difficile.
1: Sono due interpretazioni differenti.
0: Sì, però questo ti fa capire tante cose. Quattro partite a insomma 10 punti, adesso vediamo quello che succederà naturalmente stasera, però era una presenza che avevano fatto in passato Inzaghi ed Eriksson, ha fatto nettamente meglio dell'ultimo Sarri, che in questo periodo aveva comunque tutta la squadra ancora a disposizione. L'anno scorso non c'era stato il mercato in uscita, non c'era stato il mercato in entrata, ma ancora c'erano tutti i calciatori, e certifica pure che ci sono degli allenatori che riescono ad avere un impatto immediato e altri invece hanno bisogno di 3-4 mesi per vedere i risultati.
1: Qualcuno
0: dice che bisogna aspettare fino al campionato per vedere una partita decente, no? Però vabbè, questo è quanto. I complimenti a Gattuso, che in Lazio Milan secondo me nel complesso la Lazio ha fatto meglio. Il Milan ha avuto nel secondo tempo quelle due situazioni con quei due cambi, dove adesso parleremo oggi del Milan, è che Amorim deve prendere delle decisioni, secondo me, perché il Milan vista nel secondo tempo per me è ispirato molto a quello che è stato il momento di Moreira, molto redditizio.
1: Beh, si è visto, molto ispirato, ha trovato benissimo.
0: Però si è visto qualche automatismo diverso con l'uscita di qualche giocatore, quindi

0: anche lì credo che debba fare qualche scelta.
1: Io lo dico da un po'.
0: Sì, oggi leggevo, così ci vado al volo e lo condividiamo, l'editoriale di Enzo Chioni su tutto Mercato Web, e lui dice: Modric è il problema di Milan. Lo dice con grande rispetto, perché siamo dentro al pezzo, quasi si scusa a dire questa cosa. Ecco qui, non funziona più Luka Modric, e dirlo mi piace, chiedo perdono al campione, ma uno a 41 anni nel calcio di Amorim non c'entra nulla. Come può passare, come può pressare, muoversi continuamente nel calcio fluido, recuperare palle in velocità e ripartire? L'allenatore deve essere bravo a ritagliare un ruolo, magari a partita in corso, oppure deve cambiare qualcosa in quello che chiede alla squadra. Vediamo, perché poi dice, poi vedere in campo Stupignano e Loftus-Cheek è un'altra roba che stona. E infatti una serie di cambi che hanno portato il Milan ad un aspetto diverso, tant'è che noi avevamo fatto un sondaggio a fine partita proprio su questo match, magari ci andiamo sul nostro X al volo, e avevamo fatto un sondaggio se questo secondo tempo potesse in qualche maniera dare un segnale del Milan e di Amorim. Considerando appunto
1: indicazioni, certo.
0: Ma ti devo dire che non sono convinti. Il 54% ha detto no, il 54% ha detto no al termine della partita, anche se detto, secondo me qualche scelta Amorim le deve fare. Parleremo anche naturalmente del Milan, se la partita rimane dietro.
1: Però sì, sono
0: ieri poi c'è stato il Napoli, no? Il Napoli che ha vinto 1-0 di Cortomuso, è tornato il Cortomuso. Di ieri io avevo pronosticato 1-0, preso in piene risate.
1: Ah, ieri.
0: Sì, io ho già segnato tante cose che insomma
2: tutti qualche risultato esatto è stato preso.
0: Sì, è stato preso il risultato esatto da Bonanni Napoli Como, e io la Sumina nel pareggio, il 2-2 lo ha preso Orlando.
2: Esatto.
0: Clamoroso Orlando, sì, Bonanni ha preso Orlando. L'1-0 di Napoli Como, così come io ho preso l'1-0 della stessa partita, quindi
1: di Napoli Bologna.
0: Napoli, perdona,
1: una cosa molto bella. Sorride Max.
0: Napoli Bologna, no, Napoli Como, rimasto.
1: Vabbè, però è comunque questo, 3 punti.
0: Esatto. Sì, quindi poi ne parleremo.
1: Anche lì segnali un po' a metà.
0: Sì, segnali a metà, qualcosa meglio, ma insomma...
1: Bologna è anche molto spuntato. No,
0: io l'avevo Bologna detto... è proprio una cosa che è preoccupante. Poi ne parleremo.
1: L'avevo detto, ma... guarda, proprio parlavo
0: Bologna
1: con Stefano venerdì.
0: Preoccupante.
1: Ma perché manca lì davanti, come la squadra non è neanche scarsa, però non a caso, 3 partite su 4, il problema è che non ha segnato.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: poi, e poi diamo spazio anche agli ascoltatori, poi chiudo con la Juventus che gioca ieri sera, come abbiamo detto, partita imbarazzante. La prima cosa che mi viene in mente è: caro Spalletti, scendi dal carro, ma scendici subito, perché così se Tostini la vede veramente dura. Non mi è piaciuta la Juventus, oltre che in campo, ma anche fuori, soprattutto con Spalletti, con una comunicazione che è molto leggibile. Questa sua filosofia a fine gara comincia a stancare, chi fa poi delle domande o comunque delle osservazioni credo che meriti rispetto, perché ieri sera insomma
1: ho capito il riferimento, non ho seguito
0: Sky,
1: in diretta,
0: è stato abbastanza imbarazzante pure lui, non guardala che è un professionista, aveva fatto
1: domanda
0: normalissima, e quindi non è che deve piangere guardala, casomai deve piangere lui, perché
1: la squadra è poco sereno anche
0: no detto, ma forse. C'è poca serenità, ed è secondo me un campanello d'allarme molto importante, è un campanello d'allarme che non va sottovalutato. Io dico attenzione, che perché già potremmo essere di fronte ad un'area di crisi, quindi attenzione. C'è intanto, ha parlato a Radio Chio Carnevali, che ha smentito, l'abbiamo prese, ha smentito diciamo qualsiasi voce relativa a un eventuale cambio di allenatore, quindi non si tocca a Spalletti.
1: Cioè, non cambio spesso allenatore,
0: esatto,
1: cambia
0: spesso.
1: Insomma, ha ragione, dai,
0: no, però,
1: equilibrio, certo.
0: Però quando
1: c'è
0: dicevamo, che il mercato, personalmente mi ricordo, questo l'ho sempre detto, che il mercato non aveva cambiato nulla, cioè che la Juve non era più forte di quella dell'anno scorso, mi ricevo le critiche, ieri c'è stata una dimostrazione, ieri bisogna ringraziare Vicario che ha fatto due o tre parate veramente notevoli, anche un'uscita importante, altrimenti poteva essere un passivo ancora più pesante.
1: Sì, ha fatto molto bene.
0: La difesa imbarazzante. Lucumi, qualcuno mi dice, ma Lucumi non è, no, lui è anche questo, quando lo dicevo inizio stagione, attenzione, Lucumi è un bel difensore, però è anche questo quello che abbiamo visto ieri.
1: Sì, poi Lucumi gli errori gravi li ha commessi altri, chiaramente.
0: Sì, sì, però anche lui non ha fatto una
1: sì, non ha fatto una gran partita, però certo, poi i vari errori sono stati commessi da altri giocatori. È una Juventus, Marco, che ha sbagliato tanto contro il Sassuolo.
0: Tanto, ma non c'è qualità in mezzo, perché non c'è. Sì, ieri i due giocatori che andavano a repe tutte e due. Sì. E davanti, ragazzi, inutile girarci intorno. Da quattro partite, la situazione di Colomani comincia ad essere una riflessione profonda e importante. È vero che gli arrivano pochi palloni, però pure lui fa poco. E quindi, per quel, se critica va fatta a Gonzalo Ramos, giustamente, perché dice pagato 85 milioni non incide, quell'altro è stato pagato 50, non è che te l'hanno regalato. Di conseguenza,
1: momento è molto negativo.
0: E la frase rimango sul carro a me fa molto pensare, cioè non vorrei che adesso fosse una sua presa di posizione per dimostrare che c'ha ragione, si ostina così, perché rischia di andare contro il mondo.
1: Mi auguro che Spalletti non scada nella preconcettualità, non se lo può permettere, peraltro la Juventus. Certo, la domanda è come può incidere questa squadra allora a livello offensivo, perché neanche Voltemade è un bomber, e ieri comunque un po' l'abbiamo visto, ma ci aspettavamo, forse facendo il giocare tutti e due qualcosina in più si potrebbe vedere, ma non è altro attaccante, non puoi giocare ogni tre giorni con
0: tutti insieme. Una squadra che onestamente in questo momento mette ora nessuno.
1: Mancano anche tanti giocatori,
0: sì.
1: Perché hai fuori tutto il centrocampo titolare.
0: Però senza non ti puoi sempre appellare.
1: No, però ecco, io mi aspetto che una volta che possano rientrare, certo alcuni sono lungodeggenti, ma Ildiz, McKenny, anche lo stesso Thuram, insieme a Locatelli, magari questo è qualcosa in più dare, infatti è quello il problema, però
0: quindi deve avere una soluzione anche lui. Allora andiamo le linee subito con qualche news, con qualche audio al 3182 00213. Vai Andrea.
3: Ciao, guarda, da San Miniato si è divertito, sanno, sì. Ma che il mondiale glielo stanno servendo, piatto da gente, perché se continuano a tutte le castreassi a turno gli altri lo vinci per forza Marquez. Comunque trovo la stessa battuta, male la Juve, male Spalletti sia in campo che nel dopocampo, però ancora per i Spalletti sono messi nei giocatori. Un giocatore come Bremer può fare un errore del genere sul 2-2-1 e soprattutto non puoi non fare nessuna accaduta preventiva anche in un arrembaggio finale, non esiste. Quello voglia allenatore, ma i giocatori in campo lo dobbiamo vedere, e fa tutto zero italiani di movimento, la cosa grave è lo.
1: Ma allora sì, forse è più grave altre cose, però io credo che la Juventus ieri ha fatto male perché non c'erano italiani. Ma io credo, anche questo non è un equivoco da cui dobbiamo iniziare a uscire. Sì, gli italiani vanno valorizzati, ma non è che con gli italiani avrebbe di colpo. E poi forse c'è una riflessione, effettivamente. Spalletti ha le sue colpe, però poi anche i giocatori ogni tanto, anche i più importanti, dimostrano di avere ancora delle faianze. Perché sull'uscita di Bremer sconsiderata sul secondo gol, l'altura sbagliata di Lulu, Magners che ha al limite dell'area con una palla pulitissima, con tutto il tempo di calciare, l'appoggia in bocca a Muric. Lì sono cose su cui l'allenatore non può fare nulla. Purtroppo lì sta la caratura dei giocatori, fa la differenza. Purtroppo
0: no, voglio dire, Lulu 4,5, Bremer 4,5, Lucumi 5, la difesa è tutta insufficiente, non c'è.
1: Ma anche c'è una presenza continua, ha avuto quella grande occasione,
0: è proprio una roba che
1: secondo ti dà il 6 da mediano nelle partite, ma poi
0: per carità
1: nulla.
0: Assenze tutto quello che vede,
1: sì,
0: però noi possiamo sempre leggere la partita solo con le assenze, se no ogni volta che una squadra c'ha qualche assenza la lasciamo perdere, non la lamentiamo, vai a perdere.
1: Certo Marco, secondo. Questa giornata ha certificato il fatto che
0: Juventus
1: sì, perché sì, perché quelli servono un'altra analisi, però dice che Juventus e Milan hanno distanza dalle altre, dall'Inter.
0: no, ma c'è questo io ho detto da qualche settimana, tutti la terza giornata, in questo momento sono io, l'altra settimana ho fatto il titolo, io la Milan lontane.
1: Sono lontane.
0: E ribadisco, sono lontane. Sono lontane.
1: Qualcuno avere qualcosa in più, qualcosa in meno, ma in questo momento non si può parlare di nient'altro. Lotta.
0: Assolutamente. Dai, col qualche altro audio velocissimo. Su Marquez non dico nulla, che non sono d'accordo
1: ti
0: su
1: stuzzica,
0: niente, quello che ha detto, vabbè Antonio, ma ognuno...
1: Vabbè, ma scherzo.
0: No, no, per carità, ma c'è poco da essere d'accordo, insomma, vai.
4: Buongiorno ragazzi, ma vogliamo dire una volta per tutte che Colomuani e Gonzalo Ramos sono due pacchi? No. Due pacchi costa 125 milioni in due. In quattro partite, in due, hanno fatto un gol. Ma di che cosa stiamo parlando? Poi lasciamo stare la prestazione della Juventus, abbastanza imbarazzante, se ne salva almeno un paio, Begovic e Vrova. Mamma, che squadra diventa la Juventus? È imbarazzante, la squadra di medio civile.
0: È stata imbarazzante. Vai con un altro audio, approfitto ancora di qualche minuto.
5: Ciao andare Luigi, allora ieri sera io ho visto una Juventus molto sfilacciata e poi io guardo in faccia gli Spalletti. E vedo un allenatore ormai sfiduciato e stanco. Io non lo so, io penso che ormai Spalletti è arrivato a fine corsa. Non lo so, Conte ci gira intorno per Torino. Ciao.
0: Beh, questo sarà un altro tema, cantino,
1: sì, un altro tema, però vai. Anche questa abitudine, cioè, ora bisogna valutare. Se non riparti di nuovo zero, no, poi vabbè. Conte è un allenatore che ti sa fare delle cose, però poi devi anche vedere la qualità della cosa. Non si può pensare di cambiare allenatore e schioccare le dita magicamente in verità. Ci si può dare mano, per esempio prima di Gattuso, che alla fine ha cambiato le cose, lì bisogna dare credito, sta lavorando bene. Bisogna anche dire che un mese fa veniva tartassato, Gattuso veniva ritenuto incompetente da quasi tutti, ora invece viene elogiato, si è preso una rivincita, però ecco, anche lì il giudizio va equilibrato.
0: Vai con un altro audio.
6: Ciao Marco, Francesco. Allora, per quanto riguarda la Lazio Milan, questa volta non sono proprio d'accordo con te, mi spiego, è vero, Lazio per quel tempo, probabilmente il 2-0 era anche stretto, però secondo tempo Milan non ha fatto solo i due gol di Morera, ma ha fatto anche altro, ed è una cosa che è venuta in mente, ripensando alla partita, è che comunque le prime sono giocate in 90 minuti, che a Lazio secondo tempo era scoppiata. Ha fatto un primo tempo, secondo me, dove era dato tutto. E dopo ha pagato tanto, quindi questa volta non sono proprio d'accordo con te.
0: Vabbè, ci sta, insomma. Io nel secondo tempo credo che lui l'abbia cambiata con i cambi. Ma dopo il gol, dopo il secondo gol di Morera, la partita di fatto...
1: Gioco per la Lazio, se vuole spezzare una lancia a favore, si può dire che in quel momento Milan forse ne poteva avere di più. La Lazio ha continuato un po' a soffrire, forse in debito di ossigeno, però è stata in campo anche col 2-2. Un'altra squadra.
0: Io penso che se avesse avuto una forza maggiore avanti, qualche giocatore un po' più incisivo, la partita poteva prendere una via diversa. Milan ha fatto dei cambi che hanno portato dei risultati, si sono viste delle geometrie diverse nel secondo tempo, però non è un Milan che impressiona, è ancora lontano, a morire di fare delle scelte, io credo che però per me sta più avanti da Juve, cioè io continuo a dire come squadra sta più avanti della Juve,
1: forse con gli infortuni da Juve, pianto come sì, ma non dopo, io non le vedo bene nessuna delle due,
0: no sono lontane,
1: io metto più avanti da Juventus, pensa, no, poi mi piace prendermi le mie responsabilità, no,
0: sta prendendo una bella anche questo aggiamento di Spalletti che potrebbe avere,
1: deve essere, non deve evitare controproducente, ma aspettiamo le prossime settimane,
0: un audio e poi ci fermiamo.
7: Buongiorno, sono Sara da Fratta Maggiore. Guarda la partita di ieri della Juve, diciamo che vabbè, ormai già si è detto tutto, una partita assolutamente inguardabile. Quello che la riflessione che voglio fare riguarda proprio le dichiarazioni di Spalletti a fine partita. Scusate il termine, ma mi sembra da qualche giorno, qualche partita, che Spalletti si sia uniformata alla teoria della supercazzola. Scusate il termine, perché chiaramente io non non avevo apprezzato molto la sua comunicazione l'anno scorso quando aveva dalla Juve, ma ormai mi sembra che sia tornata ai livelli di quando stava la Roma o di quando stava all'Inter. Non so voi come la vedete, effettivamente anche ieri quello che

0: Firenze su Zegrova, che è l'unico che si è salvato, anziché elogiarlo, comunque partì con una critica. Quindi ripeto, vorrei capire un
1: discutibile,
0: po'.
1: Discutibile anche la comunicazione, caro. Adesso però noi ci dobbiamo fermare perché arriva Luca Calamai, andiamo a sentire un po' i suoi voti, il suo approfondimento di questa giornata che, ripeto, si concluderà questa sera con 3 match come Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. Tra poco.

0: Ben trovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como Fabregas che attende Parma e l'Inter ospita l'Udinese. Novità per Chivu, dopo la Champions si rivede Piosito dal primo minuto accanto a Lautaro, Czesielinski titolare, Relia in difesa attorno a Kanji e Stones. Appuntamento alle 18.30 a Torino tra la sfera per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso una maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sigaglia dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. L'azzurro è però certo di dover conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Su fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Nina Zarenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Pini, che guadagna una posizione. Atletica, dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tambay incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro che guarda Los Angeles con grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
1: L'asticella 2.41 per me oggi era un stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo a due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
0: Tra Montreal e lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogačar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora belga Evenepoel, secondo lo scorso anno a Kigali, già ridato nel 2022. Attenzione che ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e il fresco campione la Vuelta Mas, oltre alla Francia che punta sul Baby Sexal, terzo all'Europa 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giorno da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Fin, presente tra i convocati. Il pugilato Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si dimette dunque i guantoni per l'ultima grande sfida. Dilettante Tatanka ha uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai su tuttomercato.com, è realtà, il tuo di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calcicato con anticipazioni ed esclusive. Copri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sul massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla verità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia, vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petrozzelli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.

Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, ci siamo, iniziamo la nostra settimana, il nostro lunedì, l'anteprima di Maracanã, proprio con Luca Calamai in collegamento con noi. Ciao Luca, ben trovato e buon lunedì.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, buon lunedì. Tra l'altro lunedì ricordiamolo di grande calcio, grandi partite, grandi attese, per cui è chiaro che anche le riflessioni di oggi analizzano una parte del grande calcio. Insomma, è inutile girarci intorno, la madre di tutti i dibattiti, la Juventus. Ora io nella riflessione che mattutina che facciamo sempre insieme per individuare delle immagini, delle figure, io ho scelto due figure per quanto riguarda Juventus, caro Marco, quella di Spalletti e quella di Colomoni. Perché sì, queste due figure? Perché Spalletti, ragazzi, io ho un rapporto ottimo con Spalletti, lo ritengo una persona fantastica e lo ritengo un ottimo allenatore, ma ti dico anche che io non ci vedo niente di Spalletti e Juventus. Allora, passate tutto, le difficoltà di mercato, una squadra costruita con molti meno soldi nemmeno rispetto al passato, le problematiche di dover cedere dei giocatori cedibili, mettici dentro tutto il calderone, no? Però poi la mano di un allenatore importante la devi vedere, un'idea di calcio lo devi vedere, un qualcosa che alla fine di una partita ti fa dire, ecco, hai visto che lavoro, lo devi vedere. Io sinceramente, ragazzi, in questo inizio campionato della Juventus vedo pochissima Juventus, vedo anche poco Spalletti, e questo mi torna perché se l'anno scorso Spalletti aveva il problema di essere entrato in corso d'opera, e questo per un allenatore che allena, ricordatevi, non è mai una buona cosa. Se magari l'anno scorso con la struttura dirigenziale forse non è stato subito a prima vista, o comunque qualcosa poi sta facendo subito non ha funzionato, Carnevali piace molto a Spalletti, ecco, e credo di poter dire anche viceversa. Quindi non ci sono nemmeno quelle che potevano essere problematiche legate a rapporti da costruire, da perfezionare o da definire. Quindi male la Juve, ma 5 a Spalletti, ecco, ma senza dubbio, e sono anche abbastanza generoso, devo dire. Quando a fine partita, e poi vengo al vostro parere, ragazzi, quando a fine partita un allenatore dice forse non mi ha capito bene la squadra, nel senso che è evidente, è serio, no? Lui sul 2-2 avrà detto proviamoci, ma se la squadra non percepisce il messaggio in maniera chiara, il messaggio dell'allenatore, credetemi, è la peggio sconfitta di un allenatore. Cioè, quella riflessione che poteva sembrare quasi una spiegazione, una giustificazione, secondo me è il peggiore delle riflessioni post gara. C'è una squadra che non sa gestire il messaggio dell'allenatore, e se te allenatore hai il timore che la squadra questo non ce l'abbia, non devi dare messaggi sbagliati. Quindi immaginavo che sarebbe stata molto dura per la Juventus, l'ho anche scritto, che secondo me avevo dei dubbi che fosse una realtà da zona Champions, e ora questi dubbi ce l'ho ancora più grandi, non so voi.
1: Guardi, io mi unisco ai dubbi, l'ho detto prima Luca, e poi non lo vedo anche con questa comunicazione molto, molto nervosa, molto, non lo so, traspare un allenatore che sta perdendo un po', diciamo, la direzione, almeno a me dà questa sensazione. Anche ieri sera nel partita, cerca dei tratti di filosofia che non gli appartengono, insomma. Quindi io onestamente non,

0: È un momento delicato. Io ho detto in trasmissione stamattina, se questa è già un'area di crisi. E bisogna fare molta attenzione.
1: Anche perché, ricordatevi, per me non c'è niente di vero. Lo dico niente, ma lo sai, niente con la N maiuscola. Ma che il fantasma di Conte inevitabilmente finirà per accompagnare una Juve se dovesse restare in difficoltà. Questo è sicuro, eh?
0: Sì, sì.
1: Questo è sicuro perché è una. È troppo semplice. La Juve va male, gli allenatori non funziona. Chi c'è il libro? Conte. Conte la Juve. Conte è la storia. Conte sui scudetti, quindi questo è un altro elemento di grande turbativa per una squadra che è assolutamente un cantiere aperto. E poi ragazzi, fatemi dire, saranno anche sfortunati, ma non riescono a non centravanti.
2: No, allora, che è un problema.
1: L'immagine di Colomoni è l'immagine di un'altra scelta di mercato fallimentare. Allora io non ho fatto tempo a verificare le cifre di questa operazione.
0: La cinquantina totale,
2: sì. 50 con i bonus,
1: ragazzi, ma è roba immaginabile, eh? Cioè 50 milioni di giocatori che in questo momento, se fallette da 5, lui è da 4, ma ti devo dire che mi fa quasi tenerezza questo, sembra disperso calcisticamente, cioè un giocatore che abbia perso tutte le sue sicurezze, tutte le sue, un goleador con dei dubbi, ricordatevi, è un goleador che non funziona, ecco, mi sembra lui ne abbia mille, e anche questo tentativo molto, insomma, vorrei dire quasi patetico di Spalletti di difenderlo, ricordando viene rimallenato, tutte le cose, lui sembra un campo ancora esterno in questa squadra. Io non so se era questo ultimo arrivato, se Giantone può in qualche modo
0: aiutare,
2: sì, non è un bomber,
1: non lo so, non lo so.
2: È entrato anche lui da area di ore,
0: no, infatti non è,
2: sì, non lo è mai stato.
0: Però allora, io ti chiedo una cosa, Luca, invece su questo. Il fatto che lui ha detto anche non questa gara, ma quella precedente, io non scendo dal carro Colomoni, non c'è il rischio che lui intraprenda una presa di posizione quasi per voler dimostrare di aver ragione? Questo può portare...
2: Preconcettuale.
0: Esatto, cioè dice così va davanti, non arredo un centimetro, e questo può essere molto negativo, perché onestamente questo giocatore visto ieri, secondo me, deve finire in panchina, io lo dico proprio chiaramente, non può giocare.
1: Guarda, io ti dico che in questo è una filosofia da allenatore, cioè un allenatore di fronte a questi scenari, Marco, ha due comportamenti. Uno chiaro, dice, sì, guarda, ora non stai bene, sei nervoso, non hai fiducia, riparti dalla panchina, stacchi un attimo la spina, esci dalle luci della ribalta, magari entri a 20 minuti alla fine, fai un gol, riprendi fiducia, e questo è un percorso. L'altro percorso, se il giocatore è fragile dal punto di vista caratteriale, se fai questo operato lo ammazzi definitivamente.
2: Sì.
1: Se io ho colto nella difesa, che suona male, ragazzi, suona male le parole Spalletti, ma non c'entra niente, no? Allora ci ho trovato il fatto che lui lo conosce bene, lo conosce psicologicamente anche, e probabilmente questo ragazzo ha bisogno, l'ultimo tentativo è quello di dargli questa fiducia, sai, ci sta che centravanti, magari stanno un mese, prende a mano porta, poi improvvisamente fanno un gol, due, uno, quattro, e ci ho visto un ulteriore segno di fragilità. Il giocatore forte ora in panchina, pinfiato e rientra, tra l'altro c'hai le coppe, lo puoi anche mettere in coppa, dove magari ci potrebbe essere qualche soluzione un po' più semplice. Per me questa acuta riflessione che ha fatto è un ulteriore segnale di quanto questo giocatore sia un problema e sia in grande difficoltà.
2: Sì.
1: Chi non è sicuramente un problema è Mastantuono. Io ho scritto nell'editoriale, ho scritto grazie Mourinho, perché in un mese Mourinho ci ha regalato Nicolaz e Mastantuono. Di Nico Paz l'abbiamo celebrato in continuazione, è un giocatore che ha una classe spettacolare, sono questi giocatori che valgono il prezzo del biglietto. Questo Mastantuono è un genio del pallone. Allora vi dico una cosa, e poi non so se voi l'avete visto, non so se l'avete un po' accompagnato questo giocatore. Allora io mi immaginavo un giocatore diverso, Mastantuono me lo immaginavo, sai, questi 10 argentini che sono un po' 9 e mezzo, un po' 10 meno, che non hanno un ruolo, non sono attaccanti, non sono centro,

sono sopra argentini, appartengono a questa categoria argentina. Vi ricordo che questo ragazzo a 17 anni ha fatto innamorare il Monumentale di Buenos Aires, lo stadio del riflette della nazionale argentina. Credetemi, giocare in quello stadio ci sono stato, è una sensazione straordinaria. 17 anni è giocato dal leader, non a caso è stato paragonato subito, lì lo fanno automaticamente, come uno è possibile di Maradona. Ma io ho visto un giocatore molto attaccante di quello che sa. Mi ero già fatto un po' questa idea nelle prime due partite, dove in realtà le uniche vere occasioni da gol a Fiorentina l'aveva costruite lui, entrando dentro il campo con questo fantastico

0: sorta di, io lo definisco anche mezzo esterno, perché non è un esterno puro, però riesce ad incidere partendo leggermente decentrato, perché ovviamente tende a scaricare con il mancino, quindi è una zona un po' ibrida in cui lui riesce ad agire bene. Sicuramente ha questa forza di unire alla tecnica anche un certo tipo di intensità molto moderna, perché è un giocatore intenso anche
1: fisicamente. Diciamo che è un 10 moderno, possiamo dire questo.
0: Però secondo me neanche, proprio un giocatore differente, il 10 è un, proprio un altro numero.
1: No, un
0: 10
1: moderno, cioè più attuale nel calcio di oggi, dove sa fare più cose.
0: Sì, anche
1: non
0: se lui è
1: solo
0: una zona differente, esatto, non è un costruttore.
1: Una cosa la voglio dire, che l'ho letta,
0: va verificato,
1: non so se Luca me la può confermare, che Antonioni ha detto che bisogna dargli il numero 10. Io sono proprio con Antonioni, diamo un 10.
0: Ah, addirittura già dopo questi 3 gol.
1: Ma perché sono giocatori di qualità, sono quei giocatori dove l'occhio ti cade sempre e la gente ha bisogno di vedere anche questi calciatori in mezzo al campo. Quindi perché non dargli una maglia che rappresenta la qualità? Il numero 10, ci saranno i giocatori di qualità. Questo è un giocatore di qualità che può fare il trequartista, la punta, l'esterno. È uno bravo, diamogli la 10, perché poi fa infiammare la gente. Secondo me c'ha ragione.
0: Io lo voglio valutare ancora sul lungo periodo. Io devo dire, sono quello che va ancora con calma.
1: Però io sto con Antonioni, diamogli la 10.
0: Voglio vedere poi che cosa riuscirà a fare.
1: La 10 l'abbiamo data a tutti. L'abbiamo data a Boateng. E non la possiamo dare
0: a poi ci sono 10 e 10, devo dire.
1: Ragazzi,
0: Firenze e Roma sono 10 differenti. Hanno dei sapori differenti.
2: Devo dire che Giancarlo, anche paragonato un po' a Mastantuono, ci vede qualcosa di Baggio, qualcosa di Daniel Bertoni.
1: Sì, ho letto.
2: La testimonianza di come sia difficile catalogarlo ancora. Sono molto d'accordo sul fatto che è un giocatore ancora, come diceva Lucio, da valutare, no?
0: Sì, io attendo.
2: Perché lui non ha l'esplosività nel primo passo di Baggio, lui va più sulla corsa, è più Bertoni, e quando partiva anche lui da destra c'aveva questi grandi dribbling, eccetera. E comunque, ragazzi, Mastantuono ora lo valutiamo nelle prossime 5-6 partite. Perché? Perché sapete, no, cosa succede in Italia? Li freghi una volta gli allenatori, no? Allora, già contro il Torino, ve lo dico, Abate, che l'aveva studiato molto bene, praticamente non l'ha mai fatto partire Mastantuono. Pum pum, prima partenza fallo, prima partenza fallo, prima partenza, cioè, ora vedremo anche la capacità che avrà Mastantuono di andare a cercare le zone di campo giuste, di rendere più semplice il suo calcio nella qualità, perché ora cominceranno tutti a buttarlo dentro, verso sinistra, tanto lui va sempre verso sinistra accompagnandolo, cioè ora vedremo se questo è un talento. Lo è di sicuro, ragazzi, a 17 anni se incanti il Monumental sei speciale, se giochi comunque 20 partite, 22 presenze in Real Madrid il primo anno non sei un giocatore banale, però vediamo se è un talento, se veramente lui in Italia può fare la differenza. Comunque, lo ripeto,
1: Luca, ti voglio chiedere una cosa velocissima e poi ti lascio andare su tutte le altre situazioni. Cosa hai visto di Vanoli in questa Fiorentina, la prima uscita?
2: Ho visto dei giocatori completamente cambiati nell'atteggiamento, nella mentalità, e se mi permetti un pizzico di malizia, me lo permettete?
1: Sì,
2: allora, Grosso è andato via senza che uno della Rosa gli abbia mandato un saluto via social, uno. Poi in 3 giorni dopo l'arrivo di Vanoli vedi l'approccio, la ferocia di questa squadra, mi fai pensare che lo spogliatoio avesse battezzato Grosso fuori dal gruppo, perché non, nemmeno Mago Merlino riesce a trasformare

0: il carattere, la grinta, la determinazione di una squadra come ha fatto Vanoli. E quindi
1: è stato chiarissimo, ragazzi, è stato chiarissimo.
0: Sono molto furbetti, molto furbetti. Vai. Allora, altra figura di cui, ragazzi,

0: ancora negli occhi, vi credetemi, un gol del Catanzaro con 7 passaggi praticamente a un tocco e la palla in gol. E parlo del Catanzaro, non del Barcellona, cioè dove potrei dire Catanzaro, ma potrei dire Canarese, potrei dire qualsiasi squadra, cioè dove se non lavori su questa idea non lo fai questo, no. È frutto di un grande lavoro. Questo ragazzo è un allenatore speciale, va a Sassuolo, non è facile arrivare dopo Grosso, aveva fatto un grosso, un'ottima stagione, va lì, gli vendono come sempre qualche calciatore perché lì è inevitabile, fa parte del progetto, e lui riesce a dare identità. Ecco, io credo che io ho conosciuto l'Aquilani calciatore sia ai tempi della Roma sia ai tempi della Fiorentina, e lui è veramente un diamante, era un calciatore, è un diamante, magari fragile, delicato come diamanti, ma diamante. E con la carriera da allenatore poi sta facendo il percorso che a me piace, non catapultato subito in un grande club, parte da una squadra di Serie B importante, la porta quasi in Serie A, va in una realtà dove sì, si allena tutti bravi a Sassuolo, ma intanto lui batte la Juve anche e fa vedere un certo livello di rendimento, valorizza giocatori nuovi. Io credo che Aquilani meriti grande attenzione, non so che ne... cioè, perché noi celebriamo giustamente Fabregas, no, per carità,
1: sì ma questo è bravo,
0: però cominciamo anche a valutare i nostri e fare qualche apprezzamento con i nostri.
1: Guarda, io Luca sarò rapidissimo, ti dico che l'anno scorso ho seguito la Serie B come mi capita, insomma, e ti devo dire che il Catanzaro, quando lo vedevo, era una squadra che secondo me esprimeva uno il gioco più bello di quella, insieme ad Albini, della Serie B.
2: Frosinone, sì,
1: secondo
2: anni che se ne parla bene.
1: Un gruppo, una squadra guidata da questo allenatore. E poi io mi ricordo, Luca, tu forse da vicino l'hai vissuto anche meglio, a Firenze con il settore giovanile ne parlavano tutti bene anche all'epoca di quello che stava facendo alla Fiorentina Aquilani. Tant'è che una volta, mi ricordo, in un momento di cambio di allenatore si parlava anche di Aquilani in chiave Fiorentina.
0: Assolutamente sì, ti posso svelare un piccolo retroscena. Quella il riferimento a cui fai te è stata la stagione che ha portato alla fine del ciclo di Italiano,
1: esatto.
0: E durante le vacanze di Natale, quando Italiano manifestò alla Fiorentina la volontà di lasciarla, Barone, che era il direttore generale, promise a Aquilani che sarebbe stato lui l'allenatore della Fiorentina. Poi purtroppo Barone ebbe quel dramma. E purtroppo è scomparso in maniera sorprendente, dolorosissima, in attesa, e in quel momento chi prese il posto nella operatività di Barone, in questo caso Pradè, non se la sentì di puntare su un allenatore che non aveva esperienza, e pensa, Aquilani è stato uno degli allievi di Pradè, cioè era proprio il suo ragazzino di Roma, sai che Pradè è molto affezionato suo gruppo di lavoro, e lì per Pradè fu un momento di grande difficoltà, e Aquilani disse questo come un tradimento rispetto alla promessa che gli era stata fatta, nuda e cruda, e quindi niente, questa è una storia, io credo che sia un predestinato, ecco, lo dico francamente, Aquilani, De Rossi, io per motivi diversi, con calcio diverso, io li vedo come due predestinati. Allora, purtroppo siamo andati un po' lunghi, ma fatemi ricordare i grandi dubbi che ho ancora su Amorim, perché insomma, ogni volta lui rimedia la partita con i cambi. Allora, in questi casi, certo, c'è chi ti dice come è bravo a leggere la partita, come è bravo a cambiare la partita, l'altra faccia della medaglia, perché non metti mai la squadra giusta all'inizio, perché a qualche volta la recuperi, stavolta la Lazio è andata così, ma non è detto che tu la recuperi sempre, quindi è un allenatore molto, molto padrone della situazione, personaggio sicuramente, personalità sicuramente, però ancora non ti so dire se lui è l'uomo giusto per rilanciare il Milan. Quel caso, sempre in quella partita, devo dire il primo tempo la Lazio è stata fantastica, sentivo prima che ne parlavate, e mi sono anche permesso di chiedere umilmente a un mondo, che capisco un mondo ferito, quello che fosse la Lazio, ma insomma io credo che Gattuso meriti di essere accompagnato. Non è sorprendente che Lobotka abbia tirato fuori il Napoli dai problemi, perché Lobotka è un grande giocatore, protagonista anche di uno scudetto, ma poi personalità in dosi industriali, e fatemi chiudere con Lecce, con Di Francesco.

0: Francesco. Di Francesco, come sapete bene, si è portato per anni purtroppo questa etichetta di allenatore e retrocedeva sempre. L'anno scorso, con un finale miracoloso, con veramente Arcadio Palma è riuscito a salvarsi, e l'anno nuovo, tra l'altro, senza nemmeno il nome, la protezione di una figura dirigenziale molto forte e molto competente come Corvino, e ha scelto di prendersi una pausa di riposo. Di Francesco sta facendo molto bene. Io ho visto un po' della partita contro il Monza, una squadra che nella realtà del Lecce gioca bene, e poiché Maracanã non perde mai occasione di fare una carezza anche a quelle che non sono le squadre abitualmente in copertina, bravo Di Francesco e bravo Lecce.
1: Bene, Luca, ti aspetti una sorpresa in queste tre partite di stasera e poi ci salutiamo?
0: Mi aspetto di capire se è veramente Inter-Roma, come ormai ci stiamo convincendo tutti, e Inter e Roma hanno due partite trappola, perché è in queste partite, come insegna l'Inter dell'anno scorso, che vinci gli scudetti, cioè vincere le partite che devi vincere. Allora l'Inter deve vincere in casa dell'Udinese, la Roma deve vincere in casa del Torino, poiché poi gli scudetti, la differenza sono 2, 3, 4 punti, ecco, ogni punto che tu dovessi perdere per strada poi diventa decisivo. Voglio una prova di maturità, anche perché questo turno viene dopo una Champions che, diciamo, non è stata trionfale, ha fatto vedere qualcosa, per carità, la Roma appunto va benissimo in trasferta, ma poteva far meglio, l'Inter si è suicidata a Madrid, quindi sono molto curioso, perché se veramente dovessero vincere anche oggi, quello che è un po' il convincimento generale, avrebbe un altro piccolo ma prezioso supporto. Inter e Roma oggi sembrano avere qualcosa in più.
1: Bene, bene, io ti saluto Luca con questa cosa che prendo da Tutto Mercato Web, che poi magari ne parliamo nel corso di questo pomeriggio, perché c'è un'esclusiva, c'è Bacconi dietro lo studio sui 100 giovani italiani, ecco i 4 da cui ripartirei per la nazionale. Vi invito ad approfondire questo spunto che dà Giacomo Iacobellis su Tutto Mercato Web, perché si parla di questi 100 giovani italiani, questo studio realizzato da Bacconi con Match Sport. Tra l'altro Bacconi è un amico e proveremo magari anche ad intercettarlo nei prossimi giorni per saperne di più. 100 giovani italiani che giocano nei principali campionati europei, c'è questo studio commissionato dalla Lega Serie A e presentato appunto in occasione di queste giornate qualità per la primavera, organizzato a poche ore dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa Primavera tra Fiorentina e Atalanta dello scorso 9 settembre. Adriano Bacconi, insomma, ha effettuato questo studio. Luca, ci salutiamo così, perché abbiamo bisogno dei giovani e speriamo di trovare sempre
0: bisogno
1: di più.
0: Vitale, bisogno
1: assolutamente
0: vitale.
1: Assolutamente. Grazie a Luca Calamai, a presto, buona settimana anche a Luca. Forse riusciamo ad avere anche un audio per chiudere.
2: Chiudiamo
1: forse.
2: Un audio.
1: Vai.
3: Buongiorno a tutti, sono Gianluca. No, niente, volevo soltanto fare una piccola riflessione,
1: sì.
3: Più che altro sugli attaccanti delle diverse squadre italiane che vengono dall'estero, cioè non so, secondo me il problema non sono tanto i giocatori in sé, ma magari il tipo di gioco che si fa in Italia, oppure non so, le difese che sono si schierano in modo diverso, quindi hanno meno occasioni per poter provare ad andare in rete, ecco. Ma se si cambiano tanti attaccanti perché nessuno fa gol, cioè vuol dire Milan, Juve, solo l'Inter è riuscita magari con Lautaro a trovare un bravo attaccante.
1: Diciamo anche che il campionato italiano è un po' più complicato, no? Proprio per questo tatticismo che c'è.
2: Sì, ma i numeri dei centravanti dell'anno scorso lo certificano. Questo però pone
1: sì.
2: Romani, Gonzalo Ramos, qualcosa in più bisogna dare.
1: Non c'è dubbio,
2: è un punto d'incontro.
1: Esatto,
2: non vero
1: tra
2: tutte
1: queste
2: le cose,
1: due esigenze,
2: però,
1: è verissimo. Va bene, ci dobbiamo fermare.
2: Serve.
1: Grazie Lucio, come
2: grazie
1: sempre.
2: A, te, Marco.
1: A domani. Adesso noi ci fermiamo perché arriva Stefano Impallomeni. Ripartiamo con tanti ospiti per analizzare tutti i temi. Quindi piccolo break e poi siamo da voi subito.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
1: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT, basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
0: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
1: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
0: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
1: Lo sport e il tennis: Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: E c'è un errore di distrazione. Buon pomeriggio, benvenuti, un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, dai.
3: Ciao Stefano,
4: tanto
3: ciao Stefano.
4: Sento uguale, cioè, anche senso
3: sì, cuffia. va bene, adesso però te le portano immediatamente, c'è stato un Allora, bravissimo. Allora andiamo ai titoli e poi cominciamo. L'ottava gemma in questo mondiale di Antonelli, Re Kimi, eh sì, il titolo iniziale è tutto per questo straordinario pilota.

Juventus dopo la sconfitta con il Sassuolo, ne approfondiremo nel corso di questo pomeriggio. La Juve che perde contro il Sassuolo e con una prestazione che abbiamo definito in molti imbarazzante. Napoli riparte di corto muso 1-0, batte il Bologna, un po' di nervosismo di Max, ma torna a vincere il Napoli. La Dea cerca Sarri, Sarri non trova la Dea, dovremmo dire in questo momento. Inizio un po' con più ombre che luci per mister Sarri. Amorim, tempo di scelte, bisogna riflettere sul secondo tempo del Milan contro la Lazio e ripartire da lì, questo implicherebbe una serie di scelte che proveremo ad analizzare nel corso del pomeriggio. Gattuso non solo grinta, dobbiamo cominciare ad analizzare anche la Lazio perché contro il Milan, soprattutto nel primo tempo, ha dato vita ad una bella partita di calcio.

0: Bene, ci siamo, ecco di qua, Sevano.
1: Eccoci qui. Buon pomeriggio, ciao.
0: Buon
1: Marco,
0: pomeriggio.
1: Ciao a tutti.
0: Pit stop è velocissimo. Allora, ci siamo per questo lunedì di Maracanà, dove tra l'altro un lunedì, Stefano, che ci farà vivere il completamento della giornata con le tre squadre che un po' tutti ritengono quelle che sono partite meglio. Inter e Roma le danno lotta per lo scudetto, ma con il Como subito in scia, quindi si completerà il quadro con le tre migliori squadre in questo avvio di campionato, ecco, possiamo dirlo, no?
1: Senza essere smentiti. Abbiamo sempre detto, no? E lo ribadiamo, perché non è un caso, secondo me, che siano lassù, e quindi adesso vedremo che cosa faranno oggi. Poi ieri abbiamo visto, insomma, ci sono state delle riprese, le risposte di Allegri, lo scivolone finale della Juventus a Sassuolo e la sconfitta in casa dell'Atalanta.
0: Sì,
1: il Cagliari.
0: Sì, sconfitta che poi analizzeremo. Senti, prima di andare ai temi della giornata, ti aspetti qualche particolare difficoltà in queste tre partite?
1: Beh, bisogna sempre aspettarsene le difficoltà.
0: Ma ne vedi, ne intravedi una
1: perché
0: partita
1: c'è
0: in particolare?
1: Stato l'impegno in Europa, vedremo, insomma, chi
0: che riflesso può avere questo?
1: In
0: tutte e tre,
1: sì,
0: tra le altre cose.
1: Tutte e tre.
0: Forse il match un po' più
1: Como Parma è quello, diciamo, un pochino più abbordabile, però insomma, il Parma sappiamo che le squadre di questa si chiudono molto,
0: sì, non ti fanno giocare.
1: Bisogna vedere, sai, quanto puoi faticare ad aprire tutte queste squadre bottonate, molto chiuse. Non è semplice, però certamente Como Parma è quella meno di, diciamo così, coefficiente di difficoltà è minore rispetto a quello che insomma richiederanno Inter Udinese e Torino Roma.
0: Bene, andiamo subito a dare il buon pomeriggio a chi ci accompagna in questo avvio di trasmissione, il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao.
0: Buon pomeriggio Nick, senti un po' chi ti porto oggi vicino. C'è intanto Stefano Discreti. Ciao Stefano,
1: ciao,
0: ben
1: Stefano.
0: Trovato. Agguerrito, oggi arrabbiato,
2: eccoci.
0: L'ho letto.
2: Buon pomeriggio.
0: È proprio in bufalito, ho letto un po' le cose che scrive, oggi è arrabbiatissimo. E c'è anche Alessandro Iori di Dazon. Ciao Alessandro,
1: ciao,
0: ben
1: Alessandro.
0: Trovato.
3: Ciao ragazzi, vorrei salutare te Marco e il vecchio Nick con una frase, direi come i vecchi.
0: Sì.

0: Grande.
1: C'è un mantra,
2: un uomo fortunato perché ha un grande Sassuolo e un allenatore al Modena che li porta in Serie A.
0: Hai capito?
1: Oh, attenzione al pronostico.
0: Questo è un pronosticone forte. Questo è un pronostico.
2: Galloppa, Daniele Galloppa.
0: È bravo Galloppa, sì, è un altro bravo. Sì.
1: Direi ci fosse anche una grande reggiana, ma insomma ci accontentiamo del berretto, dell'Emilia.
0: Adesso non ti allargare, Iori.
1: Una cosa per volta,
0: sennò qui dopo troppo. Allora, facciamo come consuetudine in questo avvio di trasmissione lunedì, i 30 secondi che potete dedicare a chi volete voi, liberi. E allora partiamo da qui con Stefano Impallomeni. Stefano, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi in apertura, vai.
3: A Matic, strepitoso, 38 anni, ha governato in lungo e largo il centrocampo del Sassuolo e ha dominato anche quello della Juventus.
0: Bene, i tuoi 30 secondi li hai dedicati a Matic, che tra l'altro in estate era stato pure un po' accostato alla Juve, se ne parlava, non so, nel finale, così ho letto qualcosa. Comunque, vabbè. Matic, vado da Niccolò Ceccarini.
2: Ma allora, io li dedico a Paolo Vanoli, sedotto, abbandonato, riconquistato. Ora capisco perché poi è stato anche richiamato, la dimostrazione è la partita di Venezia. Quando i giocatori non hanno un feeling con l'allenatore, lo dimostrano in questa maniera. Però è abbastanza triste quello che è successo, perché secondo me ci vorrebbe più professionalità.
0: Vado da Stefano Discreti.
1: Io li dedico a Colomani, perché è comunque un ragazzo fortunato, come canta Giovanotti, perché negli ultimi 5 anni praticamente non ha dimostrato praticamente nulla, eppure la Juve in questi ultimi 2 anni e mezzo ha fatto di tutto pur di averlo, quindi è un ragazzo fortunato.
0: Mi manca Alessandro Iori.
4: Io li dedico a Costantino Favasuli, perché lui, dopo Alfagio Siste, dopo l'anno scorso Pio Esposito e altri, chissà se convinceranno finalmente i nostri direttori sportivi a guardare un po' più spesso alla Serie B invece che portare in Italia dei signori nessuno. Io vedo dei centravanti nelle squadre di medio-bassa classifica, penso a Stulic, penso a Duro Simmi che ho visto l'anno scorso arrivare a Pisa, e guardo poi per esempio i gemelli Spendi ancora in Serie B tra Cesena e Empoli e dico che qualcosa non funziona nel nostro calcio.
0: Beh, Stefano, mi posso
1: associare all'appello di Alessandro? Mi posso
0: associare?
1: Cioè, i capocannonieri della Serie A sono arrivati quasi sempre dalla Serie B, cioè Schillaci, Signori, Protti, Dario Hubner. Un tempo si andava a prendere questi rapaci che segnavano in tutte le categorie e non c'era problema, perché
0: certo, la Juve ne ha presi tanti dalla Serie B, vero?
1: Come no, la Juve negli anni 90 ad esempio prese Schillaci e Casiraghi e fece una stagione pazzesca con Dino Zoff in panchina, che venivano entrambi dalla Serie B. Poi per carità, è normale che quando tu stai più avanti può capitare, ma ad esempio un altro è Michele Padovano, che non è stato capocannoniere ma comunque veniva da un background di Serie B, cioè nel senso, chi è abituato a segnare in queste categorie basse è abituato veramente a lottare. Se sei abituato a segnare...
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
8: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
9: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
10: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
11: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
12: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
13: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
9: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: qualcosa in più rispetto certo, liberali, certo. Poi forza
1: dicevi,
0: liberali
1: sì,
0: tutta
1: sì,
0: la vita,
1: no,
0: ma
1: per carità,
0: non è facile,
1: per carità,
0: ragazzi.
1: Per carità. E, Ale, stavi dicendo?
2: No, stavo dicendo che ieri è stato celebrato Costantino Favassuri come un giovane ragazzo 2004, ha compiuto 22 anni, cioè non possiamo, dobbiamo anche uscire da questa logica. Dicevi, secondo me, giustamente Marco, un po' di coraggio tradizionalmente ci manca, perché ci sono posti in cui puoi permettersi di provare Bacolà e Azic insieme, di avere altre soluzioni, di affrontare il campionato con una squadra non completissima sul mercato, ma di scoprire Cinquegrano, per esempio, che ha iniziato da titolare e da lì non viene più mosso, sì, e sì. Infatti il Sassuolo non ha preso, per esempio, Belgali, è un terzino destro più strutturato e più esperto. Ci sono altri posti, come per esempio dove proporre dei giovani di questo tipo o dei ragazzi senza nome, senza esperienza, diventa più complicato, e questo credo che sia anche una colpa, diciamo, di noi appassionati, di noi tifosi, perché come dire, la pressione su chi esercita sul mercato diventa talmente
0: condizionata. Sì, però c'è un caso, Alessandro, che è uno specialista, no? C'è questo ricino, una mia ieri mi dice: perché non poteva giocare la Juve? È italiano.
2: Non è italiano,
0: è cresciuto nel Bayern Monaco. Hai capito quella combinazione che sta andando? Fa delle cose straordinarie. A Cremona è un pischello, diciamo, come si dice a Roma, giovane, che è del 2007. Alessandro, che aiutami, però c'ha 19 anni e sta facendo impazzire Cremona. Ah, ma la Juve non può. C'è Juve.
1: Sì, sì.
0: È straniero giovane, perché Ildiz c'era, è cresciuto nella Juve, certo. Ma sono tutti stranieri,
1: vero,
0: allora ci devono spiegare perché, esatto. Le primavere, tutti i settori giovanili sono zeppe di stranieri, cominciamo da là,
1: un altro punto, sì,
0: poi c'è un altro discorso, cioè, ma gli allenatori, coraggio, e coraggio, sono tutti stranieri. Cioè,
1: però questo è vero. Aspettate, faccio un giro perché volevo anche portarvi su questo tema, parto da questo punto da Stefano di Scriti. Visto il risultato di ieri sera, vista anche la comunicazione, vista anche la comunicazione di Spalletti, in casa Juve c'è già aria di crisi, a tuo giudizio?
3: Ma aria di crisi dopo quattro giornate potrebbe sembrare eccessivo. Sicuramente c'è un'involuzione forte, nel senso che Spalletti, da quando era arrivato l'anno scorso, sembrava aver dato una svolta all'ambiente, poi è come se fosse subentrato anche lui nel vortice di queste confusioni degli ultimi anni, e a me mi sembra in forte calo Spalletti, cioè è una curva in costante calo, non è che dice ha avuto dei picchi alti e bassi, lui sta solamente scendendo, e poi nella comunicazione è diventato veramente incomprensibile, a volte sono proprio delle supercazzole, per dirlo tra noi, anche ieri sera, cioè dire elogio e il coraggio della squadra nel provare a vincerla, vuol dire che, cioè, io una Juve che riprende la partita due volte all'82esimo, al 92esimo, e prende il gol al 94esimo in contropiede con Douglas Luiz, unico centrale a coprire, non l'ho mai vista in vita mia. Cioè, non è una partita di fine stagione,
1: forte,
3: è un punto.
1: No, no, forte involuzione, tu dici. In Pallomeni, sei d'accordo? Forte involuzione?
0: Ma ieri è stata una partita folle. Non mi so dare spiegazioni. Spalletti, io credo che si deve smarcare da questo confronto che poi generale. Non abbiamo sempre parlato dell'intensità. Lui la sta ricercando, ha fatto una cosa offensiva, secondo me, molto apprezzabile. Però non c'era equilibrio, insomma, sembrava scapoli ammogliati alla fine. Quindi con queste passioni grandi, questi buchi clamorosi, alla fine ha perso una partita che avrebbe dovuto e potuto pareggiare, ti prendi un punto e te ne vai, e poi dopo costruisci. Cioè, a Spalletti non gli deve venire sta voglia di emulare, intercettare Gasperini, Fabri, Schifo, stanno da più avanti, tu devi fare un altro tipo di lavoro. Io capisco che lui poi è uno studioso, è un maniacale, il dettaglio, e quindi cerca, si deve smarcare da questo confronto con i colleghi, secondo me, e deve lavorare su quello che c'ha. E non deve far vedere, insomma, che lui è tornato Spalletti, che è tra i più bravi. Purtroppo c'è un momento in cui devi mordere il freno, devi stare al tuo polo,
1: calma,
0: devi trovare quello che questa Juventus, che poi, veramente, io ho parlato bene di volte madre, ragazzi, io me ritiro, insomma, posso cambiare opinione, no? Si può cambiare. Io dai, una cosa vabbè. Così non avevo mai visto una cosa del genere.
1: Cascato
0: due volte per terra, si è mangiato un gol, una cosa, ma che può fare un allenatore?
1: Jan Rush.
0: Ma poi al 1998, una cosa che io mi sono un po' preso un abbaglio.
1: Aspetta.
3: Posso fare una domanda?
1: Aspetta, no, fai finire un attimo il giro, sennò mi fai bruciare tutto il tempo. Un attimo.
3: No,
1: cioè...
3: Per tutti.
1: Vabbè,
3: la mia domanda è: se la Juve in emergenza, come sta detto, ormai con Thuram e Locatelli, la Juve può ancora sostenere il 4-2-3-1 con i due centrocampisti Douglas Luiz e Costa Miners, ragazzi? Cioè, se non cambia modulo Spalletti non arriva a Natale, lo possiamo dire chiaramente?
1: Questo lo dici tu, noi lo prendiamo, io segno, discreti, non arriva a Natale.
3: Se non cambia,
1: detto tu, non l'ho detto io, aspetta.
3: Se non cambia modulo.
1: Vabbè, se non cambia modulo arriva a Natale. Iori è così? Non lo so, vuoi aggiungere tu qualcosa? Non sento Iori, che succede? Aspetta.
2: Pronti.
1: Vai.
2: No, Spalletti è criticabile finché volete, però ragazzi, la verità secondo me resta una, che questa era una squadra tecnicamente scarsa a maggio, quando perde 3-0 con la Fiorentina ed esce dal perimetro Champions League, ed è rimasta una squadra tecnicamente scarsa oggi perché non sono stati riempiti i buchi di organico prioritari. Stefano De Grandi, Stefano Pallomeni, scusate.
0: Prima non confondere, mi raccomando.
2: Perdonami.
0: Sto scherzando.
2: Prima ha dedicato i suoi 30 secondi alle mani amate, ma ragazzi, da Juve sono 5 anni che non ha un regista di personalità, pragmatico, di personalità, di leadership anche tecnica in mezzo al campo, un uomo a cui dare il pallone quando conta, quando pesa. Ieri sera la prestazione di Matic, ripeto, anni 38, come è stato sottolineato, ha evidenziato dove la Juve avrebbe dovuto intervenire per prima cosa e da 5 anni si dimentica di farlo. Alla Juve serve Paolo Sousa, serve Deschamps, serve un centrocampista lì in mezzo, e si ostinano a prendere una quantità di trequartisti, di esterni, che sono il simbolo dell'inutilità calcistica, perché anche con Seisao, ragazzi, 40 milioni con Seisao che si dribbla 4 volte prima di costruire qualcosa, poi alla fine sembra...
1: Ma qui lo incensano sempre, che un Seisao, ma arrivano i me con Seisao, ma dai ragazzi.
2: Cos'è? Quanto è utile con
1: Seisao? Ma non scherziamo, dai. Io ieri sera pure su Ali Abegovic andiamoci calmi, perché insomma pure su di lui è apposta, andiamoci calmi pure su di lui, perché insomma sennò qui sono tutti fenomeni, poi vi scopriamo che non è così.
2: C'era bisogno in questa squadra di andare a prendere Ali Abegovic, che sarà un grandissimo talento, ma non era quello di cui l'Evento aveva bisogno.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Per ridursi all'ultimo giorno di mercato a cercare un attaccante e a ridurre.
1: Non è aria di crisi, insomma, però per te, oppure esagerato pensare all'aria di crisi adesso?
2: Secondo me è aria che ci si indirizza per la Juventus sullo stesso percorso negli ultimi anni, che sarà quarto posto se va tutto benissimo, quinto, sesto se le cose vanno secondo logica, perché ci sono almeno 4 squadre più forti della Juve.
1: Nick, tira un vento un po'. Genio.
4: Ma io penso che se ci sono altri 2-3 risultati così e così, cominceranno a riparlare di Conte sulla panchina della Juventus. Mi sembra abbastanza evidente, no? Che si inizierà a riparlare di questa roba, perché tanto funziona così. Non è che uno pensa che, magari, come dice Ale, che c'è bisogno di mettere un giocatore diverso in questa squadra, che bisognava fare un certo tipo di inserimento. Si risolve tutto con il fatto ma Spalletti sì, sarà giusto o meno per questa squadra, l'anno scorso però non ha raggiunto l'obiettivo, quest'anno siamo mezzi e mezzi, tanto Conte è lì, libero, che sta a aspettare tranquillamente se qualcuno lo chiama, perché lo chiama la Juve, figurati se non ci va di corsa. Per cui ripeto, secondo me Spalletti, se i risultati saranno altalenanti, dovrà convivere anche con questa ombra.
1: Vabbè, ma quello è, penso che sia pure... faccia parte del gioco, ragazzi.
3: Forse vero.

0: In vede l'ora, perché Conte con questa squadra che fa? I miracoli?
1: No, ma sicuramente ricostruisce in maniera differente.
0: Ah sì? Cioè, trasforma Douglas Luiz, no, i Cop Miners, arriva lui.
1: Giustamente, ma non arriva al 30 agosto accettando Voltemate di turno o comunque sia...
2: Non ti ha impressionato Voltemate?
0: Ma perché vi state scagliando su Voltemate e non dire una parola su Colomani, ragazzi?
2: Sembrava catapultata in una dimensione tutta sua.
1: Non è Voltemate, non è rilanciare Douglas Luiz.
2: Ma quel colpo di testa si fa gol lì, discreti.
1: Come giustamente viene fatto notare, la Juve manca da 5 anni, manca un regista. Tu prima di tutto, prima di andare a spendere 50 milioni per Colomani e 30 per Alibeco, e tu prendi il centrale di centrocampo, poi dopo se ti avanzano i soldi vai con gli altri reparti.
0: Qua mi sento non di appoggiare un po' la linea.
1: Non arrivi all'ultimo che prendi Colomani e Voltemate negli ultimi 7 mesi hanno segnato 0 gol. Cioè la Juve risolve il problema degli attaccanti prendendo due che non
0: dice se
1: non
0: ti arrabbiare. No, però non voglio arrabbiare. Dire, mi sento di appoggiare un po' di scritti, perché se uno guarda, quando dà l'attaccante una squadra, e Iori me lo può confermare perché è sempre stato attento ai numeri, tu che fai? Vai subito a vedere i numeri dell'attaccante.
2: Ah,
0: e i numeri di questi attaccanti sono un po' inquietanti, cioè, quindi in un certo senso a lei mi sento di appoggiare la tesi di Discredi, no?
1: Aspetta,
0: fa parlare a Iori. Sei tremendo.
2: Ma secondo voi Voltemate potrebbe essere allenato da Conte?
3: Ma sì, al di là di Voltemate, si può che la Juve abbia inseguito per 2 anni Colomani come se fosse Van Basten. Ma sembrava che voglio dire, Colomani è uno che è arrivato, ha fatto 5 gol impattando bene, poi insomma ha avuto un rendimento così e così in una squadra che ha faticato tremendamente ad arrivare quarta. E ci è arrivata per grazia ricevuta l'ultima giornata a Venezia, ma non è che avesse svoltato la squadra, anzi.
2: Certo.
3: E poi per un anno non ha giocato e non ha segnato, e lo vai a riprendere corteggiandolo come se fosse veramente l'attaccante che ti cambia la squadra, ma è uno che insomma ha avuto il pallone della vita sul destro e l'ha tirato contro il Dibu Martinez nella finale dei mondiali, quindi insomma non stiamo parlando esattamente di un attaccante top class.
0: Va bene, io mi devo quasi, sono giunto alla sosta di questo blocco, vi lascio con questo messaggio. Nicola ci scrive buongiorno e dice: Conte vola sempre più in basso, è pronto per la picchiata, Spalletti meglio che si dimetta prima, cioè proprio addirittura.
2: Vabbè,
0: via.
2: Ma adesso mi sembra così, però cioè, proprio un una processo roba, sommario nei confronti
0: siamo
2: di
0: veramente,
2: Spalletti non lo merita. Poi
0: siamo
2: altra,
0: già
2: altra,
0: come diceva
2: altro
0: Nicolo.
2: Interrogativo da porsi, caro Marco, ma Conte accetterebbe di entrare in corsa, insomma Discredi? Secondo me no.
1: Ma no, con questa Juve lui potrebbe accettare di entrare in corsa solamente se gli garantiscono che lui farà il mercato a partire da gennaio. È ovvio che se i nomi che gli prendono sono Voltemate, Lucumi e quelli che ha preso la Juve adesso.
2: Voltemate con Conte non lo so, vedo delle difficoltà.
0: Vediamo,
1: accetterebbe solamente se può fare il mercato come ha sempre fatto.
0: Ho capito, ma se entra in corsa prende questi.
2: No,
0: non è che,
2: secondo me se le cose corsa, dovessero peggiorare, un Palladino e
0: addirittura.
1: Il gioco dell'Oca, ritorniamo da
2: no, ma Conte non accetterebbe di entrare in corsa, perdonami.
0: Però Nick Carnevali è stato chiaro, ha parlato stamattina, l'allenatore non si tocca, quindi.
2: Ma poi insomma se stiamo affrettando i tempi, adesso c'è il Atalanta.
4: Ma certo, che deve dire, poi ovviamente il progetto l'hanno impostato su di lui, hanno rinnovato il contratto, poi sapete meglio di me che la differenza la fanno sempre i risultati, e se vedono che le situazioni dovessero andare male potrebbero fare delle valutazioni più avanti. Poi Palladino io non lo so, non credo che in questo momento possano fare delle soluzioni ponte.
0: Certo.
4: È chiaro che la Juve non vuol cambiare, è normale. Certo. Però sai, poi ci sono i conti, se non va in Champions anche quest'anno è un problema
0: assolutamente. Nick, ti saluto così, stasera rischia qualcuno tra Como, Roma e Inter?
4: Ma il Como potrebbe tra virgolette essere un po' più rilassato, no? In virtù del fatto, però secondo me dopo la prestazione che ho visto giovedì sera penso che giocheranno con molta, cioè con lo stesso atteggiamento. Non è facile la partita dell'Inter, quello sì.
0: Iori?
3: Allora, io mi occupo di Torino-Roma oggi. Il Toro si è secondo me un po' liberato dell'ansia.
0: Ti sentiamo lontano, avvicinati Ale, dove stai? Dentro una caverna? aspetta, no,
3: no,

0: lo spogliatoio del Torino.
1: Già dentro lo spogliatoio, non dove sta io? Non ti sentivo.
2: No, secondo me comunque la partita della Roma in Champions ha chiesto tanto dal punto di vista dell'energia, sarà una bella verifica.
1: Quindi tu dici lì potrebbe succedere qualcosa, discreti e poi ci salutiamo.
3: Ma a vedere così le partite, probabilmente è la Roma la squadra che rischia un po' di più.
4: Te pareva.
1: Va bene, va bene. Mi prendo va per bene, buoni questi ultimi due commenti.
4: Sì. Va bene.
3: Un Torino che si è anche ripreso, quindi vedo una Roma che potrebbe rischiare.
1: No, no, vabbè, ma noi prendiamo e io prendo e metto da parte.
3: Tutte, a te,
1: che, no, ho capito che fa, vabbè, facciamo finire il campionato a Natale. Certo. No, scusate. Allora, grazie a Discreti, alla
4: ciao,
1: prossima
4: Stefano.
1: Stefano. Grazie Alessandro Iori,
4: ciao,
1: a presto
4: Alessandro.
1: Ale.
2: A voi, ciao, ciao.
1: E grazie anche a Nicolò Ceccarini.
5: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Ci fermiamo, ciao. Break, ripartiamo un po' anche da Lazio Milan, tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare, regia in difesa tornano Akanji e Stones. Appuntamento alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis: con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. Azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Atletica: dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
1: L'asticella 2.41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua al livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
0: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, oltre alla Francia che punta sul Baby 6A, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si dimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante Tatanka ha uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima.

0: Ma Serie Italiana è sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Mamma mia Stefano, siamo tornati, arrivano un sacco di messaggi. Ciao ragazzi, avete notato tutti gli attaccanti che sono stati lasciati da Milan e Juve hanno tutti segnato nelle nuove squadre? C'è Alberto che scrive questo. Poi per
1: Davide, ieri è il 2-0
0: Atletico. Poi per carità, non torniamo sempre a Conte, il ritornello Conte, ritorna Conte in casa Juve. Conte sta, questa Juve qui non allenerà mai, ci scrive un altro ascoltatore. Rudy dice, vuoi vedere che adesso tutti tornano da mia parte sulla Juve, sui acquisti, squadra mediocre da sesto o settimo posto, però non capisco chi è che stava lontano da questa cosa. Sembra che tutti adesso abbiamo individuato il fenomeno Rudy. Allora, il regista Juve ce l'aveva ed era Fagioli, vedi anche qui spuntano le critiche al mercato. Va bene, ci fermiamo. C'è Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon lunedì.
2: Ciao ragazzi, ciao
1: Lorenzo.
0: Cari miei, siamo con due professori con noi oggi. C'è il professor Pino Capua, che saluto.
1: Professor Grande Pino.
3: Ciao Pino, ciao Marco.
1: Un abbraccio.
3: Ciao a tutti,
1: un abbraccio.
3: Ciao
0: e poi abbiamo anche il professor Dario Perugia. Ciao professore,
1: un abbraccio Dario, anche a te.
0: Guarda che squadra.
4: Buongiorno, buonasera.
1: Buonasera, aspetta un
4: attimo. Saluto all'amico Pino.
0: Grande.
3: Carissimo Dario, carissimo, piacere sentirti.
0: Bene. Voglio ultimare il sondaggio che stavamo facendo prima con gli altri amici, così sento anche il vostro pensiero. Lorenzo, già aria di crisi in casa Juve, sì o no? Troppo presto? Dobbiamo stare calmi? Che succede? Che indicazioni abbiamo da questa partita? Crisi?
2: No, allora crisi no, perché comunque la Juve ha fatto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Poteva partire meglio? Assolutamente sì, però non c'è crisi. Parlando della Juve in generale, parlando degli attaccanti della Juve, è una crisi senza fine, mi verrebbe da dire, perché insomma Colomani è qualcosa di agghiacciante. Voltemade non è un bomber, e l'abbiamo visto ieri che dall'alto dei suoi 198 centimetri è riuscito a spedire fuori una palla da più o meno mezzo metro dalla porta di testa, e questo carro sul quale Spalletti è salito è un carro dove è rimasto solo, sta guidando con il niente dietro a lui, e secondo me dovrebbe già iniziare a pensare di scendere da questo carro, ma non
0: chi mette lì davanti
2: definitivamente.
0: Però.
2: Come?
0: E chi mette là davanti se scende dal carro?
2: Ma può mettere Piccari, in Pallomeni.
0: Ah, vabbè.
1: Ha ragione Lorenzo.
0: Ah, ho capito. Chiunque. Vabbè, ho capito.
4: No, ma io anche era una buona mezzala.
0: Perugia era una buona mezzala.
1: Io ho preso un abbaglio, caro Lorenzo, su Voltemade. Mi ha scioccato. Ieri la prestazione di Voltemade mi aspettavo molto di più, devo dire la verità.
0: Sì,
1: era un mio pupillo e devo.
0: Quindi tu fai la crisi e più degli attaccanti, ma non della Juve, fa questa sottolineatura Lorenzo. Dice più la crisi degli attaccanti e non della Juve. Sentiamo il professor Perugia che si è inserito, così prendiamo anche il suo pensiero. C'è aria di crisi?
4: Sì, non bisogna crocifiggere l'allenatore, però bisogna considerare anche le assenze, perché comunque sia mancavano troppi titolari per poter esprimere secondo me un giudizio definitivo su questa squadra, questo senza dubbio. Io credo che nessun allenatore dal mio punto di vista avrebbe fatto meglio ieri di Spalletti, anche se quegli ultimi 10 minuti, 5 minuti sono stati una cosa dal mio punto di vista impossibile da verificarsi per una squadra come la Juventus, insomma, questo senza dubbio, prendere due gol, ma soprattutto l'ultimo in quelle situazioni è proprio da un campionato tra scapoli ammogliati, questo senza dubbio, questo bisogna dirlo.
0: Sì, veramente, una difesa proprio imbarazzante.
2: Ma poi ci viene a dire Spalletti, no, ma sono stato io a dire alla squadra di andare tutti all'attacco, ma cosa stai dicendo, caro Luciano Spalletti? Cioè, se poi a fine anno ti manca un punto per andare in Champions, te la ricordiamo noi questa partita che hai perso perché hai deciso di andare in otto in attacco?
0: Questa partita accelerata. Pino, tu che mi dici, professor Capua?
3: Ha detto tutto Dario, anche se in un primo momento aveva perdonato, poi alla fine giustamente ha detto tutto quello che abbiamo pensato noi, nel senso che la partita a scapoli ammogliati era più divertente. Cioè, i gol che ha preso la Juve ieri sono davvero da dilettanti allo sbaraglio, che non è una squadra di Spalletti, quindi non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego. Perché a quel punto, quando hai conquistato comunque il risultato, te lo tieni stretto, ti metti tutti e 11 lì davanti, E invece il Sassuolo è una bella squadra, attenzione, e il mio amico Aquilani la fa giocare anche molto bene, io lo seguo perché siamo amici, sì, e anche Catanzaro, sì, ha fatto benissimo, benissimo, è stato sfortunato nei play-out finali, nei play-off finali, però la Juve così è incomprensibile. Poi può darsi pure che quelli che mancavano gli facciano cambiare volto, un po' come è successo col Milan sabato, cioè mancavano due giocatori, sono entrati ed è cambiata la squadra. Può essere
4: il grande problema che Pino, che non so quando rientreranno, questo è il problema, nel senso che gran parte delle assenze, come ci siamo detti la scorsa settimana, purtroppo saranno molto prolungate, quindi correre ai ripari non sarà facile, questo senza dubbio. Ecco, scusami se ti ho interrotto, Pino.
3: No, ma non mi ha interrotto, è vero, cioè è quello che dovranno fare i nostri amici a Torino, il J Medical e tutto quello che comporta tutta la struttura medica della Juventus.
0: Vabbè, quindi diciamo così, una crisi che potrebbe aprirsi se si continua, sì, di questo passo.
1: Detto bene, Dario, insomma, è presto perché insomma mancano tanti calciatori, però vabbè, insomma quella gestione della partita nel finale è stato più di una perplessità, insieme alla prestazione imprevedibile di Voltemade, come si pronuncia?
0: Voltemade. Vabbè, poi c'è Roberto che ci scrive: Spalletti all'attenuante di 6 infortunati fondamentali, non è come Amorim, vedi che ha Morere, Pulisic, Schiera e Stupignane. Luftucic, l'anticalcio presuntuoso ed incompetente, una stilettata arriva dritta ad Amorim. Lorenzo sorride sotto i baffi, però possiamo dire che nel secondo tempo l'ha ripresa con quelle mosse Amorim. Io volevo chiedervi se è da quel secondo tempo che deve ripartire, che deve portare anche a delle scelte importanti. Oggi Bucchioni nel suo editoriale scrive che Modric è un problema per il Milan quest'anno con questo tipo
4: di calcio. Lui riparte da questa formazione, l'ha già detto contro il Benfica, quindi questo secondo tempo secondo me è stato dimostrativo del fatto delle scelte che credo saranno quelle definitive, con probabilmente inserimenti di altri giocatori come Hutchinson eccetera. Però bisogna dire una cosa, secondo me Amorim ha sbagliato completamente nell'approcciare la gara con due giocatori che però lui ormai conosce. Rendiamoci conto che è venuto fuori che comunque e Stupignan era già stato ceduto al Benfica e lui ha bloccato la cessione. Questa è una cosa che mi meraviglia molto, perché comunque bastava vedere le prestazioni dell'altro anno. Loftus-Cheek secondo me già era un altro giocatore che l'altro anno quando ha giocato, perché poi è sempre affetto da qualche malanno, ma quello che secondo me è importante è che ha saputo dosare secondo me l'ingresso di giocatori. Cioè ad esempio Pulisic ha detto che non era pronto, è entrato, quei 45 minuti li ha fatti secondo me in maniera...
0: Però Modric potrebbe essere un problema, sì o no? E poi voglio sentire anche Lorenzo.
4: Secondo me Modric è un problema per il gioco di Amorim, cioè andava molto bene per il gioco di Allegri, ma rallenta talmente tanto il gioco e non può correre 90 minuti e inseguire gli avversari come... Musa ha cambiato la partita ieri, diciamocelo, no?
0: È vero. Lorenzo, sei d'accordo?
2: Ma guarda, io sono convinto che se noi chiedessimo a tutti gli allenatori della Serie A, se noi dicessimo a tutti gli allenatori della Serie A che Modric c'è un problema, tutti ti risponderebbero: vorrei averlo questo problema. È chiaro che non può avere, diciamo che secondo me un problema non è, diciamo che potrebbe non diventare e probabilmente non diventerà un non titolare del Milan, però cioè, avere un Modric in rosa

0: Ecco, arriva pure Pino, vai Pino, vai, vai, inserisci.
1: Fammi inserire un attimo, certo, allora, vai. Il Milan è quello del secondo tempo di sabato, e non si può discutere, è chiaro che in quella...
0: Ma mi hai detto
2: non lo sappiamo ancora,
1: Pino. Non c'era Modric.
0: Non c'era Modric, non c'era Loftus-Cheek.
2: Sì, ma non abbiamo queste certezze, dai, sono un...
3: Beh, ma secondo me fermati, sì. Stefano.
2: E allora si può dire alla Lazio non era quella del primo tempo, che... È stata una partita, un tempo l'ha fatto il Milan, un tempo l'ha fatta la Lazio, è uscito fuori
3: sì,
2: il gol.
3: Però Stefano Moreira è un giocatore...
2: Moreira è straordinario, secondo
3: se
2: me.
3: Se lui l'avesse visto giocare, giocava meglio. Cioè c'è questa fissazione del piede, inverso, no? del piede invertito. Il Milan ha già due o tre quartisti che giocano con piede invertito. Io non vedo la necessità di giocare sulle fasce, anche là con il piede invertito per forza. Cioè Moreira ha sempre giocato a sinistra...
2: No, ha giocato anche a destra in carriera.
3: Sì, però l'abbiamo visto a Torino, però Stefano...
0: Però cioè, d'accordo con Roberto che quando ha schierato dall'inizio Stupignano e Loftus-Cheek per titolare, insomma, voglio dire, dopo ha cambiato la squadra completamente.
2: Però,
0: ragazzi,
2: insomma, sto a morire, lasciamolo lavorare, vediamo un attimo che
0: ha più margini della Juve questo Milan, secondo te, Stefano?
2: Non
0: me lo sai dire ancora. Sei titubante.
2: Aspetto lo scontro tra Luciano Spalletti e Maurizio Nesarri.
0: Tu da lì vuoi capire.
2: Lì, mamma mia, qualcuno si brucia.
0: Pino, tu che ne pensi? Così andiamo anche un pensiero sulla Lazio, tempo. Perché ha fatto un primo tempo che sembrava altro che la Lazio di Sarri, lasciatemelo dire.
1: Mi stropicciavo gli occhi sabato sera quando ho visto un primo tempo straordinario con dei giocatori bravissimi, con dei giocatori che comunque hanno saputo applicare bene gli schemi di Rino Gattuso, perché non è un caso che la Lazio abbia giocato così, abbia giocato quel primo tempo.
0: Ma più bella di quella di Sarri l'anno scorso in partenza, che c'aveva tutti i giocatori prima della cessione del mercato.
1: Ma non voglio fare paragoni.
0: E come non li facciamo? I paragoni facciamo.
2: Sì, però perdonami. Pino, se non c'è stava Sarri, se ci fosse stato Sarri sarebbe finito il mondo là, no? Tutti quanti a pensare senza Sarri come si fa avanti.
3: Posso fare una domanda?
0: Aspetta un attimo, fai finire che Pino stava dicendo.
1: Dicevo l'anno scorso in alcune partite mi addormentavo, quel tic e toc che durava ore, francamente era
0: è vero, questa era più verticale, rapida, aggressiva, subito.
1: Bisogna dirlo. Un'altra cosa, mettendo in più un Frattesi che secondo me è un giocatore che alza il livello, comunque alza il livello, quindi sarà secondo me un punto di forza di Roberto Mancini nella nazionale nuova, perché Frattesi è veramente un'altra categoria.
2: Ma scusami Pino, però lo scorso anno dicevi anche che senza Sarri, se ci fosse stato Sarri, la Lazio sarebbe stata dodicesima.
1: Ma era un'altra cosa, Stefano, era una...
2: No, ma tutti quanti i laziali dicevano questo, senza Sarri ha fatto un miracolo, la maggior parte dei tifosi della Lazio dicevano Sarri, grazie, ha fatto un miracolo lavorare qui, non ci sta la gente allo stadio, è arrivato Gattuso, pronti via, prima classifica.
1: Sono curioso che ci sarà.
2: Poi vedremo quanto
1: la finale... stiamo dimenticando che a dicembre ci sarà la finale di Supercoppa italiana, dove gioca la Lazio. Io penso e spero che sarà una bella partita divertente tra Lazio e Inter, perché non si sa ancora né quando né dove si
2: tu
1: giocherà.
2: Tu dici che può alzare un trofeo?
1: No, alzare non lo so, ma comunque giocarsela secondo me rispetto all'anno scorso con questa squadra e questi giocatori, calcola che ce ne manca qualcuno a quella squadra di ieri e di sabato, quindi manca Rovella, manca un centravanti, che bisogna vedere se Pinamonti sarà
0: centravanti nel primo tempo.
2: Dario, cosa volevi dire?
3: Poi la mia domanda è a Pino e a Stefano. A questo punto stiamo sicuramente saltando il primo tempo della Lazio, però la Lazio nel secondo tempo non ha giocato. Allora, è attribuibile questo, secondo voi, a un calo fisico della Lazio che secondo me ha spinto troppo nel primo tempo, o ai cambi nel Milan che si è trasformato completamente nel secondo tempo?
0: Dai, faccio rispondere a tutti
2: un
0: a questa domanda.
2: Un po' l'uno,
0: un po' l'uno, un po' l'altro, dice Stefano. Lorenzo, te? Questa differenza?
4: Sì, sono d'accordo. Cioè la Lazio non è rientrata bene, bisogna dirlo, perché insomma dopo un primo tempo del genere è sembrata molto rilassata. Dall'altra parte Amorim ha fatto dei cambi che hanno cambiato la partita, scusate il gioco di parole, però è tutto un altro piglio, insomma tutta la squadra è entrata con un altro piglio e poi alla fine la Lazio ha rischiato di perderla.
0: Sì, sì. No, è vero. Pino?
1: sì, la poteva perdere la partita a quel punto, però c'è stato

0: stato un calo fisico e c'è stato soprattutto l'innesso di questi due giocatori che hanno cambiato totalmente la velocità di gioco del Milan, e quindi i cambi buoni hanno fatto meglio dei cambi meno buoni che ha fatto Gattuso.
1: Decisamente, decisamente. Poi vediamo poi le scelte di Amorim. Per esempio, qualcuno ci scrive: nel secondo tempo della Lazio si è visto il grande problema di Frattesi, un giocatore top quando c'è da andare all'arrembaggio, ma non in grado di gestire il quando si abbassano i ritmi. Vabbè, comunque. Stefano.
2: La Lazio manca Roella, Gataldi, Rebaciro. Cioè, sta facendo un gran campionato.
1: Però io
2: una
1: non
2: gran
1: mi piace mai per parlare delle assenze. Secondo me.
2: Ho capito,
1: ha fatto,
2: però ti servirà.
1: Meglio,
2: ma ti servono anche gli uomini, le opzioni, le scelte che può fare un allenatore.
0: Secondo me l'errore, posso dire l'errore che ha fatto Gattuso, quello di sostituire Taylor con Gudmundsson, che non è una mezzala. Gudmundsson è un giocatore diverso.
1: Lo so, però lui lo sta vedendo così in questo momento. Lo sta vedendo così. Sentite, prima di salutare Lorenzo. È bastato Vanoli per rimettere tutto a posto, no? Ma dico, ci siamo resi conto qui.
2: Ma c'era a Firenze chi metteva in discussione il talento di Mastantuono, adesso sa che l'hanno sfebbrato tutti a Firenze. Sì. C'è stata
3: c'era
2: una bella sfebbrata.
1: Chi lo toglieva al 45esimo? È vero.
2: Hai capito?
3: Quindi non è che ora va bene Vanoli, io ci credo poco che un allenatore in 5 giorni riesca a far fare un cambiamento del genere alla squadra, anche perché comunque si sono viste tante cose ancora da migliorare. La fase difensiva è inesistente, la Fiorentina giocava contro il Venezia e non contro il Real Madrid, e soprattutto Mastantuono ha fatto il primo gol al 12° tiro in porta della sua breve carriera fino a questo momento alla Fiorentina. Gli altri 11 prima, uno è andato sul palo, uno gli aveva fatto il miracolo il portiere del Torino, quindi poi è chiaro, no, che vai sotto, poi hai un giocatore del genere che ti in un minuto ti fa due gol e poi la trovi anche la carica, no,
4: diamo il merito all'allenatore, grosso l'ha fatta grossa adesso, scusate il gioco di parole, per le questioni che sono venute fuori.
3: No, ma io, insomma, guarda, io dico diamo i demeriti.
2: Ma questo
3: c'ha
2: 19 anni, Dario, 19 anni e qualche giorno.
1: Chi?
2: Mastantuono.
1: Forte,
2: ragazzi.
1: Ma
2: 19 anni.
1: Forte questo. Poi non si capisce nemmeno.
4: Diamo anche il merito all'allenatore che, come è arrivato, ha cambiato un ambiente che evidentemente era tossico, perché dalle dichiarazioni che sono venute fuori di grosso.
1: È vero.
3: Guarda, io però sono più sul... Allora, guarda, per me Vanoli, soprattutto l'anno scorso a Firenze, ha fatto una grandissima cosa che non era assolutamente scontata. Ma in questo caso qui, più dei meriti di Vanoli, bisognerebbe parlare dei demeriti di Grosso. Perché Grosso aveva fatto un disastro. Cioè, si torna lì, ora Vanoli o chi per lui, qualsiasi allenatore fosse arrivato, secondo me, soprattutto all'inizio, alla prima partita, avrebbe fatto benissimo alla Fiorentina, perché la squadra non voleva più Grosso, cioè la squadra
4: Lorenzo conosce l'ambiente, lui è anche importante questo, certo. Secondo me la scelta di Vanoli non è stata casuale, un allenatore che dice non me la sento più di allenare questa squadra e volete che i giocatori non ne risentano.
2: Ma anche le dichiarazioni di Lorenzo di Fagioli rappresentano un po' il mondo dello spogliatoio, cioè nel momento in cui a fine partita Fagioli molto serenamente dice adesso corriamo tutti, ci diamo, ma prima no, eravamo slegati.
1: Capito, eravamo slegati.
2: Questa non è una denuncia abbastanza importante.
1: È un grosso guaio, non c'è niente da fare, un grosso guaio. Adesso si riparte assolutamente.
2: Ci sarà il Napoli di Allegri.
1: Pino, mi manca la tua cosa e poi ci vi faccio fare c'ho una domanda proprio velocissima e vi saluto. Pino.
0: Ma sulla Fiorentina?
1: Vuoi dire qualcosa?
0: Posso dire che non mi aspettavo che Grosso facesse così male, sinceramente. Grosso era comunque accreditato per essere uno degli allenatori più in vista degli ultimi tempi. Invece, evidentemente, Firenze è un clima strano, è un clima evidentemente tossico, come avete detto voi, e ci vuole quello giusto. Vanoli, che è abituato, probabilmente riesce a digerirlo bene.
1: Va bene, mi fermo così. Pino, è ripartito il Napoli, sì o no?
0: Sì. Secondo me sì.
1: È ripartito il Napoli di Cortomuso, professor Perugia, sì o no?
4: dai

0: Io non posso modificare quello che ho già detto in un'altra trasmissione, televisiva, non radiofonica, non vi faccio concorrenza.
1: Meno male.
0: Secondo me Allegri non mangerà, non dico il panettone, ma l'uovo di Pasqua. Secondo me Allegri verrà.
2: Vabbè, ma gli ha dato fino a marzo.
3: Le idi di marzo.
1: Addirittura.
3: Ecco,
1: Stefano, poi non ci torniamo. È ripartito sì o no?
2: Deciderà il Franchi, Firenze, la Fiorentina, Vanoli, Mastantuono.
1: Hai capito?
2: Esame clamoroso. Mezzogiorno di fuoco.
1: Senti che roba. Lorenzo, è ripartito il Napoli sì o no?
4: Sono d'accordo con Stefano, sottoscrivo tutto. Bisogna vedere se è ripartito il Napoli contro la Fiorentina, si vedrà, e se è ripartita la Fiorentina, si vedrà se contro il Napoli. Io credo sarà una partita fondamentale per tutte e due.
1: Va bene. Saluto e ringrazio il professor Dario Perugia.
3: Ciao,
1: grazie
3: Dario,
1: professore,
3: un abbraccio.
1: A presto. Grazie anche al professor Pino Capua.
3: Ciao Pino.
5: Ciao a tutti, ciao Dario, ciao.
1: Lorenzo, ti saluto così, questa settimana due punti.
2: Io zero.
1: Zero in pallomeni, è vero?
2: Al palo.
1: Due punti. Poi ho fatto un conteggio anche su chi ha
2: Io tre.
1: Su chi ha fatto più volte risultato pieno in queste quattro giornate, cioè Piccari, Bonanni, Braglia, Orlando e Impallomeni. Hai capito? Orlando ha preso il 2-2 di Lazio Milan, ragazzi. Orlando.
2: Sei reduce dalla MotoGP a Misano, quindi sì, come vuoi dire che vince. Poi alla fine
1: bisogna fare i piazzamenti.
2: No, devi vincere i Gran Premi.
1: Devi vincere i Gran Premi, capito? Di Benedetto uno insieme a Ceccarini. No, l'unici due che hanno fatto un
2: Ma adesso chi ha preso? Tu hai ripreso 1-0 Cortomuso.
1: Io ho preso Cortomuso.
2: E Bonanni che ha preso? 2-2 del Lazio Milan.
1: Bonanni ha preso Napoli-Bologna pure lui.
2: 1-0
1: secco.
2: Tu invece Lorenzo che cosa ha fatto?
1: Lorenzo ha preso il pareggio di Genoa Frosinone ma non il risultato esatto, la vittoria del Napoli ma non il risultato esatto.
2: È vero. Io zero.
1: Però insomma ha mosso la classifica che vede al comando Bonanni 13 punti, Braglia, Garbo 11, Impallomeni 10, Di Benedetto 9, con Orlando, Piccari 8, Ceccarini e De Paola 5.
4: Vabbè, sono tutta la Piccari League.
1: Sì, vabbè. Ciao Lorenzo, a domani.
2: Ciao Lorenzo.
1: Bello carico come sempre. Ciao Lorenzo, a domani, break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
0: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre due auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le tre auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
1: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
0: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito

0: alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
1: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
0: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale, nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Coppa inglese al centro, infatti partiamo subito con Liverpool contro Tottenham. Secondo le nostre percentuali, Liverpool favorito al 54% rispetto al 24% del pareggio e al 23% concesso agli Spurs. Nell'altra partita Fulham favorito al 44% rispetto al 30% concesso a West Ham, con l'ex al 27%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FU.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
8: istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, caro Stefano, di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maracanã.
1: Eccoci qui.
0: C'è un messaggio, Marco, che così lo leggo subito, lo lancio, lo si commenti te, lo facciamo commentare anche in chi interviene, perché questo nostro amico tifosissimo della Juve scrive: Alija Begovic, 18 anni, più forte di Mastantuono. Scrive Mastrantonio, ha sbagliato, Mastantuono, lui lo ritiene più forte del giocatore della Fiorentina. E poi ci dice che siamo chiacchieroni. E beh, questo facciamo, dobbiamo chiacchierare, insomma, che facciamo? Siamo muti, radio non si sta muti fino a prova contraria, se no non è la radio,
1: no,
0: quindi,
1: però no,
0: quindi si chiacchiera.
1: Senza offendere, chiacchieroni sembra che...
0: No, vabbè, chiacchieriamo.
1: Parima
0: tu che dici? Buoni. Vuoi dare ragione, torto? E poi
1: no, io dico che Alija Begovic è un grandissimo

0: talento in prospettiva come Massantuono, tra l'altro non significa niente che adesso Massantuono abbia segnato 3 gol, ma l'Ibegovic ieri ha giocato bene, secondo me è un ottimo talento, però non è che ci si può attendere all'Ibegovic che possa risolvere i problemi di una Juventus che ha lasciato a desiderare sul piano degli equilibri. Attenzione, cominciamo, non bocciamo la partita della Juve, io non me la sento, Marco, perché ha sviluppato una fase offensiva ragguardevole, poi lo squilibrio finale è stato qualcosa di... si è fatta prendere la gola, ecco. L'Acquolina, insomma, poteva vincere questa partita, probabilmente l'avrebbe potuta vincere se Voltemade avesse segnato di testa, però insomma non è successo. Poi dall'altra parte, quello che in questa azione, questo cambio di Lorente che l'ha messa in mezzo, c'erano Breme e Douglas Luiz, da rivedere il video. Douglas Luiz, io credo che Spalletti glielo faccia rivedere 100 volte. Adesso tu stai lì con l'acqua all'ultimo secondo disponibile, ma come l'affronti Azic? Ma come l'affronti? Come ti presenti? Diceva Gasperi, ricordi nella famosa conferenza stampa?
1: Assolutamente. Con quale allora, faccia di... andiamo a dare il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao, ciao Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, buongiorno a tutti.
1: Bene, poi anche da Radio Bianconera il nostro Alessandro Santarelli.
0: Ciao Alessandro,
1: ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao Massimo.
1: Ciao Ale. Ti sei calmato, Ale?
3: Ma guarda, io ieri sera dopo 4 ore e mezzo, e che sera col pitacco è durata 4 ore e mezzo, devo dire che ho trovato un popolo bianconero molto lucido. E non so se questo è segnale di rassegnazione, però, perché c'era rabbia sì, ma una rabbia lucida. Io ero abituato a una rabbia vera, verace, e non vorrei che questo fosse un po' di rassegnazione.
1: Allora aspetta che si unisce a noi anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
0: Ciao Michelangelo.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
1: Ben trovato, arriviamo subito. Ciao. Orlando, tu come risponderesti all'ascoltatore che ha detto che la Begovic è più forte di Mastrantonio?
3: Posso rispondere prima io?
1: Vai Ale.
3: Che Mastrantonio è un fenomeno, e si è visto. La Begovic è un buon giocatore che può crescere, ma siamo di fronte a un fenomeno e a un buon giocatore.
1: Bene, hai risposto tu, vuoi sentire Orlando? Orlando.
2: Credo che Mastrantonio... veda più la porta rispetto a Ibegovic, che comunque ha dimostrato di essere talentuoso anche lui, forse l'argentino più concreto,
1: mi sembra più pronto porta. Più pronto
2: sì, ma non per i 3 gol di
1: no,
2: Venezia,
1: no,
2: perché
1: no,
2: Venezia
1: no.
2: Ti dico la verità, Venezia, Fiorentino ok ha vinto, ma Venezia ha giocato una partita e nel senso tattico sbagliata. Mastrantonio prendeva la palla, era sempre libero. Questi giocatori non li devi attaccare, non permettergli di stoppare e fare quello che vogliono a 20 metri dalla porta.
1: Michelangelo, il tuo pensiero, così ho fatto il giro con tutti su questa lezione del nostro amico.
5: No, il mio pensiero, sono due ottimi giocatori, adesso li chiamare fenomeni, perché non mi dispiace, non voglio contraddire Alessandro,
1: ma lo devi contraddire, c'è il problema.
3: Io sono innamorato di questo giocatore, dico la verità.
5: No, però se parliamo dei 3 gol, diciamo che è stato aiutato non solo dalla squadra, come diceva Massimo, ma soprattutto anche dal portiere, perché insomma prendere quei gol lì, ne abbiamo presi di peggio, voglio dire, ne ho presi di peggio, però è stato molto aiutato sicuramente, però parliamo di uno l'ha comprato al Madrid, e la Madrid generalmente non compra delle sole, ma compra.
1: Certo, compra che Mourinho ha fatto un bel regalo giocatori. Al calcio italiano, Nico Pass e Mastantuono. Direi
5: li fanno giocare, poi se li riprende.
1: Questo pure è vero, li facciamo, li svezziamo e poi dici adesso li riprendo tutti e due. Insomma,
5: non è che bisogna giocare sempre con questi giocatori, una squadra va formata con un equilibrio.
1: Assolutamente.
5: Se giochi con Mastantuono, con Nico Paz, tutti, poi no, voglio dire chi difende.
1: Senti, qui arriva addirittura Alessandro che ci scrive, un nostro ascoltatore al 331-8200-213, che la Juve ormai è il Manchester United italiano e non ritornerà. Mamma mia, che è una catastrofe, insomma, così io direi un po'. La Juve ha fatto un mercato, a mio parere, inutile, così non parto più. Quindi critica il mercato. Posso chiedervi se dopo questa partita di ieri sera... Che aria c'è intorno alla Juve, Michelangelo, lo chiedo, c'è già un'aria preoccupante, guarda, un'aria di crisetta, cioè che c'è? Perché poi arriva l'Atalanta, no, mo c'è la Coppa e poi c'è la...
0: Scontro Sarri e Spalletti.
1: Hai capito? Michelangelo.
5: Ma no, io dico che, insomma, siamo alla terza partita, la quarta.
1: Hai capito però.
5: E diventa complicato, cioè diventa complicato, certamente... Le vittorie aiutano, si dice che le vittorie aiutano a vincere, se non vinci non aiuta nessuno. Devono succedere tante cose, però la partita di Sassuolo è una partita strana, perché la Juve ha avuto tantissime occasioni per vincerla. Poi, sai,
1: però ce l'ha avuto pure il Sassuolo le occasioni.
5: Sì, ma secondo me più la Juve. Però il discorso è che dopo tu una partita così non la devi perdere, soprattutto in quel modo, sembra una squadra, dici sì, giochiamo tanto per giocare, ma alla fine i campionati si vincono non perdendo le partite. E mi sembra una Juve un po' scollata, un po'... Poi lo sai come la penso io, ti presenti con 10 stranieri, ne cambi 4, ne metti altri 4 stranieri, poi alla fine il campionato con solo stranieri non li vinci, no, non li vinci i campionati italiani con solo stranieri, e questo mi dispiace. La Juve non può giocare solo con il portiere italiano, e questo
1: ringrazio a Dio che ha preso il portiere, perché
5: ha preso un portiere italiano,
1: un paio di parate ieri sera
5: stava prendendo un altro portiere che secondo me è molto sopravvalutato, nonostante abbia vinto tanto, come Dibu Martinez. Insomma, poi si vede quello che sono questi portieri. E questo mi dispiace.
1: Il miglior acquisto la Juve del mercato è proprio Vicario in questo momento.
5: No, io dico che mi dispiace vedere una Juventus con tutti solo stranieri.
1: Lo so. Poi in faccia a un ascoltatore che sottolineava anche questa cosa prima.
5: Ma poi lo vedi in campo, no. Si giocano così tanto, cioè non mi sembra una squadra quadrata.
1: Scollata, hai usato un termine scollata. Aspetta, voglio sentire anche Orlando, Alessandro e Stefano. Vai, Orlando. Non ti sento. Adesso sì, vai. Sì, vai.
6: No, dicevo, l'amico, ora il paragone col Manchester è pesante, nel senso che il Manchester spende 100 miliardi di sterline all'anno e non deve vincere. Però in realtà poi dopo sta succedendo questo, perché torno sempre al solito discorso. Michelangelo giustamente diceva, ci vuole degli italiani, hai costruito delle vittorie con una difesa di italiani, come è successo al Milan. Il periodo del Milan e nella Juventus adesso non ha più quella forza di fare il mercato che avevano a volte. In più, secondo me, sta sbagliando tanto quando fa mercato. Pensare di tornare a vincere, io credo ci voglia veramente del tempo. Dunque, i tifosi della Juventus, che Alessandro ha detto che sono un po' rassegnati, io li capisco, perché qui, per come la vedo io, poi spero di sbagliarmi, per loro qui ti giochi il quarto posto, niente di più.
1: Quindi, ma tu la vedi un inizio che ti fa respirare un'aria di crisi?
6: Ho visto uno Spalletti preoccupato, tirato, molto tirato, devo dirti la verità, che poi dopo si è preso anche delle colpe, che voleva andare a vincere la partita, però insomma, secondo me non è giustificabile prendere...
5: Sono d'accordo, un'altra cosa voglio dire, no, ma io...
1: Sì, poi sento Alessandro, vai.
5: Batto sul tasto sempre degli italiani e tu. No. La Juve aveva un appeal che gli italiani li prendeva, quelli forti. Io capisco che faccio due esempi, che Favasuli, che è andato dal Catanzaro, è andato al Napoli, ma anche lo stesso Frattesi, no? Tu cerca di prendere questi giocatori, sono giocatori che sono forti. Perché la Juve va a continuare a prendere questi...
1: Chi sono gli stranieri che non ti piacciono? Dimmi un nome.
0: Senti, Michelangelo, ti ha convinto.
5: Anche uno me ne piace.
0: Michelangelo, approfitto, visto che hai fatto dei nomi. Ti ha convinto la prestazione di Voltemade?
1: Calli, moglie ha preso.
0: No, ho capito. Io lancio un tema all'interno.
5: Ok, voglio essere buono, no? Non voglio essere.
1: No, sì, cattivo.
0: Non ti ha impressionato.
5: Mi ha impressionato. Mi ha impressionato.
0: No, Michelangelo, dire... ti ho fatto una domanda e poi puoi rispondere, se no.
5: Mi ha impressionato perché è alto, ha sbagliato un gol di testa che insomma è... Vabbè, comunque,
1: tu lo facevi il gol di testa in finale?
5: No, io di testa sono andato una volta e ho fatto un gol, se vado due volte
0: è sembrato un po' spaesato, a disagio. Vabbè, bisogna aspettare, bisogna attendere l'inserimento, ulteriori miglioramenti.
5: Diamogli tempo, la prima partita, i primi minuti, le prime volte che gioca in squadra. Per cui
0: Alessandro è soddisfatto di Voltemano.
5: Più pazienti, però voglio dire. Ma comprate i giocatori italiani.
1: Vabbè, abbiamo capito, comprate gli italiani per
0: Alessandro, sei soddisfatto di Voltemate, di questo impatto italiano dell'uomo, l'uomone di Brema, insomma, visto che
7: devo dire la verità, la partita di ieri mi ha scioccato, sono sincero, perché di sconfitte ne abbiamo commentate purtroppo tante in questi anni. Ricordo Haifa, ricordo la sconfitta in casa col Benevento, ricordo la sconfitta con la Fiorentina, ricordo un sacco di cose. Però quella ieri mi ha scioccato per come è arrivata, cioè ci sono stati dei frangenti in cui veramente il Sassuolo ci ha preso in giro. Due gol della Juve vengono con due palleggi ripetuti
1: in faccia, e poi
7: l'affondo centrale, roba da scuola calcio secondo me. E quindi mi ha scioccato, perché poi quando hai la fortuna, la bravura, mettetela voi come vi pare, di riagguantare una partita all'ultimo minuto e ti fai prendere il gol del 3-2 con Hadžić, parliamoci chiaro ragazzi, Hadžić per due volte non ha voluto far gol alla Juve, ok? Perché ha avuto due occasioni, una quella che dà il pallone al compagno palesemente in fuorigioco e lui si andava dritto, arrivava davanti al portiere, la seconda in cui era solo davanti al portiere, ha temporeggiato e ha tirato e se l'ha fatto ribattere, la terza non poteva non far gol. Ma detto questo, una squadra, passatemi il termine, normale, come ha detto poi Vicario, fa il gol 94, non prende mai quel gol al 95esimo. Quindi io sono scioccato da questa sconfitta, ma sono scioccato soprattutto dal fatto che Spalletti, sono 10 mesi che alla Juventus, ad oggi io non l'ho ancora visto. Mi preoccupano poi determinati atteggiamenti, perché la sceneggiata che fa ieri sera con l'inviato di Sky mi fa venire in mente tante altre cose, le dichiarazioni che fa non mi piacciono. Io
1: è a rischio
7: Marco. Io sto dalla parte di Carnevali, che oggi ha fatto un intervento molto lucido,
1: a radio anch'io,
7: però qui siamo al 13 settembre, cioè il tifoso della Juve deve pensare a un'altra stagione simile. Io mi fido di Carnevali, mi fido di Massara,
1: però tu mi sembra di capire, perdonami Ale, che un'area di crisi la stai percependo.
7: Per me sì, la sconfitta di ieri è inaccettabile. C'è un allenatore che ti dice l'ho detto io tutti avanti, ho capito, ma poi andare tutti avanti e lasciare scoperte in quella maniera lì, oltretutto con una squadra che già in contropiede te l'ha colpito 3 volte, lei lo perde a Sassuolo con 3 gol in contropiede, è inaccettabile per me. E chiudo, la sconfitta di ieri alla firma di Luciano Spalletti, dall'inizio alla fine.
0: Sai Marco, tu hai titolato Juve area di crisi, no?
1: Una domanda ho fatto, la mia è una domanda.
0: Punto, sì, fatto bene, perché qui non facciamo sentenze ancora presto.
1: Domanda, solo domanda.
0: Però, quando è domenica,
1: sì,
0: arriva una squadra che fa dell'organizzazione difensiva un po' il fiore all'occhiello. Cioè, è vero che l'Atalanta ha perso con il Cagliari, io ho visto tutta la partita, l'Atalanta sta bene, Cioè, attenzione, che qui se con l'Atalanta, che facciamo, che diciamo? Perché quello che dice Michelangelo sembra banale, ma è la realtà. Cioè, vincere aiuta a vincere. Tu, Juventus, la Juve fa fatica a vincere le partite. Mi segui?
1: Sì.
0: Quindi, se non batti l'Atalanta, è difficile che tu possa ripartire. Poi ti vengono
1: c'è il NEC prima,
0: i pensieri negativi.
1: Giusto? Correggimi. C'è il NEC prima?
0: Sì, vabbè, il NEC. Sì, vabbè, ma capito, ma qui campionato, se tu non batti l'Atalanta, NEC o non NEC, trick, track... Tu devi battere l'Atalanta, cioè il NEC poi pure bere oppure pareggiare.
7: No Stefano, il NEC è già una partita che ti guarda in
0: faccia. Lo so Alessandro, però per non compromettere quella risalita tortuosa, molto difficoltosa che si preannuncia, perché poi scappano le altre. Cioè l'altra si tarano su un punto, tre punti, e la Juve deve già accorciare il passo e ce n'ha tante davanti. Capisci? E quindi se tu non batti l'Atalanta, secondo me è vero, il NEC sono d'accordo, è importante, ma è molto più importante Juve-Atalanta e soprattutto questa fatica di vincere le partite. La Juve fa fatica a vincere le partite, Marco, ma e poi, quello è un po' il problema.
7: Perdonami Stefano, è vero che siamo alla quarta giornata, tutto vero, tutto quello che vuoi, ma stasera la Juve sarà 5 punti dall'Inter e 5 dalla Roma, ok?
0: No, vediamo,
7: e sono già tanti, sono già tanti. La Juve non deve vincere lo scudetto, ma non deve neppure
0: no, però tu altre. Devi vincere questa
7: bravo,
0: devi vincere
7: bravo,
0: questa
7: bravo.
0: E la prossima dove va la Juve?
7: La Juve c'ha NEC, Atalanta
0: e poi sosta.
7: Poi c'è la Forza e poi te lo dico.
0: No, ma c'è Roma Inter, tu devi battere l'Atalanta per andare

0: Alla sosta recuperare quello che puoi recuperare, quei 3-4 giocatori sui 9 che non hai, perché insomma adesso non dimentichiamoci che la Juve c'ha 9 giocatori in infermeria.
1: Sì. Allora però il bravo allenatore mi cambia qualcosa, Stefano, perché che
0: lui secondo me ieri ha voluto, lui, io come ho detto prima, Alessandro, non so se siete d'accordo, l'analisi, lui si deve smarcare da questo blocco psicologico suo personale. Poi un allenatore, qui abbiamo Michelangelo che è stato un grande giocatore, ha vissuto spogliatori vincenti. Quando tu vedi l'allenatore che fa, magari, che ne so, l'intensità, noi abbiamo sempre parlato, no? Deve intercettare questa intensità. A me la fase offensiva della Juventus non mi è dispiaciuta ieri, però non puoi essere così squilibrato. E allora magari Spalletti, i suoi raffronti con i Fabbri, con i Gasperini, con i Chivu, cioè questo, questa competizione personale dell'allenatore che ti deve, io sono forte, ti faccio vedere quanto sono bravo. Ecco, ieri mi è sembrata un po' l'idea a Reggio Emilia, ti faccio vedere come ti vado a vincere la partita, quando tutti pensate che insomma non si possa fare, no? E secondo me sono più un personalismo di un allenatore che invece deve pensare a gestire un gruppo che non ha 9 giocatori a disposizione, che si deve inventare qualcosa sul piano, non tipo tattico, ma un'invenzione, un calciatore in questo momento che si possa accendere due o tre riferimenti. La Juve non ha due o tre riferimenti in mezzo al campo. C'è anche lo stesso Bremer, che possiamo ritenerlo giocatore fondamentale, ma come esce su Bacolà? Ma come esce su Bacolà? Allora qui abbiamo un allenatore, Rampulla, ma Douglas Luiz, io se fossi un allenatore ti faccio rivedere quel video 100 volte, io sono sicuro adesso, senza far polemica, ma uno come Conte, Douglas Luiz lo sospende per 5 giorni.
1: Ma sono d'accordo.
0: Perché tu, no, tu c'hai un secondo a disposizione e hai un devi pensare che c'hai X, un punto me lo porta a casa. Tu non puoi affrontare nell'uno contro uno Azic dentro la rete. Andatevi a rivedere, l'ho vista 10 volte quella. Ma come ci si comporta lì, uno contro uno? Che tu, lui è destro, gli lascia lo spazio così, poi con la gamba che fa così.
2: No, 0-0, ma dai. 0-0.
3: Ma come si fa? Come si fa in allenamento?
2: Allora chi è che voleva aggiungere, scusate?
1: No, io. Le fissazioni in questo momento di Spalletti che mi spaventano. Colomani, ragazzi, ma cosa?
2: Ma io questo vi volevo chiedere. Deve scendere dal carro. Sì o no?
0: Vabbè, ma chi fa giocare davanti, ragazzi? Dai, cominciamo. Okay. Allora, ma c'ha Voltemade e Colomani, ma chi fa giocare davanti?
2: Fa giocare Voltemade, provalo dall'inizio.
0: Voltemade.
2: Ho capito, ragazzi, perché Colomani, tu hai attaccato Voltemade e Colomani?
0: Meglio Colomani di Voltemade. È entrato, sembrava, non lo so, che stesse nella...
1: Allora Stefano, inventa qualcosa. Fest. Cioè, Nico Gonzalez lo metti prima punta, ma Colomani in questo momento è dannoso per la Juventus. E lui lo fa giocare perché ormai è uscito sulla cosa del carro. E la Juve deve subire queste cose qua, onestamente no. Onestamente no.
2: Michelangelo su Colomani, poi senti anche Orlando.
4: La faccia sì, tua è in programma. È un vero problema perché effettivamente non puoi giocare così, devi cercare, diciate prima voi, deve trovare l'allenatore, deve trovare una soluzione che sia il falso 9 con Nico Gonzalez punta davanti, qualcosa deve trovare, ma in questo momento questi due, tutto il rispetto, sono impresentabili, perché se vuoi vincere le partite non puoi, qualcosa devi fare, non puoi essere lì giusto per metterti una maglia e stare lì davanti a fare chissà che cosa.
2: Orlando?
5: Ma con tutto il grande rispetto per i giocatori che posso avere, non sono da Juventus, questo è poco ma sicuro, questo pesa anche nella loro testa, soprattutto quella di Colomani, perché Voltemade è appena arrivato,
0: sì, è vero, no?
5: Non mi piace, però insomma diamogli tempo. Colomani si vede che ha un problema adesso anche di testa, proprio sai quando ti prende ad attaccare, non segna, sente la responsabilità, perché no, anche lui non può essere così scarso, il giocatore che giocava ai mondiali ce lo ricordiamo, non era...
0: Però perdonatemi, adesso non voglio difendere, fare la difesa d'ufficio di Voltemade e Colomani. Sì. Allora, con Sessava Libegovic, che assistenza portano all'attaccante di riferimento? Cioè, Colomani non struscia un pallone, va bene, allora possiamo dire Colomani...
2: Dici, però quanti gliene arrivano?
0: E che quanti palloni... Cioè, la rifinitura, l'azione di Sessava Libegovic è finalizzata a cosa? Sì, sì. Ha un repertorio personale, vanno là, concludono, Zegrova entra, conclude, ma quanti palloni riceve il centravanti di riferimento?
4: Ti posso dire una cosa, sempre per tornare ai nostri tempi, sono altri tipi di giocatori, con tutto il rispetto di quelli che ci sono adesso, ma una cosa... io penso a Gianluca Vialli, no? Quando qualcuno non gli dava la palla, cioè lui doveva prendere per le orecchie, cioè, non puoi continuare a fare a destra e a sinistra, fai mille finte, mettimi sta palla che io faccio gol, cioè alla fine. Però se tu la punta non è impercettibile, ma caspita, tu vai a prendere con Sesau, dice, oh, ma la vuoi dare sta palla o no?
2: Poi diceva a Voltemate, magari, guarda,
0: Voltemate dico, adesso che secondo me paura. Io pensavo Alessandro era più dubbio, certo, c'era più dubbi, no? Io invece pensavo a Michelangelo che Voltemate potesse dare una mano e ancora vabbè, però mi lascio questo piccolo spazio. Ieri sono rimasto scioccato dal suo impatto.
2: Si sente che
0: però Voltemate magari provarlo adesso, magari lega il gioco. Gli ha detto lega il gioco, si è legato, cioè è entrato a Reggio Emilia, ma come entri?
2: Comunque
0: dalla Juve entra bene. Ha detto bene Spalletti, oh, quel colpo di testa, e tu devi prendere lo specchio dalla porta. Oh.
1: Almeno lo specchio,
2: assolutamente. Senti, Alessandro, chiudiamo così, senti questi messaggi. Ciao Marco, mi sembra di rivedere Spalletti della nazionale, confuso egoista. Dal carro faranno scendere Spalletti, occhio, ci scrive un altro ascoltatore. Poi un altro scrive, la Juventus di Buono sembrava avere la solidità e l'equilibrio, il problema forse è più quello del gol. Poi un altro dice è già pronto Antonio Conte.
0: Ma non entra in corsa Conte.
2: Ale, qui questa è la situazione. Quindi
5: ma guarda Marco,
2: è a rischio. È a rischio secondo te?
5: Guarda, io spero ancora di no, perché se cambi il settimo allenatore in 7 anni, insomma, diventa quasi paradossale. Però voglio capire con che Spalletti ho a che fare,
2: questo
5: non mi convince. Leggevi prima un messaggio, anche a me sembra un po' quello della
2: nazionale. Ma io lo sapevo.
0: Vabbè, ma Alessandro, ma con chi lo cambi adesso? Con chi lo cambi, Marco?
5: E a me fa fatica a dirlo. E sapete quanto mi fa fatica a dirlo?
0: Ma in corso entrerebbe Conte? Michelangelo entrerebbe con
5: la Juventus.
0: E
5: a quel punto, se la medicina è quella,
4: io credo alla Juve, sì.
0: Alla Juve, sì.
2: Vedi Michelangelo dice alla Juve,
0: ma io
2: sì.
0: L'ho fatta apposta. Allora abbiamo una notizia. Abbiamo una notizia.
5: No,
0: ma stiamo parlando delle ipotetica disponibilità del signor Antonio Conte. Ipotetica.
4: No, secondo me la Juve lui lo farebbe solo per la Juve.
2: Solo per la Juve. Ora.
5: Quando ero bambino e c'ho la febbre, mi dicevano devi mettere la suppostina. A me la suppostina non mi piaceva e quelle di glicerina bruciavano anche. Madonna, però me le mettevo e stavo meglio.
2: Ah, che quindi paragone che fai.
5: Ma io sono disposto a prendere la suppostina di glicerina.
2: Ah, quella ho capito, vabbè.
5: Bruciava anche un po'.
2: Vabbè. Orlando
0: Massimo,
2: tu che dici?
6: Ma dico che Michelangelo secondo me ha ragione, Conte per la Juve lo farebbe, ovviamente impostando già un percorso per il prossimo anno, perché quest'anno comunque secondo me, ripeto, la Juve, al di là che va riconosciuto, come ha detto Stefano, gli infortuni, perché dobbiamo ammetterlo, senza due centrocampisti che sono importantissimi, Thuram e Locatelli, però la Juventus quest'anno secondo me possiamo girare e rigirare quanto vogliamo, ma come qualità di squadra di rosa c'è almeno 4 squadre più forti.
2: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Ragazzi,
2: io però rimango più preoccupato.
0: Thuram, Yıldız, Locatelli,
2: io sono più preoccupato. Allora, posto che il problema del centrocampo è rimasto, il problema dell'attacco
0: non
2: è stato risolto, io sono più preoccupato dello stato di Spalletti, perché dalle dichiarazioni prima di Columani a quella del carro a ieri sera sono 3 indizi che sono preoccupanti. Io la metto
0: Lo sai che succede poi dopo un allenatore è sfortunato in questo momento Spalletti, poi magari si sta avvitando pure lui con queste reazioni però senza 9 giocatori sai come va a finire poi? Che questi recuperano, magari va male, tu cambi allenatore, arriva Conte e arrivi terzo, capisci come poi funziona così il calcio.
2: Ci fermiamo.
0: C'è l'allenatore che adesso non c'ha 9 giocatori, arriva l'altro,
2: ce l'ha
0: magari
2: tutti,
0: poi
2: va meglio.
0: Può
2: essere. Va bene, mi devo fermare. Alessandro Santarelli, grazie.
0: Ciao,
2: a presto.
0: Alessandro,
2: buon lavoro.
5: Allora mettermi la suppostina.
2: Sta buono. Allora, Michelangelo ti saluta anche a te, ci vediamo prestissimo.
0: Ciao Michelangelo,
2: un abbraccio a Michelangelo Rampulla. Rimane con noi Orlando, ripartiamo un attimo dal Napoli, a tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo quattro giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese. Il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo, il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Coppa inglese al centro, infatti partiamo subito con Liverpool contro Tottenham. Secondo le nostre percentuali, Liverpool favorito al 54% rispetto al 24% del pareggio e al 23% concesso agli Spurs. Nell'altra partita Fulham favorito al 44% rispetto al 30% concesso a West Ham, con la X al 27%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, ci siamo con Stefano Impallomeni nel pomeriggio di Maracanà. Allora, lasciamo momentaneamente la Juve con i tanti messaggi che sono arrivati. C'è qualcuno, Stefano, che dice che forse sarebbe il caso di prendere Icardi, che è libero in questo momento. Poi c'è chi dice che Conte non vede l'ora di venire alla Juve, che non può comprargli i giocatori che vorrebbe lui, come è venuto l'anno scorso. Come non è venuto forse l'anno scorso. Ah, perché la Juve non può comprargli i giocatori. Vabbè, comunque, poi ci scrive che la Juve è un minestrone di calciatori, sempre Stefano, molto arrabbiato, insomma, insoddisfatto di quello che si è visto in queste giornate. Bene, andiamo a presentare. Intanto rimane con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Massimo. Di nuovo, buon pomeriggio.
0: E poi mi fa molto piacere che lo ritrovo, che è un po' di tempo che non lo abbiamo sentito. Caro Stefano, Maurizio De Giovanni, ciao Maurizio, ben trovato.
2: Caro
0: ben trovato,
2: Maurizio,
3: ciao ragazzi, ben trovato. Ciao.
2: Che
3: ciao.
2: Bello rivederti.
3: Un saluto affettuoso a voi.
0: Come stai, Maurizio? Prima di tutto, con poco non ci sentiamo.
3: Bene, bene, tutto sommato, nonostante l'inizio di campionato e di coppa difficoltoso, ma tutto sommato bene, ci siamo, e la vittoria di ieri era imprescindibile. Avrebbe scatenato un periodo di ripensamenti, di polemiche. La piazza non è molto tranquilla adesso, né nei confronti della società né nei confronti della squadra, quindi la vittoria di ieri è stata veramente fondamentale.
0: E chiedo, così andiamo nel dibattito, era un po' il tema del Napoli che vince di corto muso contro il Bologna, è una vittoria che consente a Napoli di ripartire? Avete questi, dopo queste sconfitte che erano avvenute tra campionato e coppa, Stefano?
2: Però abbiamo sempre analizzato le prestazioni.
0: La prestazione, sì.
2: E credo che il Napoli abbia fatto una grande prestazione a Milano, con l'Arsenal ha fatto quello che poteva, insomma, di fronte a una super squadra. Ma insomma, ieri nulla da dire, ha dominato la partita, un Bologna rinunciatario, messo malissimo, e quindi poi ha vinto con merito. Però, come ha detto giustamente Maurizio, sono quelle partite che devi pensare a portare a casa i tre punti, però secondo me si è portato anche qualcos'altro e deve pian piano.
0: Beh, De Bruyne bene, no?
2: Sì, insomma, si può fare sempre meglio.
0: Però insomma.
2: Però un Napoli che è ancora in convalescenza, adesso Firenze è una tappa importante per capire.
0: Fa Vasuli, adesso non lo togli più lì, come fai?
2: Sì, andiamo con cautela, cioè voglio dire, sì, è forte, a me piace, sprizza entusiasmo in questo momento, soprattutto dove
0: sei più per l'equilibrio,
2: sì. No, per l'equilibrio, è un giocatore che merita attenzione e considerazione, poi la deve sfruttare nel miglior modo possibile. Giochi a Napoli, ha fatto un salto importante, è un giocatore di prospettiva, però insomma sei a Napoli, è una squadra forte, si deve ritrovare, secondo me deve Allegri, questa sosta è benedetta,
0: è fondamentale, tu dici,
2: adesso andare a Firenze non deve perdere,
0: che non sarà facile,
2: perché se riperdi, poi i dubbi a Napoli ce ne sono tanti riguardo l'allenatore, non lo so, poi Maurizio, ma insomma ci abbiamo tutti amici a Napoli e quindi non mi sembra che Allegri sia il miglior l'allenatore diciamo ideale per i tifosi del Napoli. Però poi Napoli è una città democratica, accoglie tutti, giusto Maurizio, nel senso che non ha dei pregiudizi nei confronti di nessuno,
0: ma...
2: e quindi tifa soprattutto il Napoli e il bene del Napoli. Quindi ieri è arrivata una vittoria e vediamo a Firenze cosa succede.
0: Orlando, che ne pensi di questa vittoria? È una ripartenza?
4: Sì, perché anch'io l'ho visti bene a Milano, al di là che ha avuto un atteggiamento più difensivo, però con l'Inter ci sta, no? Di far quel tipo di partita, la potevano anche vincere, insomma, l'occasione finale di Anguissa è stata clamorosa. Per me hanno fatto bene anche con l'Arsenal, ieri dovevano vincere, sono stati bravi, perché è vero il Bologna è rinunciatario, però 10 giocatori praticamente dentro
2: non è facile,
4: la metà campo, è sempre difficile trovare degli spazi, e dunque hanno avuto pazienza, i cambi mi sono piaciuti di Allegri, e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi, se no la piazza, anch'io sono d'accordo, avrebbe comunque rumoreggiato parecchio. Adesso deve dar continuità a Firenze, è una partita difficilissima per entrambi, perché la Fiorentina sembra, insomma, che si sia ripresa al di là del risultato.
0: C'è un Mastantuono, poi, che hai visto che roba,
4: No, è un buonissimo giocatore, sarà una bella partita, perché c'è qualità da una parte e anche dall'altra, dunque mi aspetto una partita veramente difficile per entrambe le squadre, non saprei dirti chi è il favorito.
0: Maurizio, ti chiedo se ci sono i segnali di una ripartenza a tuo giudizio e se questo Napoli con Allegri può lottare per i quartieri altissimi quest'anno.
3: Guarda Marco, allora a Napoli ieri mancavano 5 undicesimi e 7 sedicesimi, direi, nel senso che mancavano Buongiorno, che è un leader della difesa, mancavano Anguissà e McTominay, cioè tutta la fisicità del centrocampo, mancava Alisson Santos, che è un giocatore di fondamentale importanza, e mancava Meret, che ormai è il titolare del ruolo. Quindi 5 su 11. Poi mancavano Marianucci e Giovane, che sono che in ritiro erano stati i primi cambi, se non i titolari. Quindi 7 su 16 non sono pochi, sono mancanze importanti, soprattutto sono mancanze fisiche. Buongiorno, McTominay e Anguissà rappresentano l'integrale fisicità della squadra. Se tu levi questi tre, levi direi più una identità di gioco che tre elementi. Nel senso che ieri ha segnato Lobotka, che ha fatto credo 3 gol in tutta la sua carriera,
5: sì.
3: Ha segnato Lobotka perché il Napoli prevede gli inserimenti dei centrocampisti. E quindi ha segnato Lobotka non a caso, in mancanza di McTominay e Anguissà, che sono quelli che normalmente si inseriscono in zona gol. Quindi direi che queste problematiche cambiano proprio la faccia alla squadra. Questi giocatori rientreranno, Anguissà si pensa che rientri già con la Fiorentina, dopo la sosta rientreranno Marianucci e Meret, subito dopo una settimana o due rientrerà McTominay, il cui infortunio è un'ablazione al cuore, quindi è molto definita nei rientri, non ci sono dubbi, non ci sono problematiche di ricaduta, soltanto quando finisce di fare gli anticoagulanti può riprendersi ad allenare. Quindi diciamo che la prospettiva non è male del Napoli. E quanto riguarda invece le problematiche più profonde e quelle su cui ci possiamo più soffermare, il Napoli non ha praticamente fatto mercato, cioè ha scelto di non fare mercato. Il non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle. Quindi la tua domanda è ha una risposta fatalmente dipendente dalla condizione di come questi rimarranno in salute, perché se il Napoli ha tutti i giocatori in buona condizione, il Napoli è fortissimo, quindi può sì.
0: Per me il Napoli è forte, pure per me, io sono d'accordo.
3: Certamente giocare nei quartieri alti.
0: Ogni tanto sbanda.
3: Il problema è che non ha il Napoli la sicurezza di avere per tutta una lunga e faticosissima stagione questi giocatori. Cioè De Bruyne c'ha 35 anni compiuti, De Bruyne è un giocatore fondamentale, c'è o non c'è, cambia tutto. McTominay ha 30 anni, anche se
0: non c'è, cambia tutto,
3: 32.
0: No, assolutamente. Vediamo, Stefano, perché poi dipende anche un po'.
2: Napoli è forte.
0: Per me, io sempre.
2: Deve salire di condizione, ci sono uomini un po' stanchi, per esempio Politano, non lo vedo brillantissimo. Deve mettere a posto anche un po' la condizione atletica di questa squadra, Allegri. Ma Dello ha detto, arriviamo alla sosta e poi sistemiamo anche le cose da questo punto di vista, che non mi sembra poco, perché è una squadra che va a tratti, fa un po' di fatica, c'è poco strappo, poca qualità. Poi, come ha detto giustamente Maurizio, mancano giocatori importanti, però insomma il Napoli resta, secondo me, a livello d'organico, la seconda forza del campionato.
0: Orlando, secondo te può ambire, diciamo, ai quartieri alti? È una ripartenza che deve riportare il Napoli ai quartieri alti, oppure Inter e Roma, io ci metto anche il Como, in questo momento sono avanti e difficili da recuperare. Io ti parlo come gioco, non come punteggio della classifica, come struttura in questo momento. Massimo c'è o me lo sono perso?
6: Sì, sì.
0: Ah, ecco, vai. No, ti sento basso, me lo alzate? Ok, vai.
6: Insomma, è stato detto tutto correttamente. Se il Napoli ha la squadra a disposizione, è vero, non è stato fatto il mercato, ne abbiamo già parlato, forse è stato un errore anche da parte dell'allenatore di non chiedere qualche giocatore in più, però se il Napoli sta bene, tenendo conto però che il Napoli, secondo me, gestire tutte e due le competizioni, campionato e
0: Champions,
6: e Champions fa più fatica delle altre perché ha tutti questi infortunati. È importantissima la partita di Firenze, perché se il Napoli dovesse vincere e poi arriva la sosta, recuperi i giocatori, allora a quel punto aumenta un po' tutto, no? L'autostima, il, il,

0: No, ma poi andare in pausa con una vittoria è proprio salutare, no? Perché cioè, siccome c'è la sosta lunga, è una vittoria che rimane. Sono quelle vittorie che quando c'è la sosta rimangono. Poi questa su 2 settimane, mi sembra, no? Sì. Quindi ha un effetto ancora più lungo delle altre volte. Vi riporto due messaggi che ci scrivono i nostri ascoltatori al 331-8200-213. Buon pomeriggio, perché non si vede il trascorso di Allegri? È sempre partito in sordina e poi ha inanellato serie di risultati utili notevoli. Può essere un modo di preparare le squadre per una intera stagione in crescendo? Poi nascondersi, scrive Ivano, dietro gli infortuni è sempre una dimostrazione di inferiorità. Se il Napoli non ha fatto acquisti, devono ringraziare Conte. Come rispondiamo a questi due messaggi, Maurizio?
1: Non so Conte che c'entri, francamente.
0: Pure Conte, per me c'entra niente, però.
1: Conte, se l'ascoltatore fa riferimento all'ultimo mercato del Napoli, io credo che a Conte... Se Conte è l'autore del mercato, sì. Perché anche questo va approfondito e va appurato, perché non è così. Ma se Conte, se dobbiamo parlare dell'ultimo mercato, io credo che solo Lucca possa essere addebitato a Conte, perché vero che sono gli altri due acquisti di Conte, e questa rosa ci stanno, secondo me, anche bene dal punto di vista del posizionamento. Lucca, certo, può essere un problema, ma io credo che il problema sia più riferito al triennio precedente, i vari Lindstrom, Cajus, Tengong, che sono stati veramente la palla al piede del mercato del Napoli. Per quanto riguarda invece nascondersi dietro gli infortuni, no, io citavo soltanto quelli che mancano in questo momento e che farebbero certamente parte degli 11. Poi, per carità, possono, gli infortuni ci stanno in una stagione. La Juventus ha diversi infortunati, ho sentito che ne parlavate, ma la Juventus ha comprato 11 giocatori nella sessione del mercato estivo, 11. 11 sono tanti, quindi direi che può fronteggiare più agevolmente quelli che sono gli infortuni.
0: Poi ti devo chiedere una cosa dopo, Maurizio, su Spalletti. Stefano, cosa delle partenze di Allegri? Ma è ancora l'Allegri di quel periodo che partiva in sordina?
1: Poi anche su questo, scusa Marco, le partenze di Allegri io chiederei ai tifosi del Milan in merito al finale di stagione
0: perché
1: Allegri.
0: Ieri sono partiti bene l'anno scorso, hanno sbagliato la prima partita e l'ultima partita, cioè sono stati fuori dalla Champions alla prima e all'ultima partita, hai capito? Cioè, voglio dire, non è che era partito male l'anno scorso.
2: Marco, ma tu sai quanto
0: io mi chiedo
2: caro...
0: sempre se è l'Allegri che noi ricordiamo caro... del periodo travolgente della Juve. Io questo mi faccio sempre questa
2: quanto
0: domanda.
2: Quanto mi è caro questo tema sul discorso di resettare, cioè quello che oggi è nuovo, domani è vecchio, e gli allenatori pure, anche se hanno un curriculum d'oro, di platino, d'argento, fate voi, si devono rimettere sempre in discussione. È la legge del calcio moderno, che piaccia o no, dice no, ma il calcio è sempre lo stesso, sì e no. Mio modesto parere, e quindi gli Allegri, i Sarri, gli Spalletti, i Gasperini e via dicendo devono ogni volta mostrare un volto frizzante, fresco, leggero al tempo stesso, anche se poi è un termine poco, diciamo, adatto a quello che voglio dire, cioè, nel senso che Allegri, è inutile le partenze di Allegri, Allegri deve, è l'allenatore del Napoli e deve fare l'allenatore del Napoli. Dimenticando che ha vinto il più scudettato, il più vincente, quello che ha fatto più punti nella storia della nostra Serie A, quello non glielo toglie nessuno e non glielo toglierà mai nessuno. Ma non basta, cioè Gasperini alla soglia dei 70 anni è il più giovane allenatore della Serie A
0: per modernità di lavoro.
2: Allora, se a certo punto poi quando parlano li sentiamo, non ci capiamo granché, insomma, almeno per quanto riguarda, o sono rincoglionito io, ma insomma voglio dire, li senti, sembrano tutti delle cose un po' dettati secondo delle circostanze. Devi dimostrare di essere attuale nonostante il curriculum che ti porti dietro. Questo è il calcio. Allora ieri, per esempio, quando io ho detto che Spalletti cerca di intercettare quell'intensità, però è un'azione scomposta, molto personalistica, nel raffronto col collega. Cioè, se tu è un discorso psicologico che poi un allenatore porta dentro il gruppo. Cioè il giocatore si accorge se tu vuoi dimostrare di essere all'altezza di Fabregas, di Chivu, di Gasperini, in questo momento tu non stai a quel livello, devi oltrepassare un livello, devi stare nel tuo livello per poi dopo magari sperare di competere con quel livello lì. che anche se sei un fenomeno è una frustrazione per un allenatore, certo, che magari, certo, vale di più di questi che ho citato, oppure potenzialmente

0: tendenzialmente di più, ma in quel momento non lo puoi fare, in questo momento qua non lo puoi fare. E allora l'intelligenza e l'umiltà è di capire, Allegri sta a Napoli, ah ma io mi ricordo a Higuain ho fatto, io mi ricordo 3-2, io mi ricordo, ti ricordi niente, ti ricordi che c'è Firenze fra 5 giorni e ai tifosi del Napoli servono 3 punti, al Napoli oggi servono 3 punti e chi se ne frega del passato, perché non vai un metro avanti.
1: No, ma infatti...
0: non vai... allora questi mamma santi, questi totem, questi allenatori devono dimostrare a loro stessi di stare sul pezzo,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: essendo proprio più semplici possibili, ma anche più complessi e complicati, cioè ti devi trovare in una situazione che quello che hai fatto lo scorso anno, Gasperini, Champions League è finita, quest'anno è un altro capitolo, e allora lì parti bene con la testa giusta. Se no, se vivi di ricordi,
2: poi se
0: sei finito.
2: Vai. Una cosa è, dipende anche dal materiale umano che hai a disposizione. Perché fare il, se tu hai Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini, nel miglior momento della loro carriera, puoi imposare il gioco che vuoi, basandoti su una difesa così forte. No? Diverso è avere, per esempio, Rafa Marin e Rachmani, cioè con tutto il rispetto e l'amore che porto a questi giocatori, però è ben diversa questa condizione.
1: Certo,
2: dipende dal materiale umano che hai, non puoi proporre lo stesso gioco, non puoi fare lo stesso piatto con ingredienti diversi. Questo è il concetto di fondo. Penso che sia questo
1: alla base. Un tuo pensiero che siamo quasi in conclusione, vai.
3: Sì, guarda, io ti dico, ho giustificato Allegri anche nelle 2 sconfitte, te le ho motivate. Se a Firenze rivedo l'Allegri che si abbassa e che gioca di ripartenza, se fossi un tifoso del Napoli non sarei contento, perché questa squadra ha tutto per imporre il gioco, ha qualità a centrocampo e gli mancano, abbiamo già detto, dei giocatori. Davanti comunque gli esterni sono forti, è vero, Politano è in un periodo non eccellente, però Højlund è un giocatore che dà garanzie. Insomma, se vieni qua a Firenze e fai la partita di attesa, come abbiamo visto tante volte fare e praticare da Allegri, e allora lì dico Allegri non è cambiato da questo punto di vista. Deve, come ha detto Stefano, deve fare che il calcio è cambiato.
1: A proposito, Orlando, poi ho una domanda anche per Maurizio, proprio in conclusione. Orlando, invece, che cosa ne pensi dell'Atalanta di Sarri? Perché io oggi ho fatto un titolo, la dea circa Sarri, e Sarri non trova la dea, perché insomma sembrano un po' distanti, no? È un momento che dobbiamo soltanto...
0: Qui abbiamo Maurizio, è un capitolo dello stesso romanzo.
1: No, perché voglio dire, io sento sempre dire bisogna dargli tempo, poi arriva Gattuso in mezzo a tutta una confusione, mette insieme una squadra all'ultimo momento, prende sta squadra, fa 10 punti, i giocatori, addirittura Noslin ha detto con Sarri era tutto complicato. Ha detto a fine partita. Io non lo so, Orlando.
3: Penso che sia anche lui intanto a rischio, perché l'Atalanta comunque l'ha dimostrato anche nella passata stagione, non ha più quella mentalità, ormai sono anni, no, che si sente giustamente una grande squadra e vuole lottare per obiettivi, e la prossima partita è Juventus-Atalanta. Se dovesse perdere, i punti in classifica sono davvero pochi. Io, è vero, Stefano ha detto c'è una bella fase difensiva, tutto vero, però vedo difficoltà poi nella costruzione. L'Atalanta costruisce poche palle gol, e questo secondo me non lo so, il Sarri che abbiamo visto
1: Noslin ieri ha detto siamo più liberi con Gattuso.
0: Ho capito, ragazzi, ha detto un calciatore, come Fagioli che dice,
1: ma perché non è vero che erano più liberi, che sono più liberi,
0: sì, però è sempre così quando uno,
1: vabbè, no,
0: magari...
1: io perdonati, mi era soltanto per dire, poi per carità,
0: sì, ci sta, ma
3: comunque questa sua rigidità tattica secondo me penalizza un po',
0: però Massimo, guarda che Juve-Atalanta secondo me rischia più la Juve dell'Atalanta,
3: Ah, di sicuro, in questo momento sì, assolutamente d'accordo con te.
1: Maurizio, tu che ne pensi guardando da questa situazione, questo cambio?
2: Io penso che l'Atalanta

0: tra un allenatore e l'altro, sono 10 anni che ha giocato nella stessa maniera.
1: Esatto.
0: Arriva un allenatore che
1: Bravo, Maurizio.
0: propone un gioco totalmente diverso, ci vuole tempo. Se si pensava di avere il Saipol alla
1: No.
0: seconda giornata, è stupido,
1: Ma
0: chi
1: non
0: se lo
1: si vede più
0: aspettava?
1: dai tempi di Napoli il Sarri Ball, Maurizio, abbi
0: Ma
1: pazienza, ma non si è
0: non sono
1: visto
0: convinto, a me
1: più.
0: non è. Io non
1: Beh, la
0: credo che
1: Lazio ha fatto vedere qualcosa.
0: l'esperienza con la Lazio sia stata del tutto negativa. Ricordo che Sarri ha vinto l'ultimo scudetto che ha vinto la Juventus,
1: Sì,
0: ha vinto Sarri,
1: senza fare il Sarri
0: poi ha
1: Ball però.
0: vinto l'Europa League col Chelsea, cioè non è uno che
1: Senza
0: dopo
1: fare il
0: Napoli.
1: Sarri
0: E
1: Ball.
0: vabbè, ma non è che uno che dopo
1: Sono
0: Napoli ha vinto.
1: puntiglioso oggi, Maurizio,
0: Sì, ma
1: perdonami.
0: il calcio, allora, se vuoi vedere qualcosa di bello,
1: Sì.
0: vai a vedere il nuoto sincronizzato. È molto bello. Vai a
1: No,
0: vedere
1: per
0: il
1: carità,
0: balletto.
1: però
0: Il balletto è
1: quel Napoli di
0: molto
1: Sarri è
0: bello.
1: stato.
0: Ha ragione.
1: No,
0: La
1: no,
0: ginnastica
1: Maurizio ha
0: artistica.
1: ragione. No,
0: Ma
1: no, una
0: ragazzi, il
1: disciplina,
0: calcio è
1: ma è
0: uno
1: vera,
0: sport.
1: armonica,
0: Il calcio è
1: bella.
0: un
1: Sì,
0: gioco, stile realizzato a
1: fanno.
0: segnare un punto più dell'avversario.
1: Sì, per
0: Questo è
1: carità.
0: il calcio.
1: Però quel Napoli di
0: Quindi
1: Sarri è stata una
0: a
1: meraviglia,
0: me non
1: ragazzi.
0: pare che. Non pare che la situazione che ha avuto a Roma con la Lazio sia stata semplice. Io dico che io personalmente credo che Sarri sia uno dei migliori tecnici italiani in assoluto, credo che sia preparato e che si rinnovi, come diceva Stefano.
1: Certo.
0: Sono convinto che se avranno la pazienza di aspettarlo, anche a Bergamo riuscirà a mettere una squadra molto più che decente in campo.
1: Orlando, stavi aggiungendo una cosa e poi ci stiamo per
0: No, no,
1: salutare.
0: no, Beppo, Vanessa dice bene perché. La scusante che do adesso all'Atalanta e a Sarri è che davvero è rimasta nella testa di tutti in quell'ambiente i 10 anni di Gasperini e buttarselo alle spalle anche per i giocatori non è semplice.
1: No, no, no, no,
0: Dunque,
1: assolutamente.
0: un po' di tempo gli va lasciato. Poi, se l'Atalanta è diventata una squadra, mangia allenatori e dopo la quinta giornata e pensa che Sarri non sia l'uomo giusto, questo lo valuteremo. Però ecco, questa scusante gli va riconosciuta. Ecco. Giocatori abituati a giocare in un modo si ritrovano con un allenatore
1: È
0: completamente
1: vero, è
0: diverso.
1: vero.
0: Ci vuole pazienza.
1: Senti Maurizio, una curiosità proprio nei saluti. Questo momento di Spalletti, tu che l'hai vissuto a Napoli dal punto di vista del gioco, della comunicazione, hai sentore che ci sia un po' di crisi in atto in casa Juve?
0: Nervosismo senz'altro. Ieri ho sentito l'intervista del post partita, ha mangiato l'intervistatore
1: Sì.
0: che ancora doveva fare una
1: È
0: domanda proprio
1: vero.
0: sul volto che aveva. Ha detto: ma non pianga, non piangere, non piangere. Quello che tu sei bianco, non piangi tu, devo piangere io. Insomma, punto di vista. E sinceramente mi è sembrato uno Spalletti un po' sopra le righe. Il che non necessariamente è una cosa negativa, perché magari poi questo modo di fare, io a cui non credo sono le giustificazioni, cioè dire abbiamo sbagliato perché volevamo vincere e abbiamo voluto vincere, la colpa è mia perché ho detto vinciamo, una squadra non fa errori difensivi così clamorosi, ma clamorosi perché in proiezione offensiva, cioè loro hanno preso due gol consecutivi veramente con degli errori tecnici da parte dei difensori. Difensori che si chiamano Bremer e Lucumì,
1: È vero.
0: Gallù, non è che non sono ragazzini.
1: Lucumi, è vero, quello che è stato insomma come un grande acquisto della Juventus.
2: Lucumi?
1: Sì.
2: No, l'ha sostituito perché era ammonito.
1: Era ammonito, sì.
2: Però ha ragione Maurizio, dai. Le
1: Sì.
2: letture
1: Sì, è
2: sono
1: vero.
2: state
1: Vabbè,
2: clamorosamente negative,
1: vediamo.
2: insomma, Douglas Luiz contro Hasic,
1: Mamma
2: poi
1: mia.
2: l'uscita di Bremer tardiva su Bacolà, che
0: Quando
2: insomma,
0: Kalulu non ha
2: cioè,
0: messo in
2: non dice.
0: fuorigioco Sebastiano
1: Sì,
0: Esposito
1: sì,
0: sul
1: sì.
0: primo gol
1: Male,
0: della.
1: male, male. Male, male, male, è vero. Va bene, Massimo Orlando, grazie. Ci
2: Ciao
1: sentiamo
2: Massimo.
1: venerdì,
0: Un
1: Massimone.
0: abbraccio
1: Un
0: ragazzi.
1: abbraccio,
0: Ciao,
1: grazie.
0: ciao, ciao, ciao.
1: Maurizio, è stato come sempre un
2: Un onore, un
1: piacere.
2: piacere.
1: Come
2: Caro
1: sempre.
2: Maurizio, a
0: Ciao ragazzi, è
1: presto. Ci
0: sempre
1: sentiamo
0: una gioia
1: presto.
0: parlare con voi.
1: Anche per noi. Un
0: Ci
1: abbraccione,
0: presto.
1: Maurizio e
0: Ciao.
1: Giovanni, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Noi ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora, dobbiamo recuperare i messaggi e poi facciamo un giro anche per sapere le ultime dei campi,
2: Le
1: delle partite, le
2: ultimissime.
1: ultimissime. Quindi a tra poco.

0: dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica.
1: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centrosinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
0: In Italia è riaperta la Camera Ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la Camera Ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
1: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
0: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali, che recuperano il 10%, e capi di castero della curia romana.
1: Il calciomercato, la Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray. Dopo i colloqui di quest'estate, Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Stefano, siamo tornati, siamo entrati nell'ultima ora con un leggero ritardo, ma ci siamo nel pomeriggio di Maracanã che si chiude alle ore 17.
1: Vi ricordo, Marco, ciao a tutti.
0: Poi dopo di noi ci sarà tutta C e via, e quindi il TMV News. Allora, caro Stefano, però ti voglio portare anche su quello che sta lievitando in questo momento, ossia cresce la possibilità per Gattuso di avere un altro attaccante. Attenzione, Gattuso, c'è questa possibilità che sta crescendo, stavamo monitorando, tra poco ci colleghiamo anche con chi abitualmente segue la Lazio, però c'è questa ipotesi che Gattuso potrebbe avere un altro attaccante. Sono ripresi, stanno riportando un po' tutti i siti, contatti praticamente tra la Lazio e Icardi. Addirittura c'è chi ritiene che sia molto vicino Icardi alla Lazio. C'è apertura e disponibilità da parte della gente e quindi c'è una trattativa molto in corso. E Gattuso potrebbe avere anche questo attaccante nella rosa in questa avvio di campionato. Quindi attenzione, perché Icardi può essere preso da giocatore svincolato, quindi c'è questa possibilità, opportunità per la formazione biancoceleste di Icardi. Ripeto, i contatti sono molto avviati, e c'è apertura e disponibilità da parte del calciatore. Evidentemente ci sarà da trovare un accordo sull'ingaggio, perché sappiamo il giocatore ha un ingaggio elevato, però potrebbe essere disposto a prendere un ingaggio diverso, più basso, spalmandolo, non lo so, e quindi tornare a giocare il campionato italiano. Beh, che mossa sarebbe, Stefano?
1: Straordinaria, secondo me. Icardi per me resta un giocatore, uno stoccatore, uno non ti dimentichi mai, non si dimenticherà mai di fare gol. Quindi non mi sembra così avanti con l'età, e per la Lazio in questo momento, visto che sta in alta classifica, credo che abbia agevolato anche questo riavvicinamento la classifica della Lazio. Forse mi sbaglierò, ma insomma secondo me ha aiutato questo inizio, e magari il giocatore si convince che la Lazio potrebbe fare al caso suo, e quindi se dovesse arrivare Icardi ti dico che la Lazio potrebbe essere la rivelazione della stagione.
0: Vediamo, perché è molto interessante seguire questa pista. Già c'era stata durante la chiusura del mercato, proprio finale dell'apertura, da parte della gente, ti ricordi che aveva parlato, aveva detto che comunque c'era stata una disponibilità, stavano verificando delle cose. Adesso è ritornata, sembrerebbe forte questa situazione. Vediamo, naturalmente la monitoriamo, tra poco magari ci dà qualche news in più anche Lorenzo Beccarisi. Io direi di andare a prendere qualche audio ad Andrea Magliocca in cabina di regia, vai.
2: Marco e Stefano, sono sempre Ivano, volevo porvi una domanda, tutti e due. Ma secondo voi il fallo di Pulisic è ad espulsione diretta? Anche perché secondo me lo era, e il Milan non avrebbe vinto, pareggiato questa partita.
0: Espulsione diretta.
2: Perché questi falli non vengono considerati? Era a 2 metri l'arbitro, cioè non l'ha visto? Grazie.
0: Ma sai che faccio fatica a risponderti, non so se si sono lamentati anche per un possibile fallo di Rabiot nell'occasione del gol del 2-2, ma anche quello mi è sembrato poca roba.
1: Io sono per questa linea di far giocare,
0: non certo, lo so. No?
1: Se ci sono cose gravi, per esempio sono stati assegnati dei calci di rigore che... non lo so, prima mani di Vlasic in Torino-Milan sul cross di Sisse non è stato concesso il calcio di rigore, sono stati concessi dei calci di rigore in Frosinone, Genoa Frosinone, e poi qual è l'altro rigore che è stato concesso, insomma. Quindi non lo so, poi dipende sempre dalla visuale che ha l'arbitro, il tempo di decidere, questa cosa qui, però sono per questa linea di far giocare. Il tempo effettivo è salito, io sposo la linea.
0: Stavo ridando ancora un'occhiata per avere
1: si vedono partite giudizio, più continue,
0: un giudizio più,
1: belle,
0: diciamo, più dettagliato su questo. Ma lui esce,
1: lo stiamo rivedendo adesso.
0: Sto
1: Ivano.
0: Rivedendo ancora Ivano. Io ho qualche dubbio che perché scivola, cerca di prendere il pallone e poi tampona il giocatore. Il giallo ci può stare, addirittura il rosso
1: sì,
0: diretto.
1: Rosso.
0: Insomma, mi sarebbe sembrato, però ripeto, poi ognuno qua può avere una sua idea, una sua interpretazione. lui cerca di andare via, perde il controllo, va giù per recuperare il pallone, lo prende in pieno sul piede. Un giallo ci può stare, dai, rosso diretto, no, poi tenta anche di togliere sì, di frenare un po' il piede, non lo so, vabbè, comunque dai. Andiamo con un altro audio.
3: Io voglio farmi una cosa, io credo che la Juve sia l'unica società, l'unica squadra in tutta Europa, forse anche del mondo, che gioca con i due esterni a piedi invertiti, tutti e due fanno sempre la solita cosa, rientrare dentro il campo e provare il tiro da solisti, poi entra Zagova, fa la solita cosa. Ma la prima punta, mi spiegate che tempi deve avere, come fa a prendere il tempo, cosa ci sta a fare? Non gli arriva un cross, non gli arriva un pallone dato in profondità, raso terra, dove può attaccare lo spazio. La Juve, gli attaccanti non vengono mai serviti. I centrocampisti della Juve non sono andati a fare una verticalizzazione. Gli esterni non fanno un cross, non fanno un taglio, ma che l'attaccante cosa ci sta a fare?
1: Beh, io l'ho detto, più o meno quello che hai detto tu, Antonio, quindi... Cioè, è vero che possiamo discutere qui le capacità, le abilità, la destrezza, la personalità, tutte quelle, insomma, le caratteristiche che servono poi di tenere un giocatore, un attaccante molto forte, ma Colomoni non la becca mai, non la prende mai, e sì, magari non sarà l'attaccante più forte del mondo, ma insomma neanche il più scarso, non gli arriva un pallone.
0: Ube ci scrive: la palla che mette dentro Floriani, che tra l'altro ha fatto un avvio di campionato sorprendente questo ragazzo, per Noslin nel primo tempo Icardi la sbatte dentro in tutte le maniere possibili, scrive Ube. Luigi dice: Mauro, Marco, con Icardi in campo il Milan non vinceva, questo non lo so, io sai, con i secco e i masi fa fatica, però per quello che ha creato nel primo tempo, se c'era uno stoccatore il Milan sarebbe andato ulteriormente in difficoltà, questo mi sento di dirlo, perché la Lazio ha creato
1: ma poi crea sudditanza psicologica, apprensione nell'avversario
0: assolutamente.
1: Che lo marca.
0: Vai con un altro audio.
4: Direttore, buongiorno Stefano.
1: Ciao Stefano.
4: Un'osservazione. Io credo che se fosse stato nei panni di Carnevali avrei fatto lo scambio col Milan per Modric e gli avrei dato Kopmeiner. Cosa ne pensate?
0: Ma come fanno a cascare in uno scambio del genere? Per quanto sia, perché il Milan dovrebbe prendere Kopmeiner da via Modric? Cioè, domanda che faccio io, ti rigiro la domanda, perché dovrebbe accettare una cosa del genere? Non credo che sia uno scambio percorribile, ecco. Allora, vai con un altro audio ancora.
5: Ciao Maragana, con Colomani e Kopmeiner la Juve gioca e giocherà sempre in 9 uomini. Contro 11 si perde e contro l'Atalanta di Scamacca ne prenderemo 3. Ciao Maurizio da Roma.
0: Maurizio molto pessimista per la partita contro l'Atalanta, però non mi sembra un Atalanta che produca tanto. Poi per carità c'ha dei giocatori che possono risolvere praticamente la partita.
1: Il secondo tempo è stato un assedio contro il Cagliari. Poi ecco, aprire delle difese molto chiuse non è facile. Abbiamo visto Napoli-Bologna, secondo tempo di Atalanta-Cagliari, ho visto tutta la partita, è stato un assedio. Poi l'ha persa, carità.
0: Sì, ma è stato più un assedio.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,

0: Per info, contatti e preventivi www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo in

pianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Il collegamento con Lorenzo Beccarisi, vai.
1: Buongiorno Maracanà, il discorso giovani per me in Italia è molto semplice. In primis sono cambiati la metodologia di selezionarli già quando hanno una tenera età sugli 11-12 anni, si vedono quanto margine fisico di crescita hanno e non tanto il talento puro, perché prima si cercava quello, secondo me. Ora ho visto nelle scuole calcio cercare solo bambini che hanno potenziale fisico da poi far crescere e svilupparsi negli anni. Poi inoltre in Italia per me c'è poco coraggio perché c'è troppa pressione sul calcio. Se diminuiamo un po' la pressione e non mettiamo al primo posto il risultato, ma mettiamo al primo posto il movimento, vediamo che non però, solo i Gasperini, ma anche altri allenatori inizieranno a puntare sui giovani.
0: Però perdonatemi, qui c'è Stefano che ne sa più di me, quindi io rivolgo questa cosa a Stefano. La pressione c'è in tutti gli sport, Stefano.
2: Ma la ieri, pressione, ti ma dico quando c'è cosa, un risultato da conseguire, tu sei stato fare questa tre giorni.
0: E poi ti dico una cosa proprio sulla pressione.
2: Ma voglio dire, ma se io faccio un tempo e tu ne fai un altro, tu vivi, per quello, per il
0: livelli,
2: risultato.
0: Vive sotto le pressioni. Ieri, al termine della gara, hai visto che è caduto Bezzecchi? Bezzecchi è caduto, è venuto in conferenza stampa. E uno gli ha fatto la domanda, gli ha detto: Marco, cos'è la pressione per la lotta al titolo e quindi sei caduto? Lui gli ha risposto: io provo a fare il pilota, se non volevo le pressioni andavo in officina con mio padre. Se fai il pilota e quindi alleni una squadra, giochi a calcio, non puoi pensare di non avere pressione se arrivi in Serie A, se lotti per quartieri alti, se lotti per il mondiale. Sennò che roba è?
2: No, il discorso
0: le pressioni
2: allora,
0: le devi gestire, ma le pressioni ci
2: il
0: stanno.
2: Il nostro amico ha fatto un discorso comprensibile e condivisibile, cioè Marco, a una tenera età, lui dice 11-16 esatto. anni, vedono l'aspetto fisico e non quello tecnico, poco coraggio e troppa pressione. Però quando tu sei nelle giovanili di un grande club, devi praticamente assorbire più la prestazione che non il risultato, quindi aiuta il movimento, aiuta anche la formazione corretta, certo, del giovane calciatore. Però anche lì, Marco, fai un torneo giovane, lo vuoi vincere perché c'è risultato, perché il ragazzino che va a casa e perde e dice ho perso pure oggi, ho capito, cerca di vincere, ma non è, voglio dire, distorcere un po' quello che deve essere la missione iniziale della formazione corretta e sana di un giovane calciatore, che deve pensare a formarsi, a diventare più sicuro dei suoi mezzi, eccetera eccetera. Però anche lì a livello giovanile devi vincere, quindi è abbastanza ridicolo di scindere le due cose, certo, all'inizio certo. Però nella formazione il giovane deve pensare a formarsi
0: a
2: e quindi
0: formarsi,
2: anche se perde dice vabbè,
0: cioè,
2: deve
0: lo
2: accettare
0: step
2: anche
0: iniziale deve essere quello.
2: Poi però quando dopo ti catapulti nel professionale, la pressione, il coraggio, ma insomma di che parliamo?
0: Quando fai l'esordio in Serie A con una grande squadra la pressione c'è, perché devi sbagliare, devi sbagliare almeno così,
2: ma poi vuoi vincere
0: c'è
2: poco
0: perché da fare.
2: Giochi per quello.
0: Allora mi fermo un attimo perché facciamo un flash con Lorenzo Beccarisi. Lorenzo, ben trovato di nuovo.
2: Ciao Lorenzo,
0: buona giornata. Ci sei?
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Lorenzo, mi dai un aggiornamento sulla situazione Icardi, perché stiamo leggendo che insomma c'è questa apertura, c'è questa disponibilità, quindi come stanno le cose?
3: Allora, l'apertura è arrivata da Gennaro Gattuso, perché come sappiamo era stato lui meno di un mese fa a far capire come in questo momento non fosse prioritario, in quel momento non fosse prioritaria l'opzione Icardi per la Lazio. In quel momento c'era anche una situazione diversa, perché comunque la Lazio era reduce dalla sconfitta col Mantova e non c'era una buona atmosfera. È cambiata la situazione con questi risultati e con la necessità di trovare comunque un riferimento offensivo che possa garantire dei gol, perché la Lazio comunque ha creato tanto e ha finalizzato meno rispetto a quanto ha prodotto. Per questo nei giorni scorsi, nei colloqui col direttore sportivo Fabiani, Gattuso ha aperto alla possibilità Icardi. Questo vuol dire che Icardi domani sarà a Roma? No, assolutamente no, perché comunque c'è da trovare la quadra dal punto di vista prima di tutto economico, perché comunque la richiesta di Icardi in questo momento è superiore a quello che può offrire la Lazio. Icardi chiede circa 3 milioni e mezzo, la Lazio oltre i 2 e mezzo non può arrivare. E c'è anche la questione relativa agli slot per gli svincolati. La Lazio ne ha già utilizzato uno per Diogo Leite, se ne possono utilizzare due nell'arco della stagione a mercato chiuso, e quindi la Lazio, che con ogni probabilità a gennaio avrà il mercato bloccato, vuole capire se di fatto chiudere il suo mercato in entrata per la stagione 25-26 con Icardi, o se 26-27, o se magari a tenersi ancora aperto quello slot, per esempio per il discorso centrocampo, visto che comunque la stessa d'emergenza in queste in queste partite, anche se al momento non sembra intenzionare andare su attaccante. Quindi sicuramente si è riaperta la trattativa, ci sono stati nuovi contatti fra Lazio e l'entourage di Icardi, da qui a dire che domani Icardi sarà nuovo giocatore della Lazio ce ne basta, però sicuramente la notizia c'è, la notizia importante.
0: Bene, bene, bene, Lorenzo, naturalmente seguiamo la situazione, se ci sono aggiornamenti ritorneremo subito da te, poi vediamo l'evoluzione di questa situazione, perché ti posso dire che addirittura qui qualcuno dice ma non è meglio che lo prenda la Juventus, serve un attaccante così, quindi è un nome, un giocatore che riscuote sempre tanto interesse. Va bene.
3: Chi non ha segnato fa gol a uno come Icardi.
0: Sì, fa gol, sì.
4: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Torna finalmente in Champions League e ci siamo lasciati la scorsa settimana alla vigilia dell'Atalanta, che lei chiedeva una prova di forza dai suoi giocatori per un big match, e la prova di forza è arrivata. Adesso per questa prima partita di Champions, che prova chiede ai suoi giocatori? E a Mario chiedo, questa è una Roma che per il gioco del mister è adatta al calcio europeo, al calcio della Champions?
8: Ma è chiaro che questa è una competizione diversa, è la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti

L'amor che muove il sole e le altre stelle, il verso conclusivo della Divina Commedia di Dante, è stato il titolo ed il motivo conduttore del recente meeting di Rimini, al centro di tutto quella forza che mette in moto l'universo, l'amore come energia che attrae senza dominare e che orienta senza costringere. E in un'epoca come quella in cui viviamo, sempre più frammentati in bolle digitali ed algoritmi, l'amore come forza motrice delle realtà è una sfida davvero urgente e lo sport e l'incontro come generatore di amicizia sono stati come sempre protagonisti nelle giornate riminesi all'interno dei padiglioni sportivi coordinati dal Centro Sportivo Italiano.

0: CSI da 20 anni, da più di 20 anni, offre un servizio al movimento di Comune Liberazione per gestire l'intero padiglione dello sport del meeting. È un servizio che facciamo assieme ai ragazzi del movimento, alle famiglie, ai visitatori, a tutti coloro che in qualche maniera vogliono vivere un momento anche di gioia. Per noi, così come per Comunione Liberazione, lo sport è un momento di educazione, deve essere vissuto nel modo giusto, nel momento giusto. Il padiglione è un'occasione di relax e contemporaneamente di amicizia.
1: La collaborazione ha raggiunto i 20 anni, quindi è una collaborazione oramai radicata e storica. E cosa ci unisce? I valori per l'importanza di uno sport sano, leale e vissuto in amicizia, col giusto agonismo ma senza eccessi. Quest'anno abbiamo avuto nel nostro padiglione anche un visitatore particolarmente importante, che è stato il Papa, che ha attraversato con la sua Papa mobile questo padiglione prima di entrare nel grande auditorio.
0: Qui abbiamo installato tutta una serie di spazi polisportivi, nel senso che abbiamo dei campi da calcio a 5 che poi sono stati anche riconvertiti a pallamano, a baseball, per cui vengono modificati in funzione del bisogno del momento. Ci sono i campi da pallavolo, i campi da basket, il campo da basket 3x3, la zona dedicata alle arti marziali, la zona dedicata invece agli sport di racchetta, cioè il badminton e il rapatennis, qui è la zona del mini golf in fondo. Sono 13.000 metri quadri, a cui vanno aggiunto anche il padiglione di 4, dove ci sono invece gli sport della mente, cioè gli scacchi e la zona, che è la novità di quest'anno, dei giochi da tavolo, che piacciono molto ad adulti e ai ragazzi.
2: In questo stand noi facciamo giocare chiunque, da tavolo, di ruolo, per promulgare, per portare avanti la cultura del gioco da tavolo e di ruolo. Abbiamo di tutto, abbiamo giochi da due, giochi da gruppi, abbiamo giochi competitivi, collaborativi, giochi da pochi minuti, giochi da ore, quindi ne abbiamo per tutte le fasce, per tutte le tipologie. In questi, oltre a giocare, c'è anche la componente sociale, quindi ci si siede insieme davanti a un tavolo o con amici o tra sconosciuti. Abbiamo avuto tante famiglie che sono venute qua a giocare insieme, padri e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, quindi c'è una componente sociale che è veramente importante.
3: Che cos'è il rapatennis? Il rapatennis si gioca con la racchetta del padel, la pallina del racchettone e le regole del tennis. Tre giochi assieme che rendono il gioco della racchetta molto facile, in quanto è più lento, più dolce, non è aggressivo e soprattutto, parola chiave, è divertente.
4: Qui ci si diverte. Qui si fa lo sport più antico del mondo, che è la lotta, è primordiale, molto istintivo, spiego pochissimo, i bambini sul tappeto già sanno cosa fare, perché ce l'hanno innato in qualche maniera, basta due o tre regole e poi loro cominciano a giocare a questo gioco antichissimo. Ci sono degli affezionati, già l'anno scorso hanno provato e stanno tornando, e anche nei giorni passati chi ha provato sta tornando, a volte c'è qualcuno che fa due o tre turni nello stesso giorno.
5: Ma lo sport non è solo risultato, è un percorso armonico che unisce corpo, mente, relazioni e responsabilità. Se ne è parlato a lungo in uno speciale panel ove ha partecipato all'interno del meeting il Centro Sportivo Italiano. Ascoltiamo allora il contributo offerto nel convegno.
6: Credo che i ragazzi debbano trovare nell'attività sportiva, i ragazzi di ieri, di oggi e di domani, debbano trovare nell'attività sportiva qualcuno che li accoglie. Che li accoglie dentro casa. L'accoglienza credo che sia il primo punto che deve distinguere una società sportiva del Centro Sportivo Italiano, una società sportiva che si prefigge di fare attività sportiva come momento di educazione. Stiamo pensando a un'attività sportiva che io chiamo di movimento per gli anziani. Stiamo pensando a un'attività sportiva che coinvolga gli anziani. Dico, ma serve come serve ai giovani, perché soprattutto serve trovare un luogo di accoglienza dove ci si possa fare socialità, dove ci si possa incontrare, dove si possa parlare, dove si possa trovare delle occasioni di vita comune. E credo che oggi abbiamo la necessità di far sì che lo sport sia strumento di aggregazione, di socialità, di divertimento, di gioco, perché lo sport specialistico che si è andato cercando soprattutto negli ultimi anni, l'indirizzo specialistica crea tanti scarti che non trovano casa se non trovano qualcuno che li accoglie per quello che sono e non per quello che potrebbero diventare. E credo che l'insegnamento che ci viene anche da quello che i pontefici ci hanno detto negli ultimi, perché gli insegnamenti sono, il filo conduttore è sempre rimasto lo stesso, è quello di andare incontro alla persona per quello che è, accoglierla e dargli un'opportunità di esprimersi non come sportivo ma come persona, che non è la cosa più facile di questo mondo, perché lo sport è abituato a fare selezione. Ecco, la cosa che dobbiamo allontanare dal nostro modo di fare è la selezione. Chi si avvicina a noi deve trovare un ambiente che lo accoglie, che gli dà opportunità di gioco, divertimento, di incontro con l'altro, per poter capire che siamo tutti una grande comunità, e la comunità sportiva credo che abbia l'obbligo, il dovere di dare opportunità ai ragazzi di crescere per quello che sono.
5: Dalla montagna al mare, l'Italia che costruisce sport, ancora un tema sportivo all'interno del meeting in un altro convegno. Il talento sportivo e i grandi eventi come ad esempio Milano Cortina e l'America's Cup per creare una cultura sportiva duratura. E come relatori ancora due stelle del firmamento azzurro dello sport italiano.
7: Quando incontravo le persone, dai più piccoli ai più grandi, vedere insomma questa luce negli occhi che avevano quando mi parlavano, quando mi chiedevano una foto o un autografo, o la parte più bella quando mi chiedono o mi fanno domande perché curiosi, soprattutto i più giovani, vedevo la loro voglia di scoprire qualcosa di me che magari non ero riuscita a trasmettere, e questa è la cosa più bella. E spero anche che grazie al mio percorso, dopo tutti questi 20 anni di carriera, sono riuscita a trasmettere il fatto di non lasciare che siano le altre persone a determinare i propri limiti, perché comunque negli anni, oltre ai successi, ci sono stati anche momenti difficili, persone che mi hanno criticata, ho vissuto momenti che magari era molto più semplice smettere, però in quei momenti mi sono sempre posta una domanda molto semplice: perché lo faccio? E una volta che trovavo il mio perché, tutto aveva senso, non importava quello che veniva detto, quello che succedeva dal di fuori di quello che potevo controllare.
8: La medaglia diversamente importante che si rinnova di volta in volta è quella della capacità organizzativa. È quella che consente peraltro di mettere insieme, come non mai nella storia della Repubblica, eventi che hanno una loro continuità. Noi non chiudiamo mai il braciere. Teniamo sempre accesa la fiaccola, la fiamma, comunque appunto della passione, dell'amore che muove il sole e che ispira comunque le altre stelle anche. Olimpiadi di Milano Cortina, Paralimpiadi, i Giochi del Mediterraneo, i preliminari di America's Cup, l'America's Cup del prossimo anno, le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, i mondiali di sci alpino, mi auguro anche quelli di atletica leggera, i mondiali di tutte le discipline ciclistiche, gli europei di atletica, ma abbiamo anche altro, abbiamo i giochi della gioventù. Come combinare l'alto livello comunque con le attività di base? Come mettere insieme gli investimenti sugli stadi con quelli sugli oratori? Come lavorare nelle grandi città e poi realizzare, come abbiamo fatto in 2 anni e mezzo, 1.495 playground su 1.543 programmati in 2 anni e mezzo nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti. Allora si comprende il senso certamente del metodo, ma il senso della visione, il senso che ispira comunque la nostra azione, che non è soltanto quella del governo nazionale, guidato da Giorgia Meloni, ma è quello della collaborazione tra i vari livelli delle istituzioni.
5: Pace, dialogo e magnifica Humanitas. La presenza del Papa a Rimini ha lasciato il segno. Nel prossimo servizio, la giornata di Leone XIV a Rimini.
9: Amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
10: Amate sempre la Chiesa, lo fa ripetere due volte al popolo del meeting Papa Leone nel suo discorso davanti alle 20.000 persone riunite nel grande auditorium della Fiera di Rimini. Nel discorso conclusivo della visita alla 47esima edizione della Kermesse organizzata dal Movimento di Comunione e Liberazione. A loro si rivolge invitando all'ascolto vicendevole e all'ascolto della parola di Dio. Il Papa arriva in elicottero, subito l'entusiasmo delle oltre 50.000 persone lo accoglie e lo accompagna nel suo cammino tra i padiglioni. Leone visita le mostre dedicate a Sant'Agostino e a Leon Armel, poi l'incontro con i bambini al villaggio ragazzi. Dicendosi colpito dall'entusiasmo e dall'accoglienza dei presenti, il pontefice ha chiesto di cercare la comunione.
9: E se ci sarà comunione nel mondo, comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete rispettare gli uni gli altri per costruire la pace.
10: Dai più piccoli ai giovani incontrati nell'auditorium, qui Leone chiede che i numerosi applausi che lo accolgono siano reindirizzati a Gesù, di cui siamo tutti discepoli.
9: Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. Il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore.
10: Infine l'abbraccio dei 20.000 che lo accompagnano sul palco allestito nel grande auditorium. Prima i saluti del presidente della Fondazione per il Meeting, Bernard Schulz, e poi quello del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi. Leone XIV, nel suo lungo discorso, esorta a invertire la rotta e riaccendere sogni e visioni, non solo soffiando sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Per il Papa è giunta l'ora della responsabilità.
9: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte.
5: E tornando al padiglione sportivo e alle giornate vissute sportivamente all'interno della fiera, una squadra significativa per il CSI e per il meeting intero è stata quella formata ovviamente dai volontari. Stadium TV, ne ha avvicinati alcuni.
11: Da ogni parte d'Italia, uniti dalla stessa passione per lo sport e per il servizio, sono i volontari del Centro Sportivo Italiano che hanno animato il villaggio dello sport al meeting di Rimini. Età, città ed esperienze diverse, ma un obiettivo comune: mettere a disposizione tempo ed energie per accogliere il pubblico e raccontare, attraverso lo sport, i valori dell'incontro, della condivisione e della comunità.
12: Vengo da Enna e ho deciso di fare il volontario qua al meeting perché questo è già il secondo anno e volevo riprovare le stesse emozioni dell'anno scorso, della gioia di vedere un bambino correre e divertirsi con persone che possibilmente nemmeno conosce.
13: Ho scelto di fare la volontaria perché ci sono un po' nata nel CSI e quindi lo trovo una cosa molto motivante continuare a essere qui anche da grande.
14: Le amicizie che si creano qua, col fatto che vivi in stretto rapporto con le persone, parli con un sacco di persone, è una bellissima esperienza che consiglio a tutti. Poi lo sport è bellissimo, vedere persone che non si conoscono decidere di giocare tutti assieme è davvero davvero bello.

0: bello perché comunque stai a contatto proprio con la gente, cioè li conosci, magari quella parola in più, quello scherzo, lo puoi sempre dare.
1: Personale ti fa crescere, conoscere nuove persone, ti mette alla prova, anche dare l'opportunità a tutti questi ragazzi di fare un po' di sport e conoscere il nostro mondo, cioè sì.
2: Viadrio mi porto le amicizie, le conoscenze nuove e soprattutto la possibilità di poter dare un'educazione migliore ai ragazzi di oggi.

0: E con l'immagine adesso andiamo ad Olimpia, dove dal 22 al 29 agosto presso l'Accademia Internazionale Olimpica sono state le giornate di Solider. Una breve sintesi ci è appena arrivata dalla Grecia per spiegarne gli importanti risultati a livello europeo.
1: Arrivano da Francia, Grecia, Italia e altri paesi europei, tutti ad Olimpia, laddove ebbero origine i giochi olimpici antichi. Tutti in campo per Solider, il progetto Erasmus Plus Youth Exchange, che ha coinvolto giovani europei, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, con l'obiettivo di comprendere insieme come lo sport può contribuire a promuovere inclusione, uguaglianza, responsabilità ambientale e cooperazione tra i popoli. Dal 22 al 29 agosto in Grecia tre educatori del CSI e circa 75 giovani hanno preso parte al Solider Camp, una settimana ricca di momenti formativi formali ed informali, tra i quali il torneo di volley e sitting volley, proposto e gestito dallo staff CSI in una formula che ha permesso la partecipazione e l'inclusione di tutti nel pieno rispetto del target progettuale. La suggestione di poter correre nello stadio antico e far sport a pochi passi dai frontoni del Tempio di Zeus e del Tempio di Hera, poi tante diverse esperienze a confronto. Solider ha promosso vari argomenti sportivi nel cuore dell'olimpismo attraverso attività pratiche, giochi, workshop, dibattiti e momenti di discussione e riflessione. Attraverso gruppi di lavoro internazionali hanno permesso scambi e relazioni di diverse culture, linguaggi e prospettive.
0: E pensando ad Olimpia mi viene in mente la corsa, e allora corriamo in Veneto per questa simpatica e tradizionale corsa dopo il Ferragosto.
1: Si è tenuta il 21 agosto la 31esima edizione della Su e So per i ponti di Adria, di corsa su e giù per le vie ed i ponti della cittadina veneta, con la partecipazione di quasi 450 atleti suddivisi nelle tre categorie previste dal regolamento: i competitivi, la mini podistica per bambini e la camminata al passo per tutti. Ad organizzare l'evento, come sempre in prima fila, la società ASD Podisti Adria, affiliata al CSI Rovigo, che ha supportato quella generale del circuito Il Gabbiano del Basso Polesine. Dal ritrovo al Teatro Comunale e successivamente al Via situato in Piazza Cavour, la gara competitiva ha visto tra i partecipanti numerosi atleti agonisti. Sui 7 km della competitiva è stato Brahim Taleb a conquistare il primo posto assoluto maschile, mentre Sara Bragante è salita sul gradino più alto del podio assoluto femminile. Adesso tutte le attenzioni vanno alla mezza maratona del 4 ottobre, sempre ad Adria e sotto l'organizzazione del CSI Rovigo.
0: L'estate del CSI è stata una delle più calde, tante le attività proposte, scopriamone insieme qualcuna.
2: Con le immagini siamo in montagna, precisamente sull'Appennino reggiano, dove ai primi di agosto l'Atletica Castelnuovo nei Monti ha organizzato due importanti manifestazioni, entrambe all'interno del progetto Una montagna di atletica leggera 2026. In pista, nello splendido centro di atletica leggera Fornaciari, all'ombra della pietra di Bismantova, ha preso il via nel pomeriggio il consueto meeting interregionale, dove oltre agli atleti emiliani hanno partecipato anche quelli toscani e lombardi, di ogni età e categoria. Prove di vortex, salto in alto e lancio del disco hanno riscaldato l'ambiente, fino alle corse e agli sprint delle giovani frecce reggiane. Spostiamoci adesso al mare in Puglia, sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro, dove martedì 25 agosto il flash mob di Beach Volley Bari Moonlight Volley ha regalato una serata di

0: di sport, mare e divertimento, con il volley protagonista nel cuore del capoluogo pugliese. L'iniziativa, organizzata tra gli altri da CSI Bari, ha proposto un torneo amatoriale di beach volley gratuito e aperto a tutti, che ha trasformato la spiaggia in uno spazio di incontro, socialità e divertimento. Due le formule previste, 4x4 misto con massimo due uomini e almeno due donne in campo e 3x3 misto con massimo due uomini e almeno una donna. Ammesse inoltre squadre interamente femminili. Ancora pallavolo in spiaggia protagonista a fine mese in quel di Cava dei Tirreni, dove dal 26 al 30 agosto in Piazza Cuomo è andata in scena la 28esima edizione del torneo di beach volley Città di Cava dei Tirreni a cura di CSI Cava. Nella beach arena allestita in piazza gare di 2x2 maschile e misto ed altre categorie giovanili.
1: Non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi riflettori addosso, ma che fa bene all'anima, allo spirito e perché no al benessere. Prima di salutarci però tornano ad accompagnarci i consueti appuntamenti con i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Vediamo i prossimi nel mese di settembre.
2: Torino e l'impianto sportivo Primo Nebbiolo nel Parco Ruffini attendono dal 3 al 6 settembre gli oltre 1800 finalisti del campionato nazionale CSI di atletica su pista in rappresentanza di 125 società sportive portacolori di ben 12 regioni italiane. 23 categorie impegnate fra salti, lanci e corse. Dopo le tre giornate di gara e le staffette domenicali, grande attesa per la classifica generale di società, dove un anno fa trionfò l'atletica Colli Iberici Vicenza. Diretta streaming sul canale YouTube CSI per seguire passo passo lo svolgimento delle gare con l'evolversi del medagliere e dei nuovi record realizzati. Domenica 13 settembre nel Fermano a Falerone si corre il campionato nazionale di gravel, 3 partenze per 3 percorsi, 3 giri per un totale di 60 km, 2 giri per un totale di 40 km, un giro da 20 km in base alle categorie di appartenenza. Maglia di campione nazionale al primo atleta CSI di ognuna delle categorie regolamentate nel ciclismo CSI.
1: E allora non resta che salutarci ed augurare a fine puntata a tutti voi un buon mese di settembre, buon ritorno agli allenamenti, alla scuola e magari buone vacanze a chi è ancora in ferie. Vi aspetto con Stadium a metà mese. Ciao!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: di rabbia, si può dire così, era deluso da cosa in particolare? E poi ecco un bilancio sulla partita, perché comunque insomma il Napoli l'ha vinta con due insospettabili quasi, Favasuli e Lobotka.
1: Infatti il calcio è bello per questo, perché è imprevedibile e perché comunque sono due giocatori, Lobotka è un giocatore importante che tra l'altro è molto sveglio quando c'è da fare un attacco corto, poi come ho detto anche prima inserimenti Lobotka e di Gilmore non li possiamo chiedere di fare degli inserimenti 50-60 metri, è una questione proprio di statura fisica. Quindi per quanto riguarda, no, deluso di niente, ero arrabbiato, concitato con il momento della partita dove Luca era un contropiede, potevamo fare il 2-0, bastava avere un attimino più di lucidità su cose su cui deve imparare, però è entrato molto bene, hanno fatto bene quelli del primo tempo e hanno fatto bene altrettanto quelli che sono entrati nel secondo tempo, e questo è una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
2: Gazzetta dello Sport a seguire Kiss Kiss.
3: Salve mister. Napoli cercava da tempo un vice di Lorenzo, forse invece ha trovato un esterno con una gamba diversa, ha dato molta più verve, più profondità anche il cambio. Se lo aspettava lì, cioè, quando ha deciso, ha capito che è un giocatore che può giocare anche alto, magari a 4.
1: Ma io credo che in questo momento lui possa giocare alto da quinto, diciamo che dà una mano al terzino quando ce n'è bisogno, e è offensivo perché è molto aggressivo e riesce a far tenere così la squadra più alta, ma in futuro dovrà, credo, andare a giocare da terzino.
2: Kiss Kiss e poi seguire Repubblica.
4: Buonasera mister, lei parlava prima dei cambi, è entrato bene Favasuli, grande corsa, ce l'aveva fatta vedere anche questa energia in Champions League. Che cavallo è questo calciatore?
1: Ma è un cavallo giovane, un cavallo che ha un entusiasmo pazzesco, perché credo che non se l'aspettasse neanche lui di arrivare a Napoli. È arrivato con grande fiducia, ci ha dato grande energia, però non scordiamoci che sia Matteo Politano che Vergara al primo tempo hanno corso, hanno spinto, le partite durano 90 minuti, in quel momento lì hanno fatto quello che dovevano fare e ho preferito mettere due giocatori più freschi dentro, così come Lang che è entrato bene, però deve essere ancora molto più decisivo perché ha le qualità per essere molto più decisivo nel chiudere l'azione, nel chiudere a far gol. Su queste cose bisogna migliorare, ma non è una questione tecnica, è una questione proprio di testa.
2: Repubblica e poi chiudere Corriere della Sera.
5: Sì, eccomi, buonasera, complimenti. Questa vittoria è importante anche dal punto di vista mentale, no? Vi siete un po' sbloccati dopo tre partite in cui avete comunque giocato, fatto delle prestazioni, ma non erano arrivati i risultati. Grazie.
1: Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti della partita, come a San Siro, come oggi a un minuto alla fine del primo tempo, due minuti, abbiamo subito due cross, due situazioni dove potevamo pagare perché avevamo proprio staccato la spina. Alla fine invece si vedeva che la squadra era dentro la partita ancora e era difficile che ci facessero gol con le due o tre situazioni che hanno creato, e questo è la cosa su cui dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como.
2: Chiudiamo col Corriere della Sera.
6: Mister, uno dei grandi miglioramenti di oggi, secondo me, è da un aspetto a cui lei tiene molto, la pulizia nel giro palla, soprattutto per 80 minuti, tranne un po' nel finale, e poi sull'ultima cosa che diceva, la testa, l'occasione nel fine del primo tempo, come si allena, come si migliora questa questione?
1: È una questione di entrare dentro avere chiaro l'obiettivo che dobbiamo avere davanti, quello di essere competitivi e a lottare insieme a tutte le altre squadre, e l'obiettivo di incominciare a fare dei punti in Champions per passare intanto come primo obiettivo il turno. E se è questa rabbia che i ragazzi hanno avuto oggi nel voler portare a casa la partita, con le qualità tecniche che hanno è più facile portarla a casa.
2: Grazie.
7: No, assolutamente, però sono veramente contento perché sto vivendo un sogno, però è un punto di partenza. Sono veramente contento in primis per la vittoria perché è la cosa più importante, però è stata una bellissima settimana, dai.
8: Radio Vischissa, a seguire il canale 8.
4: Ciao Costantino, nella prima intervista che ti feci tu dicesti: voglio farmi trovare pronto, sono sicuro di potermi far trovare pronto. Beh, direi che queste due partite ce l'hanno dimostrato. Che rapporto stai sviluppando con la squadra e con il mister? Grazie.
7: No, sì, sono contento perché mi sono fatto trovare pronto, però la verità è che tutti mi aiutano a far sì che questo qua sia possibile. Infatti devo ringraziare il mister e la squadra per la fiducia e sono veramente contento di quel pochissimo che ho fatto, perché sono entrato dai bene, però ancora la strada è lunga, la cosa più importante è la vittoria.
9: Ciao Costantino, ci ritroviamo, sono qui, guarda, girati un po' dall'altro lato, ecco qua, ci ritroviamo, ciao, dopo la partita di

0: Champions questa volta è andata bene, ti rinnovo ancora una volta i complimenti, però volevo un commento sul giudizio tecnico che ha dato il mister sul tuo ruolo. Insomma, tu arrivi come esterno basso, però puoi essere utilizzato anche come oggi più in alto, anche se lui ha detto poi alla fine tornerà a giocare più basso. Tu in realtà come ti senti? Un quinto come ha detto lui, oppure in realtà vuoi soltanto giocare nella parte più bassa del campo? Grazie.
1: No, io sinceramente dove in qualsiasi posizione mi metta io darò sempre il massimo, questa è la prima cosa, però basso, alto non ha importanza, perché cerco di dare tutto quello che ho per la squadra, per il mister, lui fa le sue rotazioni, mi sta mettendo un pochino più alto, io cercherò di farmi trovare sempre pronto.
2: Sky a seguire Pianeta Napoli.
3: Sì, buonasera, ben trovato, complimenti innanzitutto. Qualche mese fa hai vissuto l'esperienza meravigliosa in nazionale con Baldini, ci avviciniamo alle convocazioni, insomma c'è voglia di aria nuova. Ecco, ti chiedo, proprio pensando a quel che è stato, che tipo di sogno è e quanta voglia ci avresti evidentemente di riprovare quel tipo di esperienza.
1: Ovviamente la nazionale è il sogno di tutti, perché soprattutto per me sarebbe un sogno incredibile, e l'ho vissuta con Baldini, è stato un sogno, se potessi riandare sarebbe qualcosa di unico, però vediamo, io mi concentro per il Napoli perché per me ora è la prima cosa e non esiste altro, però magari un giorno sarebbe un sogno, ecco.
2: Pianeta Napoli a seguire Info Napoli 24.
4: Sì, buonasera, complimenti, hai eguagliato il record, cioè, o meglio diciamo l'esordio in Serie A di un difensore del Napoli come Paolo Cannavaro, capitano, che al suo esordio fece un assist lo scorso anno, 3 assist nel Catanzaro. Cosa significa per un difensore, oltre difendere e spingere, regalare assist, quindi occasioni gol al compagno?
1: Sì, no, è una cosa importantissima, soprattutto per la squadra, fare assist. Io cerco di mettere qualche palla interessante per gli attaccanti. Oggi per Lobo sono stato fortunato, ma sono contento, è una cosa importante, una cosa in più per gli esterni, fare assist per gli esterni, terzini, quindi quello che è importantissimo, ti fa fare il salto di qualità.
5: Buonasera, allora, per me complimenti perché sei stato il migliore in campo nettamente. Detto questo, guardando anche i compagni, sono naturalmente più esperti di te, qual è l'aspetto secondo te sotto il quale tu pensi di poter migliorare in questa tua esperienza, in questa nuova tua avventura? Una cosa sulla quale pensi e speri di poter migliorare in maniera veloce per poter offrire ancora un contributo più importante. Grazie.
1: No, guarda, sinceramente devo migliorare in tutto, in qualsiasi cosa, comportamento, mentalità vincente, qualsiasi cosa, perché quando stai con questi campioni devi essere una spugna, prendere più che puoi da tutti, da De Bruyne, di Lorenzo che mi sta aiutando tantissimo, quello è il segreto, prendere tutto da tutti, perché ci sono dei campioni incredibili, dal mister che è un allenatore vincente, è fortissimo, quindi io cerco di migliorare ogni giorno su qualsiasi cosa, non è solo una, veramente tante cose da migliorare.
2: Da qua,
6: posta, eccoci. Ci dici un po' a chi ti ispiri come, diciamo, modello proprio per la crescita di cui parlavi, per il giocatore che vuoi diventare, ricollegandoci anche al discorso tattico, terzino, quinto, esterno, esterno alto? Grazie.
1: Uno ce l'ho in casa, che è Di Lorenzo, che per me innanzitutto è un capitano esemplare, e poi un giocatore fortissimo, poi mi piace tanto Cancelo, mi piaceva Zambrotta, però non lo so, io cerco di fare la mia strada, però mi piacciono quei giocatori come pure Cancelo, sì.
2: Ragazzi, devo chiudere perché c'è già l'allenatore del Bologna e credo ancora di me. Grazie.
1: Buonasera, grazie.

non mi sembra giusto dire che è una squadra con poca personalità. È una squadra che ha fatto la sua partita, che secondo me nel primo tempo meritava di andare in vantaggio, ha creato le occasioni. Abbiamo preparato una partita molto verticale, sapendo le loro caratteristiche, insomma, di aggressività, di uomo a uomo, quindi non abbiamo visto il solito gioco che a volte abbiamo fatto. Siamo andati molto in verticale, secondo me davanti siamo stati bravi a tenere palla.

0: abbiamo fatto la partita dopo fare, secondo me oggi più che mai gli episodi non ci sono girati a favore, fa parte di un percorso, fa parte del nostro gioco, fa parte dell'inserimento di alcuni giocatori, fa parte anche del momento, e dobbiamo andare avanti e lavorare. Però dire che i giocatori non hanno personalità o che la squadra non ha personalità, che poi la stessa cosa, mi sembrerebbe un po' ingeneroso.
1: Cioè, dà la sensazione più che altro di avere dei giocatori, dei buoni giocatori, ma che la squadra non abbia ancora quell'identità che forse tu nella tua testa invece hai.
0: Allora, se non hai identità è un altro discorso, questo io ve lo lascio dire perché magari dipende da me. Secondo me oggi abbiamo trovato un avversario che, se avessimo giocato come giochiamo di solito, ci avrebbe creato problemi, ci avrebbe recuperato tanti palloni nella nostra metà campo, perché è quello che fanno di solito e lo fanno bene. Andargli alle spalle, andargli lunghi, per noi era l'opzione migliore. L'identità di strategia è quella lì, non so bene a cosa si riferisce. Io penso che il primo tempo potevamo fare tre gol facilmente, e magari avreste visto una partita con identità o con personalità. Siamo aperti alle critiche, siamo aperti al fatto che i risultati le condizionino, le critiche positive e negative, però secondo me noi abbiamo un'identità ben precisa che crescerà in base alla conoscenza dei giocatori, in base anche all'entrata in condizione di alcuni giocatori che sono arrivati da poco e che sappiamo che hanno dei minutaggi molto ristretti.
1: Emanuela Mortari. Vado avanti, grazie.
2: Nella ripresa con Messias ed El Shaarawy hai alzato la qualità della squadra. El Shaarawy ha fatto anche due diagonali difensive senza palla che non si erano ancora viste in campo. Come giudichi la loro prestazione? E Messias in futuro avrà la possibilità anche di partire dall'inizio?
0: La giudico positivamente la loro prestazione, come sono entrati, anche l'attenzione che hanno avuto. Stefano aveva un cliente molto scomodo, due clienti scomodi, soprattutto quando è entrato Seydou. Era difficile, sarebbe stato difficile per chiunque. Per quanto riguarda il discorso di Junior, dall'inizio è sempre lo stesso. L'altro anno l'abbiamo fatto giocare dall'inizio quando proprio non potevamo farne meno, ma se posso riesco lo tengo in panchina per l'ultima mezz'ora, per il secondo tempo, perché sta meglio, ma il suo fisico a volte, quando l'abbiamo stimolato troppo dal punto di vista del minutaggio, ne ha risentito, insomma.
3: Gambaro, ciao mister, continua la maledizione dei rigori come l'anno scorso, questa volta Colombo. Cosa ci puoi dire in merito? L'ha rincuorato, abbiamo visto alla fine, è lui quello designato nel battere i rigori ora che non c'è più Malinowski, o ci sono anche altri candidati?
0: Il discorso è lo stesso, abbiamo provato tanti queste settimane, abbiamo provato tanti ogni giorno lì a fine allenamento. Se devo pensare a un rigore che ha sbagliato il allenamento negli ultimi 10 giorni, non so, devo andare indietro di non so quanto tempo. I rigori si tirano, si sbagliano. L'importante, secondo me, ma non è una critica, è avere un'identità, torno al discorso vostro, avere un modo di calciarlo, un modo di rincorrere, un modo di partire, di tirare. E a volte è buffo, ma i giocatori è così, insomma. Se tu provi rigore in allenamento, poi cambi completamente modo di tirarlo, a volte ti fa pensare. Però sono stato giocatore, mi è successo pure a me, e adesso continueremo a provarli, continueremo a vedere anche altri giocatori che sanno tirarli.
1: Maurizio Moschetti.
0: Ha fatto una grande partita, secondo me, Colombo. Ha fatto una partita incredibile dal punto di vista dell'impegno, del tenere palla, del creare spazio per gli avversari, perciò è ovvio che quello rimane un po' come, non macchia, ma come episodio evidente che ha pesato, ma sono soddisfatto della sua prestazione.
4: Mister, invece io passo indietro, nel senso, passo alla difesa. Oggi l'errore di Vasquez, nel senso che non deve farsi ammonire per proteste, ma soprattutto Marcandelli in difficoltà, ma aveva qualche problema fisico, qualcosa, perché così non l'abbiamo mai visto.
0: Non so se aveva qualche problema fisico, ha avuto un cliente tanto tanto difficile, perché Fernanza è un giocatore di alta categoria, secondo me. Ha fatto una partita attenta anche nel primo tempo, è una partita tanto verticale dove devi stare sempre ad accorciare, tornare indietro, accorciare, andare indietro. E all'ultimo lo vedevo che era un po' cotto, ma i cambi erano quelli. Mi ha chiesto il cambio Gibril, aveva i

0: campi anche Mike Ellerson, quindi devo scegliere che cambi fare. Lui è rimasto in campo, penso che abbia sofferto soprattutto verso la fine, dove ci siamo un po' allungati, la voglia di far gol ci ha fatto prendere un po' di fretta, un po' di frenesia, ci ha fatto trovare un po' disordinati, ed è l'unici secondo me 10 minuti in cui abbiamo sofferto e rischiato. Per il resto penso che abbia fatto la partita come tutti gli altri, una partita di grande sacrificio, di grande verticalità e di fatica.
1: Mister, ti chiedo un giudizio sulla prestazione di Make 3, che è entrato molto bene, è saltato anche, è sembrato uno dei pochi a provare almeno a puntare l'uomo e a saltarlo.
0: Era già entrato benissimo l'altra partita e deve farmi riflettere questa cosa qui, perché è entrato veramente molto bene. Soprattutto prima palla tirava subito in porta, non so dove sarebbe finita quella palla, ma come attitudine, come atteggiamento è uno pronto sempre a determinare. Grande passo e grande utilità, perché sa giocare un po' in tutti i ruoli e li fa con grande intensità. Secondo me ci darà una grandissima mano e secondo me avrà più spazio in futuro.

0: corda hai toccato?
1: No, nessuna corda ho toccato. Il merito è di quella che era qua seduto 20 secondi fa, di tutti i ragazzi che sono arrivati. È merito a loro, è merito di che oggi ci hanno aspettato 1000+ tifosi a Formella, ci hanno accompagnato fino allo stadio. È merito a loro. Dopo è normale, cosa che dispiace di più, ma questo l'abbiamo messo in preventivo, vorrei che la squadra sta sul pezzo, sulle gambe anche, perché è anche una questione di gambe, secondo me, secondo tempo, un po' di mentalità, di gambe, che riusciamo a stare in partita con quella veemenza, con quella voglia per 90 minuti. Oggi abbiamo subito sicuramente i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità, e dispiace perché ci è andata anche bene, perché dopo 2 minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
2: Allora andiamo di là, Benedetti, poi abbiamo Marcangeli, sarà prenotato.
3: Ciao Rino.
2: Prego.
3: Sono qui. Ciao. Allora, io mi vorrei riferire alle dichiarazioni di Frattesi, che qui la prima volta che venne in conferenza stampa parlò di mentalità, no? Dice: io sono venuto qui anche per dare una mano alla Lazio a cambiare mentalità. Tu adesso hai parlato di mentalità, dando per scontato che il peperoncino sembra sia arrivato all'interno dello spogliatoio della Lazio, no? Ti ricordi, ne abbiamo parlato. Adesso io penso che, cioè, tu sei campione del mondo, hai vinto Champions League, sei riuscito a perderle pure quando vincevate 3-0, poi dopo 2 anni siete riuscito a fare una rivincita, le avete vinte, Champions League, avete vinto tutto. Sei praticamente il Dino Zoff di oggi, no? Perché
2: sì, andiamo alla domanda,
3: avuto anche l'opportunità di avere quest'altro privilegio. Ti sei prefisso di portare un cambio di mentalità, oltre che dal punto di vista tecnico all'interno della Lazio? Cioè, tutta, calcisticamente parlando, dovresti avere un carisma particolare.
1: La mia storia dice una roba. Da allenatore, da calciatore, ho smesso tanti anni fa, sinceramente non ne voglio parlare, quello è il passato, ne voglio parlare del lavoro che faccio oggi, che è completamente diverso di quello che ho fatto da calciatore. Io vado via dal Milan e vinco il campionato e ho lasciato mentalità e cultura del lavoro. Vado via dal Napoli e vinco il campionato, e non è un caso, io ci tengo, io vivo per queste robe qua. E il fatto di andare alla ricerca della disciplina, della cultura del lavoro, far capire ai miei giocatori cosa vuol dire migliorarsi tutti i giorni, cosa vuol dire arrivare puntuale al campo, riuscire a dare delle regole, per me è importante, e penso che tutti i giocatori mi riconoscono questo, perché ci tengo. E noi abbiamo cominciato dal primo giorno che siamo venuti qua, il fatto di venire prima, di fare i loro lavori personalizzati, di venire in sala video, sforzarsi e non stressarli. Però io penso che è normale che quando hai a che fare con giocatori per bene, riesci a entrargli nella testa, sicuramente fargli capire che il lavoro alla fine paga. Questo è importante per me e ci tengo molto. E noi abbiamo cominciato questo percorso, e devo dire che devo ringraziare questo gruppo di ragazzi per come si stanno comportando, per come stanno lavorando. E se siamo in questo momento che riusciamo a fare prestazioni così, il merito è loro, perché credono fortemente in quello che stiamo facendo.
2: Marcangeli, poi Rocca, prego.
4: Salve mister, Valerio Marcangeli, Radio Laziale, piacere. E oggi la Lazio ha dimostrato di potersela giocare alla pari con una squadra che ha speso tanto sul mercato, che ha giocatori di livello mondiale e che parte con obiettivi differenti. Innanzitutto le volevo chiedere una considerazione su questo, e poi mi leggo per forza di cose a un'altra dichiarazione fatta in settimana al direttore sportivo, che ha dato come obiettivo minimo il raggiungimento dell'Europa. Se è d'accordo con questo e se vede che effettivamente...
1: Non prendetela come una polemica, non è una polemica. Non dico se sono d'accordo o non d'accordo. noi tutte queste pressioni già abbiamo abbastanza pressione addosso e sappiamo bene quali sono le pressioni. Giocare nelle condizioni che stiamo giocando non è facile e secondo me non è corretto, e non è una polemica, che il direttore dice che l'obiettivo minimo è l'Europa, e non voglio scappare dalle responsabilità, perché dopo quando uno allena una società come la Lazio, un club come la Lazio, è normale che pensa di fare sempre cose importanti. Noi dobbiamo pensare partita per partita, l'obiettivo nostro è questo, dopo vediamo, dopo arriveremo e tireremo le somme. Ma sinceramente non sono d'accordo quando si dice che l'obiettivo minimo è l'Europa, non è verità. Dopo, se vogliamo prenderci in giro, ci prendiamo in giro, ma non è una polemica, la penso così e difficilmente cambio idea su questa roba qua, perché è una pressione inutile, una pressione che in questo momento non ce lo possiamo permettere. Ma guarda, l'atteggiamento non conta con chi giochi, dopo è normale che conta i giocatori che vai a sfidare in campo, le loro qualità, ogni singolo giocatore, e noi penso che dobbiamo essere bravi a proseguire su questa strada che ci stiamo lavorando. E abbiamo visto, abbiamo toccato con mano che quando cominciamo un po' a non essere brillanti diventiamo vulnerabili, e penso che noi dobbiamo migliorare questo aspetto qua. È solo la strada del lavoro ti può portare a questo. Dopo ci sta che soffri l'avversario come Milan per i giocatori che hanno, però ci teniamo questo punto e speriamo di migliorare ancora di più di quello che stiamo facendo.
2: 3 minuti ulteriori, prego.
0: Buonasera mister, di qua. Prima ha detto dell'importanza e del merito che hanno avuto i tifosi che vanno scortato all'Olimpico, spesso ricorda le difficoltà ambientali che vivete, la pressione che vivete in questa stagione, però le volevo chiedere, proprio visto il suo curriculum anche da calciatore, se le era mai capitato alla 4ª giornata di campionato con ancora niente in ballo di essere preso dal centro sportivo e di essere accompagnato da così tanti tifosi fino allo stadio, un segnale di vicinanza tale in un momento così precoce ancora della stagione. Grazie.
1: Ma perché pensa che gli brucia anche a loro non venire allo stadio? Io penso che a tutti brucia non venire qua, perché dopo, specialmente per come amano questo club, qua vedi i bambini di 6 o 7 anni, sembrano, io l'ho vista a Pisa, no? Ma qua c'è, hanno il veleno, guai che se gli tocchi la loro squadra, e penso che nessuno è contento su questa roba qua. Io penso che tutti vorrebbero venire all'Olimpico e fare 50.000, 55.000, e penso che il fatto che i tifosi sono venuti è perché stanno vedendo un qualcosa che i giocatori gli stanno trasmettendo, il fatto di non mollare, il fatto di...

0: indosso la maglia, la indosso con orgoglio e io gli do questa lettura qua. E non ti nego che mi sono emozionato oggi, no? Vedere la gente che è venuta, persone.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: And again, I know that here is a difficult stadium to play. I know that Turin is a difficult stadium to play, but we should have more points in this moment. We need to be frustrated with that.
6: Mister, buonasera. È più arrabbiato per come ha giocato la squadra nel primo tempo o è più contento per la reazione del secondo?
5: Everything is the same team. It's not two teams, it's not two games, it's the same game. So I'm really frustrated. Of course, I really enjoyed the way we play in the second half. The spirit was completely different. The energy was completely different. It looks like a different team, but in the end, we are in the same team because a lot of players that play in the first half play in the second half, and they were completely different. So I don't know how to answer that.
7: Ciao mister, buonasera. È evidente che ancora una volta la partita l'hanno cambiata i cambi.
8: Perché hanno giocato male nel primo tempo, hanno giocato
7: indietro,
8: anche il secondo.
7: Rimetteresti la stessa formazione oppure il Milan del secondo tempo deve diventare il Milan che inizia le partite, quindi con Moreira a sinistra, con Pulisic titolare?
5: That is now it's easy to speak like that if I'm not crazy. If I understand the game now, I will change for the second half team, for the first game, for the first half. But we don't know. Even the pace of the Lazio was completely different in the second half. So we cannot do that. And for me, they are the same team. The spirit was completely different, the way we face the game. So we cannot start playing the game with 2-0. We need to start the game understanding that we don't know what is going to be the most important game for our season. And we still don't play like that. We play like that in the second half because we were losing 2-0. But I don't want to say that I will change the lineup. I will change, maybe I will do something more to provoke that energy to play a different game. The place, but like you see today, I just want to play with three defenders and two wingers outside. So sometimes they are going to play, and Moreira played really well on the left. He has experience playing on the left in Strasbourg. We know quite well the player, so it's going to happen in the future.
9: Averla già all'interno della seconda parte del primo tempo, dato che ha cambiato tre giocatori e non tutti e 11.
5: Scusa, was too hard, too was too fast for me. Sorry, I'm really sorry.
9: In quale momento del primo tempo ha capito che nel secondo tempo avrebbe dovuto cambiare così tanto nella testa e nei giocatori del suo Milan?
5: It's hard to say one moment. I felt everyone in the stadium felt in the first 5 minutes that the game was, they were playing in a different speed. So I understood that, or we changed something in our team, not changing players, or we are going to suffer today. So I can tell you that by the way we start the game quite well with one opportunity, but then after 5 minutes already knew it, that they had more hunger than us. So I don't know the right moment that I felt that I needed to change, but I understood quite soon in 10 minutes that we were not in the game like compared to Lazio.
10: Riuscite a ribaltarla la partita, perché poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo, quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro la voglia e il fatto di averla ribaltata la partita.
11: Buonasera mister, Matteo Nava, Gazzetta dello Sport. Nel secondo tempo è successo di tutto, ma cosa non ha funzionato nel primo tempo che invece è sembrato un po', non so, forse piatto da parte della Juventus? Cosa non è andato?
10: Non siamo riusciti a trovare tanti spazi, a trovare queste giocate nello stretto dove si riesce poi a tagliare fuori delle linee della squadra avversaria. Abbiamo giocato poco su Colomani, perché quando poi loro ci avevano agganciato, che avevano creato l'uomo contro uomo, bisogna giocare addosso alla prima punta e ribaltargli il senso delle intenzioni, perché allora sono costretti poi ad andare a trovare la possibilità di riconquistare palla girandoti le spalle, e noi si può andare a giocare in appoggio a Colomani. Però mi è sembrato che siamo arrivati diverse volte vicino al palo con Conceição a mettere questa palla dietro, siamo fatte delle scelte che non hanno avuto poi un buon fine, ma anche nel primo tempo si è tirato due volte dal limite dell'area dove si aveva la possibilità di scegliere dove ci pare di poter colpire. E io ho visto che si erano creati i presupposti per vincere la partita anche nel primo tempo, però non facendo moltissimo, ma perché tu sbagli l'ultimo passaggio, perché tu sbagli a trovare l'uomo solo dentro l'area di rigore, perché il cross ti va lungo e non tu riesci a metterla con una traiettoria più corretta. Nel secondo tempo poi naturalmente volevamo tentare di fare di più e abbiamo perso degli equilibri, però a me fa più piacere il secondo tempo come atteggiamento che non quello del primo tempo.
12: Buonasera mister, Paolo Pierisi di Tutto Sport. Ti chiedo se un po' l'immaturità di certi momenti del secondo tempo è un aspetto che ti può preoccupare e, cioè, se sì, come ci si può lavorare, perché la squadra a un certo punto non ha più saputo tenere la testa sulla partita, cioè pur volendola ribaltare, però sembrava più una lezione di cuore che di testa.
10: Lezione di cuore che di testa. È chiaro che vanno mantenute degli equilibri e delle delle possibilità di gestire quello che poi avviene, e noi andando a sovraccaricare una situazione, una ricerca, abbiamo perso equilibrio nell'altra, però non ci eravamo scavati la possibilità di andare a vincere la partita più di una volta ora da ultimo. Tutti ora mi rifanno la stessa domanda: come si fa a prendere un 3 contro 2 da metà campo in quella maniera lì? È già partita questa campata qui. È chiaro che è vero, non si può rimanere così, però laggiù quanti siamo? Siamo 8 contro 7, perché siamo uno di più, e se ce la gestiamo bene riusciamo a finire quell'azione per poi rimettersi a posto, perché loro sono lì chiusi dentro l'area di rigore, la facciamo circolare e poi si vede se riusciamo a tirare oppure no. Andiamo a forzare con la conduzione della palla, entrando in una situazione angusta, e si perde palla, allora diventa tutto più difficile. Però è vero che perlomeno in parità numerica bisognava rimanere. Ma sono stato io che gli chiedevo dalla panchina, poi hanno tentato di eseguirlo troppo quel discorso lì di provare a vincere la partita, perché sono andati in troppi a provare a scavarsi lo spazio per ribaltarla, ma un atteggiamento che a me piace della squadra, quello che ha avuto, cioè riuscire a fare quello che ha fatto da ultimo la squadra è molto più difficile che non dirgli di rimanere in equilibrio e di avere un uomo in più sotto la linea della palla, che è molto più semplice da mettere in pratica e da attuare.
13: Buonasera mister, Mirele De Blasis, Sport Manager 24. Al di là dell'atteggiamento del secondo tempo, si è mai chiesto per quale motivo questa squadra dà la sensazione di accendere la miccia, la scocca finale, solamente quando è con le spalle al muro?
10: No, non è vero. Stasera non dà la sensazione di messo le spalle al muro. Stasera la partita nel secondo tempo ha tentato di farla sempre. Poi, come nel primo tempo, poi è chiaro che

0: poi la palla non puoi gestirla con il vantaggio. Quando tutti la vedano la giocata, quando tutti la riconoscono, poi diventa tardi andare a eseguire la giocata, andarci a prendere vantaggio. E bisogna anticipare di più, bisogna fiutarle di più, però questo fatto di provare ci ha provato anche non riuscendoci fin dall'inizio.
1: Ultima due domande? No. Qua no, terza fila,
2: meglio Magoli. Buonasera, ministro Antonio Polino, Radio Bianconera. Io le chiedo onestamente, al di là di quello che lei ci sta dicendo, se il risultato, che comunque incide anche sull'umore della squadra, della classifica, il suo, quanto lei è arrabbiato per questa prestazione, dove dal mio punto di vista si sono viste delle buone individualità e meno forse quella reazione che forse ci si aspettava in questo momento anche di emergenza. Quindi buone individualità, meno squadra, risultato a favore del Sassuolo. È un'equazione che ci sta, e quanto è arrabbiato, grazie.
0: No, io sono arrabbiato sempre quando perdo, e sono arrabbiato se la mia squadra non ragiona in maniera corretta. Però poi, l'ho detto prima, questo fatto di perdere un po' di misure, perdere un po' di ragione, è stato determinato dalla voglia di vincere la partita. Il carattere deve essere questo qui, poi mantenere degli equilibri è chiaro, mantenere una parità numerica è chiaro, mantenere o scegliere di buttare quella palla dentro perché mancano 20 secondi invece di andarla a guidare lateralmente o a entrare in un vicolo angusto dove rischi di perderla perché c'hai dei colpitori di testa, per cui questa punizione la batti dentro e bisogna ragionare in maniera diversa, è vero. Però poi quello che mi è piaciuto della squadra è questa voglia di andare a cercare questo risultato a tutti i costi, anche facendosi del male. Quello è più difficile da creare, quella mentalità di andare è più difficile da allenare. Questo fatto di mantenere, di essere conservatore, di mantenere poi la squadra in equilibrio, diventa più facile, perché si dice a questi calciatori che devono stare sotto la linea della palla sempre, quei 4-5 calciatori che permettono poi di non subire ripartenze. Qualche ripartenza di troppo l'abbiamo presa, qualche volta siamo arrivati in ritardo nella pressione ultraoffensiva, nell'andarli a prendere perché ci hanno scavato l'uomo libero a centrocampo, ma perché è stato bravo il portiere a giocare con i piedi che ha fatto poi la superiorità quando siamo andati a pressare. Qualche volta gli va concessa al portiere, gli va lasciata al portiere invece di andare a pressare anche il portiere, ma sono tutte cose che secondo me sono migliorabili e che la squadra ha la possibilità di mettere in pratica velocemente. Se non l'avessimo vinta in quelle situazioni che ci siamo creati, se Guatemala quella palla dove ha ricevuto palla gliela passa prima a Colomani arriva in porta con il vuoto che c'aveva, se Nick di testa, sempre Guatemala lì sul secondo palo la colpisce bene, quella è una palla di testa. Poi
3: siamo, no, rientra sempre su di me,
0: volte dove il portiere è stato bravo a fare degli interventi importanti. Poi è chiaro che se vai così a tentare in tutti i modi di creare delle situazioni, qualche cosa concedi e abbiamo concesso troppo. Però la partita poteva avere totalmente il risultato opposto.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: complicato perché prima dell'episodio la generosità difensiva era una vista molto violata, poi purtroppo se è tutto ha sbagliato, diciamo che ha sbagliato un po' le altre.
6: Beh, è sbagliato abbastanza. Lei Ravenna è una squadra molto forte, non si vince in campo a forza fisica, personalità, esperienza, tecnica. Non era sicuramente, sarebbe stato poco intelligente pensare di venire qua nelle condizioni che siamo noi, non che siamo messi male, le condizioni che stiamo cercando di ripartire, di costruire, tutto quello che voi sapete, e abbiamo cercato di fare una partita corta. Quello che potremmo fare in questo momento contro una squadra che fino alla fine solamente si giocherà le carte per la promozione, l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché quel rosso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre in 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe che ha 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un fallo violento. Era una ricerca della palla vicino, 50 metri dalla porta, il giocatore mi ha girato, non vedeva quasi la palla, ha voluto recuperare la palla, è munito, secondo me poteva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, che abbiamo tantissime soluzioni in questo momento, soprattutto in condizione intendo, diventa tutto difficile, ragazzi, hanno tenuto finché hanno potuto. Ricordo una bella possibilità per noi, 0-0, che non siamo riusciti a tramutarla in gol, ma è stata forse l'occasione più importante della partita. E è chiaro che alla prima disattenzione, con la qualità di Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì, ragazzi, abbiamo fatto una gara gagliarda sul pezzo, quando abbiamo potuto siamo partiti, diventava onestamente un pochettino difficile anche partire. In questo momento i miei cambi offensivi sono un po' leggeri, nel senso che non hanno ancora la condizione, qualcuno è arrivato l'altro ieri, qualcuno è arrivato giorni fa, da inattività, è difficile pensare che possa essere organico, ti cambia il corso della gara, però ho bisogno anche di fare minuti questi ragazzi. Quindi il percorso mi dispiace per il risultato un po' troppo rotondo, perché insomma ci sta di perdere la Ravenna, 1-2-0, ci sta, il 3-0 lo fare un po' antipatico e non è piaciuto là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, non mi è piaciuta per nulla, e quindi senza prendere scontri la Ravenna forte, non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di aiuto, non credo che sia stato aiutato, sono stati secondo me valutazioni sbagliate da parte dell'altro, ma questo ripeto è una mia considerazione e unica mia. E poi ho sbagliato alla fine, l'ennesima gomita che abbiamo ricevuto, senza una munizione mi sono alterato, e cose che non si fanno perché poi magari salgo le prossime partite. Quindi, ripeto, dispiace il 3-0, è un po' troppo rotondo, mi dà un po' fastidio. Tanti giocatori alla fine hanno finito qui i campi, non avevo cambi, comunque quello che entravano, Sancione è fermo da 4 mesi, 3 mesi, è entrato e può fare un po' fatica. Mi spiace che Padova, poco prima avevo fatto un cambio, se mi avesse mai avvertito che non stava benissimo, l'ha cambiato prima, serve buttare via un cambio, e qualche munizione che c'ha, tipo quelle di Cartò a fine primo tempo, inutile, che magari avrei voluto continuare ancora con lui qualche minuto, però utilizzare lo slot di primo tempo, ripeto, non è facile in questo momento. Se la partita era 10 contro 10, 11 contro 11, in realtà Ravenna aveva tutte le qualità per vincere la partita, Me la sarei giocata poi in maniera diversa, anche inserire giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale è meglio che andare a fare la guerra da soli contro tutti. Ripeto, Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è un lavoro dietro di un anno e mezzo con lo stesso guida tecnica, mai pensato di poter venire qua a dominare la partita, ma ho avuto la sensazione che abbiamo dei margini di miglioramento importanti rispetto a una squadra che secondo me nella sua completezza Ravenna e in questo momento è una squadra che è in forma bene, quindi ho affrontato anche altre squadre importanti. Qui abbiamo un margine di miglioramento, mi aspetto sempre di più e sempre meglio nelle prossime gare, anche se già mercoledì abbiamo un'altra gara molto molto difficile e mancheranno dei giocatori.

0: in questo momento noi non abbiamo la possibilità di sparare la palunga e fare la guerra, finché almeno verranno pronti alcuni giocatori, dobbiamo passare attraverso il gioco, anche rischiando ogni tanto qualcosa, avendo una difesa che è sempre alta, qualche pallone come
1: mi fa impazzire. Alta C, il focus più completo sulla terza categoria professionisti del calcio, su TMV Radio. Siete all'ascolto.

0: Cari amici, Amemo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati al campionato, alla quarta giornata della Serie A. Andiamo subito dunque a salutare il nostro ospite, in collegamento c'è Alberto Urban, ex calciatore del Genoa, alle alte. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e buona giornata.
0: Volevo iniziare celebrando insieme a te la vittoria del Sassuolo contro la Juventus, un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché comunque resta una vittoria prestigiosa quella contro i bianconeri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, un Sassuolo che può cambiare allenatore, qualche giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società, una società che sta costruendo molto bene e mi hanno dimostrato che con loro, con un lavoro di gruppo, si riesce a fare grandi cose anche in Serie A.
0: Ecco, la Juventus che probabilmente doveva alla fine accontentarsi, tra virgolette, del peggio?
1: Ma non credo, la Juve è una società che deve andare per vincere, ma credo sia ancora la Juve dell'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica finale e ha iniziato questo campionato solo a falsa riga, quindi nulla è cambiato, cambiato per giocatore, ma ancora una Juve in grandissima difficoltà e credo che questa difficoltà se lo fa ancora per tanto indietro.
0: Tra le varie difficoltà c'è anche quella legata all'attacco, un Colomoni che non riesce a ingranare.
1: Ma nessuna certezza lì davanti, molta fatica da andare gol, hanno cercato di fare un mercato cercando una punta con la doppia cifra, ma non sono riusciti e adesso si sta dimostrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono purtroppo, perché se muovi la punta che te la butta dentro, se fosse squadra, fa fatica.
0: Ecco, sono passate soltanto 4 giornate, però già adesso si può dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare l'anti-Inter, potrà competere fino alla fine per lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Penso che farà fatica veramente, anche perché abbiamo visto un Inter che è partita come ha finito, una squadra che comunque fa risultato giocando molto bene, può anche capitare, fa una sconfitta, ma comunque rimane sempre tutta. Lo stesso Como fa un mercato incredibile e conferma quanto fa l'anno scorso. E l'altra squadra è Roma. La Roma che ha un grande allenatore, come hanno sempre detto Gasperini.
0: Ecco, c'è il Napoli che ieri è tornato alla vittoria, un Napoli che era reduce da 3 sconfitte consecutive contro un Bologna che non ha offerto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma meritandosi il successo.
1: Sì, a meritato si sono trovate due squadre che non è in crisi, ma quasi. In crisi di risultati sicuramente. Un Napoli che ha cambiato l'autore, quindi ha cambiato sicuramente mentalità nel dare la vittoria, sono metodi totalmente diversi tra Allegri e Conte, quindi ci va un po' di tempo per trovare magari il gioco che vuole il nuovo mister. Vedo comunque un Napoli che sì, con difficoltà, però è pieno di assenze, i giocatori importanti sono fuori, sappiamo quando ti mancano 3-4 giocatori importanti, quelli che dovrebbero essere veramente il perno della squadra e sono fuori, è naturale che la squadra non sia tantissimo.
0: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare volevo concentrare sul Genoa, la tua ex squadra, una delle tue ex squadre, è partita non benissimo, insomma, è ultima in classifica, un punto soltanto per la squadra di De Rossi, quello conquistato contro il Frosinone. Che valutazioni fai a questo momento sul Genoa?
1: È una squadra che cambia un po', però è una squadra che ha trovato le prime del campionato, delle squadre importanti, del Como, poi ha trovato il Napoli, e credo una squadra importante, quindi è l'Inter, no?

0: quindi non era neanche facile fare il risultato. In crisi sì, nel gioco, ma sicuramente dei risultati, ma soprattutto perché ha incontrato degli organici troppo importanti. Quindi io credo per De Rossi trova il tempo per migliorare la sedica e per uscire da questa situazione.
1: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del Genoa?
0: Ma qualcosina di meglio perché è un pubblico incredibile, quasi 30.000 abbonati, non puoi pensare di fare la squadra per lottare l'Accenzio, ma sicuramente una squadra per divertire e per magari tentare di fare nella parte destra della classifica.
1: Se invece una sorpresa fino a questo momento è il Cagliari che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
0: Una lieve sorpresa, una sorpresa vinta da parte della società verso questo giovane allenatore. E poi io non vedo tanto se siano delle scommesse, sono scommesse per chi è all'esterno, ma per la società che valuta la settimana e tutto il decennale di lavoro, la primavera, vede e conosce, mentre riesce a conoscere la capacità di un allenatore. Vittorie di seguito, credo abbia perso solo l'Inter.
1: Sì.
0: Ci sta, voglio dire, una sconfitta e quindi verrà una lieta sorpresa, ma credo anche voglio dire, Lecce sia partito abbastanza bene, un Udinese che sta giocando bene, quindi vuol dire un campionato ancora che ho quattro partite che non possono essere dei giudizi, voglio dire, definitivi, però si sta allineando, voglio dire, delle squadre che hanno degli organici buoni anche per salvezza che stanno facendo bene.
1: E anche Frosinone va in questo momento pensionato perché ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincentemente con la Fiorentina, poi ha rivinto la partita successiva, è arrivato il pareggio con il Genoa. Alvini sta facendo un buon lavoro, Alvini ha fatto una lunga vetta e adesso si merita di raccogliere questi frutti.
0: Ma credo sorprendente anche per Alvini, perché non più di un mesetto fa disse una squadra che è stata costruita non so da chi, perché io né Castagnini abbiamo voluto questi giocatori, e quindi è partito quasi con un po' di polemica. Invece probabilmente sotto sotto questa società ha lavorato bene, costruendo un organico importante e poi devo dire Alvini è molto bravo a lavorare i giocatori, è molto bravo a far crescere la squadra, dimostrato anche nelle altre squadre, anche se magari tante volte è stato sfortunato perché di Cosenza, di magari Cremona, dopo aver vinto un campionato. È un allenatore che lavora molto.
1: Senti, invece che valutazione fai sulla Fiorentina che ha rinnovato la vittoria dopo un avvio horror, ha vinto con il Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mastantuono.
0: Ma una Fiorentina che ha dimostrato che la società ha dimostrato che doveva cambiare allenatore, ma non perché Rosso non sia bravo assolutamente, ma perché secondo me non aveva da quei giocatori che lui aveva chiesto, quindi non stava lavorando come lui voleva, e probabilmente c'era qualcosa anche nello spogliatoio, anche magari i giocatori avevano visto che l'allenatore credeva in loro, e col cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce l'ambiente, che ha fatto molto bene l'anno scorso, perché Lorenzo non è facile portare in porto salvezza
1: Certo.
0: dopo quello che è successo all'inizio.
1: Non c'è dubbio. E Mastantuono che arriva dal Real Madrid, secondo te avrà la capacità di imporsi definitivamente nel nostro campionato? Avrà la capacità di essere il trascinatore di questa squadra?
0: Ma dobbiamo stare, ha dimostrato che grandi qualità, è un gioco importante, bisogna fare ancora un po' perché siamo solo agli inizi.
1: Le tue valutazioni sulla Lazio ti ha sorpreso perché ci sono state tantissime polemiche in estate, il mercato che sembrava non potesse essere fatto a certi livelli, in realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo la differenza e poi Gattuso è stato bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia.
0: Sì, è stata una brutta botta lì, la sconfitta credo col Mantova, no? Col Mantova dell'amico Modesto Francesco, che ho allenato per la mia presenza, e secondo me è un allenatore di prospettiva, è un allenatore che segue le orme di Gasperi. E questa Roma qui ha avuto la fortuna, ma neanche la fortuna, ha scommesso su Sofratesi, e per adesso è stato uno dei

0: decisivo in queste quattro partite di campionato. Una squadra che oltretutto ha 10 punti di classifica su quattro partite e sta giocando senza il suo cubo, che sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che ti aiutano dagli spalti.
1: L'ultima votazione sul Milan, è una squadra ancora da decifrare bene?
0: Ma Milan è difficile da capire, fa un tempo totalmente sbagliato, quando tempo magari con i cambi riesce a dare risultato alla partita, è un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, bisogna aspettare, Andorelli, una classifica diciamo buona, perché credo abbia fatto due vittorie e due pareggi, quindi un Milan da valutare, bisogna aspettare.
1: Alberto, grazie mille come sempre per il tuo intervento, alla prossima.
0: Sì, grazie a te Lorenzo, buona giornata a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti che parla della Champions della Roma, anche del suo futuro. Totti che è stato intervistato a margine di un evento di padel.
2: Invece il Nerva c'è Roma, quel punto è pesante, Francesco, secondo te?
3: È un punto che sperando che possa servire nella classifica finale. Normale è meglio 1-0, come si dice. E vediamo ancora la partita di Champions, tutto da vedere.
2: Ti aspettavi però una così importante della Roma in campionato?
3: No, non me l'aspettavo io, non si aspettava un po' nessuno. Siamo partiti col piede giusto, con l'accelerare schiacciato. Spero che possa continuare così, il campionato ancora lungo, la Champions è un campionato a parte, però penso che quando si arriverà a febbraio-marzo si vedrà la somma.
2: Ma chi va la male non è che sia la più forte del campionato?
3: È una delle più forti, stiamo parlando di due grandi giocatori che fino a questo momento si ricordano occhi chiusi, ciò spero che possano continuare su questa.
4: Con la Champions ti rivedremo allo stadio.
3: Con la Champions.
4: L'anno scorso tornato, non
3: valido. Ma vuoi campionato? Non lo so.
2: Anche a centenario.
3: Centenario non lo so, però. Campionato e Champions sicuro.
5: C'è qualche angia della Roma.
2: Ci sono stati avvicinamenti tra la partita della Roma e per la questione
3: del centenario? No. Dopo quello che ho detto. No.
2: Aggiornamento.
3: No, non c'è. Non mai stato.
4: Quindi annunci qualcosa
3: quelli
4: forse
3: avete
4: video, no?
3: Ah, quello sì.
4: Appuntamento,
3: tra un po' sapremo. No, posso.
6: Francesco,
3: però si faranno tante belle cose.
6: C'è qualche analogia con la Roma del comunismo secondo te?
3: Ma stare qua a fare paragoni è un po' riduttivo, però sono due state totalmente diverse. Tempi diversi, giocatori diversi. Perciò mettere a paragone il 2001 e questi qua no. È una bella squadra, noi eravamo una bella squadra, questa è una bella.
4: Cosa gli manca? Francesco gli manca,
3: essere. Io penso continuità, la continuità vince lo scudetto di dare continuità. Ma Giovanni ha ampliato la rosa dell'anno scuro, ha preso giocatori importanti, hanno fatto una scelta, pensi al mister che la società direttore sportivo. Hanno preso i valori giusti per poter fare un grande campionato.
1: Sempre a mani di questo evento del padel è intervenuto nel nostro microfono anche Ciro Immobile, che si è da pochissimo ritirato dal calcio, è stato nei giorni scorsi ufficializzato come nuovo capo dell'azione dell'Under 16, dunque sentiamo cosa dice a proposito del suo nuovo ruolo anche del suo addio al calcio.
7: Sono felice davvero, ho avuto tanti attestati di stima nei miei confronti appena c'è stata la decisione mia di dover smettere, e quello più importante dal presidente Malò e sono felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del mio ruolo, sono a completa disposizione dei ragazzi, so quanto è importante ora in questo momento storico la crescita dei buoni, spero di portare la mia esperienza per tutti loro e di ripartire alla grande.
2: Ciro, facciamo un po' indietro, come è maturata questa scelta? Aspettata, no, di smettere.
7: Ma guarda, è stata più una questione fisica, perché ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una posizione che non mi trascina in campo, ecco, non è nel mio DNA andare in campo, non divertirmi.

0: mattina appena ho visto che è venuto a mancare quello, ho deciso di smettere.
1: Ti aspettavi una Lazio prima in classifica dopo tre giornate?
0: Ma mi aspetto di tutto dalla Lazio, io devo dire la verità. Però devo dire che hanno fatto un bel inizio di campionato nonostante i vari problemi che hanno, e hanno fatto anche un mercato, perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Caruso, quindi sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
2: Pensi che la Lazio sia Caruso per questo stesso iniziale della Lazio?
0: Sicuramente è un punto importante, si gioca, giocatori si sono strappati a lui per questo inizio, e devo dire che hanno trovato anche le giuste motivazioni nonostante giochi senza pubblico e so quanto conta a Roma. Davide, diciamo che aspettava, si vedeva che aveva il fuoco dentro e aspettava il momento giusto per tirarlo fuori. Questa prima partita ha fatto uno show bello che sta facendo divertire i tifosi sicuramente. Per Piamonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente fa sempre piacere da un ragazzo come lui che è in Serie A da tanti anni. Io sono convinto che i gol si farà, perché anche Sassuolo l'ha fatti. L'importante è, bravo come hai detto tu, saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato. Non ho pensato una volta a questo, però ho sempre detto anche non si può avere tutto nella vita. Non, mi basta anche soltanto girare Roma ora che sono tornato e sentire l'affetto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era quello, però ovviamente non è possibile.
2: C'è una mission che ti propone, insomma, in questo tuo nuovo nazionale in particolare?
0: Sì, quella di fare tutto il possibile per avere la continuità dei ragazzi. L'Under 16 è una nazionale che vive una fase di età molto importante. Si approccia l'Under 17 e inizia a fare già l'Europeo di categoria. E i ragazzi, mi è stato detto che partono in un modo, arrivano in un altro alla fine della stagione, e noi dobbiamo essere bravi a farli arrivare nell'altro modo, però in parte della crescita, non farli perdere quella paura, quella grinta che hanno all'inizio della stagione. Quindi è facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida.
2: Senti, c'è un attaccante giovanissimo che oggi, insomma, sulle copine, che si sente. Come ci si deve comportare da attaccante maturo, esperto, ad attaccante giovane? Ecco, bisogna leggerlo, bisogna invece tirare fuori tutto quello che ha. Quale sarebbe?
0: Bisogna tirare fuori tutto quello che ha. Questo bisogna spingere quando il è caldo, bisogna battere, ecco. Perché i ragazzi hanno bisogno dell'entusiasmo, della passione che li avvolge, quindi questo gli aiuta tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato preso per pazzo quando mi parlavo di post main nazionale, e io nominavo Pio Esposito allo Spezia. Adesso in questo momento vorrei riparare con chi mi prendeva pazzo.
2: Invece com'eri questo avvio del Napoli in questa vita?
0: Devo dire che all'inizio cambia allenatore è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto negli ultimi anni.
3: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio dell'Italia di Mancini, ha parlato anche Luca Toni, sempre a margine di questo evento di padel.
4: Luca, invece, tra due settimane comincia anche la nazionale, la Nations League, i prossimi impegni con Mancini e Ranieri. Che sensazioni hai dall'esterno? Che gruppo si sta creando secondo te?
5: Non lo so, però non possiamo fare, sicuramente speriamo di ripartire. Abbiamo preso un'altra allenata fortissima, non andando al Mondiale ancora. Al di là di Mancini, io spero che adesso, se è cambiato il presidente di federazione, tutto si possa anche piare un po' anche a livello di giovanile, far crescere. Cioè, secondo me non conta tanto cambiare un allenatore, i giocatori più o meno sono quelli. Poi è chiaro che Mancini avrà le idee e cercherà di portarle avanti, però secondo me è un discorso più ampio. Non dimentichiamoci però di riformare il calcio giovanile, non parliamo solo della nazionale prima squadra, perché per avere giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi. E secondo me il problema di Mancini è che c'ha troppi giocatori, c'ha troppi pochi giocatori dove può scegliere. E quindi parliamo della nazionale, ma non dimentichiamo soprattutto voi che sta stampa, che devono fare riforme a livello giovanile, far tornare a crescere questi giovani, che è quello il problema più grave, non chi è allenatore della nazionale.
6: Manca davvero il calcio giovanile.
5: No, cambiano tante cose.

0: se ne è parlato una volta che non andiamo a mondiale, bisogna cambiare dalle strutture alle regole, alle cose, bisogna, però se ne è parlato tanto per il successo per due settimane, adesso può pensare a Mancini, 4-3-3, 4-2, però cerchiamo di non dimenticare di fare le riforme, perché magari dobbiamo cercare di avere dei giocatori tra 3-4 anni a livello giovaniere, dargli la possibilità che arrivino a 20 anni di trovare uno sbocco anche le prime squadre, non vedere sempre sugli stranieri, cioè secondo me bisogna cercare di, abbiamo spinto tanto, è successo il casino, adesso non ne sento più parlare, riforme, o magari che gli under 23 o gli under 20 crescono dal settore giovanile, siano obbligati ad andare nelle squadre, come aveva detto anche Spalletti, secondo me aveva ragione, bisogna anche cercare di mettere delle regole dove si forzano magari le squadre italiane a buttare dentro dei giovani che crescono nel settore giovanile italiani.
1: E con le parole di Luca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã. Emozione forte, forte quando riesci a portare a casa una partita così in questo modo, con una squadra del genere, è sempre un'emozione bella. Io mi auguro che entra nella testa, soprattutto nei calciatori, la consapevolezza che poi se proponiamo quello in cui crediamo, quello per cui ci alleniamo, siamo completi.
1: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo preso un equilibrio dove abbiamo lasciato troppo campo. Però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol sì, ci sono anche le situazioni che si sono create.
2: No, perché alla fine potevamo essere meglio un paio di situazioni, abbiamo cominciato a fare il possesso della nostra metà campo e invece il possesso l'ha fatto la metà campo avversaria, però sono cose su cui dobbiamo assolutamente migliorare. Detto questo, ragazzi, hanno cercato questa vittoria, non era semplice. Comunque Bologna è una squadra fisica, abbiamo tante occasioni, abbiamo concesso poco, a parte quando abbiamo preso il gol che fortunatamente era il gioco, per lì abbiamo un po' dormito.
3: È merito di quelle che era quasi tu 20 giorni fa, di tutti i ragazzi che sono arrivati, è merito loro, è merito di che oggi ci hanno aspettato 1000 tifosi a Formella, ci hanno accompagnato fino allo stadio, è merito loro. Dopo male, cosa che ti piace di più, ma questo l'abbiamo messo in preventivo, vorrei che la squadra da sul pezzo.
4: La squadra oggi ha fatto una diversa col Varese, assolutamente abbiamo palleggiato di più, l'abbiamo volutamente gestita così, è stata difficile perché d'altra parte c'è una squadra che ha valore, che ha qualità. Nel momento del pareggio potevi anche sentire poi l'impatto dello stadio, la forza loro, invece lì la squadra ha reagito bene, anche i cambi sono stati positivi, hanno inciso.
5: Maracanã!
6: Ci siamo, buon lunedì, un saluto da Marco Pichi, benvenuti a questa anteprima di Maracanã, un saluto anche a Lucio Marinucci vicino a me.
7: Ciao a te Marco, un saluto a tutti, buona settimana di Maracanã.
6: Buona settimana a tutti, ben ritrovati dopo questo fine settimana che insomma ha già dato delle indicazioni tanti che oggi andremo ad analizzare insieme a voi, a condividere con voi. Poi tra l'altro è una giornata che si concluderà questa sera, a partire da oggi pomeriggio, con due partite come Parma e poi la Roma impegnata a Torino, e chiuderà l'Inter contro il Cagliari. Quindi diciamo così che le tre di alla quota, definiamo così

0: insomma, sono partite
1: le tre certezze, dai.
0: Le certezze scendono in campo oggi e sono un po' le tre squadre, diciamo due in particolare, una la chiamo in scia, che molti ritengono essere candidata alla lotta al titolo, insomma con l'Inter avanti delle altre due. Vabbè, stiamo a vedere, perché comunque anche questa sera ci consentirà di analizzare le cose domani. Ci sono delle partite tutto sommato, io credo che
1: fosse, tutte favorite,
0: sì, tutte e tre favorite, quindi non dovrebbe cambiare nulla, no? A meno che non c'è un clamoroso
1: una sorpresa. Però siamo attenti, dai.
0: Faccio fatica ad indicare praticamente una eventuale sorpresa stasera, ma ne parleremo, ma c'è tanto altro da dire prima, perché torneremo sulla sconfitta pesante della Juventus di ieri sera.
1: Rocambolesca di poco, Marco.
0: Rocambolesca, imbarazzante, quello che volete, insomma, usate voi i termini.
1: Utilizzato un aggettivo più
0: sì, che volete voi. Poi dobbiamo anche ritornare su quello che hanno detto gli altri incontri, ossia la vittoria, pareggio, pardon, tra Lazio e Milan, e la vittoria Fiorentina Venezia, perché questo è il tonfo d'Atalanta, perché come tonfo tratta, sì, quindi è una sconfitta che sicuramente
1: c'era un po' a metà.
0: Sì, non mi aspettavo una sconfitta dell'Atalanta, e onestamente parlando, però dobbiamo anche dire che l'Atalanta dall'inizio del campionato, quello che ha racimolato, lo ha racimolato facendo poca prestazione, ma soprattutto cogliendo i risultati, quindi vediamo, ne parleremo. E quindi ci sono un po' di temi da analizzare, poi c'è anche la notizia, possiamo dare anche quella relativa a Maldini, al figlio di Maldini, a Daniele Maldini, che sì, ha avuto questo incidente. Però vado subito su tutto il mercato web, mi sembra
1: pubblicato del Cagliari,
0: sì, che non ci siano
1: negativi gli esami, esatto, tossicologici,
0: ecco, quindi ce l'abbiamo, c'è il comunicato che riporta anche tutto il mercato web. C'è stato questo incidente proprio nella giornata di ieri, nella nottata,
1: sì, tra sabato e domenica,
0: e aveva dato la squadra un giorno al calciatore per poi reintegrarsi oggi per l'allenamento, e c'è stato questo incidente, coinvolta altre persone, risultato però positivo all'alcol test,
1: esatto,
0: mentre i negativi, no, quelli tossicologici, quindi vabbè, episodio diciamo così, bellissimo da parte del calciatore, certo, però ecco, poi ne risponderà lui.
1: È in gruppo, sì. Non ci sono provvedimenti, ecco, di natura tecnica, è in gruppo per gli allenamenti di oggi, quindi comunque sta bene. E poi le valutazioni invece di tipo differente verranno fatte in altre, in separate sedi.
0: Allora, poi che altro dire? Che cosa vuoi dire, Lucio? Che
1: messaggio in fia?
2: Santuolo contro Sagrado, punta, vuole il mancino, ma Santuolo strappò, grande Stankovic,
1: mi aspettavano
0: la barra, Federico già dice che questa volta è lei a chiedere Venia, nello specifico a Mastantuono, il regista di Maracanã sta già pregustandosi cena.
1: Te l'avevo detto che ho una smessa con Gabriele Latini. Se Mastantuono farà 10 o più gol, gli offrirò una cena di pesce.
0: Ah, bene.
1: Qui questa tripletta ha cancellato tutto.
0: Vabbè, ma non è una tripletta che fa primavera.
1: No, però insomma, a livello numerico, insomma, è un problema per il sottoscritto. Andrà a verificare in altri test.
0: No, lasciatemi dire che la Fiorentina, che è stata prima a scendere in campo, ormai già lontana la sua partita, però è stata una vittoria importante, e certifica ancora una volta quanto sia importante poi la scelta dell'allenatore, ed evitare colpi da fenomeni acuta che spesso diciamo così riguardano alcuni direttori sportivi, nella fattispecie il signor Paragi, che secondo me ha fatto un clamoroso sin d'inizio. Io non sono, devo dire subito, non sono un grandissimo fan di Vanoli, però comunque ha fatto un buon lavoro, ha preso la squadra in una situazione difficile, l'ha portata alla salvezza, dove molti invece credevano che fosse una missione quasi impossibile, io me lo ricordo, e forse avrebbe meritato un trattamento diverso, anche perché se poi tu ci ritorni su lui, vuol dire che alla fine hai sbagliato tu, esatto, si è sconfessato solo, potevamo far partire questa squadra con Vanoli dall'inizio e fare anche il mercato, magari aveva qualche punto in più, e adesso è chiaro che c'è tanto tempo, perché siamo soltanto alla quarta giornata, però ripeto, questo è un errore, quindi vediamo poi che cosa succederà. E ne arriva un allenatore che fa le cose normali da allenatore, la squadra dà subito una risposta.
1: Bisognerà attendere i test, ma c'è assolutamente, Venezia, dei relativi, poi intanto dici ritorna,
0: poi tra gli allenatori che mi sono piaciuti, così facciamo una sorta di editoriale velocissimo, anche Gattuso, che dimostra di non essere solo grinta, da questo calcio un calcio bello,
1: efficace,
0: perché è una squadra che è verticale, pressa, è molto compatta come squadra e soprattutto è molto gruppo. Mi sembrano tutti molto liberi, come ha detto lo stesso Nolan a fine gara, siamo molto più liberi, mentre con Sarri era tutto più difficile.
1: Sono due interpretazioni differenti.
0: Sì, però questo ti fa credere tante cose. Quattro partite a 10 punti, adesso vediamo quello che succederà veramente stasera, però era una partenza che avevano fatto in passato in Zaghi Eriksson, fatto nettamente meglio dell'ultimo Sarri, che in quel periodo aveva comunque la squadra ancora a disposizione. L'anno scorso non c'è stato il mercato in uscita, non c'era
1: non
0: stato
1: ancora
0: in entrata, certo. Ma c'erano tutti i calciatori. Certifica pure che ci sono degli allenatori che riescono ad avere un impatto immediato e altri invece hanno di 3-4 mesi per vedere i risultati.
1: Qualcuno
0: dice pure che bisogna aspettare fino al campionato per vedere una partita decente, no? Però vabbè, è quanto. Quindi complimenti a Gattuso, che nel Milan, secondo me, nel complesso la Lazio ha fatto meglio. Il Milan ha avuto nel secondo tempo quelle due situazioni con quei due cambi, poi adesso parleremo oggi del Milan, che a Molin deve prendere delle decisioni, secondo me, perché il Milan vista nel secondo tempo per me si è affidato molto a quello che è stato il momento di Moreira, molto ridditizio.
1: Beh, però si è visto, molto ispirato, è entrato bene.
0: Poi si è visto qualche automatismo diverso con l'uscita di qualche giocatore, quindi anche lì credo che debba fare qualche scelta.
1: Oggi, da un po'.
0: Sì, oggi leggevo, se ci vado al volo e lo dividiamo, l'editoriale di Enzo Bucchio tuo mercato web, e lui dice: Modric è il problema del Milan. Lo dice con grande rispetto, perché se andiamo dentro il pezzo quasi si scusa nel dire questa cosa. Ecco qui, non funziona più Luka Modric, e dirlo mi dispiace, chiedo perdono al campione, ma uno a 41 anni il calcio di Amorim non c'entra nulla. Come può passare, come può prestare, muoversi continuamente nel calcio fluido, recuperare palle in velocità e ripartire? L'allenatore deve essere bravo a ritagliargli un ruolo mai a partita in corso, oppure deve cambiare cosa in quello che chiede la squadra. Vediamo, perché dice poi vede il campo stupini Loftus-Cheek è un'altra roba che stona, e infatti una serie di cambi che hanno portato il Milan ad un aspetto diverso, tant'è che noi avevamo fatto un sondaggio a fine partita proprio su questo match, magari ci andiamo sul nostro X al volo, e avevamo fatto un sondaggio se questo secondo tempo potesse in qualche maniera dare un segnale del Milan di Amorim, considerando appunto
1: non reazioni, certo.
0: Ti devo dire che non sono convinti, il 54% ha detto no, il 54% ha detto no al termine della partita, anche se ripeto, secondo me qualche scelta Amorim le deve fare, quindi parla anche del naturalmente Milan, anche se la partita è dietro.
1: Poi
0: c'è stato anche il Napoli, no? Il Napoli che ha vinto 1-0 di Cortomuso, tornato il Cortomuso di Allegri,
1: sì,
0: avevo pronosticato 1-0, ho preso in pieno il risultato.
1: Io
0: ho già segnato tante cose che insomma
1: qual risultato esatto è stato preso?
0: Sì, è stato esatto da Bonanni Napoli Como, e io la segno del pareggio, il 2-2 lo ha preso Orlando,
1: clamoroso
0: Orlando, quindi ha preso 1-0 di Napoli Como, così come io ho preso l'1-0 della stessa partita, quindi Napoli Bologna, non Napoli Como, ero rimasto.
1: Vabbè, però comunque questo, 3 punti.
0: Esatto, sì, e quindi, certo. Quindi poi ne parliamo.
1: Segnali un po' a metà.
0: Segnali a metà, qualcosa meglio, ma insomma...
1: Diciamo Bologna anche molto spuntato.
0: Bologna è proprio una cosa che è preoccupante. Poi ne parleremo in settimana.
1: L'avevo detto, guarda, proprio ne parlavo con Stefano.
0: È preoccupante.
1: Ma perché manca lì davanti, come la squadra non è neanche scarsa, però non a caso 3 partite su 4, il problema è che non ha segnato.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: poi abbiamo spazio agli ascoltatori, poi chiudo con la Juventus che gioca ieri sera, come abbiamo detto, partita imbarazzante. La prima cosa che mi viene in mente è: caro Spalletti, scendi dal carro, scendici subito, perché così se ti ostini la vedo veramente dura. Non mi è piaciuta la Juventus, oltre che in campo, ma anche fuori, soprattutto con Spalletti, con una comunicazione che è molto rivedibile. questa sua filosofia a fine Garmin ci ha stancato.

0: chi fa poi delle domande, comunque delle osservazioni, credo che meriti rispetto, perché ieri sera, insomma,
1: Capito il riferimento.
0: nel
1: No,
0: posto di
1: seguito in
0: Sky
1: diretta.
0: è stato
1: Sì,
0: abbastanza
1: guarda.
0: imbarazzante pure lui. Guarda là che è un professionista, aveva fatto
1: Una domanda
0: un'osservazione,
1: normale, tra
0: domanda
1: l'altro.
0: normalissima, e quindi non è che deve piangere, guarda là, casomai deve piangere lui, perché
1: Mi fa
0: questa
1: capire che è poco
0: squadra
1: serio anche
0: no,
1: Spalletti,
0: ma c'è
1: forse.
0: poca serenità ed è secondo me un campanello d'allarme molto importante, molto importante. È un campanello d'allarme che non va sottovalutato. Io dico attenzione, perché già potremmo essere di fronte ad un'area di crisi, quindi attenzione. C'è intanto, ha parlato a radio anch'io, Carnevali, che ha smentito, l'abbiamo preso, ha smentito, diciamo, qualsiasi voce relativa a un eventuale cambio di allenatore, quindi non si tocca Spalletti,
1: Cioè,
0: che
1: non cambia
0: proprio,
1: spesso allenatore.
0: esatto, cambia
1: Vabbè, ma insomma,
0: spesso.
1: secondo me ha ragione,
0: No,
1: dai.
0: no,
1: Equilibrio,
0: però
1: certo. C'è da creare qualcosa.
0: quando dicevamo che il mercato, personalmente ricordo, questo l'ho sempre detto, che il mercato non aveva cambiato nulla, cioè Juve non era più forte di quella dell'anno scorso, mi ricevevo le critiche. Ieri c'è stata una dimostrazione. Ieri bisogna ringraziare Vicario, che ha fatto due tre parate, durate veramente notevoli, anche un'uscita importante, altrimenti poteva essere un passivo ancora più
1: Sì, ha
0: pesante.
1: fatto molto
0: Ecco,
1: bene.
0: la difesa è imbarazzante. Lucumi, qualcuno mi dice, ma Lucumi non è, ma Lucumi è anche questo. Quando lo dicevo all'inizio stagione, Lucumi è un bel difensore, però è anche questo quello che abbiamo visto ieri.
1: Sì, poi Lucumi, sì, gli errori gravi li hanno commessi altri, chiaramente.
0: Sì, però anche lui non ha fatto una gran
1: Sì, non ha
0: prestazione.
1: fatto una gran partita, però certo, poi i vari errori sono stati commessi da altri giocatori. È una Juventus, Marco, che ha sbagliato tanto col Sassuolo, questo è
0: Tanto,
1: evidente.
0: ma non c'è qua in mezzo, perché non c'è.
1: Sì,
0: Ieri due giocatori che andavano al replay, tutti e due.
1: con Miners.
0: Sì. Davanti, ragazzi, è inutile girarci intorno. Dopo quattro partite, la situazione di Colomani comincia ad essere una riflessione profonda e importante. È vero che gli arrivano pochi palloni, però pure lui poco. E quindi, se la critica va a fare Gonzalo Ramos, giustamente, perché dice pagato 75 milioni, non incide. Quattro è stato pagato 50, non è che te l'hanno regalato, e di
1: Ma no,
0: conseguenza
1: è un momento
0: anche lì c'è un
1: negativo,
0: momento molto
1: l'argomento di
0: negativo.
1: entrambi.
0: E quella frase, no, rimango sul carro, a me fa molto pensare, cioè non vorrei che adesso fosse una sua presa di potere.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design: Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità

0: Società Limitata acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Sei Ecomment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Della Rosa, non si può pensare di cambiare allenatore e schioccare le dita magicamente e invertire la tendenza. Ci si può. Può dare mano, per esempio parliamo di Gattuso, che alla fine ha cambiato le cose, lì bisogna dare credito, sta lavorando bene. Bisogna anche dire che un mese veniva tartassato Gattuso e veniva ritenuto un incompetente da quasi tutti, e ora invece è elogiato, quindi si è preso una rivincita, però ecco, forse anche lì il giudizio va equilibrato.
6: Vai con un altro audio.
7: Ciao, Marco, sono Francesco. Allora, per quanto riguarda AC Milan, questa volta non sono proprio d'accordo con te, mi spiego. Era la Lazio, il secondo tempo, per me che il 2-0 era anche stretto, però il secondo tempo il Milan non ha fatto solo due gol di Morera, ma ha fatto anche altro. Ed è una cosa che mi viene in mente, ripensando alla partita, è che comunque le prime giocate in 90 minuti, per la Lazio il secondo tempo era copiata. Ha fatto un primo tempo, secondo me, dove ha dato tutto e dopo ha pagato tanto, quindi questa volta non sono proprio d'accordo con te.
6: Vabbè, ci sta, insomma, io nel secondo tempo che lui l'abbia cambiata con i cambi, ma dopo il gol, dopo il secondo gol di Maera, la partita di fatto è...
5: Però ecco, la Lazio, se si vuole spezzare una lancia a favore, si può dire che in quel momento il Milan forse ne poteva avere di più. La Lazio ha continuato un po' a soffrire, forse in debito di ossigeno,

0: però è stato in campo anche sì, dopo il 2. L'altra squadra
1: può penso che avesse avuto una forza sempre davanti, qualche giocatore un po' più
0: sì, non è entrato benissimo,
1: decisivo, la partita poteva prendere una diversa. Il Milan ha fatto dei cambi, hanno portato dei risultati, si sono viste delle geometrie diverse nel secondo tempo, però non è Milan che impressiona, è ancora lontano, a Mourinho deve fare delle scelte, io credo che però per me è più avanti da Juve, cioè io continuo a dire come squadra sta più avanti della Juve,
0: forse con gli infortuni della Juventus come sì, ma non trovo, io non le vedo bene nessuna delle due,
1: no ma sono lontane,
0: io metto più avanti Juventus, penso, no, io poi mi piace prendermi le mie responsabilità, no,
1: sta prendendo una piega anche questo atteggiamento di Spalletti che potrebbe avere delle
0: deve essere delle... non deve vediamo. Diventare controproducente, mettiamo le prossime settimane, no,
1: un altro audio, ci fermiamo.
2: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggio. Riguardo la partita di ieri sera della Juve, diciamo che vabbè, ormai già si è detto tutto, una partita assolutamente inguardabile. Quello che la riflessione voglio fare riguardo proprio le reazioni di Spalletti a fine partita. Scusate il termine, ormai mi sembra da qualche partita che Spalletti si sia uniformata alla della supercazzola, scusate il termine, perché effettivamente io non avevo apprezzato molto la sua comunicazione l'anno scorso quando è arrivata la Juve, ma ormai mi sembra che sia tornata ai livelli di quando stava alla Roma o di quando stava all'Inter, non so lui come la vedete effettivamente, anche ieri quello che disse su Zegrova, che è l'unico che si è salvato, anziché elogiarlo comunque partì con una critica, quindi ripeto, vorrei capire
1: discutibile anche la comunicazione, caro mio. Adesso però noi ci dobbiamo fermare perché arriva Luca Calamai, andremo a sentire un po' i suoi voti, il suo approfondimento di questa giornata che, ripeto, si concluderà questa sera con tre match: Como, Parma, Torino, Roma e Inter. Udinese tra poco.

0: Penna e Calamai. I voti di Luca Calamai.
1: Bene, siamo, iniziamo la nostra settimana, il nostro lunedì, quell'anteprima di Macanà, proprio con Luca Calamai in collegamento con Luca. Luca, ben trovato, buon lunedì.
2: Ciao Luca. Ciao, buon lunedì. Tra l'altro lunedì, ricordiamolo, di grande calcio, grandi partite, grandi attese, per cui è chiaro che anche le riflessioni di oggi analizzano una parte del grande calcio. E insomma, è inutile girarci intorno, la madre di tutti i battiti è la Juventus. Ora io, nella riflessione che mattutina che facciamo sempre insieme per individuare delle immagini, delle figure, io ho scelto due figure per quanto riguarda la Juventus, caro Marco, quelle di Spalletti e quelle di Colomoni. Perché queste due figure? Perché Spalletti, ragazzi, io ho un rapporto ottimo con Spalletti, lo ritengo una persona fantastica e lo ritengo un ottimo allenatore. Ma ti dico anche che io non vedo niente di Spalletti in questa Juventus. Allora, passate tutto, le difficoltà di mercato, una squadra costruita con molti meno soldi, meno rispetto al passato, le problematiche di dover cedere dei giocatori, mettici dentro tutto il cabrone, no? Però poi la mano di un allenatore importante la devi vedere, un'idea di calcio lo devi vedere, un qualcosa che alla fine della partita ti fa dire, ecco, hai visto, c'è, lo devi vedere. Io sinceramente, ragazzi, in questo inizio di campionato la Juventus vedo pochissima Juventus, ma vedo anche poco Spalletti, e questo non mi torna. Perché non mi torna? Perché se l'anno scorso Spalletti aveva il problema di essere entrato in corso opera, e questo un allenatore che allena, ricordatevi, non è mai una buona cosa. Se magari l'anno scorso con la struttura dirigenziale forse non c'era, non è stato subito amore a prima vista, o comunque qualcosa poi sta facendo subito non ha funzionato, Carnevali piace molto a Spalletti, ecco, e quindi, e credo poter dire anche viceversa. Quindi non ci sono nemmeno quelle che potevano essere problematiche legate a rapporti da costruire, da perfezionare o da definire. Quindi male la Juve, ma 5 anche a Spalletti, ecco, ma senza dubbio, e sono anche abbastanza geloso, ti devo dire. Quando a fine partita, e poi vengo al vostro piede, ragazzi, quando a fine partita un allenatore dice forse non mi ha capito bene la squadra, nel senso che è evidente, penso se no, lui 5-2 avrà detto proviamoci, ma se la squadra non percepisce il messaggio in maniera chiara al messaggiatore, credetemi, è la peggio sconfitta per un allenatore. Cioè, quella riflessione poteva sembrare quasi una spiegazione, una giustificazione, ma è il peggiore delle riflessioni della gara. Cioè, una squadra che non sa gestire il messaggio dell'allenatore, e se te allenatore hai il timore che la squadra questo ce l'abbia, non devi fare messaggi sbagliati. Quindi immaginavo che sarebbe stato molto duro per la Juventus, l'ho anche scritto, e secondo me avevo dei dubbi che fosse una realtà da zona Champions, e ora questi dubbi io ce l'ho ancora più grandi, non so voi.
1: Guardi, io mi unisco ai dubbi, l'ho detto anche prima Luca, e poi non lo vedo anche con questa comunicazione molto, molto nervosa, molto, non lo so, traspare un allenatore che sta perdendo un po', diciamo, la direzione. Almeno mi dà questa sensazione. Anche ieri sera nel post partita, cerca dei tratti di filosofia che non gli appartengono, insomma. Quindi onestamente non è un momento delicato. Io oggi ho detto in trasmissione questa mattina, se questa è già un'area di crisi, e bisogna fare molta attenzione.
2: Ricordatevi, per me non c'è niente di vero, lo dico niente, ma lo sai, niente con la N maiuscola, ma che il fantasma di Conte inevitabilmente finirà per accompagnare una Juve se dovesse restare rifiutata. Questo è sicuro,
1: Sì.
2: Questo è sicuro, perché è una, è troppo semplice. La Juve va male, l'allenatore non funziona, chi c'è libero? Conte è la Juve, Conte è la storia, Conte sono gli scudetti. Quindi questo è un altro elemento di grande turbativa, una squadra che è assolutamente toccata aperta. E poi, ragazzi, fate dire, saranno anche fortunati, ma non riescono a trovare davanti.
1: No.
2: Allora,
1: Che problema.
2: L'immagine di Colomoni è l'immagine di un altro, un'altra scelta di mercato fallimentare. Io non ho fatto tempo a verificare i cifre di questa operazione.
1: La cinquantina totale.
3: Sì, 50 con i bonus.
2: Ragazzi, ma è roba inimmaginabile. Cioè, 50 milioni di giocatori che in questo momento se Spalletti da 5, lui da 4, ma ti devo dire che mi fa quasi tenerezza questo giocatore. Sembra disperso calcisticamente. Cioè, giocatore che abbia perso tutte le sue sicurezze, tutte le sue... Un golador con dei dubbi, ricordatevi, è un golador che non funziona. Ecco, mi sembra lui ne abbia mille. E anche questo tentativo molto, insomma, vorrei dire quasi patetico, di Spalletti, di Ferlo, ricordando, viene prima allenato, tutte cose. Lui sembra un corpo un po' strano in questa squadra. Io non so se ora questo ultimo arrivato, questo gigantone, può in qualche modo
1: aiutare.
3: Sì, sì, non è un bomber.
2: Non lo so.
3: Un bomber non è un centravanti, anche lui da rigore.
1: No, infatti non è
3: centravanti. Non è stato.
1: Però io ti chiedo una cosa, Luca, invece su questo. Il fatto che lui ha detto anche nel, non questa gara, ma quella precedente, io non scendo dal carro Colomani. Non c'è il rischio che lui intraprenda una presa di posizione quasi per voler dimostrare di aver ragione, questo può portare...
3: Concettuale.
1: Esatto, cioè dice siccome è così vado avanti, non arredo un centimetro, e questo può essere molto negativo perché onestamente questo giocatore visto ieri secondo me deve finire in panchina, io lo dico poi chiaramente, non può giocare.
2: Guarda, io ti dico che in questo c'è è una filosofia da allenatore. Cioè, un allenatore di fronte a questi scenari manco a due comportamenti. Uno dice, guarda, ora non stai bene, sei nervoso, non hai fiducia. Riparti dalla panchina, stacchi un attimo la spina, esci dalle luci della ribalta, magari entri a 20 minuti alla fine, fai un gol, riprendi fiducia e questo è un percorso. L'altro percorso, se il giocatore è fragile dal punto di vista caratteriale, se fa questa operazione ammazza definitivamente. Se io conto nella difesa che suona male, ragazzi, suona male le parole Spalletti, sono ma non c'entra niente, no? Allora ci trovate il fatto che lo conosce bene, lo conosce psicologicamente anche, e probabilmente questo ragazzo ha bisogno, l'ultimo tentativo è quello di dargli questa fiducia, sai, ci sono anche travanti che magari stanno mise. Prenda mala porta, poi improvvisamente fa un gol, 2-1, riparto. Io ci ho visto un ulteriore segno di fragilità. Il giocatore forte ora va in panchina, piglia fiato e rientra. Tra l'altro c'hai le coppe, lo puoi anche mettere in coppa, dove magari ci potrebbe essere qualche soluzione un po' più semplice. Per me questa acuta riflessione che avete fatto è un ulteriore segnale di quanto questo giocatore sia un problema e sia in grande difficoltà. Chi non è sicuramente un problema è Mastantuono. Io ho scritto nell'editoriale, ho scritto grazie Mourinho, perché in un mese Mourinho ci ha regalato Nico Paz e Mastantuono. Di Nico Paz l'abbiamo celebrato in continuazione, è un giocatore che ha una classe spettacolare, su questi giocatori che valgono il prezzo del biglietto, e questo Mastantuono è un genio del pallone. Allora vi dico una cosa, poi non so se voi l'avete visto, non so se avete fatto, l'avete un po' accompagnato questo gioco. Allora io immaginavo un giocatore diverso, ma Mastantuono me lo immaginavo, sai, questi 10 argentini che sono un po' 9 e mezzo, un po' 10 meno, che non hanno ruolo, non sono attaccanti, non sono sono tre, sono argentini, appartengono a questa categoria argentina. Ricordo che questo ragazzo a 17 anni ha fatto innamorare il Monumental di Buenos Aires, stadio di River Plate della nazionale argentina. Credetemi, in quello stadio ci sono stato, è una sensazione straordinaria. 17 anni ha giocato da leader, non a caso è stato paragonato subito, perché lì lo fanno materialmente come uno dei possibili re di Maradona. Ma io ho visto un giocatore molto più attaccante di quello che pensavo. Me ne ero già fatto un po' questa idea nelle prime due partite, dove in realtà le uniche occasioni da gol per l'Argentina l'aveva costruito lui, entrando dentro il campo, questo fantastico sinistro, questi tiri carichi di effetto. Cioè, io ci ho visto i movimenti più della seconda punta che non il 10 atipico, però non so se vi è capitato di vederlo e che se azioni avete colto.
1: Lucio, parti tu che tu...
3: Beh, secondo me è un attaccante molto singolare, ha ragione Luca. Poi in realtà, oltre che una seconda punta, lui è una sorta di, io lo definisco anche mezzo esterno, perché non è un esterno duro, però ad incidere partendo leggermente decentrato, che ovviamente tende a scaricare nel mancino, quindi è una zona un po' ibrida in cui riesce ad agire bene. Sicuramente ha questa forza di unire alla tecnica anche un certo tipo di intensità molto moderna, perché è un giocatore intenso,
1: diciamo che è un 10 moderno, possiamo dire questo,
3: però secondo me neanche proprio un giocatore differente, il 10 è un proprio un altro numero,
1: no, un 10 moderno, cioè più attuale nel calcio oggi, dove sa fare più,
3: se anche se lui ha una zona differente, esatto. Non è costruttore.
1: Una cosa voglio dire che ho letto, non so se Luca me la può confermare, che Antonioni ha detto che bisogna dare il numero 10. Io sono proprio con Antonioni. Abbiamo un 10.
3: Addirittura già dopo i tre gol.
1: Ma che sono giocatori di qualità, sono quei giocatori dove l'occhio ti cade sempre e la gente ha bisogno di vedere anche questi calciatori in mezzo al campo. Quindi perché non dargli una maglia che rappresenta la qualità? Il numero 10 saranno i giocatori di qualità. Questo è un giocatore di qualità che può fare il trequartista, la punta, all'esterno. È uno bravo, diamogli la 10 perché poi fa infiammare la gente. Secondo me c'è ragione.
3: Io voglio valutare ancora su lungo periodo. Io devo dire, sono quello che va ancora.
1: Però io sto con Antonioni.
3: Diamogli la 10. Voglio vedere poi che cosa riesce a fare.
1: L'abbiamo data a tutti. L'abbiamo data a Boateng. E lo possiamo dare
3: sì, poi sono 10 e 10, devo dire. Firenze e Roma sono 10 differenti, hanno dei sapori differenti.
2: E Giancarlo, anche paragonato un po' a Mastantuono, ci vede qualcosa di Baggio, qualcosa di Daniel Bertoni.
1: Sì, ho letto.
2: Come sia difficile catalogarlo ancora, sono molto d'accordo sul fatto che è un giocatore ancora, c'è la luce da valutare, no?
3: Sì, sì, io attendo.
2: Lui non ha l'esplosività nel primo passo di Baggio, lui va più sulla corsa, è più

Bertone quando partiva anche da destra, cioè questi grandi dribbling eccetera. E comunque ragazzi, ma Sant'Onda lo valutiamo nelle prossime 5-6 partite, perché perché sapete no cosa succede in Italia, gli fegli una volta gli allenatori, no? Allora

0: di rendere più, più semplice il suo calcio nella qualità, perché ora comincia a buttare dentro verso sinistra, arriva sempre verso sinistra accompagnandolo. E ora vedremo se questo è un talento, lo è di sicuro. Ragazzi, a 17 anni, se incanti il momento, sei speciale. Se giochi comunque 20 partite, 22 presenze in Real Madrid del primo anno, non sei un giocatore banale. Però vediamo se è un talento, se veramente lui in Italia può fare la differenza.
1: Comunque, lo ripeto, Luca, una cosa ti voglio chiedere, una cosa velocissima e poi ti lasciare su tutte le altre sezioni. Cosa hai visto di Vanoli in questa Fiorentina alla prima uscita?
0: Ho visto dei giocatori completamente cambiati, okay, nell'atteggiamento, nella mentalità, e se mi permetti un pizzico di malizia, lo permetti un pizzico, me lo permettete?
1: Sì.
0: Allora, Gross è andato via senza che uno, dico uno, della Rosa gli abbia mandato un saluto via social. Uno, no, 10, uno. Poi, in 3 giorni dopo l'arrivo di Vanoli, vedi l'approccio, la ferocia di squadra, mi fai pensare che lo spogliatoio si è battezzato Grosso fuori dal gruppo, perché non, nemmeno Marco Merlino riesce a trasformare il carattere, la grinta, la determinazione di una squadra come ha fatto Vanoli. E quindi
1: è stato chiarissimo, ragazzi, è stato chiarissimo.
0: Sono molto furbetti, molto furbetti. Allora, altra figura di voi ragazzi, tra l'altro credo che voi lo conosciate molto bene, perché l'avete vissuto anche, di cui credo dobbiamo cominciare a studiarlo con ancora più attenzione con la quale lo abbiamo studiato. Parlo di Aquilani.
1: Sì.
0: Allora, se parlate nel calcio, ragazzi, tutti vi dicono questo nuovo fenomeno. È un'altra nuova frontiera del calcio. La qualità sulla, legata alla tecnica. Ho ancora negli occhi, vi credetemi, un gol di Catanzaro con 7 passaggi praticamente a un tocco e la palla in gol. Parlo del Catanzaro, non del Barcellona, cioè dove potrei dire Catanzaro, potrei dire Canarese, potrei dire qualsiasi squadra, cioè dove se non lavori su questo, no, è frutto di un grande lavoro. Questo ragazzo è un allenatore speciale, ma Sassuolo non è facile arrivare dopo Grosso, ha fatto un grosso stagione. Va lì, gli vendono come sempre qualche calciatore, perché lì è inevitabile, fa parte del progetto, e lui riesce a dare identità. Ecco, io credo che io ho conosciuto l'Aquilani calciatore sia ai tempi della Roma sia ai tempi della Fiorentina, e lui è veramente è un diamante, era un calciatore, è un diamante, magari fragile, delicato come diamante, ma diamante. E con la carriera d'allenatore poi sta facendo il percorso che a me piace, non catapultato subito in un grande club, parte da una sua Serie B importante, la porta fuori in Serie A, va in una realtà dove sì, si allena tutti a Sassuolo, ma intanto lui batte la Juve anche e fa vedere un certo livello di rendimento, valorizza giocatori nuovi. Io credo che Aquilani meriti grande attenzione, so che cioè perché celebriamo giustamente Fabregas, no?
1: Sì, sì, ma questo è bravo.
0: Però cominciamo anche a valutare le nostre, fare qualche apprezzamento con i nostri.
1: Guarda, io Luca sarò rapidissimo, dico che l'anno scorso ho seguito la Serie B, come mi capita, insomma, e ti devo dire che Catanzaro, quando lo vedevo, era una squadra che secondo me aveva uno del più bello di quella, insieme ad Albini, della Serie B.
2: Però sì, no, sì, beh,
1: sì, sì,
2: sono anni che se ne va bene.
1: Un gruppo, una squadra guidata da questo allenatore. E poi io mi ricordo, Luca, tu forse da vicino hai vissuto anche meglio, a Firenze con il signor Giovanni ne parlavano tutti, anche all'epoca, di quello che stava facendo alla Fiorentina Aquilani. Tant'è che una volta mi ricordo, in un momento di cambio di allenatore, si parlava anche di Aquilani in chiave Fiorentina.
0: Assolutamente sì, posso svelare un piccolo scena. Quella fu quella il riferimento a cui fate è stata la stagione adattata alla fine del ciclo di italiano.
1: Italiano, esatto.
0: E a inizio, durante le vacanze di Natale, quando Italiano manifestò la Fiorentina la volontà di lasciarla, Barone, che era il direttore generale, promise a Aquilani che sarebbe stato l'allenatore della Fiorentina. Poi purtroppo Barone ebbe quel dramma e dopo è scomparso in maniera dolorosissima, in attesa, e in quel momento chi prese il posto nell'operatività di Barone, in questo caso, non se la sentì

0: puntare su un allenatore che non aveva esperienza. E pensa, Aquilani è stato uno degli evi di Pradè, cioè era proprio il suo ragazzino di Roma, il suo gruppo di lavoro. E lì per Pradè fu un momento di grande difficoltà, e Aquilani disse questo come un tradimento rispetto alla promessa che gli era stata fatta, nuda. E qui niente, questa è una storia. Io credo sia un predestinato, ecco, lo dico francamente. Aquilani, Dossi, io per motivi diversi, un calcio diverso, io li vedo come due predestinati. Allora, purtroppo siamo andati in lunghi, ma fatemi ricordare i grandi dubbi che ho ancora su Morim, perché ogni volta lui regia la partita con i cambi. Allora, in questi casi c'è chi ti dice come è bravo a leggere la partita, come è bravo a cambiare la partita. L'altra faccia della medaglia, perché non metti mai la squadra giusta all'inizio? Perché qualche volta la recuperi, e stavolta la Lazio è andata così, ma non è detto che tu la recuperi sempre. Quindi è un allenatore molto, molto padrone della situazione. Personaggio sicuramente, personalità sicuramente, però ancora non ti so dire se lui è l'uomo giusto per lanciare il Milan. In quel caso, sempre in partita, devo dire, prima la Lazio è stata fantastica, sentivo prima che ne parlavate, e ci ha chiesto di chiedere umilmente a un modo che capisco moderito, quello di la Lazio, ma insomma, io credo che Gattuso meriti di essere accompagnato. Non è sorprendente che Lobotka abbia tirato fuori il Napoli dai problemi, perché Lobotka è un grande giocatore, protagonista, anche di un detto, ma poi personalità in dosi industriali. E chiudere con lei, con Di Francesco. Di Francesco, come sapete bene, si è portato per anni, purtroppo, queste etichette allenatore retrocedeva a sé. L'anno scorso, con un finale miracoloso, veramente al Cardio Palma a salvarsi, e l'anno nuovo, dato senza nemmeno il nome, della protezione di una figura di dirigenza molto forte, molto competente come Corvino, ha scelto di prendere una pausa di riposo. Francesco sta facendo molto bene. Io ho visto un po' la partita contro il Monza, squadra che nella realtà del Lecce gioca bene, e poiché Maracanã non perde mai occasione di fare una carezza anche a quelle che non sono abitualmente coperte, bravo Di Francesco e bravo Lecce.
1: Bene, lui ti aspetti una sorpresa in queste tre partite di stasera e poi ci salutiamo?
0: Mi aspetto di capire se è veramente Inter-Roma, come ormai ci stiamo convincendo tutti. E Inter e Roma hanno due partite trappola, perché è in queste partite, come insegna l'Inter dell'anno scorso, che vince gli scudetti, cioè vince le partite che devi vincere. Allora l'Inter deve vincere in casa l'Udinese, la Roma deve vincere in casa il Torino, poiché poi gli scudetti, la differenza sono 2-3-4 punti, ecco, ogni punto che dovessi perdere per strada poi diventa decisivo. Voglio una prova di maturità, anche perché questo turno viene dopo una Champions che, diciamo, non è stata trionfale, ha fatto dire qualcosa. Per carità, la Roma appunto va benissimo in trasferta, ma poteva far meglio. L'Inter si è suicidata a Madrid, quindi sono molto curioso, perché se veramente dovessero vincere anche oggi, quello che è un po' il convincimento generale, avrebbe un altro piccolo ma prezioso supporto. Inter e Roma oggi sembra avere qualcosa di più.
1: Bene, bene, io ti saluto Luca, con questa cosa che prendo da tutto il web, che poi magari ne parliamo nel corso di questo pomeriggio, perché c'è un'esclusiva, c'è Bacconi dietro lo studio sui 100 giovani italiani, ecco i 4 da cui ripartire per la nazionale. Vi invito ad approfondire questo spunto da Giacomo Iacobellis su tutto il mercato web, perché si parla di questi 100 giovani italiani, questo studio realizzato da Bacconi con Match Sport. Tra l'altro Bacconi è un amico che proveremo magari anche ad intercettare nei prossimi giorni per saperne di più. 100 giovani italiani che giocano nei principali campionati europei, c'è questo studio commissionato dalla Lega Serie A e presentato appunto in occasione di queste giornate qualità per la primavera, organizzato poche ore dal fischio di inizio della finale di Supercoppa Primavera tra Fiorentina e Atalanta dello scorso 9 settembre. Adriano Bacconi, insomma, ha effettuato questo studio. Luca, ci salutiamo così, perché abbiamo bisogno dei giovani e speriamo di...
0: No, bisogno vitale.
1: Assolutamente. Grazie Luca Calamai, a presto, buona settimana Luca. Forse riusciamo ad avere anche un audio per chiudere.
2: Chiudiamo un audio. Vai.

0: Buongiorno a tutti, sono Gianluca. No, niente, volevo tanto fare una piccola riflessione,
1: sì.
0: Più altro sugli attaccanti delle diverse squadre italiane che vengono dall'estero. Cioè, non so, secondo me il problema non sono tanto i giocatori in sé, ma magari il tipo di gioco che si fa in Italia, oppure non so, le difese sono sistemi in modo diverso, quindi hanno meno occasione per poter provare ad andare in rete. Ecco. Ma se si cambiano di attaccanti, perché nessuno fa gol, vuol dire Milan, Juve, solo l'Inter è riuscita magari con Taro a trovare un bravo attaccante.
1: Diciamo anche che il campionato italiano è un po' più complicato, no? Proprio questo tatticismo, cioè,
2: sì,
1: eccetera.
2: I numeri del centrocampo dell'anno scorso lo certificano, questo però non è Romani, Gonzalo Ramos, qualcosa in più bisogna dare.
1: Non c'è dubbio.
2: È un punto di conto.
1: Esatto, tra queste due esigenze è verissimo. Quindi ci dobbiamo fermare. Grazie Lucio, come
2: grazie
1: sempre,
2: Marco.
1: A domani. E adesso noi ci vediamo perché arriva Tony Palomeni, ripartiamo con i tanti ospiti per analizzare tutti i temi, quindi piccolo break e poi siamo da voi subito.

0: Maracanà, Marco Piccari, Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e Ope, la Iena e Ox.
2: Cosa chi ascolta voi?
3: E c'è un errore di distrazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, dai.
3: Ciao Stefano.
4: Tanto
3: ciao Stefano.
4: Sento uguale, che senso.
3: Sì, va bene. Beh, adesso però te le portano immediatamente. Allora, bravissimo. Allora, andiamo ai titoli e poi cominciamo. Lo fa Gemma in questo mondiale di Antonelli, Recchimi. Sì, il titolo iniziale è tutto per questo straordinario pilota. Disastro Juventus dopo la sconfitta con il Sassuolo, ne approfondiremo nel corso di questo pomeriggio. È la Juve che perde contro il Sassuolo e con una prestazione che abbiamo definito in molti imbarazzante. Napoli riparte di corto muso 1-0, batte il Bologna, un po' di nervosismo Max, ma torna a vincere il Napoli. La Dea cerca Sarri, Sarri non fa la Dea, dovremmo dire in questo momento. Inizio un po' con più ombre che luci per Mister Sarri. Amorim, tempo di scelte, bisogna riflettere sul secondo tempo del Milan contro la Lazio e ripartire da lì. Questo implicherebbe una serie di scelte che proveremo ad analizzare nel corso del pomeriggio. Gattuso non solo grinta, dobbiamo cominciare ad analizzare anche Lazio, perché contro il Milan, soprattutto nel primo tempo, ha dato vita ad una bella partita di calcio.

0: E ci siamo, ecco qua, Sevo.
1: Eccoci qui. Buon pomeriggio, ciao Marco.
0: Buon pomeriggio, ciao a tutti. Pit stop velocissimo. Allora, ci siamo per questo lunedì, di Maracanà, dove tra l'altro è un lunedì, Stefano, che ci farà vivere il completamento della giornata con

0: le tre squadre che un po' tutti tengono, quelle che sono partite meglio. Inter e Roma le danno lotta per lo scudo, ma con il Como subito in scia, quindi si completa il quadro con le tre migliori squadre in questo avvio di campionato, sì, possiamo dirlo, no?
1: Sì, senza sì, sì. Abbiamo sempre detto, no? E lo ribadiamo, perché non è un caso che secondo me che siano lassù, e quindi adesso vedremo che cosa faranno oggi. Poi ieri abbiamo visto, insomma, ci sono state delle riprese, delle risposte di Allegri, scivolone finale della Juventus a Sassuolo e la sconfitta casa dell'Atalanta.
0: Sì, Cagliari. Sì, sì, sconfitta che poi analizzeremo. Senti, prima di andare ai temi della giornata, aspetti qualche particolare difficoltà in queste tre partite?
1: Beh, bisogna sempre aspettarsi.
0: Ma ne vedi, ne entravi una partita
1: c'è stato particolare in Europa, vedremo insomma chi
0: riflesso può avere questo in tutte e tre le tre cose. Tutte e tre. Forse la match un po' più
1: Como Parma è quello, diciamo, un pochino più adatto, però insomma il Parma sappiamo le cose di questa si chiude molto.
0: Sì, bisogna, si fanno giocare.
1: Bisogna vedere, sai, quanto praticare ad aprire. Tutte queste squadre buttonate, molto chiuse, non è semplice, però certamente Como Parma è quella diciamo, il coefficiente di difficoltà è minore rispetto a quello che insomma richiederanno Inter Udinese e Roma.
0: Bene, andiamo subito a dare il buon pomeriggio a chi ci accompagna in questo avvio di trasmissione, il direttore del mercato web Niccolò Cerini. Ciao Nick, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao.
0: Buon pomeriggio Nick, senti un po' chi ti porto oggi cino. C'è intanto Stefano Discreti. Ciao Stefano, ciao, ben Stefano. Trovato a Guerrero, e oggi arrabbiato, l'ho letto, proprio in bufalito, ho letto un po' le cose che scrive, oggi è arrabbiatissimo. E c'è anche Alessandro Iori di Dazon, ciao Alessandro, ciao, ben Alessandro. Trovato.
3: Ciao ragazzi, vorrei salutare te Marco e vecchio Nick con una frase, direi, con i vecchi.
4: Iori è un uomo fortunato perché ha un grande solo e un allenatore al Modena li porta in Serie A.
3: Attenzione al pronostico.
0: Questo è un pronostico forte. Questo è un pronostico.
4: Gallopa.
0: È bravo Gallopa, sì, è un altro bravo.
3: Direi ci fosse anche una grande reggiana, ma insomma ci contentiamo del resto delle miglia.
0: Adesso non targare, io
3: non ballare,
0: una cosa per volta, sennò qui dopo esatto. Troppo. Allora facciamo come consuetudine in questo video di trasmissione lunedì, i 30 secondi che potete dedicare a chi volete voi liberi. E allora partiamo da qui con Stefano Impallomeni. Stefano, i tuoi 30 secondi a chi li devi in apertura, vai.
1: A Matic, strepitoso, 38 anni, ha tornato in quel largo il centrocampo del Sassuolo e ha dominato anche quello della Juventus.
0: Bene, i tuoi 30 secondi li hai dedicati a Matic, che tra l'altro in estate era stato pure un po' accusato la Juve, se ne parlava, non so, nel finale, se ho letto qualcosa. Comunque, Matic, vado da Niccolò Ceccarini.
4: Ma allora, io li dedico a Paolo Vanoli, sedotto, abbandonato, riconquistato. Ora capisco perché poi è stato anche richiamato la dimostrazione della partita di Venezia. Quando i giocatori non hanno un feeling con l'allenatore, lo dimostrano in questa maniera. Però è abbastanza triste quello che è successo, perché secondo me ci vorrà più professionalità.
0: Vado da Stefano Discreti.
5: Io li dedico a Colomani, che è comunque un ragazzo fortunato, come canta Giovanotti, perché negli ultimi 5 anni praticamente non ha dimostrato praticamente nulla, eppure la Juve in questi ultimi 2 anni e mezzo ha fatto di tutto pur di averlo, quindi ragazzo fortunato.
0: Anche Alessandro Iori.
6: Io dedico a Costantino Favasulli, lui dopo Alfaggio Sis, dopo l'anno scorso Piero e altri, chissà convinceranno finalmente i nostri direttori sportivi a guardare un po' più spesso alla Serie B invece di portare in Italia dei signori nessuno. Io vedo dei centravanti nelle squadre medio bassa classifica, penso a Stulic, penso a Duro Stini che ho visto l'anno scorso arrivare a Pisa, e guardo poi per esempio i gemelli Speri ancora in Serie B a Cesena Empoli, e dico che qualcosa non funziona nel nostro calcio.
0: Beh, Stefano, Prego,
6: mi, po- mi, po-

0: scrivi.
1: Posso associare all'appello di Alessandro? Mi posso
0: appello, associare?
1: Cioè i capocannonieri della Serie A sono arrivati quasi sempre dalla Serie B, cioè Sclaci, Signor, Rotti, Dario Hubner. Un tempo si andava a prendere questi rapaci che segnavano in tutte le categorie e non c'era problema perché...
0: certo, la Juve ha presi tanti della Serie B, vero?
1: Come no, la Juve negli anni 90 ad esempio prese Schillaci e Tiraghi e fece una stagione pazzesca con Dino Zoff e Fatina che venivano entrambi dalla Serie B. Poi per carità, è normale quando tu stai più avanti può accadere, ma ad esempio un altro è Michele Padovano che non è stato capocannoniere ma comunque veniva da un background di Serie B, cioè nel senso che è abituato a stare in queste categorie basse, è abituato veramente a lottare. Se sei abituato a stare, anzi, in categoria più alta ti dà spesso anche più semplicità perché sei più controllato, più tutelato, piuttosto che vedere veramente dei giocatori, degli attaccanti che veramente ti chiedi in che modo, cioè hanno dei grandi procuratori, diciamo la verità, perché poi alla fine...
0: fa parte del calcio pure quello, ma... No, però in Pallomeni, io credo sia un bel messaggio questo di Favasoli, no? Nel senso di provare un po' anche a puntare su chi viene... basso, scala, arriva, avere un po' di coraggio in questo senso.
2: Come no, bisogna premiarlo, ma soprattutto però insomma sono delle eccezioni perché vediamo ormai tutte le squadre della Serie A schierano tanti stranieri, ci sta poco spazio per i giovani talenti italiani e ce ne sono pochi, Marco. È cambiato tutto, è cambiato il modo di costruire le squadre, sappiamo, insomma, anche i pezzi. Stefano ha fatto questo paragone anni 90, ma noi quando eravamo giovani parlavamo però i giovani degli anni 60, cioè sono passati 3 anni discreti, cioè non... dai su,
1: fai uno sforzo.
2: Ma no, beh, ma che noi a 90 nel 90 parlavamo di signori, cioè, questo no, io non prendevamo come riferimento, c'era Platini, Platini c'è stato 2 anni dopo Sivori, parlavi di Charles Sivori, e allora dai su. Ma sono passati 30 anni, scredi, dai, su.
1: Stefano,
2: ma che è sta cosa, dai?
1: Non bisogna mai snaturare la storia.
2: Ma che vuoi bisogna snaturare? Ma cambi i tempi, dai, bisogna accettare queste cose. Io capisco tutto questo discorso dei giovani che vanno schierati. Ma quanti ce ne sono bravi, però?
1: Mi leggo alla Juve, ok?
2: Mi leggo alla Juve.
1: Da sempre la Juve è stata forte con un blocco italiano. Ieri sera, per la prima volta della sua storia, si è presentato in campo con 10 giocatori.
2: Sto poco italiano nelle altre squadre, perdona.
1: No, io dico la Juve ha vinto
2: gli anni. Ho capito, non c'è possibilità adesso. Posso fare un speciale Maganà adesso, ne abbiamo 100.000 volte sul discorso, gli italiani a percentuale ogni settimana, 20%, 80%, stranieri. E allora che dobbiamo fare? Ci dobbiamo fermare qua? Non siamo deputati noi a cambiare il calcio italiano, è altra gente. Cioè, non è che possiamo pretendere che ci siano 100 Favasoli o 100 lontani o 100 liberali o 100 cacciamani. Ce ne sono 7. Che si stanno facendo largo perché sono bravi, evidentemente sono già pronti per giocare Serie A. Cioè non è che un allenatore non schiera un italiano, giovane italiano perché quando meritano i giocatori,
0: perché
2: quindi
3: non chiedo quando è stato eletto Lugno. Siamo a settembre, avete solo progetto.

0: Ale, che sei quello che metti già più di noi tutti, c'hai tutte le statistiche, eccetera. Quanti giocatori in Bundesliga a 20 anni hanno 50 presenze?
1: Juventus, che ieri sera ha mandato in campo, insomma, una squadra abbastanza. Improvvisata anche a causa dell'agenda, ma la Juventus è stata la prima in Italia ad avere il progetto della seconda squadra.

0: Non lo so se è sempre
1: ma
0: così.
1: Se è bravo gioca, so Marco, se, sempre... se non bravo non gioca.
0: Non lo
1: tu
0: so.
1: Gioca perché è bravo, lontani gioca.
0: Perché però l'allenatore ha sempre creduto sui giovani. Burli per esempio dice
1: non gioca per gioca perché non gioca.
2: Ragazzi, però...
1: la domanda perché non gioca i Barali dal primo minuto. Saranno pazzi e Paturina più forti di lui in questo momento. E allora ma non è che un allenatore non ti fa giocare perché...

0: pochissima sul mercato, di scoprire Cipriano, per esempio, ha iniziato a titolare e da lì non viene più mosso. Sì. E infatti il Sassuolo non ha preso, per esempio, Belgali, terzino adesso più strutturato e più esperti. Ci sono altri posti, come per esempio la Juventus, il Milan, dove proporre di giovani di questo tipo, dei ragazzi senza chi esercita sul mercato diventa
1: sì, beh, c'è un caso Alessandro che non spissa, no? C'è questo lì, un amico mio ieri mi hanno nove anni, sta facendo impazzire Mona, ah, ma la Juve,
2: sì.
1: E perché lo prendono? È straniero, giovane, perché Ildiz c'era, è cresciuto
2: a questo punto da Stefano Discreti, visto il risultato di ieri sera, vista anche la comunicazione, vista anche la comunicazione di Spalletti, in casa Juve c'è un'area di crisi a tuo giudizio?
0: Ma area di crisi dopo quattro giornate potrebbe eccessivo, sicuramente c'è un'impulsione forte, nel senso che Spalletti, da quando è arrivato l'anno scorso, sembrava aver dato una svolta veramente incomprensibile, a volte sono proprio delle cercate, sole per uno tra noi, anche ieri sera, a dire elogio e il coraggio della squadra nel provare a vincere, vuol dire, cioè io una Juve che riprende la sfida due volte all'82esimo, al 92esimo e prende il gol 94esimo, il contro con Douglas Luiz, unico centrale a coprire, non l'ho mai vista la mia, cioè, non è una partita di fine
2: forte, forte evoluzione, tu dici
1: in grande, così buchi clamorosi, alla fine ha perso una partita che avrebbe dovuto tutto pareggiare, ti prendi un punto e te vai, e poi dopo subisci. C'è a Spalletti non gli deve sta voglia di amare, intercettare Gasperini, Fabri, Schivo, sono più avanti, tu vedete, insomma, lui è tornato Spalletti che è tra i più bravi, però c'è un momento in cui devi mordere il freno, devi stare al tuo posto e devi trovare quello che è questa Juventus. Io veramente, io ho parlato delle volte madre, ragazzi, io mi ritiro, insomma, posso cambiare opinione, no, si può cambiare. Io non ho mai visto una cosa del genere.
2: Brucia tutto il tempo, un attimo,
0: no, per tutti
2: vabbè,
0: la mia domanda è se la Juve in emergenza come sta adesso ormai con Thuram, Locatelli, Juve può ancora sostenere il 4-2-3-1 con i due centrocampisti, Douglas Luiz e Sommer, ragazzi, cioè se non cambiamo lo Spalletti non arriva a Natale, lo possiamo dire chiaramente questa cosa.
2: Lo dici tu, noi lo diamo, io segno, e discreti, non arriva a Natale.
0: L'hai
2: detto tu, non lo detto io, aspetta, se non cambia modo a Natale, è così, non so, vuoi aggiungere tu cosa? Non sento.
3: Allora, tecnicamente scarsa, a maggio, quando perde 3-0 con la Fiorentina ed esce dal perimetro Champions League ed è rimasta una squadra tecnicamente scarsa oggi perché non sono stati riempiti i buchi di organico prioritari. Stefano De Grandi, Stefano Insomeni,
1: prima... no, ma non confondere, mi raccomando, sembra fedele alla... sto scherzando.
3: Prima ha dedicato i suoi 30 secondi alle mani a Matic, ma ragazzi, sono 5 anni che non ha un regista di personalità pragmatico

0: costruire qualcosa. Poi alla fine
1: sembra. Ma qui lo incensano sempre che non si sa. Arrivano i me con se sa, con se sa, ragazzi. Ma che ma non scherziamo, dai. Io gli pure su Ali Abevic, andiamoci calmi, perché insomma è pure su di lui, è apposta, andiamoci calmi pure su di lui, perché insomma sennò qui sono tutti fenomeni, poi scopriamo che non è così.
0: No, in questa squadra di andare a prendere ai Begovic, che
1: Sì, sono d'accordo.
0: Aveva bisogno per ridursi all'ultimo giorno di mercato a cercare un attaccante e a ridursi.
1: Un'area di crisi,
0: in quinto sesto, se le cose vanno secondo loro, perché ci sono almeno quattro squadre più forti della Juve.
1: Nick, tira un invento un po'
2: geniale. Ma io penso che se ci sono altri tre risultati. Così cominciano a riparlare di Conte sulla panchina della Juventus, mi sembra
0: magari.
2: Abbastanza evidente, no, che si inizia a riparlare di questa roba, perché tanto funziona così, non è che uno pensa che magari dice che c'è bisogno di un giocatore diverso in questa squadra, che bisognava fare un certo tipo di inserimento, non ha raggiunto l'obiettivo. Quest'anno siamo mezzi e mezzi, tanto Conte è lì libero, che sta aspettare tranquillamente se qualcuno lo chiama, perché chiama la Juve, figurati se non ci va di corsa. Per cui ripeto, secondo me Valletti
0: ma sicuramente ricruisce in maniera differente.
1: Ah sì, trasforma Douglas Luiz, i top miners, arriva lui.
0: Giustamente, non arriva al 30 agosto accettando Voltemate di turno, o comunque sia,
3: non ti ha impressionato Voltemate?
1: Ma perché vi state schiando su Voltemate? Non dire una parola su Colomani, ragazzi,
3: sembrava catapultata in una missione tutta sua.
0: Non è Voltemate, non rilanciare da lui.
3: Ma quel colpo di testa si fa gol lì, discreto.
0: Giustamente gli hai fatto notare, la Juve manca. Da 5 anni mai un regista, tu prima di tutto, prima di andare a prendere 50 milioni per Colomani e 30 per Alibaba, tu prendi il centrale di centrocampo, poi dopo se ti avanti i soldi vai studiati le parti.
1: Qua mi sembra appoggiare un po' la linea.
0: Arrivi all'ultimo che prendi Colomani e Voltemate negli ultimi 7 mesi hanno segnato 0 gol. Cioè, la Juve risolve il problema degli attacchi prendendo due.
1: Dice se no, però voglio dire, mi sento appoggiare un po' di schede, perché lui guarda, quando da rinuncia accanto a una squadra, e lui me lo può confermare perché è sempre stato ente i numeri. Tu che fai? Subito a vedere i numeri dell'attaccante. Ah, e i numeri di questi attaccanti sono un po' tanti, cioè, quindi in un certo senso a lei mi sento di appoggiare la tesi di discreti, no? Aspetta, fa parlare a Iori.
0: Però ragazzi, due anni con Lombardi come se fosse Bambasso. Io voglio dire, Colomani è uno che è arrivato, ha fatto 5 gol imparando bene, poi insomma ha avuto un rendimento così e così in una squadra che ha fallato tremendamente dai vari quarti, e cioè è arrivata grazie a ricevuta l'ultima giornata a Venezia, ma non è che avesse svoltato la squadra, anzi, e poi per un anno non ha giocato, non ha segnato, lo vai a ricordare

0: con questa chiusura lui potrebbe accettare di fare in corsa solamente se gli garantisco che lui farà mercato a partire da gennaio. È ovvio che i nomi che gli prendono sono Voltemate, Lucumi e quelli che ha preso io adesso.
1: Voltemate con Conte non lo so, delle difficoltà.
0: Beh, solamente può fare il mercato come sempre fa.
2: Okay, ma se entra in corsa per questi.
1: No, secondo me, secondo me. Però se dovessero peggiare un pallino e
0: il gioco dell'oca, torniamo da
1: no, ma Conte non accetterebbe di entrare in corsa.
3: Però tutti di lui hanno rinnovato il contratto, poi sapete meglio di me che la differenza la fanno sempre i risultati, se vedono che le situazioni dovessero andare male potrebbero fare valutazioni più avanti, poi falla di lui, io non lo so, non credo che in questo momento possano fare delle soluzioni ponte, certo. È chiaro che la Juve non può cambiare, è normale. Certo. No, sai, poi sono i conti, non si va in Champions, quest'anno è un problema.
2: Assolutamente, io ti saluto così, stasera rischia qualcuno da Como, Roma e Inter?
0: Ma il Como potrebbe tra...
2: Iori?
4: Allora, io mi occupo di Torino-Roma oggi, si è un po' liberato dell'ansia.
2: Ti senti lontano, avvicina, Iale, dove stai? Dentro caverna. Aspetta, no,
1: dentro spogliatoio del primo.
2: Già dentro spogliatoio, dove stai? Non ti sento.
4: No, la partita della Roma in Champions ha chiesto un cambio dal punto di vista energia sarà la
5: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche.

0: decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Sei Ecomment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: io a dire alla squadra di andare tutti all'attacco, ma, se, cioè, ma stai dicendo, caro Luciano Spalletti, se poi a fine anno manca un punto per andare in Champions, la ricordiamo noi questa partita che hai perso perché hai deciso di
1: L'altro
0: andare
1: anno, come
0: notto
1: l'anno,
0: in attacco.
1: questa partita
0: Non so.
1: scellerata. Pino, tu che dici, professor Capua? Così abbiamo
2: Ma
1: fatto il
2: guarda,
1: giro.
2: ha detto tutto Dario, anche se in un primo momento aveva perdonato, poi alla più giustamente. Tutto quello che abbiamo fatto, quando hai conquistato con quel risultato, te lo tieni stretto, ti metti tutti 11 lì davanti, e invece il Sassuolo

0: settimana purtroppo saranno molto prolungate, quindi
1: ma non mi ha interrotto, è vero. Cioè, è quello che dovranno fare i nostri

nostri amici a Torino, il J Medical e tutto quello che comporta tutta

0: ceduto al Benfica e lui ha bloccato la cessione. Questa è una cosa che mi meraviglia molto, perché comunque bastava vedere le prestazioni dell'altro anno. Loftus-Cheek, secondo me già era un altro giocatore che l'altro anno ha, quando ha giocato, perché poi è sempre affetto da qualche malanno, ma quello che secondo me è importante è che ha saputo dosare secondo me l'ingresso di giocatori. Cioè, ad esempio, Pulisic ha detto che non era pronto, è entrato, quei 45 minuti li ha fatti secondo me in maniera...
1: Però Modric potrebbe essere un problema, sì o no? E poi voglio sentire anche...

Bentornati cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel, quasi precisa del mondo, e mi sono resa conto che questa mia fretta è quello che mi impedisce di fare dei dolci. Io non sono brava a fare i dolci, ma non perché, ma perché sono ho fretta, ho sempre fretta, ho sempre voglia di vedere la parte finale della cosa, di vedere il prodotto finito, e mi sono resa conto che questa cosa me la porto appresso in tutto nel fare dolci, nel realizzare anche semplici piatti. Sono talmente curiosa di vedere la fine che vado troppo di fretta e mi rendo conto che non sono io in grado di, ma è proprio questo mio modo di vedere le cose, di fare le cose che devo stare calma, e anche in cucina ci vuole il tempo. Come quando, non so se è che anche per voi è così o improvvisate, ma io amo questa cosa, amo partire qualche giorno prima, non so, anche per realizzare un menù. Ma un menù non importante, non c'entra questo, anche un menù perché avete degli amici a cena, avete il vostro.

fidanzato, che sia lui o lei. Non ha importanza che vi abbia detto la cosa più importante, sai. Sono allergico, sai, sono allergica, sai, sono celiaca, sai, sono intollerante al lattosio. Queste, vi assicuro che queste informazioni sono per far sì che tutto fili liscio, che non ci sia quel momento in cui arriva da voi con una scatola di cioccolatini al latte o dei wafer. Ok? Quindi questa cosa deve essere, mi raccomando, deve essere le primissime, primissime, primissime cose da dire. Dopodiché si può pensare di organizzare un bel menù. E come si organizza un menù? Allora, anche per le meno esperte. Si parte sempre da un antipasto, perché l'antipasto è ciò che è più semplice da preparare anche per chi non è un cinturone. Nera nei fornelli, ci mettono la mano sul fuoco. Diversamente, un altro tipo di secondo, non lo so, cioè, nel senso, dipende dalla vostra. Maestria, perché è vero che noi vediamo tantissimi reel su persone che sono bravissime in cucina, che fanno cose fantastiche. Che sono proprio presi.

In cucina, ma vedremo che tipo di format riusciremo a creare, qualcosa che. Possa essere. Allora, voi vedete su. C'è un canale che si chiama Food Channel o qualcosa del genere, dove ci sono i monaci benedettini di non so quale convento in Silicon. Preso i voti e siamo andati fino ad Umenza, verso Varese, quindi quasi verso il confine, sul lago Maggiore. E abbiamo conosciuto le suore che facevano questo programma, ma sono veramente deliziose, deliziose. E i frati, sì, erano frati, e invece sono completamente privi di smalto. Qualcuno, per favore, qualcuno che. Regali un set di pentole a questi frati meravigliosi. Fatelo per favore, fatelo perché non d'acciaio e assolutamente perché non credo che saprebbero usarlo. Regalate a questa che si documenta sui libri. Diciamo così, nel mio percorso di studio, ho collezionato dei libri anche molto costosi, perché potevo permettermelo. E questi libri molto costosi sono libri tendenzialmente frammentari.

portate a tavola delle le prime volte. Probabilmente meglio. Se invece siete bravini in cucina e vi va di sperimentare, per l'amor del cielo, fatelo pure. Io lo faccio. Io non porto mai a tavola qualcosa di diverso. Cioè, scusa, anche me stessa. Perché se devo portare. In tavola degli gnocchi, per esempio, è difficile che io possa andarli a comprare. Se li vado a comprare, significa che in quel momento sono all'apice di niente, però posso darvi dei consigli perché ho una certa esperienza data anche dall'età e anche da cose che ho sbagliato a fare, perché la cosa che non vi dicono nei reel o non ci sarà.

Quindi vengo influenzata, purtroppo è così e quindi non va bene questa cosa. Non va assolutamente bene, però quando so che nella vita è una persona, è vero, tu mi dici, ma come fai a sapere? Perché tutti noi ci formano una persona, è verissimo tutto, perché di giornalista. Questi veri e corretti ce ne sono sempre meno, perché è più importante fare click, è più importante avere view. Mi hanno insegnato a a cogliere dei segnali e quindi questi segnali a me bastano per vedere se una persona può essere recettiva quindi poi soprattutto a noi ragazze non c'è un giorno uguale all'altro. Per esempio, ho fatto molta fatica, non so cosa avevo, e poi ho sentito che, stranamente, anche altre mie carissime amiche ieri hanno avuto una giornata fisicamente, non mentalmente, ma fisicamente distruttiva. Sabri con un mal di testa lancinante, lei ha un mal di testa proprio cronico. Quindi ha fatto la terapia e stava malissimo. Ed erano circa ancora le 9 e avevo gli occhi sigillati, chiusi. Non riuscivo a svegliarmi. Sì, un po' la mente, ma anche la mia mente tendenzialmente si sveglia e poi tutto il resto del corpo si sveglia. Ieri mattina non c'è stato verso. Quindi sono stata comunque produttiva per quello che. Devo fare, ma dopo pranzo,

governato la cucina, cosa, ho detto devo andare a dormire e ho dormito dalle. Infatti, se mai doveste avere bisogno di dormire, ma che è una cosa che non è quotidiana, ma è strana, è estemporanea, che dite, no, caspita. No, no, veramente non ce la posso fare. Regalatevi quest'ora perché è fondamentale. Perché il vostro corpo, in un certo senso, vi sta chiedendo aiuto. Fermati un attimo, probabilmente con gli input che degli ultimi. Settimane dell'ultimo mese, prendo un sacco di grammazione, ma il focus me lo ricordo oggi è venerdì. E si parla di cucina. Quindi cercate di cucinare qualcosa che vi è semplice. Cercate le ricette, possibilmente cercate delle ricette.

Ho fatto l'altro giorno perché avevo voglia di creare proprio, perché non è che tutti i giorni ti metti a fare il gel di qualche cosa. Sappiate che i gel che vanno tanto di moda si fanno solamente con un prodotto che è l'agar, l'agar agar si chiama. Questo prodotto che è comunque questa polvere, che è una polvere agglomerante, che è totalmente naturale, che non c'entra niente con la colla di pesce. Che ormai è talmente desueta, è talmente vecchia, solamente pensare alla colla di pesce che mi viene male. Però l'agar agar invece è qualcosa di estremamente naturale. Non vi sto lì a dire che è una radice, bla bla bla, però è naturale.

tante cose. Ma se io ci posso mettere un po' di etica e un po' di amore in quello che faccio, e lo faccio con tanto amore, io preferisco trovare delle soluzioni gustose senza per forza macellare, ok? Non me ne riesco a togliere, non posso togliere completamente la carne, ma sicuramente ne faccio molto meno uso. Voi fare quello che volete, cioè è ovvio che a una super mega grigliata partecipo, ognuno che scelga con la propria testa. Detto questo, torniamo all'insalata di finocchi. Prendete 2 finocchi, parliamo se un pranzo o una cena per due. Prendete 2 finocchi che siano quelli un po'

Preferisco comunque quelli un po' più tondeggianti, mi serve anche perché la curva di ogni, diciamo così, di ogni strato è molto più carina, cioè è una curva molto più accentuata. Ecco, prendete una mandolina, il più sottile possibile, non vi preoccupate che comunque taglia. E cominciate a, una volta pulito, ovviamente, togliete le sue erbettine, perché prendete quelli con le erbettine, perché vi serviranno poi per la decorazione. Quindi tagliate sottile, sottile, sottile, questi due, conditeli con con sale e olio, e condito a che bianco mi sa di pulito. E esalta ciò che abbiamo nel piatto. Dopodiché, preparate il gel. Il gel è molto semplice, dovete frullare, frullare quello che quindi spremete bene, filtrate il succo d'arancia, ok? Preparate con 350 ml

2 minuti dal bollore, ecco, quadrata, comunque bassa, non ha importanza, tanto quello che sarà il risultato verrà poi frullato. Lo fate raffreddare fuori dal frigorifero, una volta che può essere a temperatura ambiente.

ambiente lo mettete in frigorifero. È più facile a farlo che a dirlo, eh. Avete capito? Tre orette, quindi dovete prepararlo o farlo. Ok. Frullatelo fino a fare in modo che sia una crema. Sia tutto, che sia, che non ci siano ancora dei pezzettini, ma non so, farlo star bene. Dal momento in cui invece siete pronti, si può sbagliare, ragazze, si può sbagliare a fare un gel, nel senso che può essere magari.

gnocchi, mettete le olive taggiasche, perché c'è il contrasto tra il nero. Io dico olive taggiasche, ma potete mettere... No, verdi no. Verdi non mi piace. Potete mettere quelle nere denocciolate. Ma le taggiasche sono così piccole, così carine. E spesso le vendono anche già condite. Quindi volete... vedere anche mescolando sul fondo del barattolo potete prendere un cucchiaio di quello che è il condimento.

amo, come sapete, c'è l'ecocucina. Economia in cucina, ecologia in cucina. La mia ecocucina,

Beh, insomma, sì, ho ancora tempo. Cosa ho fatto? Ho fatto degli gnocchi ai friggitelli, ma utilizzando proprio i friggitelli. Cosa mi servono le pesche? Le pesche mi sono servite per dare

0: Comunque, una volta pronti gli gnocchi, ho fatto delle palline, adesso va molto di moda. Da farci il buco dentro, in questo modo raccogli tutto. Tutta la sua salsa e ho messo in tavola degli gnocchi o i friggitelli. Non buttando via nulla. Io vi saluto.
1: Tanti verdetti, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Tante sentenze, tante cose incredibili, alcune allucinanti, molte inquietanti. Perché cosa ha detto questa giornata? Intanto la vittoria del Napoli, che merita un cenno, non di più. Più e sono particolarmente contento per Fava Suli, che è entrato e ha fatto la differenza. Un ragazzo positivo.

un solco di rimpianti, di scelte, di follie, di preoccupazioni, di solite impostazioni. Di soliti errori, di mancanza di qualità. Il Sassuolo vince 3-2 e chi segna? Azic al 94esimo, proprio tu, proprio lui, arrivato in prestito negli ultimi giorni di mercato. Doveva andare al Cagliari e poi ha scelto di andare al Sassuolo. Ledon, la luce di Zegrova. Due gol belli, molto belli, che avevano permesso di recuperare due volte la partita. Poi una follia di Bremer in uscita, errori dei singoli incredibili. Una squadra che non ha un equilibrio, che non ha un perché, che paga solo soprattutto la scelta sul mercato di non fare in modo che le azioni partano soltanto negli ultimi.

30 metri, non è stato malvagio. Alaj Begovic, anzi, non è stato molto brillante con Seisao, il portiere, il difensore centrale, il centrocampista, soprattutto se sei all'interno di un digiuno di centrocampisti di qualità che dura da 5-6 sessioni di mercato, e gli attaccanti. Il portiere ce l'hai, non era la prima scelta. Il difensore centrale, oggi Bremer, nell'uscita ultima ha fatto un'altra cosa che non può appartenere. È sempre più spaesato io col seno del prima mi sarei giocato i due attaccanti, la soluzione ai due attaccanti, ma non è che poi chi è entrato dopo ha fatto bene. Io metto Aquilani non oggi, ma nella mia idea di concetto di allenatore che ha detto le idee, lo metto tra gli allenatori da seguire come Pisacane, come Alvini, che scopre la Serie A con il Frosinone, ne ho parlato nel precedente video. Aquilani ha fatto un grandissimo lavoro a Catanzaro sul filo del fuorigioco Sebastiano Esposito, e poi è partita una sarabanda che poteva finire in qualsiasi modo, è finita con la vittoria del Sassuolo, ma la Juve non può permettersi di far partire una sarabanda quando giochi contro gli, trova sempre a fare delle scelte precipitose per recuperare per rimediare, per mettere delle pezze. La difesa oggi è stata imbarazzante, bucate in tantissimi momenti, responsabilità dei singoli, non c'erano equilibri, le diagonali non fatte bene, interventi a vuoto, non salvo sinceramente il piede che vede tre del Sassuolo da soli, una a destra, un in mezzo e l'altro un po' defilato a sinistra, Azic che riceve il pallone e fa gol. Non è possibile. Quindi ci sono degli allenatori, ecco, Gasperini è l'allenatore della vecchia guardia che ha trovato tutti gli equilibri dal primo minuto in cui è arrivato a Roma, bisogna dirlo. A Bergamo

Quindi è la solita Juve, cantiere straaperto, errori commessi. Non vado a infierire sul fatto che un tuo prestito abbia deciso una partita, perché poteva andare al Cagliari, al Sassuolo o da qualsiasi altra parte, al Bologna, e comunque il caso ha voluto che sia stato lui a decidere, e il caso ti dà un altro schiaffo dopo una partita che ti ha dato tremendi schiaffi. Adesso fondamentalmente dico una cosa che nessuno l'accende, devi improvvisare se trovi una squadra rapida, di pensiero, di gambe. E che è una buona tecnica individuale, perché Bove ha fatto un grande gol, ma Bove è un grande acquisto, quello del momentaneo 2-1 del Sassuolo. Che ha avuto l'intuizione, tutto il resto è noia, a parte la luce di Zegrova, ma è una luce flebile che amplifica i veri grandi problemi da Juventus. Vi aspetto nei commenti e vi ringrazio, buona serata.

0: temporali in arrivo sulle regioni, calo delle temperature un po' in tutta Italia. Ma andiamo a vedere l'immagine del satellite, che ci mostrano anche altri sistemi nuvolosi. Uno si trova sulle regioni di nord-est al momento, sta scivolando verso il Medio Adriatico, ma poi si allontanerà verso l'est Europa, e quindi poco ci interessa, solo qualche annullamento, ripeto, tra nord-est e Medio. Adriatico. Quest'altra perturbazione sul Mediterraneo centrale porterà qualche acquazzone sulla Sicilia orientale, sulla bassa Calabria. Ora solo qualche pioggia sulla Sicilia orientale e sulla bassa Calabria, specie nelle ore pomeridiane. E anche martedì stessa cosa, Sicilia orientale, Calabria, anche il versante ionico, e qualche acquazzone probabilmente anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nell'area delle Murge in Puglia. Per il resto è situazione al momento tranquilla. Passiamo ora a parlare di temperature con quest'area più fredda di cui vi parlavo prima, che è qua disegnata in giallo verde, che sta per investire le isole britanniche, raggiungerà poi buona parte della Latina con valori, ripeto, in linea con le medie del periodo, siamo sui 18, 22, 23 gradi, e le massime che toccano i 30-31, quindi ancora valori estivi, ma tutto sommato accettabili, e martedì non cambiano. Chiudo con il vento, che per ora è regolare, insomma non abbiamo grande ventilazione, ma avremo un'intensificazione del vento nelle prime meteo.
1: Bene ritrovati, appuntamento con il medio lungo termine. Partiamo dalla situazione attuale con l'immagine del satellite che mostra la perturbazione che scappa lungo lo Ionio. Questa perturbazione è stata responsabile della

recente ondata di piogge temporali anche forti, ma anche della attesa diminuzione delle temperature. Dunque, sul fronte delle Azzorre che si allunga in direzione della nostra penisola, come mostra la carta del tempo prevista per l'inizio della settimana.

avrebbero riportato un nuovo aggiornamento. Il tutto fa seguito anche a questa dinamicità. Della corrente a getto atlantica che proprio caratterizza il settore euroatlantico. Dunque, ci attende un nuovo peggioramento tra mercoledì e giovedì sull'Italia, dapprima al nord e poi anche al centro e su parte del sud, e dopo questo aumento di mettere ancora una volta possesso sul bacino mediterraneo, sembrerebbe faticare proprio in queste sue intenzioni quindi non si esclude la possibilità che anche altre perturbazioni in seguito possano ancora una volta raggiungere l'Italia. Temperature dunque destinate ad aumentare e poi a scendere.

0: di rabbia, si può dire. Così era deluso da cose.
1: Non li possiamo chiedere di fare degli inserimenti 5. Quanti 60 metri, è una questione proprio di statura fisica. Quindi, per quanto riguarda, no. Deluso di niente, ero arrabbiato, concitato. Momento della partita dove Luca era contro. Salve mister.
2: Napoli cercava da tempo un vice di Lorenzo, forse invece ha trovato un esterno con un
1: altro, diciamo, che dà una mano al terzino quando ce n'è bisogno, e è offensivo perché è molto aggressivo e tiene, e riesce a far così la squadra più alta, ma in futuro dovrà, credo, andare a giocare da terzino.
3: Kiss e poi seguire Repubblica.
4: Buonasera mister, lei parlava prima dei cambi entrati.
1: Sia Matteo Politano che Vergara al primo tempo hanno corso, hanno spinto, le partite durano 90 minuti, in quel momento lì hanno fatto quello che dovevano fare e ho preferito mettere due giocatori più freschi dentro.

0: centro, così come Lang, che è entrato bene, però deve essere ancora molto più decisivo, perché ha le qualità per essere molto più decisivo nel chiudere l'azione, nel chiudere a far gol. Su queste cose bisogna migliorare, ma non è una questione tecnica, ma è una questione proprio di testa.
1: Repubblica, poi chiudere il Corriere della Sera.
2: Sì. Eccomi, buonasera, complimenti. Questa vittoria è importante.

0: che hanno creato, e questo è la cosa su cui dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbe andata le due partite di Milano e di Como.
1: Chiudiamo col Corriere della Sera.
2: Mister, uno dei grandi miglioramenti di oggi secondo me è da un aspetto a cui lei tiene molto, la pulizia nel giro palla, soprattutto per 80 minuti, tranne un po' nel finale. E poi sull'ultima cosa che diceva, la testa, l'occasione nel fine del primo tempo, come si allena, come si migliora questa questione?
0: È una questione di entrare dentro le chiaro l'obiettivo che dobbiamo avere davanti, quello di essere con qualità tecniche che hanno, è più facile portarla a casa.
1: Grazie.
3: No, assolutamente, però sono veramente contento perché sto avendo un sogno, però è un punto di partenza. Sono veramente contento in primis per la vittoria, perché è la cosa più importante. Però è stata una bellissima.
1: Queste due partite ce l'hanno dimostrato. Che rapporto stai sviluppando con la squadra e con il mister? Grazie.
3: No, sì sono contento perché mi sono fatto trovare pronto, però la verità è che tutti mi aiutano a far sì che questo qua sia possibile. E infatti devo ringraziare il mister e la squadra per la fiducia, e sono veramente contento di quel pochissimo che ho fatto, perché sono entrato dai bene, però ancora stare lungo. La cosa più importante è la vittoria.
4: Ciao Costantino, ci ritroviamo, sono qui, guarda, girati un po' dall'altro lato, ecco qua, ci ritroviamo. Vediamo, ciao. Poi alla fine tornerà a giocare più basso. Tu in realtà come ti senti? Un quinto, come ha detto lui, oppure in realtà vuoi soltanto giocare nella parte più bassa del campo? Grazie.
3: No, io sinceramente dove in qualsiasi posizione mi metta io darò sempre il massimo, questa è la prima cosa, però basso, alto non ha importanza, perché cerco di dare tutto quello che ho per la squadra, per il mister, lui fa le sue votazioni, ma sta mettendo un pochino più io cerco
5: evidentemente di riprovare quel tipo di esperienza.
3: Ovviamente la nazionale è il sogno di tutti, perché soprattutto per me sarebbe un sogno incredibile, e l'ho vissuta con Maldini, è stato un sogno, se potesse

0: Andare sarebbe qualcosa di unico, però vediamo, io mi concentro per il Napoli perché per me ora è la prima cosa e non esiste altro. Però... però magari un giorno sarebbe un sogno, ecco.
1: Pianeta Napoli a seguire Info Napoli.
2: Sì, buonasera.
3: Occasioni gol al compagno.
0: Sì, sì, no, è una cosa importantissima, soprattutto per la squadra, fare... Io cerco di mettere qualche... palla interessante per gli attaccanti, oggi per Lobo è stato fortunato. Ma sono contento, è una cosa importante, una cosa in più per gli esterni, fare assist per...
4: di poter migliorare in questa tua esperienza, in questa nuova tua avventura. Una cosa sulla quale pensi e speri di poter migliorare in maniera veloce per poter offrire ancora un contributo più importante. Grazie.
0: No, guarda, sinceramente devo migliorare in tutto, in qualsiasi cosa, comportamento, mentalità vincente, qualsiasi cosa, perché quando stai con questi campioni devi essere una spugna, prendere più che puoi da tutti, da De Bruyne, di Lorenzo che mi sta aiutando tantissimo, quello è il segreto, prendere tutto da tutti perché ci sono dei campioni incredibili, dal mister che non è... vincente, è fortissimo, quindi io cerco di migliorare ogni giorno su qualsiasi cosa, non è solo una, veramente tante cose devo migliorare.
1: Da qua
5: posta, eccoci. Dici un po' a chi ti ispiri come, diciamo, modello proprio per la crescita di cui parlavi, per il giocatore che vuoi diventare. Ricollegandoci anche al discorso tattico, terzino, quinto, esterno.
1: Ragazzi, devo chiudere perché c'è già l'allenatore del Bologna e crede ancora di noi. Grazie.
0: Buonasera, grazie.

0: giusto dire che è una squadra con poca personalità, è una squadra che ha fatto la sua partita che secondo me nel primo tempo meritava di andare in vantaggio, siamo stati bravi a tenere palla e abbiamo fatto la partita da buon fare, secondo me oggi più che mai gli episodi non ci sono girati a favore, fa parte di un percorso, fa parte del nostro gioco, fa parte dell'inserimento di alcuni giocatori, fa parte anche del momento e dobbiamo andare avanti a lavorare. Però dire che i giocatori non hanno personalità o che la squadra non ha personalità, che poi è la stessa cosa, non mi, magari dipende da me. Secondo me oggi abbiamo trovato un avversario che se avessimo giocato come giochiamo di solito ci avrebbe creato problemi, ci avrebbe recuperato tanti palloni nella nostra metà campo perché è quello che fanno di solito e lo fanno bene. Andargli alle spalle, andargli lunghi per noi era l'opzione migliore. L'identità di strategia è quella lì. Non so bene a cosa si riferisce. Le critiche positive e negative. Però secondo me noi abbiamo un'identità ben precisa che crescerà in base alla conoscenza dei giocatori, in base anche all'entrata in condizione di alcuni giocatori. Che sono arrivati da poco e che sappiamo che hanno dei minuti.
1: Con Messias e del Sharawi ha alzato la qualità della squadra. Sharawi ha fatto anche due diagonali difensive senza palla che non si erano ancora viste in campo. Come giudichi la loro prestazione? E Messias in futuro avrà la possibilità anche di partire dall'inizio?
0: La giudico positivamente la loro prestazione, come sono entrati, anche la tensione che hanno avuto è sempre lo stesso. L'altro anno l'abbiamo fatto giocare dall'inizio quando proprio non potevamo fare nemmeno, ma se posso riesco, se posso riesco lo tengo in panchina per l'ultima mezz'ora, per il secondo. Tempo perché sta meglio, ma il suo fisico a volte quando abbiamo stimolato troppo dal punto di vista del minutaggio, è lo stesso, ne abbiamo provati tanti queste settimane, ne abbiamo provati tanti ogni giorno lì a fine allenamento. Se devo pensare a un rigore che ha sbagliato l'allenamento negli ultimi 10 giorni, non lo so, devo andare indietro di non so quanto tempo. I rigori si tirano, si sbagliano. L'importante secondo me,

0: prestazione.
1: Mister, invece io passo indietro, nel senso passo alla difesa. Oggi l'errore di Vasquez, nel senso che non deve farsi ammonire per proteste, ma soprattutto Marcandelli in difficoltà, ma aveva qualche problema fisico, qualcosa, perché così non l'abbiamo mai visto.
0: Non lo so se aveva qualche problema fisico, ha avuto un cliente tanto tanto difficile, perché Fernanz è un giocatore di alta categoria, secondo me. Ha fatto una partita attenta anche nel primo tempo, è una partita tanto verticale dove gli sta sempre ad accorciare, tornare indietro, accorciare, andare indietro, e l'ultimo era, lo vedevo che era

0: È saltato anche, è sembrato uno dei pochi a provare meno a puntare l'uomo e a saltarlo.
1: Stava benissimo. Ha giocato benissimo l'altra partita e deve fare.

0: che corde hai toccato?
1: No, nessuna corda ho toccato, il merito è di quella che era qua seduto 20 secondi fa, di tutti i ragazzi che sono arrivati. Loro, è merito di che oggi ci hanno aspettato 1000+ tifosi a Formella, ci hanno accompagnato le gambe, secondo me, secondo tempo, un po' di mentalità. Di gambe, che riusciamo a stare in partita con quella veemenza, con quella voglia per 90 minuti. Oggi abbiamo subito.
2: Allora, andiamo di là, Benedetti, poi abbiamo Marcangeli, sarà prenotato.
3: Ciao Rino.
2: Prego.
3: Sono qui. Ciao, ciao. Allora, io mi vorrei riferire alle dichiarazioni di Frattesi che qui la prima volta che venne in conferenza stampa parlò di mentalità, no? Dice io sono venuto qui anche per dare una mano alla Lazio a cambiare mentalità. Tu adesso hai parlato di mentalità, hai vinto Champions League, sei riuscito a perderle pure quando vincevate 3-0, poi dopo 2 anni sei riuscito a fare una rivincita, avete vinto Champions League. Calcisticamente parlando dovresti avere un carisma,
1: allora io,
3: particolare.
1: La mia storia, dice una roba. Allenatore, da calciatore ho smesso tanti anni fa, sinceramente non ne voglio parlare. Il passato, ne voglio parlare. Mentalità e cultura del lavoro. Vado via da Napoli.

capire che il lavoro alla fine paga, questo è importante per me e ci tengo molto. E noi abbiamo cominciato questo percorso.

non voglio scappare dalla responsabilità, perché dopo uno allena una società, sinceramente non sono d'accordo quando si dice che l'obiettivo minimo l'Europa, non è verità. Dopo, se vogliamo prenderci in giro, non conta con chi giochi. Dopo è normale che conta i giocatori che vai a sfidare in campo.

bambini di 6 o 7 anni, sembrano, e l'ho vista a Pisa, no? Ma qua c'è, hanno il veleno, quando indossano la maglia la indossano con orgoglio. E io gli do questa lettura qua. E non ti nego che mi sono emozionato oggi, no? Vedere.

0: Il secondo tempo del Milan è stato
1: nessun errore. Dovevamo difendere di reparto, blocco basso ci può stare, però dopo andavamo, metà squadra andava sui riferimenti e metà squadra voleva fare blocco basso. Siamo stati pochissimi al loro metà campo, abbiamo sofferto loro con giocatori. I freschi che hanno messo, però io penso che siamo passati troppo e l'abbiamo.

0: nello stretto dove si riesce poi a tagliare fuori delle linee della squadra avversaria. Abbiamo giocato poco su Colomani, perché quando poi loro ci avevano agganciato, che avevano creato l'uomo contro uomo, bisogna andare a giocare in appoggio a Colomani. Però mi è sembrato che siamo arrivati diverse volte vicino al palo con Conceição a mettere questa palla dietro, presupposti si erano creati, presupposti per vincere la partita anche nel primo tempo, però non facendo moltissimo, ma perché tu sbagli l'ultimo passaggio, perché tu sbagli a trovare l'uomo solo dentro l'area di rigore, perché il cross ti va lungo, via più corto. A me fa più piacere il secondo tempo come atteggiamento che non quello del primo tempo.
1: Buonasera mister, Paolo Pierisi, tutto sport. Ti chiedo su un
0: po'. È chiaro che vanno mantenute degli equilibri e delle delle possibilità di gestione. Quello che poi avviene, e noi andando a sovraccaricare una situazione, una ricerca, abbiamo perso equilibrio nell'altra. Però laggiù quanti siamo? Siamo 8. Contro 7, perché siamo uno di più, e se ce la gestiamo bene riusciamo a finire quell'azione per poi rimettersi a posto, perché loro sono lì chiusi dentro l'area di rigore.

la facciamo circolare e poi perlomeno in parità numerica bisogna. Bisognava rimanere. Ma sono stato io che gli chiedevo dalla panchina, poi hanno tentato di eseguirlo troppo, da ultimo la squadra. È molto più difficile.

sono tutti poi di più, però questo fatto. Di provare ci ha provato anche non riuscendo.

invece di andare a pressare anche il portiere. Ma sono tutte cose che secondo me sono migliorabili e che la squadra ha la possibilità. Se vuote male, quella palla doveva aver ricevuto palla la passa prima Colomani arriva in porta con il vuoto che c'aveva. Se se Nick di testa sempre volte in tutti i modi di creare delle situazioni, qualche cosa concedi e abbiamo concesso troppo. Però la partita poteva avere totalmente

0: virgolette del pareggio?
1: Ma non credo, la Juve è una società che deve giocare per vincere, ma credo sia ancora la Juve di l'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica nel finale e ha iniziato cercando una punta con la doppia cifra, ma non sono riusciti e adesso si sta dimostrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono purtroppo perché se non trovi la punta che te la butta dentro, queste due squadre faranno fatica.
0: Sono passate soltanto 4 giornate, però già adesso.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
0: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Io fino a pensare che non sia stata un'impresa, è quella Sesponi Disegnini, per capire che era una battuta, non so. E non mi sembrava neanche offensiva, cioè semplicemente rinasco, farò il voglio fare il prefetto. Cioè non è che ha detto i petti sono persone orribili e li amo i peggiori mali del mondo. Ma detto questo, difendendo Lucarelli e la battuta di Lucarelli, sono assolutamente d'accordo con l'editoriale del direttore, per un tasto tra l'altro cui spesso ci siamo poi trovati d'accordo durante le varie trasmissioni. Cioè uno Stato che vieta tutto non è uno Stato, sta facendo un altro mestiere, non è quello dello Stato. È troppo facile dire non facciamole, vietiamo le trasferte così il problema è risolto. L'organizzazione di uno Stato prevede comunque si deve trovare una soluzione al problema, non una cancellazione del problema col divieto di trasferte. Cioè noi abbiamo delle userie, penso a quella di Cavese, che è forse il caso più emblematico, che da praticamente da 3 stagioni non fa una trasferta che
6: non fa trasferte.
5: Io non ho sinceramente lo storico dei precedenti dei disastri combinati dai tifosi di Cavese, però non mi sembra di aver letto di stragi compiute durante le trasferte dei tifosi della Cavese, da parte dei tifosi della Cavese. Quindi questo continuo divieto da parte dei tifosi della Cavese mi sfugge, ma questo è il caso emblematico. Come ha sottolineato Ivan nell'editoriale, siamo già a quanta trasferte viene, siamo alla 4ª giornata. Tra l'altro la C è ovviamente il campionato più penalizzato, perché è il campionato

0: cui sì. sfidano più squadre della stessa regione, spesso anche la stessa provincia. Però in questo caso veramente siamo ridicoli. Allora torniamo con l'era Covid, chiudiamolo direttamente gli stadi, facciamo le partite solo in TV, magari alziamo il prezzo dei diritti televisivi in modo che le società abbiano di respiro, non potendo avere l'incasso al botteghino, però non è più calcio, facciamo un'altra cosa, cioè la PlayStation.
1: Più o meno sì, perché tra l'altro hai giustamente accennato anche ad un altro rischio fondamentale, l'introito che va alle società quando c'è il pubblico al stadio. Effettivamente tutti questi lati penalizzano anche i club di Serie C, che già di per sé sono penalizzati anche i diritti TV, perché è irrisoria la cifra che è stata data, per quanto poi sia stata celebrata come fosse chissà cosa, però secondo me uno 0,5% di diritti TV complessivi. Di cosa stiamo parlando?
0: Un sistema che esige fondamentalmente solo sui diritti televisivi, tra l'altro, che non è che il calcio italiano ha altro di fuori dei diritti televisivi, visto che stadi di proprietà restano un miraggio di cui parla da una quantina d'anni, ce l'hanno due per ora, però vabbè, questo è il italiano, così ce lo vediamo.
1: Sì, veramente un weekend che mi ha lasciato perplessa su tanti aspetti. Chissà poi questo tour infrasettimanale invece come mi lascia, vedremo un po' se effettivamente salteranno panchine su panchine, quindi si inizierà anche il comunque preventivabile vale degli allenatori. Ricordo che la Scafattese e il Perugia addirittura ancora prima del via del campionato hanno provveduto a questo, ma Matte sarà poi voi parlarne in questa settimana. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie Claudia, buona giornata, buon lavoro.
1: E allora sono toccate le ore 10, quindi dopo aver salutato Matteo Ferri, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di Tacci. A tra poco.

nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta Fila, dove andremo un po' a concentrarci su quello che è accaduto in questo weekend. Non si giocherà stasera perché, come abbiamo ricordato nella prima parte della nostra trasmissione, domani ci si partirà il turno infrasettimanale e avremo modo poi di parlare domattina di quello che sarà il prossimo turno, quinta giornata del campionato di Serie C. Intanto io vado un attimo a leggervi quelli che sono stati i risultati emersi dal weekend. Una quarta giornata, quella che è andata in archivio, che ha preso il via venerdì con le gare del girone C, che hanno visto l'Audace Cerignola battere 4-0 il Giuliano, il Casano vincere 3-1 contro il Barletta e la Salernitana centrare un successo 4-2 sul Potenza. Vince anche il Bari, 0 sul campo della Tamura, mentre nella giornata di sabato il Cosenza è andato oltre 0-0 con l'Avese, mentre la Casertana con un Manconi show ha vinto 3-2, un Manconi del quale, insomma, forse è giusto fare un appunto perché è il calciatore più prolifico in Serie C. 5 gol dopo 4 partite, lo scorso aveva trascinato un evento alla promozione in Serie B con ben 10 gol, però nell'arco di tutta un'annata qua di gol ne ha già fatti la metà di quelli che aveva entrato l'anno scorso. Ma tornando invece al campo, c'è l'1-1 tra Savoia e Crotone, con il Crotone che deve rincorrere la formazione campana, ed eccoci qua alla gara che ha portato poi a tante riflessioni delle quali abbiamo parlato: la Scafese espugna il Simino e batte 2-1 il Catania. Vince Monopoli e lo

0: fa battendo 1-0 il Foggia, stesso risultato con cui il Sorrento batte il Piceno. Il Catania, come abbiamo detto, è una delle squadre che sta valutando il possibile cambio in panchina. Ne abbiamo parlato su tutto Mercato Web nei giorni scorsi, insomma nella domenica dopo trascorsa. Emilio Longo è sotto osservazione e la gara di domani sarà decisiva. Fabio Caserta è attualmente il nome in pole, stavolta dovrebbe eventualmente cedere alle lusinghe degli etnei e quindi subentrare a stagione in corso ad Emilio Longo, in un Catania che comunque, al netto delle problematiche societarie estive, di fatto punta alla mozione in Serie. Andiamo però a vedere quello che invece è stato il girone B, che si è giocato tra sabato e domenica. Per intero invece nella giornata di ieri si è giocato il girone A, ma a questo ci arriveremo. Intanto guardiamo quello che è accaduto sabato con il Pescara, che è caduto sul campo d'Atalanta Under 23-2-1 in favore della Bevidea, risultato finale, mentre Campobasso è stato corsario sul campo del Vado 0-1 il finale. Parevano 1-1 Guidonia, Mocelio e Reggiana, mentre il Pineto pone 2-1 sulla Benedettese. Più rotondo il risultato dello Spezia, che batte 2-0 Livorno, mentre di 2-1 è il finale a Forlì e Vispesaro. Successo in Coppa con il Grosseto, cade invece il Latina 3-1 sul campo del Gubbio, vince quindi la compagna Eugubina, mentre insomma fa un po' fatica la Pianese, che non va oltre lo 0-0 contro il Grosseto, una Pianese che ci aveva abituato un po' a ben altre situazioni, ma una Pianese che in questo momento sta un po' faticando, vedremo poi quello che sarà. Di 3-2 invece il risultato tra Se Ostia Mare che in Sardegna passa anche il vantaggio, ma vede poi la tripletta di Di Stefano che consegna i tre punti ai sardi. Vince 3-0 il Ravenna contro il Perugia. Andiamo poi anche ad ascoltare lo spoiler già nella terza e ultima parte di trazione, quelle che sono state le parole del tecnico del Grifo a Iana in conferenza stampa. Andiamo quindi al girone A con il Città che vince il rimonta sul campo del Carpi 2 il finale, pareggiano 0-0 Dolomiti, Bellunesi e Lef, mentre rimane in fondo alla classifica la Gianna Erminio che perde in casa il Lecco 1-0 in favore dei Blu Celesti. Il risultato finale vince Treviso, e qui, come avete saputo nella prima parte di trasmissione, abbiamo tirato un sospiro di sollievo io e Matteo Ferri, che vediamo un po' Treviso come possibile outsider di questo girone A. I Blu Celesti vincono 2-1 contro la Pro Vercelli, mentre l'Alcione si impone sul campo della Folgore Caratese 2-3 il finale in favore della formazione guidata da Cusatis. Pareggio Mezzane e Renato 2-2 il finale, mentre cade la Juventus sul campo dell'Ospitaletto 3-0 il risultato emesso in questo match. Vince anche il Desano Calvina e lo fa attendo l'Arsignano 1-2 in terra veneta. Vince anche per Golettese i primi punti stagionali della formazione di Giosa, che si impone in casa del Novara. Si arriva quindi al grande big match della giornata, quello di cui abbiamo parlato, tra Trento e Union Brescia, che termina però a reti bianche. Un Brescia che appare la candidata in questo aggruppamento alla promozione in Serie B, ma il Trento è la rivale più possibile. Chiaro, ci sarà poi probabilmente un outsider, cosa dovrà accadere, ma al momento sono Trento e Union Brescia le formazioni più attenzionate. Allora, addentriamoci un attimo meglio in questo match e partiamo dalle dichiarazioni. La squadra che viene un po' accreditata come la regia di questo raggruppamento, ovvero l'Union Brescia, e ascoltiamo quindi le parole del tecnico della Leonessa Eugenio Torini.
1: Il tempo è stato complicato, loro sicuramente hanno fatto meglio perché siamo riusciti a fare le cose nella qualità e dunque hanno dato coraggio spesso perché hanno giocato con grande intensità e grande tempo. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto una partita importante, abbiamo palleggiato bene, abbiamo costruito veramente tanti presupposti per andare a vincere la partita e di conseguenza bisogna dare atto al tempo che ha fatto un primo tempo importante, ma poi nel secondo tempo abbiamo avuto veramente delle situazioni in area per fare gol ed è un peccato non esserci riusciti. Sì, è significativo perché poi oggettivamente le nostre occasioni rispetto a un primo tempo sicuramente migliore da parte loro, state occasioni dentro il porto dove il porto adesso è stato determinante. Sì, io penso che il campionato è lungo, 34 partite da affrontare, la prossima sarà col Treviso, che sarebbe sicuramente entusiasmo. Ha vinto il campionato l'anno scorso.

0: ragazzi, il 16 marzo il campionato è sicuramente diverso. Di fatto il Vicenza è sempre stato primo in classifica, per le prime giornate è stato in coabitazione con il Lecco, questo è vero, però il Vicenza dell'anno scorso, che come quest'anno ha guidato da Fabio Gallo, ha vinto il campionato con ben 2 mesi di anticipo. Viene difficile pensare che questo possa accadere anche quest'anno con l'Unione Brescia, perché comunque anche la classifica al momento vede la formazione lombarda al terzo posto, al primo è il Cittadella a 14, al secondo Spitaletto che ha 10 punti, sono gli stessi del Brescia, ma evidentemente la differenza reti sta premiando di più la squadra, appunto lo Spitaletto, e non la squadra di Corini. È chiaro, non è poi importante vincere il campionato con 2 mesi di anticipo, l'importante è farlo, perché di fatto, come spesso si dice, la storia poi ricorda i vincitori, no? Alle volte non ricorda neppure tanto il modo in cui si centra una vittoria, quindi per il Brescia sarà importante il risultato finale. Certo, e poi perché è un pochino più attento ai dati, alle statistiche, se non dovesse fare la vittoria da prima in classifica, ma magari dovesse arrivare ai playoff, beh, insomma, qualche aspettativa forse sarebbe tradita. È che ieri, come giustamente ha ricordato la prima parte di trasmissione, il Brescia non affrontava, scusatemi, è lunedì anche me, dicevo, come ha ricordato Matteo Ferri nella prima parte di trasmissione, il Brescia non stava proprio affrontando l'ultimo degli avversari, era comunque a giocare in un Briamasco che è terra abbastanza fertile per i padroni di casa del Trento, e beh, insomma, il Trento non ha proprio velleità di fare la compartina in questa stagione, anzi ha piuttosto velleità da protagonista. È stato un Trento che ha tenuto sicuramente molta testa alla formazione lombarda, ma un'analisi più completa di tutto quello che è accaduto ieri sera l'ha fatta poi il tecnico giallo-blu Luca Tabbiani in conferenza stampa. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore subito dopo lo 0-0 contro la formazione lombarda. Spazio alle parole di Tabbiani.
1: La stampa al termine di Trento Union Brescia con il tecnico Tabbiani. Sarà una grandissima prova da parte dei tuoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Sono usciti gli applausi, quindi il pubblico ha spinto dal primo minuto la tua squadra, ed è probabilmente questo anche l'orgoglio maggiore che hai, oltre alla grande prestazione della tua squadra.
2: Infatti, come cosa è da rimarcare un po' lo spettacolo che c'è stato un po' sui spalti, anche vedere sia il Jose Brescia, la nostra, la curva nostra, la prima curva del Brescia, la prima tribuna piena, è stato un bello spettacolo che serve, no? Questo modo dovremmo cercare di riempire gli stadi sempre più gente, e quindi siamo contenti di aver fatto questa bella serata. Sono veramente orgoglioso di come i ragazzi hanno giocato in questa settimana, hanno lavorato veramente bene cercando di migliorare alcune cose che ancora non ci uscivano. E poi onestamente l'ho detto a loro fine partita, facendo i miei 20, per noi giovedì è la parte importante per capire se siamo maturi per poter avere e dare continuità.
3: Ricordo il primo tempo avuto meglio il Trento, secondo tempo soprattutto nella seconda parte del secondo tempo uscito il Brescia.
2: Ma è di Brescia adesso? Per analizzarla così, per me abbiamo fatto una partita di alto livello, se guardiamo i 20 minuti mi resta l'occhio per le due occasioni, sicuramente siamo persi, sarebbe stata veramente una barzelletta, sinceramente. Penso che abbiamo dominato per 70 minuti, se non la togliere, era una grande squadra, però penso che dal dato di fase, se le abbiamo
3: oggi ha fatto secondo me una partita almeno per un'ora buona, veramente una grande partita, e quindi hai trovato dei punti di riferimento molto precisi, amici molto bene, quindi può essere una soluzione importante. Forse

0: se non hai visto lì, forse ti hai pensato di me prima, magari un giorno te come Kaya o Saltai, no?
1: Ma sinceramente però vista settimana Valentina ha lavorato bene, perché era un po' aiata la posizione nella quale andava a ricevere palla. Lui è un ragazzo giovane che ha tanta voglia di fare come tutti i ragazzi, e ha alzato prestazione parecchio, ma per lui sia questo giocatore che abbiamo visto oggi sta spingendo tanto, perché ha giocato anche in Coppa, poi ha giocato in Italia, praticamente non si è ancora armato come perché sui terzi siamo un po' in difficoltà, però sono veramente contento di come è migliorata la sua prestazione, ma avendo sicurato lui quello che ha detto prima il ragazzo, il nostro obiettivo di oggi è di crescere, di migliorare. Oggi vincere, pareggiare o perdere è relativo rispetto alla classifica, noi dobbiamo crescere e migliorare per arrivare poi a avere dove siamo arrivare. Quindi oggi abbiamo fatto un grande salto avanti e purtroppo gli ultimi 20 minuti non riusciamo più a spingere, a uscire. Juan, anche lui sta spingendo parecchio, però in una partita dove comunque è un duello importante, Kaya è molto bravo a giocare fuori, ma è una partita molto fisica, molto, perché avevamo bisogno di un punto di riferimento, perché gli ultimi minuti si vedeva non riusciamo mai a ripartire. E hanno fatto bene tutti, oggi anche non riesco a trovare qualcosa di negativo. Il destino ha fatto che l'ultima parte di Sergio, che è stato monumentale, che poi la palla di testa è andata fuori, perché sarebbe stata una beffa atroce, ma ormai si deve avrei detto le stesse identiche cose. È chiaro che era una volta a finire per il tempo 0-0, perché sono state tante situazioni che sembrava che potessero fare gol da un momento all'altro. Però ripeto, in questa fase del campionato è importante avere la crescita, vedere un grande cuore, l'hanno già dimostrato le partite precedenti, dobbiamo sempre cercare di migliorare la qualità, quando parlo di qualità appunto di scalamento, di tante cose che riguardano, ma penso che stia andando bene, perché è un gruppo che lavora bene, quindi sicuramente continueremo a crescere.
2: Salve, buonasera. Brescia ci tra un attimino sopra rispetto a voi per quello che sta dicendo, cioè bisogna ancora di qualche partita per capire se potete addirittura essere una competitor.
1: Ma noi siamo molto giovani, le Cittadella e Brescia fanno un altro tipo di strategia di mercato, hanno una rosa molto ampia e noi dobbiamo crescere i giocatori partita dopo partita, perché Robby di primo anno che giocano i grandi, vi assicuro che è difficile se già così performanti dopo tre partite di grandissima qualità. Abbiamo anche Rossi, che è un altro giocatore sul quale conta molto, che riesce alla primavera, andiamo a crescere e fare un percorso diverso. Penso che Brescia della meno qualcosa di più, ma poi nella vita non sa, noi dobbiamo cercare di far bene, di arrivare il più alto possibile, di cercare di fare un po' meglio, no, perché l'aspetto lì sicuramente da cercare di migliorarlo, però non assolutamente fare la classifica, perché sono cose che in questo momento non ci riguardano. Noi dobbiamo crescere, migliorare, andare avanti, cercare di correre per così tanto tempo, per continuare a correre tanto forte.
3: Allora, mister, per oltre un'ora di gioco direi che sia un ottimo trend, tu abbia sulle le palle a partire da sempre piede, sfruttare bene. Le chiedo, anche una prestazione così positiva, cosa mandi gli ultimi 20 metri, perché bacchi alla fine di interventi pericolosi di
1: interventi... No, vabbè, veramente vabbè. Così giovane, sei sempre alla ricerca dell'attività. Mi piacerebbe più. Oggi, ma questa è una cosa veramente generale. Questo mondo qua sembra cercare più spesso cose negative. Giochiamoci la
3: prestazione altro, sta ampiamente.
1: Sì, so, però quando poi dici, però c'è sempre la parte. Oggi sono contenti. Quello di migliorare, non puoi anche dire che abbiamo sbagliato gol, però se un po' fissato sul fatto di tirare in porta traversa la palla esce lì, magari dietro di un millimetro, non è che l'occasione della sola parata, se no è riduttivo. Ma lo dico perché sei giovane, sì, mi piacerebbe guardare tutto con positività, cioè guarda più le

0: ma non per forza definitivo, però evidentemente concretizzare ancora la moneta è un problema delle ultime uscite. La presa è stata ampiamente positiva, la partita l'ha vista tutti, però di fatto ancora i gol.
1: Sai che a livello del comunicativo non dice però cancelli la parte prima.
2: E no, questa è
3: Luca,
0: allora,
3: oggi cioè, la squadra gioca bene.
1: Sì,
3: la squadra ci sta, cioè, non
1: magari fare
3: polemica.
1: Io
3: stesso ho detto che la squadra deve crescere un pochino.
0: Allora lì ti chiediamo dove cresce. È questione proprio di quegli ultimi 20 metri, è lì che vorresti cosa in più o che la squadra. Perché sulla pressione nessuno ha obiettato.
1: Tutto corriso, no? Sinceramente, non ne la voglio fare polemica, né no,
0: troppo
1: negatività, no, ma Luca, dico come penso, cioè come fai le domande che pensi, posso dire quello che penso, potete dire solo quello che penso. In ogni prestazione che facciamo c'è sempre la ricerca della negatività, ma questo è un atto, Luca, non solo di te, in generale il nostro pensiero, stare lì qua e sente sempre qualcosa. Domenica scorsa sento una domanda all'avversario, alla fine avevate più voglia di vincere, sembrava che avevate di più, adesso un tempo di ecco. Cioè, io noto questo, mi dispiace perché avevo un gruppo mondiale bello, avevo un gruppo positivo, fa divertire, avremo un tempo per trovare delle attività. Non mi sembra oggi la partita del cercare qualcosa di negativo, ma lo dico col sorriso perché non è una polemica. La questione è che spesso in qualunque cominciamo per poter giocare meglio. Pareggiamo però gli ultimi 20 minuti. Ad esempio, addirittura sembra che dovessero 24 tiri o si va a ricercare. Cioè, noto sempre una ricerca di quello che non va. Mi piacerebbe dire che nel mondo, in questo momento, di epoca, questa musica si riguardasse sempre qualcosa di bello. Ma questo io voglio vivere su Lillipus, forse in questa fase qua. Mi piace proprio l'idea di dire, cavolo, oggi il ragazzo ha fatto una partita mondiale, bravi, peccato che non è andato il gol, ma non riesco a trovare qualcosa di negativo nella giornata.
0: Però nessuno trova qualcosa di negativo, però se siamo qui e facessi soglie non ci sarebbe neanche fare una conferenza stampa.
1: No, ma
0: è un dialogo, è un dibattito, cioè ci deve essere un po' di etica, se no un po' di confronto, ma non è cercare, non mi pare qui, io non vedo questa negatività.
1: Io sono quello, noto tutto questo, questo è il mio pensiero, ma non è detto una critica. Mi piacerebbe oggi essere orgogliosi ragazzi, mi piacerebbe dare valore al pubblico, è stato bellissimo e mi piacerebbe accettaste se io penso come voi, semplicemente.
4: Sono state queste le parole del tecnico Luca Tabbia in una conferenza che, non dico infuocata, che i toni erano comunque pacati, ma c'è stato un po' qualche lieve sapore tra l'allenatore e i cronisti presenti, insomma, in mezzo a quella che è stata poi un po' la prestazione generale e collettiva di una squadra che comunque, come tante, deve ancora crescere, perché è vero che siamo alla quarta giornata del campionato, c'è anche passato in Coppa, quindi qualche partita di gambe i giocatori le iniziano ad avere. È pur vero però che sta giocando ancora in condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli, quindi ci sa che un ritardo di condizione ancora ci sia. Ricordiamo poi che la Serie C, a differenza di quanto accadrà per la Serie A e la Serie B, non osserverà un turno di, insomma, uno di diversi turni di stop, come accadrà, saranno circa 20 i giorni di pausa per la nazionale. In Serie C questo ovviamente non avverrà, quindi andrà dritti anche in settembre con il campionato. Ci sarà poi la Serie A e Serie B, dovranno recuperare un gap notevole con le giornate di Serie C, ma se appunto in Serie C addirittura sarà già il primo turno infrasettimanale, che peraltro contrapporrà il Trento il 17 settembre alla Giana Erminio, una Giana che, come abbiamo detto, beh, insomma, sta affrontando un po' di difficoltà. Del turno infrasettimanale però ne parliamo poi

la giornata di domani, oggi vorrei chiudere con quello che è stato il quarto turno e con Perugia che ha poco da sorridere dopo il 3-0 patito sul campo del Ravenna e dopo la squalifica che arriverà a Cabasci, una squalifica che probabilmente sarà anche forse leggermente pesantuccia. Ora ci stiamo avviando verso la chiusura di questa seconda parte della nostra trasmissione, ma nella prossima, tanto ve l'avevo già spoilerato, nella terza e ultima parte di Appacci, daremo spazio alle parole del tecnico Aimonana che ha analizzato la sconfitta contro il Ravenna, ovvero una delle formazioni accreditate alla mozione in Serie B. Nel girone non si può certo dire sia l'unica perché ci sono Reggiana, Spezia, anche molto accreditate per la corsa al salto di categoria. Il Perugia sa che non possa fare da outsider, certo è che aver perso lo scontro diretto non depone proprio a favore del tifo. Ma intanto piccolissima pausa pubblicitaria, poi rientreremo in studio e andremo quindi ad ascoltare anche le parole di Aimo. A tra poco.

0: nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Avevo promesso che vi avrei fatto ascoltare le parole del tecnico del Perugia Modiano, una conferenza piuttosto sostanziosa, quella dell'allenatore Grifo. Beh, ieri la partita con Ravenna per il Perugia sì è stata anche un po' una sofferenza. I giallorossi si sono imposti 3-0 sugli Umbri, quindi io vi saluto lasciandovi appunto con le parole dell'allenatore del Grifo Aimodiano. Vi ricordo gli appuntamenti con A Tutta C che terrà a partire da domani alle ore 9:45, ma l'invito è chiaramente a seguire anche la nostra radio per tutti gli altri programmi che seguiranno a questo dedicato alla Serie C, dove si parlerà anche di calcio di Serie A, Serie B, calcio estero, tutte tematiche che potete seguire anche sul nostro portale tuttomercatoweb.com, che vi aggiornerà di fatto in tempo praticamente reale. Non mi resta quindi che augurarvi di nuovo un buon inizio di settimana e buon proseguimento di giornata. L'appuntamento anche con la sottoscritta è a domani mattina alle ore 9:45. Queste invece le parole di Aimodiano.
1: Abbastanza. Allora, ripeto, come ho già detto altri colleghi, Ravenna è una squadra molto forte, lo si vede in campo, forza fisica, personalità, esperienza, tecnica. Allora sicuramente sarebbe stato poco intelligente pensare di venire qua, le condizioni che siamo noi, non che siamo messi male, le condizioni che stiamo cercando di partire, di costruire, tutto quello che voi sapete, e abbiamo cercato di fare d'accordo per quello che potevamo fare al momento contro una squadra che fino alla fine sicuramente giocherà le carte per promozione, l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché quel rosso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe chiedere 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un po' violento. È una ricerca della vicina, 50 metri dalla porta, il giocatore mio girato, come dicevo, quasi la ha avuto per recuperare la palla, l'ha munito, secondo me poteva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, abbiamo tante soluzioni in questo momento, soprattutto in condizione, intendo, diventa tutto più difficile. Ragazzi, hanno tenuto finché hanno potuto. Ricordo una bella possibilità per noi, 0-0, che non siamo riusciti a tramutarla in gol, ma credo fosse l'occasione più importante della partita. E è chiaro che a minima disattenzione, con la qualità di Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì i ragazzi avevano fatto una gagliarda, e sul pezzo, quando abbiamo potuto ripartiti, diventa poi onestamente un pochino difficile anche per il momento, anche i cambi offensivi sono leggeri, nel senso che non hanno ancora condizione, quello è arrivato l'altro ieri, quello è arrivato 3 giorni fa, da inattività, è difficile pensare che possa entrare Dani e ti cambia il corso della gara, però ho bisogno anche di fare minuti questi ragazzi. Quindi un percorso, mi dispiace, il risultato è un po' troppo rotto, perché insomma sta di perdere la Ravenna, 1-2-0 ci sta, il 3-0 lo fa rendere antipatico e non mi è piaciuto, al di là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, non mi è piaciuta per nulla, quindi senza prendere scuse, il Ravenna non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di aiuto, e credo che sia stato aiutato, sono stati semmai valutazioni sbagliate da parte del Ravenna, ripeto, una mia considerazione. Infatti io poi ho sbagliato fino all'ennesima guidata che abbiamo ricevuto, senza una munizione mi sono alterato, e cose che non sanno, perché poi magari salto le prossime partite. Ripeto, dispiace, 3-0 un risultato un po' troppo rotondo, mi dà un po' fastidio.
2: Sì.
1: chiaro che abbiamo tanti giocatori, alla fine hanno finito qui i campi, non avevo cambi, comunque quello che entravano, Maccioni è fermo da qua mesi, tre mesi, è entrato e può fare un po' fatica. Mi spiace che Papazov, poco prima avevo fatto un cambio, se mi avessi magari avvertito che non stava benissimo, avrei cambiato prima senza dare via un cambio. E qualche munizione che c'ha, quella di Canotto al primo tempo, inutile, che magari ha voluto continuare ancora qui qualche minuto, però ho utilizzato lo slot a fine primo tempo, ripeto. Non è facile in questo momento, se la partita era 10 contro 10, 10 contro 11, per carità, aveva tutte le qualità per vincere la partita, me la sarei giocata un po' in maniera diversa, che inserire giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale è meglio che andare a fare la guerra da soli contro tutti. Ripeto, Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è un lavoro dietro di un anno e mezzo, lo stesso la guida tecnica, mai avrei pensato di poter venire qua a dominare la partita, ma ho avuto la sensazione che abbiamo dei margini di miglioramento importanti rispetto ad una squadra che secondo me è nella sua completezza, in questo momento è una squadra in forma, stabile, quindi ha già portato anche altre squadre importanti. Quindi abbiamo margini di miglioramento, aspetto sempre di più e sempre meglio la prossima gara, anche se quella di abbiamo una gara molto molto difficile e ci mancheranno i giocatori. Rispetto di una traversa che hanno preso loro, qualche mischia di rigore, ma senza pericoli. Sì, si prevede

0: che si possono fare delle cose importanti. Per quello dico, vedo dei margini di miglioramento, un po' più di fiducia, un po' più di coraggio. Sto chiedendo delle cose onestamente che magari non erano abituati a fare prima, quindi c'è un po' di pensiero, quindi c'è un po' di pensiero, un po' di ragionamento, e il ragionamento giocando a calcio un pochettino di tempo ci vuole. Come ho detto in altre occasioni, in questo momento noi non abbiamo la possibilità di sparare la palla lunga e fare la guerra, finché almeno non verranno pronti alcuni giocatori. Dobbiamo passare attraverso il gioco anche rischiando intanto qualcosa, in una difesa che è sempre alta, qualche pallone col
1: pinedo. Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Cari Celtiamo News, buonasera, ben ritrovati al appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti da affrontare legati al campionato, alla quarta giornata della Serie A. Andiamo subito dunque a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Urban, ex calciatore del Genoa, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e buona giornata.
0: Volevo iniziare cenando insieme a te la vittoria di Sassuolo contro la Juventus, un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché come resta una vittoria prestigiosa quella contro i Coneri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, solo che può cambiare allenatore, qualche giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società, una società che sta costruendo molto bene e ogni anno dimostra che con lavoro e con un lavoro di gruppo si riesce a fare le cose anche via.
0: Ecco, la Juventus che probabilmente doveva alla fine accontentarsi, tra virgolette, del pareggio?
1: Ma non credo, la Juve è la società che deve giocare a vincere, ma che sia ancora la Juve di l'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica nel finale e ha iniziato questo campionato sulla falsa riga, quindi non è cambiato, cambiato il giocatore, ma ancora la Juve in grandissima difficoltà e credo che si difficoltà se le porta ancora tanto tempo dietro.
0: Tra le varie difficoltà c'è anche quella legata all'attacco, un Cavani che non riesce a ingranare.
1: Ma nessuna certezza davanti, fanno fatica ad andare in gol, hanno cercato di fare un mercato cercando una punta con la doppia cifra, ma non sono riusciti e adesso si sta dimostrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono purtroppo, perché se trovi la punta che te la butta bene, queste squadre hanno fatica.
0: Ecco, sono passate sotto quattro giornate, però già adesso si può dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare l'anti-Inter, potrà competere fino alla fine per lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Penso che farà fatica veramente, perché abbiamo avuto un Inter che è partita come amico, una grande squadra, una squadra che comunque fa risultati molto bene, può evitare che fa una sconfitta, ma comunque rimane sempre battuta. Lo stesso Como fa un mercato incredibile e conferma quanto fatto l'anno scorso. E l'altra squadra è la Roma. La Roma che ha un gran allenatore, come abbiamo sempre detto, Gasperini.
0: Ecco, c'è il Napoli che ieri è tornato alla vittoria. Napoli che era reduce da tre sconfitte consecutive con Bologna, che non ha offerto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma sta meritandosi il successo.
1: Sì, ha meritato, sono trovato due squadre che non di crisi ma quasi, in crisi di risultati sicuramente. Un Napoli che ha cambiato allenatore, quindi ha dato sicuramente merita nel trovare la vittoria, sono metodi totalmente diversi tra le e Conte, quindi c'era un po' di tempo per trovare il gioco che vuole il nuovo mister. E vedo comunque un Napoli che sì, un po' di difficoltà, però è pieno di tenze di giocatori che sono fuori e sappiamo quando ti mancano 3-4 giocatori importanti, quelli che dovrebbero essere veramente il perno di squadra e sono fuori, è normale che la squadra soffra tantissimo.
0: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare volevo concentrare su Genoa, la tua ex

0: squadra, una delle tre ex squadre, è partita nuovissimo, insomma, ultima in classifica, un punto soltanto per la squadra dei Rossi, quello conquistato però il Frosinone. Che valutazione fai fino a questo momento sul Genoa?
1: Ma una squadra che è cambiata un po', però anche una squadra che ha trovato le prime del campionato, le squadre importanti, vedi come, poi ha trovato il Napoli, e credo una squadra importante, quindi Inter, no? Quindi non era neanche facile fare il risultato. E in Isi sì, un po' di gioco, ma sicuramente di risultati, ma soprattutto perché ha incontrato degli organi troppo importanti. Quindi io credo, per vero, se c'è ancora il tempo, per migliorare la classifica e uscire da questa situazione.
0: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del Genoa?
1: Ma qualcosina di meglio, perché è un pubblico incredibile, quasi tra gli abbonati, certo non può pensare di fare la squadra per lottare la Champions, ma sicuramente una squadra per divertire e per magari tentare di entrare nella parte della classifica.
0: Senti, invece è una sorpresa fino a questo momento ai Cagliari, che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
1: Una lì sorpresa, una sconfitta da parte della società verso questo giovane allenatore, e poi io non credo tanto siano delle scommesse, perché è all'esterno, ma per la società che valuta la settimana e tutto, diciamo, un anno di lavoro a primavera, vede e conosce la mente, riesce a conoscere le capacità di un allenatore. Tre vittorie di seguito, credo abbia perso solo con l'Inter, che ci sta, voglio dire, una sfida, e quindi veramente una lieta sorpresa. Credo anche voglio dire, il Lecce sia abbastanza bene, un Udinese sta giocando bene, quindi voglio dire, un campionato ancora che dopo quattro partite non possono essere giunti i giudizi, voglio dire, negativi, però si sta delineando, voglio dire, delle squadre che hanno degli lanci buoni, anche la salvezza, che stanno facendo bene.
0: E anche il Frosinone va in questo momento menzionato, perché ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincendo nettamente con la Fiorentina, poi ha rivinto la partita successiva, è arrivato il pareggio con il Genoa. Alvini sta facendo un lavoro, Alvini che ha fatto una lunga gavetta e adesso, insomma, si merita di raccogliere questi frutti.
1: Ma credo sorprende anche per Alvini, perché non più di un mesetto fa disse una squadra che è stata costruita solo da chi, perché né io né Castagnini abbiamo voluto questi giocatori, e quindi era partito quasi veramente un po' di polemica. Invece probabilmente sotto sotto questa società ha trovato bene, sta giocando un ruolo importante, e devo dire Alvini è molto bravo a lavorare con la, è molto bravo a crescere una squadra, è stato anche nelle altre squadre, anche se magari anche lui è stato sfornato, perché di Cosenza vedi la Cremona dopo aver vinto un buon campionato, è un allenatore che lavora molto.
0: Senti, invece, che valutazioni hai sulla Fiorentina, che ha ritrovato la vittoria dopo un avvio horror? Ha vinto con il Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mastantuono.
1: Ma una Fiorentina che ha dimostrato che la società ha dimostrato che doveva cambiare allenatore, ma non perché Grosso non sia bravo assolutamente, ma perché secondo me non aveva vittorio, che lui aveva chiesto, quindi non stava lavorando come lui voleva, e probabilmente c'era qualcosa anche nello spogliatoio, anche magari i giocatori avevano visto che l'allenatore credeva in loro, e col cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce la mente, che ha fatto molto bene lo scorso, perché Lorenzo non è facile portare in una salvezza
0: Certo.
1: dopo quello che era successo all'inizio.
0: Non c'è dubbio. E Mastantuono, che arriva al Real Madrid, secondo te ha la capacità di imporsi definitivamente nel campionato, avrà la capacità di essere il tracitore di questa squadra?
1: Ma dobbiamo aspettare, è un campionato che ha grandi qualità, è un giocatore importante, bisogna aspettare ancora perché siamo solo agli inizi.
0: Le tue valutazioni sulla Lazio, ti ha sorpreso perché erano state tantissime polemiche in estate, il mercato che sembrava non potesse essere fatto a quei livelli, in realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo la differenza, e Gattuso è stato bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione della Coppa Italia.
1: Sì, è stata una botta lì, sconfitta, credo, col Mantova, no?
0: Sì.
1: Col Mantova, col manga dell'amico Modena Francesco, che io ho nato 3 anni a Cosenza, e secondo me è un attore di prospettiva, un allenatore che segue le ore di Gasperini. E questa Roma qui ha avuto la fortuna, anche la fortuna, ha scommesso su questo fratello, e adesso è stato un uomo decisivo in queste 4 partite di campionato. Una squadra che oltretutto ha 10 punti di classifica su 4 partite e sta giocando senza il suo pubblico. Sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che tentano dagli spalti.
0: L'unica valutazione sul Milan è una squadra ancora da decifrare bene?
1: Ma Milan è difficile capire. Fa un tempo totalmente sbagliato, secondo te magari con i cambi riesce a dare una svolta alla partita. È un allenatore nuovo, giocatori nuovi, bisogna aspettare ancora lì una classifica, diciamo, buona, perché credo abbia fatto 2-2 in Reggi, quindi un Milan da pagare, bisogna aspettare.
0: Alberto, grazie mille come sempre per il tuo intervento, alla prossima.
1: Grazie a te, Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: E dopo questa chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti che parla della Champions della Roma, anche del suo futuro. Totti che è stato intervistato a margine di un evento di padel.
2: È un punto che sperando che possa servire la classifica finale. Normale, meglio uno che zero, come si dice. Vediamo ancora la prima partita di Champions. Tutto da vedere.
3: Ti aspettava una partita così prorompente della
2: campionata? No, non me l'aspettavo io, ma non ci aspettavamo con nessuno. Siamo partiti col piede giusto, con l'accelerazione schiacciato. Spero che possa continuare così. Il campionato è ancora lungo, la Champions è un campionato a parte. Penso che quando si arriverà a febbraio marzo si vedrà
3: la somma.
2: È una delle più forti, stiamo parlando di grandi giocatori che fino a questo punto si capiscono ad occhi chiusi, perciò sa che possano continuare su questa strada.
3: Con la
2: Champions? Ma pure in carnaval. Cambiato il Champions, sì.
4: C'è qualche
3: ci sono stati avvicinamenti tra la proprietà della Roma e per la
2: Champions? No. Dopo l'ho detto? No. No, sono mai stato. Ah, quello sì. No. Tra un po' lo sapete. No,
5: Francesco,
2: saranno tante belle cose.
5: C'è qual canale della Roma del 2001?
2: Stare qua a Faragoni è un po' riduttivo, però sono due squadre totalmente diverse, tempi diversi, giochi diversi, perciò che era paragone quella del 2001 e questi qua non... è una bella squadra, noi eravamo una bella squadra, questa è una
3: cosa di Francesco
2: è una continuità per vincere lo scudetto di dare continuità. Ampliato l'anno scorso, ha preso giocatori importanti, hanno fatto scelta, penso Smith che la società, il direttore sportivo, hanno preso giocatori giusti per poter fare grande campionato.
0: Sempre a margine di questo legato al padel, è venuto ai nostri microfoni che Ciro Immobile, che si è da pochissimo ritirato dal calcio, è stato nei giorni scorsi ufficializzato come nuovo capo delle del 16, dunque sentiamo cosa dice a proposito del suo nuovo ruolo anche del suo calcio.
6: Sono felice davvero, ho avuto tanti attestati di stima nei miei confronti appena si è saputa la decisione mia di dover smettere, e quello più grande l'ho avuto dal presidente Malagò e sono davvero felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del ruolo, sono a completa disposizione dei ragazzi, so quanto è importante ora in questo momento storico la crescita dei giovani, spero di portare la mia esperienza per tutti loro e di partire alla grande.
3: Ciro, torniamo un passo indietro, una durata questa scelta anche inaspettata, no?
6: Ma guarda, è stata più una questione fisica, che ho detto che volevo smettere quando ero in una condizione che lo trascinavo in campo, ecco, non è nel mio DNA in campo non divertirmi, e quindi appena ho visto che è venuto a mancare quello ho deciso di smettere.
3: Ti aspettavi un Lazio prima in classifica dopo la giornata?
6: Mi aspetto di tutto Lazio, io devo dire la verità, però devo dire che hanno fatto un buon inizio di campionato nonostante i vari problemi che hanno, e hanno fatto un buon mercato perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso, quindi sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
3: Pensi che l'Ave sia Gattuso per questo successo iniziale della Lazio?
6: Sicuramente è un punto importante, sì. I giocatori sono aggrappati a lui per questo inizio e devo dire che hanno trovato le giuste motivazioni nonostante giochino senza pubblico e so quanto conta a Roma. Per Davide diciamo che aspettava, si vedeva che aveva il fuoco dentro, aspettava il momento giusto per tirarlo fuori. Queste prime partite ha fatto uno show bello che stava facendo divertire i tifosi sicuramente. Pinamonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente fa sempre piacere a lavorato come lui che è in Serie A da tanti anni. Io sono convinto che i gol suoi li fa, perché anche a Sassuolo l'ha fatti. Ponte è bravo, come hai detto tu, saper gestire l'azione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato lui. Ho pensato tanto a questo, però ho sempre detto anche che può avere tutto nella vita. Mi basta anche soltanto girare per Roma ora che sono tornato e sentire l'affetto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era quello, però ovviamente non è così.
3: C'è una mission che ti proponi, ma in questo tuo nuovo nazionale in particolare?
6: Sì, quella di fare tutto il possibile per avere la comunità dei ragazzi. L'Under 16 è una nazionale che vive una fase di età molto importante. Si approccia all'Under 17 che inizia a fare già l'Europa e la categoria. I ragazzi mi è stato detto che partono in un modo o in un altro alla fine della stagione e noi dobbiamo essere bravi a farli arrivare nell'altro modo, però dalla parte della Grecia, non farli perdere quella voglia, quella finta che hanno all'inizio della stagione. Quindi è facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida.
3: Senti, c'è un attaccante giovanissimo oggi, insomma, sulle copertine che assiste. Come ci si deve portare da attaccante duro esperto ad attaccante giovane? Ecco, bisogna proteggerlo, bisogna invece tirargli fuori tutto quello che ha, ecco, sarebbe la
6: scelta. Bisogna tirargli fuori tutto quello che ha. In questo modo bisogna spingere quando il fa caldo, bisogna battere, ecco. Perché ragazzi hanno bisogno di questo, dell'entusiasmo e la passione che li avvolge, di questo gli aiuta tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato preso pazzo quando mi parlavano di post main nazionale, io ne avevo più esposito allo Spezia. Adesso in questo momento vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo, ecco.
3: Invece come vedi questo video del Napoli in salita?
6: Devo dire che all'inizio, quando cambia allenatore, è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto tanto negli ultimi anni.
0: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio d'Italia di Mancini, ha parlato anche Luca Tosi, sempre a mani di questo evento di padel.
4: Lui invece tra le settimane ricomincia anche la nazionale, la Champions League, i prossimi impegni con Mancinieri. Che sensazioni hai dall'esterno? Che gruppo si sta creando secondo te?
7: Non lo so, peggio non possiamo fare, sicuramente speriamo di ripartire, abbiamo un'altra legnata fortissima, non andare al mondiale ancora. Al di là di Mancini, io spero che adesso si è cambiato il presidente di federazione, tu si possa anche cambiare un po' anche a livello giovanile, far crescere. Cioè secondo me non conta tanto cambiare un allenatore, i giocatori più o meno sono quelli, è chiaro che Mancini avrà le sue idee e cercherà di portarle avanti, però secondo me è un discorso discorso più ampio. Non dimentichiamoci però di riformare il calcio giovanile, non parliamo solo della nazionale prima squadra, perché per i giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi. E secondo me il problema Mancini è che c'ha troppi giocatori, c'ha troppi pochi giocatori dove può scegliere. E quindi parliamo della nazionale, ma non dimentichiamo sotto voi che siete la stampa, che devono fare delle riforme al giovanile per far tornare crescere questi giochi. Quello è il problema grave, non chi è l'allenatore della nazionale.
8: Cosa manca però al calcio giovanile?
7: No, che no, tante cose, se ne è parlato tanto. Sono tre volte che andiamo a mondiale, bisogna cambiare dalle strutture, alle regole, alle cose. Però si è parlato tanto appena è successo per settimana. Adesso stiamo a pensare a Mancini 4-3-3, 4-2. Cerchiamo di non dimenticarci di fare le riforme, che magari dobbiamo cercare di avere giocatori tra 3-4 anni a livello giovanile, della possibilità che arrivano a 20 anni a trovare uno sbocco anche con le prime squadre. Non credere sempre agli stranieri. Cioè, secondo me, bisogna cercare di... Abbiamo spinto tanto, appena successo il casino, adesso non ne sento più parlare di forme, o magari che gli under di 3 o gli under 20 che crescono dal settore giovanile siano obbligati ad andare in prima squadra, perché magari anche Spalletti una volta. Secondo me la ragione, bisogna anche cercare di mettere regole dove si formano magari le squadre italiane a dare dentro dei giovani che crescono nel settore giovanile italiani.
0: E con le parole di Luca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Emozione forte, forte quando riesci a portare a casa una partita così in questo modo contro una squadra del genere, è sicuramente un'emozione bella. Io mi auguro che entra nella sta, soprattutto nel giocatore, la consapevolezza che poi ci proponiamo quello in cui crediamo, quello per cui alleniamo, possiamo competere.
2: I due così sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, l'abbiamo lasciato dopo campo. Però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si è messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
3: No, perché alla fine potevamo gestire meglio un paio di situazioni, abbiamo cominciato a fare sesso la nostra metà campo e invece il sesso va fatto nel campo avversario, sono cose su cui dobbiamo assolutamente migliorare. Detto questo, ragazzi, è entrato in questa vittoria, non era semplice. Comunque Bologna, squadra fisica, abbiamo tante occasioni, abbiamo concesso poco, quando abbiamo subito il gol che fortunatamente era fuori gioco, poi abbiamo un po' dormito.
4: Merite di quello che aveva seduto 20 secondi fa, tutti i ragazzi che sono arrivati, merito a loro, merito di che oggi ci hanno aspettato mille tifosi, il Formello ci hanno accompagnato fino allo stadio, che merito è loro. Dopo il male, cosa che dispiace di più, ma questo l'abbiamo di preventivo, vorrei che la squadra sta sul peso.
5: La squadra oggi ha fatto una partita diversa con Venezia, volutamente abbiamo palleggiata di più, abbiamo volutamente cercata così. È stata difficile perché dall'altra parte c'è una squadra che ha valore, che ha qualità. Nel momento del pareggio potevi anche sentire poi l'impatto dello stadio, la forza loro. Invece lì la squadra ha reagito bene, che ambi sono stati poi hanno inciso.
6: Ci siamo, buon lunedì, un saluto da Marco Cari, benvenuti a questa prima di Maracanã, un saluto anche a Lucio Lucci qui vicino a me.
7: Ciao a te Marco, un saluto a tutti, buona settimana di Maracanã.

0: Buona settimana a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati dopo questo fine settimana che insomma già ha dato delle indicazioni importanti che oggi andremo a analizzare insieme a voi e a condividere con voi. Poi tra l'altro è una giornata che si concluderà questa sera a partire da oggi pomeriggio con due partite, come Parma, e poi c'è la Roma impegnata a Torino e chiuderà l'Inter contro il Cagliari. E quindi diciamo così che le tre di alta quota, chiamiamole così, due insomma, sono
1: le tre certezze,
0: le tre certezze scendono in campo oggi e sono un po' le tre squadre, diciamo due in particolare, una la mettiamo in scia che molti ritengono essere candidata alla lotta al titolo, ma con l'Inter più avanti delle altre due. Vabbè, andiamo a vedere, perché comunque anche questa sera ci consentirà di analizzare le cose domani. Sono delle partite tutto sommato, credo che
1: sono forse tutte favorite.
0: Sì, tutte favorite, quindi non dovrebbe cambiare nulla, no? A meno che non c'è un clamoroso
1: una sorpresa. Però smattenti, dai.
0: Faccio fica ad indiare praticamente un'eventuale sorpresa questa sera, ma ne parleremo, ma c'è tanto altro da dire prima, perché torneremo sulla sconfitta pesante della Juventus di ieri sera.
1: Rocambolesca, a dire poco, Marco.
0: Rocambolesca, imbarazzante, quello che volete, insomma, usare i termini.
1: Un attivo più
0: sì, che volete voi. Poi dobbiamo anche ritornare su quello che hanno detto gli altri incontri, ossia la vittoria, il pareggio, pardon, tra Lazio e Milan, e la vittoria della Fiorentina a Venezia, che questa il tonfo della Santa, perché per me tonfo trattasi, quindi una sconfitta che sicuramente
1: sempre un po' a metà.
0: Sì, non mi aspettavo una sconfitta dell'Atalanta, e onestamente parlando, però dobbiamo anche dire l'Atalanta dall'inizio del campionato, quello che ha racimolato facendo poca pressione, ma soprattutto cogliendo i risultati, quindi vediamo e ne parleremo. E quindi ci sono un po' di temi da analizzare. Poi c'è anche la notizia che possiamo dare, anche quella di Maldini, al figlio Maldini, Daniele Maldini,
1: sì.
0: Ha avuto questo incidente, però vado subito tutto mercato web,
1: il comunicato del Cagliari,
0: sì, che non ci siano
1: negativi gli esami, esatto, tossicologici,
0: ecco, quindi l'abbiamo, c'è il comunicato che riporta anche sul mercato web. C'è stato questo incidente proprio nella giornata di ieri, nella nottata,
1: sì, tra sabato e domenica,
0: e aveva dato la squadra un giorno al calciatore per poi reintegrarsi oggi per l'allenamento. C'è stato questo incidente, coinvolta altre persone, risultato però positivo all'alcol test.
1: Esatto.
0: Mentre esiti negativi, quelli tossicologici. Vabbè, episodio, diciamo così, non bellissimo dato il calciatore, certo. Però poi ne risponde a lui.
1: Comunque in gruppo, non ci sono provvedimenti, ecco, di natura tecnica. È in gruppo di allenamenti di oggi, quindi comunque sta bene. Le valutazioni invece di tipo differente vanno fatte in altre separate sedi.
0: Allora, poi che altro dire? Che cosa vuoi dire a Lucio?
1: Il messaggio in cuffia.
2: Massaro, contro sagrato. Vuole il mancino. Sorpresa, Stankovic!
1: Mi aspettavano la
0: Federico, anche che Federico già dice questa volta è lei a chiedere Vegna, nello specifico a Mastantuono, il regista di Maracanã sarà già pregustandosi la cena.
1: Te l'avevo detto, una scommessa con Gabriele Latini. Se Mastantuono fa 10 o più gol, gli offrirò una cena di pesce.
0: Ah, bene, bene.
1: Questa tripletta ha lanciato tutto.
0: Vabbè, ma non è una tripletta che fa primavera.
1: No, però a livello numerico, insomma, è un problemino. Scritto. Poi devo dire l'ha verificato in altezza.
0: No, lasciamo dire che la Fiorentina è stata la prima a scendere in campo ormai da lontana la sua partita, però insomma è stata una partita importante e certifica ancora una volta quanto sia importante la scelta dell'allenatore ed evitare colpi da fenomeno acuta che spesso diciamo così riguardano alcuni direttori sportivi, nella fattispecie il signor Patrici, che secondo me ha fatto un errore clamoroso sin inizio. Io non sono, devo dire subito, non sono un grandissimo fan di Vanoli, però comunque aveva fatto un buon lavoro, aveva preso la squadra in una situazione difficile, l'aveva portata alla salvezza, dove molti invece credevano che fosse una missione quasi impossibile, me lo ricordo, e forse avrebbe meritato un trattamento diverso, anche perché se poi tu ci ritorni su di lui, dire che alla fine hai sbagliato tutto, esatto, si è confessato da solo, poteva far partire questa squadra con Vanoli dall'inizio e fare anche il mercato, magari aveva

0: qualche punto in più, e adesso è chiaro che c'è tanto tempo, perché siamo soltanto alla quarta giornata, però ripeto, questo è un errore, quindi vediamo che cosa succederà. E appena arriva un allenatore che fa le cose normali da allenatore,
1: la squadra vince,
0: squadra dà subito una poi risposta.
1: Andrà, bisognerà attendere i test davanti, Venezia dei valori relativi, però intanto dice ritorna.
0: Poi tra gli allenatori che mi sono piaciuti facciamo una sorta di editoriale anche Gattuso, che dimostra di non essere solo vinta, data a questa Lazio un calcio bello,
1: efficace
0: e bello, che è una squadra che va in verticale, pressa, molto compatta come squadra e soprattutto molto gruppo, sembrano tutti molto liberi, come ha detto lo stesso Noslin in gara, siamo molto liberi, mentre con Sarri era tutto difficile.
1: Sono due interpretazioni differenti.
0: Sì, però questo ti fa capire tante cose. Quattro partite a 10 punti, adesso vediamo quello che succede naturalmente stasera, però era una partenza che avevano impastato in Zaghi. Eriksson ha fatto nettamente meglio l'ultimo Sarri, che in questo periodo aveva comunque tutta la squadra a disposizione, l'anno scorso non c'era stato il mercato in uscita.
1: Non c'era ancora,
0: c'erano tutti i calciatori. E certifica pure che ci sono allenatori che riescono ad avere un impatto immediato e altri invece bisogna 3-4 mesi per vedere i risultati.
1: Qualcuno
0: dice che bisogna aspettare fine campionato per vedere una partita decente, no? Però vabbè, questo è quanto. Quindi complimenti a Gattuso. Nel Lazio Milan, secondo me, complesso la Lazio ha fatto meglio. Il Milan ha avuto nel secondo tempo quelle due situazioni con quei due cambi, dove adesso parleremo oggi del Milan, che Amorim deve prendere decisioni, secondo me, perché in vista nel secondo tempo per me si è affidato molto a quello che è stato il momento di Maira, molto ridicolo,
1: però si è molto ispirato,
0: però si è visto qualche automatismo verso con l'uscita di qualche giocatore, quindi anche lì credo che debba fare qualche scelta. Oggi leggevo, così ci vado al volo, condividiamo l'editoriale di Enzo Bucchioni su tutto mercato web, e lui dice Modric è il problema del Milan. Lo dice con grande rispetto, perché se andiamo dentro al pezzo, quasi scusa nel dire questa cosa, ecco, non funziona più Luka Modric, e dirlo mi piace, chiedo perdono al campione, ma uno a 41 con il calcio di Amorim non c'entra nulla. Come può passare, pressare, muoversi continuamente, il calcio fluido, recuperare palle in velocità e ripartire? L'allenatore deve essere bravo ad tagliargli un ruolo, magari a partita in corso, oppure deve cambiare qualcosa, quello che chiede alla squadra. Vediamo, perché poi dice, poi vedere in campo Stupignano e Ftucic è un'altra roba che suona. E infatti una serie di cambi che hanno portato il Milan ad un aspetto diverso, tant'è che noi avevamo fatto un sondaggio a fine partita proprio su questo match, magari andiamo sul nostro X al volo, e abbiamo fatto un sondaggio se questo secondo tempo potesse in qualche maniera dare un segnale del Milan e di Amorim, considerando
1: appunto nuove indicazioni, certo.
0: Beh, ti devo dire che non sono convinti, il 54% ha detto no, il 54% ha detto no al termine della partita, anche se, ripeto, secondo me qualche scelta Amorim le deve fare, quindi parleremo anche del, naturalmente, Milan, anche se la partita è mai dietro.
1: Però sì, sono
0: e poi c'è stato anche il Napoli, no? Il Napoli ha vinto 1-0 di corto muso, è tornato il corto muso di Allegri, sì, io avevo pronosticato 1-0, ho preso in pieno risultato.
1: Io
0: ho già segnato tante cose, insomma,
1: qualche risultato esatto è stato preso.
0: Sì, è stato preso il risultato esatto da Bonanni Napoli Como, e io la Sumina nel pareggio, nel 2-2 l'ho preso Orlando, clamoroso Orlando, Bonanni ha preso l'1-0 di Napoli Como, così come io ho preso 1-0 della stessa partita, quindi Napoli Bologna, non Napoli Como, ero rimasto.
1: Vabbè, però comunque 3 punti.
0: Esatto, sì, quindi poi ne
1: anche i segnali un po' a metà.
0: Sì, segnali a metà, qualcosa meglio, insomma,
1: diciamo, Bologna è anche molto puntato. Io l'avevo
0: Bologna
1: detto,
0: è una cosa che è preoccupante. Poi ne parleremo.
1: L'avevo detto, guarda, proprio parlavo con Stefano venerdì. Ma perché manca lì davanti? Come squadra non è neanche carsa, però non a caso 3 partite su 4, il problema è che non ha segnato
0: assolutamente.
1: Quindi
0: poi e poi diamo spazio anche agli ascoltatori. Poi chiudo con la Juventus che gioca ieri sera, come abbiamo detto, partita imbarazzante. La prima cosa che viene in mente è

0: capito il riferimento.
1: Sky è stato abbastanza imbarazzante pure lui, guarda là che un professionista aveva fatto
0: una domanda
1: normalissima, e quindi non è che deve piangere, guarda là, casomai deve piangere lui, perché
0: per far capire che è qua sereno anche Spalletti,
1: no, ma c'è poca serenità, ed è secondo me un campanello d'allarme molto importante, molto importante. È un campanello d'allarme che non va sottovalutato, e io dico attenzione, che perché già potremmo essere di fronte ad un'area di crisi, quindi attenzione. C'è intanto, ha parlato la radio anche Carnevali, che ha smentito, l'abbiamo preso, ha smentito diciamo qualsiasi voce relativa all'eventuale cambio di allenatore, quindi non si tocca a Spalletti.
0: Un cambio spesso allenatore.
1: Esatto, un cambio spesso.
0: Ha ragione, dai, no, equilibrio.
1: Però quando dicevamo, che il mercato, personalmente mi ricordo, questo l'ho sempre detto, il mercato non aveva cambiato nulla, cioè che la Juve non era più forte di quella dell'anno scorso, mi ricevo le critiche, c'è stata una dimostrazione. Ieri bisogna ringraziare Vicario, che ha fatto due parate veramente notevoli, anche un'uscita importante, altrimenti doveva essere un passivo ancora più pesante.
0: Sì, ha fatto molto, ecco, bene.
1: La difesa è imbarazzante. Lucumi, qualcuno mi dice, ma Lucumi non è, no, Lucumi anche questo, quando lo dicevo all'inizio, attenzione, Lucumi è un bel difensore, però è anche questo quello che abbiamo visto ieri.
0: Sì, poi Lucumi, gli errori gravi li hanno messi altri, chiaramente.
1: Sì, sì, però anche lui non ha fatto una gran partita.
0: Sì, non ha fatto una gran partita, però certo, poi i vari errori sono stati messi da altri giocatori. È una Juventus, Marco, che ha sbagliato tanto contro il Sassuolo.
1: Ma non c'è la idea in mezzo, che non c'è.
0: Sì, il problema
1: che andava in replay tutte e due. Sì. Davanti, ragazzi, è inutile girarci intorno. Dopo quattro partite la situazione di comincia ad essere una riflessione profonda e importante. È vero che arrivano pochi palloni, però pure lui fa poco. E quindi per senza critica va fatta a Gonzalo Ramos, giustamente, perché ci ha pagato 75 milioni, non dire, quell'altro è stato pagato 50, non è che l'hanno regalato, di conseguenza
0: è un momento negativo.
1: E quella frase, no, rimango sul carro, a me fa molto pensare, cioè non vorrei che adesso fosse una sua presa di posizione per dimostrare che c'ha ragione e si fina così, perché rischia di andare contro il muro.
0: Mi auguro che Spalletti non scada nelle concettualità, non se lo può permettere, peraltro. Juventus, certo, domanda è come può incidere questa squadra a livello offensivo, perché neanche Oltemade è un bomber, e ieri un po' l'abbiamo visto, ma ce l'aspettiamo, forse facendo il giocare tutti e due così ne più si potrebbe vedere, non è altro attaccante, può giocare ogni tre giorni.
1: Io ho visto una squadra che onestamente in questo momento mette paura,
0: mancano anche tanti giocatori,
1: sì,
0: perché hai fuori tutto il centrocampo,
1: parole assenze, non ti puoi sempre appellare,
0: no, però ecco, io mi aspetto che una volta che possano rientrare, certo alcuni sono lungocenti, ma Yıldız, McKennie e lo stesso Thuram insieme a Locatelli, magari questa Juventus qualcosa in più possa dare. Io mi aspetto,
1: mesi, ma
0: è quello il problema, però
1: quindi deve trovare una soluzione anche lui.
0: Questo,
1: allora apriamo linee subito con qualche audio, al 331 800 213. Vai, Andrea.
2: Marco, da San Miniato. Selettiva a Misano, a Marquez i mondiali glielo stanno servendo su un piatto di gente, perché se continuano a tutte le gare a streassi a turno gli altri, non per forza Marquez. Comunque tolgo la base battuta, male Juve, male Spalletti, sia in campo che nel dopocampo, ancora peggio di Spalletti sono i giocatori. Un giocatore come Bremer non può fare un errore del genere sul 2-1, e soprattutto poi non fare nessuna marcata preventiva anche in un arrembio finale, non esiste quello. A voglia l'allenatore, un giocatore in campo dobbiamo vedere, e soprattutto zero italiani di movimento, la cosa grave è quello.
0: Ma allora sì, forse più grave altre cose, però io non credo che Juventus ieri abbia fatto perché non c'erano italiani, ma io non credo, ma anche questo sono un equivoco da cui dobbiamo iniziare a uscire. sì, li danno valorizzati, ma una squadra non è che